Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

shock. La gente che ti guarda se ne fotte lì, ma non è come brutta sta con male niente. Allora uè, oh, tieni la mente, per chi non si fa male riesce a nasa a me. E si pierda pacienza, sono guai e mo'.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

anche di voi vi dite più civili, voi che da voi vi imbellettate di cultura.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 5 giugno. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini occidentali.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il numero 10.

0: Top Week.
1: La classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week, numero 3.

0: domenica.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Rap futuristico
1: 2011, rap Fabri futuristico. Fibra, tranne te.
2: Oh, rap futuristico.
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
2: Ok.

0: turistico, step turbistico, step peteristico, step refistico, rap turistico.
1: 1994, 883, come mai?

dove, dove non sorge il sole. Come, come sai non so come. Quando, quando non sapevano il nome. Perché, perché tu sei la ragione.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

vita, maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita.

0: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Israele e Hezbollah, l'intesa tra Tel Aviv e Beirut, concordata a Washington, per ora resta sulla carta. Caso Minetti, il Quirinale prende atto del rapporto della Procura di Milano, grazia confermata e precisa, nessuna inconsueta segretezza. Ricatti sessuali, abusi sugli alunni, manette un professore della scuola militare Teolier di Milano, l'esercito, sosteniamo la magistratura. Atletica, le stelle azzurre brillano al Golden Gala, successi per Diaz, Scioli e Fabbri. Tennis, stasera il derby Cobolli-Arnaldi a Roland Garros. Buongiorno da Luana Cremasco. Tra Ucraina e Russia si riaprono dunque a sorpresa spiragli di dialogo. Sarei felice se Zelensky e Putin si incontrassero, è l'auspicio del presidente americano Trump.
1: A margine del forum economico di San Pietroburgo, Vladimir Putin prima sbandiera presunti risultati sul campo, poi ribadisce che l'obiettivo è il totale controllo del Donbass, ma questo, precisa, non è in contraddizione con la ricerca di un accordo con l'Ucraina, accordo che per il presidente Putin dovrà basarsi sull'intesa di Anchorage con Trump. Tuttavia, Putin non cita il suo mantra, la necessità di rimuovere le cause profonde del conflitto, e apre ad un ruolo per l'Unione Europea. Può aiutare a risolvere la crisi, dice. Con curioso tempismo Zelensky scrive una lettera a Putin in cui punta sul malcontento dei russi per i droni e torna a proporre un faccia a faccia, ribadisce che per negoziare serve una tregua, ma afferma che l'intesa in Alaska sia irrilevante. Puoi vedere da te che le questioni ucraine ed europee non vengono decise ad Anchorage, scrive. Il portavoce del Cremlino ha fatto sapere che Putin deve ancora vedere la lettera, ma intanto invita Zelensky a Mosca, ben sapendo che per il leader di Kiev l'offerta sia inaccettabile. Di fronte agli spiragli di dialogo che arrivano dopo giorni durissimi sul campo per entrambi i paesi, Donald Trump fa il tifo per un faccia a faccia. Ne sarei felice. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Il Medio Oriente, dall'Iran, messaggio della guida suprema Khamenei. Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ma ora cercano di dividerci. Donald Trump attacca i quattro deputati repubblicani che hanno votato insieme ai democratici una mozione per chiudere il conflitto con l'Iran. Un comportamento antipatriottico, secondo il presidente. Seguono comunque i negoziati, regge il cessate il fuoco nel Golfo Persico, mentre il Libano continua a bruciare e Hezbollah respinge il nuovo accordo di cessate il fuoco.
2: Colpiscono ancora le forze israeliane nel Libano meridionale, ma anche nella valle della Bekaa e a sud di Beirut, morti e feriti tra i civili. Hezbollah contrattacca e uccide un ufficiale dello Stato ebraico in un raid missilistico, ucciso anche un casco blu dell'Unifil serbo. Israele attribuisce la colpa ai miliziani sciiti. Da Hezbollah segnali contrastanti sul cessate il fuoco. Il leader Naim Qassem infatti boccia l'accordo come una capitolazione, torna a chiedere il ritiro israeliano da tutto il Libano e avverte: non ci sarà sicurezza per il nord di Israele senza sicurezza per i villaggi del sud del Libano. Secondo Haaretz, invece, che cita fonti libanesi, Hezbollah avrebbe accettato la tregua a patto che Israele fermi le ostilità. Sulla base dell'intesa raggiunta nella quarta tornata di colloqui a Washington, Israele ha attuato un limitato simbolico ripiegamento in una località a maggioranza cristiana vicino a Marjayun, per consentire la creazione di zone pilota nel sud del paese affidate al controllo esclusivo dell'esercito libanese. Intanto nella striscia di Gaza un nuovo raid israeliano uccide 11 persone, tra cui 4 bambini. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: Lunga nota del Quirinale sulla grazia a Nicole Minetti. Il presidente Mattarella, si legge, ha preso atto degli ulteriori accertamenti fatti dalla Procura di Milano, che hanno stabilito come fossero infondati i dubbi sulle condizioni che hanno portato al provvedimento di clemenza. Si precisa inoltre che il capo dello Stato concede abitualmente una grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee se la domanda è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti, e che la riservatezza viene sempre applicata alle situazioni delicate, soprattutto se coinvolgono bambini. L'inchiesta sui mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993 a Firenze, Roma e Milano. Su richiesta della Procura fiorentina sono state archiviate per la sesta volta le accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri. L'archiviazione era arrivata anche per l'altro indagato, Silvio Berlusconi, subito dopo la sua morte nel 2023. Secondo la tesi accusatoria, la campagna stragista e il clima di terrore che ne è conseguito favorì l'ascesa politica di Berlusconi, ma secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti tra Cosa Nostra e i due fondatori di Forza Italia. Il centrodestra, una comunità politica fondata sulla legalità, infamanti le accuse a Berlusconi. Così Giorgia Meloni ha commentato l'archiviazione di Firenze. La premier sarà questa mattina a Reggio Calabria per la celebrazione dei 212 anni dell'Arma dei Carabinieri. Poi volerà

0: Montenegro per il vertice fra Unione Europea e Balcani Occidentali.
1: Alle 15 l'apertura ufficiale del summit Unione Europea-Balcani qui in Montenegro a Tivat, dove arriverà la Premier Giorgia Meloni dopo aver partecipato alla cerimonia per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. Questo piccolo centro sul mare, ancora in costruzione, è oggi un luogo blindato che conserva i segni del tempo in cui era una base navale jugoslava e che ospiterà i vertici delle istituzioni di Bruxelles, i leader dei paesi dell'Unione e dei sei stati partner dei Balcani Occidentali per fare il punto sul processo di allargamento dell'Unione. Un progetto sostenuto anche dall'Italia. La Presidente del Consiglio considera una priorità strategica l'adesione di territori che rappresentano anche una forma di garanzia per la sicurezza e la stabilità dell'intero continente, soprattutto nell'attuale scenario di crisi internazionale. E la Premier ieri ha voluto sottolineare l'archiviazione delle accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, disposte dal Tribunale di Firenze, definendola come un atto che chiude 30 anni di sospetti infamanti e che rivela l'assoluta inesistenza di rapporti tra il fondatore del centro destra e la criminalità organizzata. Da Tivat con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
0: Nel pomeriggio la Premier aveva presieduto il Consiglio dei Ministri. Sul tavolo, tra l'altro, lo scioglimento di due comuni campani per infiltrazioni mafiose, Sarno e Torre Annunziata. Slittato il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili, non aiuta il ceto medio ma i soliti noti, secondo la Lega. Dubbi anche da Fratelli d'Italia. È rinviata poi a un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise, che scade domani. Sentiamo, in proposito, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
2: Il 6 scadono le accise, noi interverremo col meccanismo delle accise mobili, dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e in base anche alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento.
0: Anche per contrastare le crisi energetiche, l'Italia, dopo 40 anni, riapre all'ipotesi nucleare. Via libera della Camera al disegno di legge delega che ora passa al Senato.
3: Piccoli reattori modulari al posto delle vecchie centrali è il principio del nucleare sostenibile, una tecnologia ritenuta sicura ed economica al momento alla fase di prototipo. I primi reattori potrebbero essere operativi nel 2034-35, annuncia il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin.
4: È un momento importante per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
3: Dopo due tornate referendarie in Italia permangono posizioni diverse sull'energia nucleare. C'è chi ne apprezza la spinta all'indipendenza energetica e il contenimento dei costi e chi invece la teme. Il provvedimento comunque parte da un presupposto chiaro: è necessaria una cesura netta con gli impianti nucleari del passato che sono destinati alla dismissione salvo un'eventuale riconversione. E tra le novità contenute nel testo approvato alla Camera c'è la possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare i nuovi impianti. Paola Bonanni, GR1.
0: E il possibile ritorno al nucleare, la tecnologia, il problema delle scorie, anima il dibattito politico. Dibattito concentrato poi anche sulla notizia, ne parlavamo, dell'archiviazione di Dell'Utri a Firenze. Giorgia Meloni ha sentito al telefono Marina Berlusconi che rilancia: la giustizia resta un'emergenza.
5: Tra i primi commenti, quello di Marina Berlusconi: mio padre è uno dei principali protagonisti della lotta alla criminalità organizzata e precisa, il tema giustizia resta un'emergenza. Esultano gli azzurri, a cominciare dal vice premier Tajani. Per Matteo Salvini ora una legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Poi sull'ok della Camera alla legge delega sul nucleare dice: non è pensabile un paese moderno senza nucleare. Per Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi:
6: ora, come promesso, avanti con il nucleare di nuova generazione, energia pulita, sicura e bollette più leggere.
5: Si parla di nucleare sostenibile, ma le tecnologie sulle quali puntano non sono ancora disponibili, ragionano i Dem. E la segretaria Lischlein interviene anche sul DDL Valditara. È uno scempio, dice. Dal Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli si chiede dove realizzare i depositi delle scorie radioattive e Verdi Sinistra organizzano un flash mob fuori dalla Camera. Angelo Bonelli:
7: vogliono il nucleare, un'energia estremamente costosa, per continuare a mettere le mani nelle tasche degli italiani.
5: Alessandra Allegra, GR1.
0: Si faceva cenno alle critiche dei Dem al disegno di legge Valditara. Si tratta del provvedimento sul consenso informato e alle attività scolastiche o extracurricolari che riguardano l'educazione sesso-affettiva. Il Senato l'ha approvato ieri in via definitiva, prevede il divieto assoluto nella scuola dell'infanzia e primaria e la necessità di avere l'ok delle famiglie per medie e superiori. La cronaca: arrestato un professore della scuola militare Etelier di Milano. Le accuse: violenza sessuale, maltrattamenti, concussione nei confronti di almeno almeno 7 studenti.
8: Ricatti sessuali, palpeggiamenti in classe, umiliazioni. A denunciare quello che per la procura è un quadro di costanti pressioni. Uno studente maggiorenne, una delle 7 vittime che agli inquirenti hanno poi raccontato: o accettavamo le violenze o ci avrebbe bocciato agli esami il professore, che era commissario interno alla maturità, milanese, 48 anni, docente di italiano e latino alla storica e prestigiosa scuola militare Etiolie di Milano. Stando all'ordinanza di custodia cautelare che lo ha portato ai domiciliari, l'uomo avrebbe persino cercato di inquinare le prove chiedendo agli allievi di mentire ai magistrati. Le indagini ricostruiscono dall'ottobre 2024 sopraffazioni, vessazioni, manipolazioni da parte del docente, un civile con contratto pure alla statale di Milano, che chiedeva ai ragazzi, in cambio di soldi e agevolazioni, anche particolari intimi. Mandi fotina erotica, scriveva. Sentite diverse persone, tra cui altri professori. L'elenco delle vittime potrebbe allungarsi. L'istituto Teolier resta un punto di riferimento. Condanniamo le prevaricazioni e sosteniamo la magistratura, afferma l'esercito. Elena Baiocco, GR1.
0: La strage dei braccianti ad Amendolara, in Calabria. Secondo quanto ricostruito, all'origine c'è stata una lite. Le vittime non volevano stare in 10 in una stanza, pretendevano un contratto. I 2 pakistani fermati restano in carcere, non hanno mostrato segni di pentimento, scrive il GIP. 4 i braccianti morti, tutti impegnati nel lavoro dei campi nella piana di Sibari. È la giornata internazionale dell'ambiente, promossa dalle Nazioni Unite per invitare a ridurre le emissioni di gas serra, proteggere gli ecosistemi, accelerare la transizione ecologica. Un appello ad azioni concrete, a rispondere ai segnali inviati dal pianeta, dall'innalzamento del livello del mare, agli incendi devastanti, dalle ondate di calore, allo scioglimento dei ghiacciai. I raduni dei bassotti, eventi con ricchi programmi a 4 zampe. Prossimo appuntamento a Monza.
9: Pettorine numerate, bandane di tutti i colori e giochi interattivi. Domenica 7 giugno, nel Parco di Monza, si svolgerà una delle marce più simpatiche dell'anno, la Stra Bassotti, arrivata alla 7ª edizione. Sandro Nigro, presidente Associazione Cuor di Pelo Rescue Bassotti.
10: L'appuntamento è alle ore 8:30, non mancheranno delle attività ludiche per il bassotto, giochetti a livello olfattivo, di ricerca, e al momento clou della manifestazione il via a questa marcia che è una passeggiata di circa 3 chilometri all'interno del Parco di Monza.
9: Un'iniziativa che è divenuta ormai un appuntamento per gli amanti di questa razza.
10: L'anno scorso abbiamo toccato le 5.000 presenze con bassotto a seguito. Il bassotto da più lontano è arrivato da New York.
9: Oltre al divertimento con i propri amici a 4 zampe, l'evento serve a raccogliere fondi.
10: Noi vi aspettiamo, potete partecipare anche se non avete un cane, perché la nostra manifestazione nasce soprattutto per poter far felice un bassotto che al momento non lo è, perché ancora non ha una famiglia.
9: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Lo sport, tennis, a Errani e Vavassori il titolo del doppio misto a Roland Garros, dove oggi Coboli e Arnaldi si giocano un posto in finale. E l'Italia ha brillato ieri a Roma nella serata della grande atletica.
11: Il Golden Gala dei fenomeni si conferma stellare allo Stadio Olimpico, una serata di campioni con l'Italia protagonista. Vince Andy Diaz nel salto triplo, terza affermazione romana consecutiva per l'italo-cubano, con la misura di 17,59. Brilla Leonardo Fabbri nel peso, superati i 22 metri, così come Matteo Scioli, senza rivali nel salto in alto a 2,28. Ma sorride anche Marcel Jacobs. Nei 100 metri vince Lyles in 9,88, ma il campione olimpico di Tokyo è quinto con 9,99. Le emozioni del tennis tricolore. A Roland Garros ieri il trionfo nel doppio misto, oggi prima la finale nel doppio maschile con Bolelli e Vavassori, e in serata il derby azzurro in semifinale tra Cobolli e Arnaldi. Chi sogna la finale, ma nei playoff di basket, è Venezia, che batte Bologna e si porta sul 2-1 nella serie. Giorgio Matteoli, GR1.
0: La musica con quello che si annuncia il primo tormentone dell'estate.
12: In questa vasca faccio una
0: viva la vasca, nuovo singolo di Benji e Fede, rivisita La Vasca, successo di Alex Britti di 26 anni fa, una rilettura che dialoga con il passato tra nostalgia e ironia.
12: Che tanto tutto passa, mi butto nella vasca, mi tuffo, mi giro e mi rilasso.
0: Sono le 7:15 minuti, la linea va ai GR regionali, poi Radio Anch'io. Nella puntata di oggi il Medio Oriente, poi spazio all'omicidio dei 4 braccianti ad Amendolara e dopo il GR delle 8 la giornata mondiale dell'ambiente. Con Francesca Rinaldi qui su Radio 1, restate con noi. Buona giornata.
13: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
14: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 5 giugno. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, grazie ai primi flussi caldi meridionali. Temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord, con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini occidentali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
13: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
15: Le 7:16 minuti, buongiorno, ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni al microfono, da Patrizio Gotti in regia. Iniziamo proponendovi un'audizione svolta dalle commissioni affari esteri e cultura del Senato. L'audizione è quella di Anna Arnaudo, campionessa di atletica leggera, e Monica Priore, atleta e presidente sezione Puglia Diabete Italia, sulle condizioni degli atleti con disabilità e prospettive di aggiornamento della normativa per l'accesso ai gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato.
16: L'audizione di oggi si svolge nell'ambito dell'affare assegnato numero 1024 sulle condizioni degli atleti con disabilità e prospettive di aggiornamento della normativa per l'accesso ai gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato. Do quindi il benvenuto alle già citate campionesse di atletica leggera Anna Arnaudo e all'atleta e presidente della sezione Puglia Diabete Italia Monica Priore, collegate entrambe in videoconferenza. Passerei quindi la parola a Monica Priore, che ringrazio ancora. Prego.
17: Grazie, buongiorno Presidente, buongiorno senatrici e senatori. Desidero innanzitutto ringraziare le commissioni riunite e la senatrice Giusi Versace per l'opportunità di intervenire su un tema che mi sta particolarmente a cuore e che non riguarda solo lo sport, ma anche il diritto alle pari opportunità, il merito, l'inclusione e l'evoluzione culturale del nostro Paese. Mi chiamo Monica Priore e convivo con il diabete tipo 1 dall'età di 5 anni. Quando mi sono ammalata, l'attività fisica veniva considerata incompatibile con questa patologia. A molte persone con diabete veniva consigliato di rinunciare, di limitarsi a determinati percorsi o di ridimensionare le proprie ambizioni. Oggi, fortunatamente, sappiamo che non è più così. La medicina, la ricerca scientifica e le tecnologie hanno trasformato radicalmente la gestione di questa malattia. L'attività fisica è oggi riconosciuta come parte integrante del percorso terapeutico e della corretta gestione del diabete tipo 1. I sistemi di monitoraggio continuo della glicemia, i microinfusori e le nuove tecnologie consentono oggi a molte persone con diabete di praticare sport anche ad altissimo livello. La mia storia personale ne è una testimonianza. Per oltre 20 anni ho dedicato una parte importante della mia vita a dimostrare che il diabete tipo 1 non è incompatibile con lo sport e che l'attività fisica rappresenta uno strumento fondamentale di terapia, salute e autonomia. Molto prima che questo concetto fosse ampiamente riconosciuto, ho scelto di raccontarlo attraverso le mie imprese sportive e il mio impegno quotidiano. Nel corso della mia vita ho affrontato numerose sfide sportive in ambito natatorio, anche quando la scienza non aveva ancora le conoscenze e gli strumenti di cui disponiamo oggi. Non l'ho fatto per dimostrare di essere diversa dagli altri, l'ho fatto per dimostrare che una persona con diabete tipo 1 può avere gli stessi sogni, le stesse ambizioni e le stesse possibilità di chiunque altro, purché le venga data l'opportunità di esprimere il proprio potenziale. Prima di entrare nel merito della proposta che oggi sottopongo alla vostra attenzione, vorrei raccontarvi una storia. È la storia di Marco. Marco aveva 12 anni quando gli venne diagnosticato il diabete tipo 1. Era un ragazzino solare, un bravo centrocampista e come tanti ragazzi della sua età sognava di diventare un calciatore professionista. Aveva talento, passione e voglia di allenarsi. Ma poco dopo la diagnosi, la società sportiva in cui giocava comunicò alla sua famiglia che non voleva assumersi la responsabilità di gestire un ragazzo con diabete tipo 1. Marco dovette lasciare il calcio. Non perché non fosse capace, non perché non fosse idoneo, non perché non avesse talento, ma semplicemente perché aveva il diabete tipo 1. I suoi sogni si sono fermati quel giorno. E come Marco, negli anni, molti altri bambini e ragazzi hanno trovato porte chiuse nel mondo sportivo. Forse tra loro c'era un campione o una campionessa. Forse qualcuno di loro avrebbe potuto indossare la maglia della nazionale italiana. Ma questo non lo sapremo mai, perché non è stata data loro l'opportunità di provarci. Arrivati al 2026 posso dire che quella battaglia culturale è stata in gran parte vinta, anche grazie alle attività di sensibilizzazione messe in campo dalle associazioni di volontariato, da atleti che sono andati avanti nonostante il sistema avrebbe voluto fermarli, dalle società scientifiche. Infatti sempre più società sportive, allenatori e famiglie sanno che una persona con diabete tipo 1 può praticare attività fisica, crescere, migliorare e raggiungere risultati importanti se ne ha realmente le potenzialità. Oggi però non siamo qui a parlare di bambini che sognano di diventare atleti, siamo qui a parlare di atleti che lo sono già. Atleti che si allenano ogni giorno, che vincono, che indossano già una maglia azzurra. Atleti che hanno dimostrato sul campo il proprio valore. Per questo il tema odierno è estremamente importante. Se un atleta riesce a raggiungere livelli agonistici nazionali o internazionali, se ottiene l'idoneità sportiva, se dimostra di saper gestire responsabilmente la propria condizione di salute e se rappresenta il nostro paese nelle competizioni, è giusto domandarsi se una malattia cronica possa ancora costituire motivo di esclusione automatica dai corpi sportivi militari. La presenza di atleti con diabete di tipo 1 nelle nazionali italiane, di varie discipline sportive, andiamo dalla pallavolo al calcio, il ciclismo, abbiamo la scherma, l'atletica leggera, dimostra che il talento sportivo e questa condizione di salute non sono incompatibili. Penso ad esempio ad Arne Arnaudo, a Giulio Gaetani, a Alice De Gradi e ad altri atleti che ogni giorno dimostrano sul campo che questa malattia non impedisce di raggiungere l'eccellenza sportiva. Ritengo che la riforma che ha consentito agli atleti paralimpici di accedere ai gruppi sportivi militari abbia rappresentato una svolta storica e un importante messaggio di inclusione, pari opportunità e riconoscimento del merito. La legge promossa dalla senatrice Versace infatti ha dimostrato che voi potete abbattere barriere che per anni erano state considerate insuperabili. Pertanto oggi vi chiedo, a nome di tutti gli atleti con diabete tipo 1, di compiere un ulteriore passo avanti, alla luce delle evidenze scientifiche e delle tecnologie che hanno rivoluzionato la gestione di questa patologia. Quella stessa visione potrebbe essere ulteriormente sviluppata attraverso un ampliamento della normativa vigente, affinché anche gli atleti con diabete tipo 1 possano accedere ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato, quando in possesso dei requisiti di idoneità previsti e di adeguati risultati sportivi, perché non possono essere discriminati dalle attuali regole di arruolamento che parlano esclusivamente di sana e robusta costituzione senza entrare nel merito dei singoli casi. Non si tratta di equiparare situazioni differenti, si tratta di applicare il medesimo principio che ha ispirato quella riforma, superare esclusioni fondate unicamente su una condizione personale e valorizzare invece le capacità effettive dell'individuo. Non chiediamo privilegi o scorciatoie. Chiediamo che gli atleti con diabete tipo 1 possano avere la stessa opportunità di dimostrare il proprio valore che il legislatore ha già riconosciuto agli atleti paralimpici. Non essere giudicati dalla propria condizione, ma dalle proprie capacità. Sappiamo tutti che i veri campioni nascono raramente. E quando uno di questi campioni convive con il diabete tipo 1, ma continua a vincere, a raggiungere i risultati di eccellenza e a rappresentare il proprio paese, non può e non deve essere bloccato dal sistema. Deve avere gli stessi diritti, le stesse opportunità e le stesse possibilità riconosciute agli altri atleti. Per questo auspico che possiate valutare l'integrazione della normativa attuale che consenta agli atleti con diabete tipo 1 di essere valutati sulla base delle proprie condizioni cliniche reali, della capacità di gestione della malattia, dell'indennità medico-fisica e dei risultati agonistici conseguiti. Perché il merito sportivo, l'impegno e il talento non possono essere cancellati da una condizione clinica. Consentitemi di concludere con un'immagine. Quando a 5 anni mi diagnosticarono il diabete tipo 1, nessuno avrebbe mai immaginato che un giorno sarei diventata la prima persona al mondo con questa patologia ad attraversare a nuoto lo stretto di Messina. Se avessi ascoltato chi mi vedeva chi vedeva soltanto la malattia, io non sarei mai entrata in acqua. Se oggi guardiamo un giovane atleta e vediamo soltanto il diabete tipo 1, rischiamo di commettere lo stesso errore. Dietro quella condizione potrebbe esserci un campione, una campionessa, una persona pronta a rappresentare l'Italia con orgoglio. Vi chiedo quindi di non fermarvi alla malattia, vi chiedo di guardare l'essere umano, il percorso, i sacrifici, i risultati raggiunti e il potenziale che quell'individuo è in grado di esprimere. Perché il talento non può essere misurato da una glicemia. La determinazione non può essere definita da una cartella clinica. Una glicemia racconta un valore, ma non racconta il valore di una persona. E credo che sia proprio questo il principio che oggi siamo chiamati ad affermare. Grazie.
16: Grazie molto per il suo intervento e diamo ora la parola a Anna Arnaudo per le sue considerazioni. Prego.
18: Buongiorno a tutti, io sono Anna Arnaudo, sono detentrice di due record italiani under 23 nei 10.000 metri e nella mezza maratona. Sono stata argento europeo nei 10.000 metri e sono anche una dottoranda. Il mio terzo lavoro è invece gestire il diabete mellito di tipo 1 24 ore al giorno. Ecco, non è stato semplice sicuramente laurearmi con la Lode e nel frattempo fare anche 20 ore di allenamento a settimana e gestire il diabete. Però sono la dimostrazione che si può fare tutto quanto, anche vista la mia condizione. Per questo motivo appunto molte persone mi cercano sui social e sono fonte di motivazione per molti bambini e molti genitori di persone con diabete. Eppure, nonostante io abbia dimostrato che qualsiasi ostacolo sia superabile anche con il diabete, ecco, c'è ancora una cosa che non può essere fatta dalla persona con diabete, cioè essere riconosciuta atleta professionista a tutti gli effetti. Ecco, allora, non è stato facile, non è stato semplice portare avanti tutte le cose che sto reggendo sulle mie spalle. E ci sono stati anche dei momenti di difficoltà, come normale che sia. Ecco, in quei momenti sarebbe stato molto utile ricevere il supporto di un gruppo sportivo. In effetti, durante la carriera sportiva può succedere di avere degli infortuni. E nel mio caso comunque è stato molto difficile trovare le figure mediche adatte. Una cosa che invece avrei ottenuto molto più facilmente visto il supporto di un gruppo. Dall'altro lato comunque lo sport è fatto di vittorie ma anche da sconfitte. E nel momento in cui non vincevo una gara, sentirmi dire che era colpa del diabete perché io quel giorno non avevo performato, ecco, questo dal punto di vista mentale è stato molto molto pesante. Quindi sicuramente il messaggio che passerebbe dalla trasformazione di questa situazione è un messaggio sicuramente di uguaglianza, di parità e soprattutto di riscatto della persona con diabete, che appunto in questo momento non viene vista come gli altri, viene in qualche modo discriminata. È stato molto difficile partecipare ai raduni dove io ero quella persona che mangiava diversamente rispetto agli altri. oppure essere l'unica persona con la divisa civile sulla linea di partenza di una gara, assieme a tutte le persone con la divisa militare. È stato anche difficile, a dire la verità, quando in allenamento o in gara sopraggiungeva la fatica e ogni tanto il pensiero scappava sul fatto che le mie avversarie erano pagate e io invece no. Quando avrei messo comunque da parte volentieri dei soldi, ovviamente, per il mio futuro. Ecco, allora, assieme a Giulio Gaetani, che è stata la prima persona ad ispirarmi, abbiamo deciso di portare avanti una battaglia. Anche Monica ci ha ispirato con i suoi successi. E per fortuna la FESDI ha creduto in noi e ha iniziato a supportarci con una borsa di studio che per noi è stata fondamentale, perché si sa che comunque investire molto tempo nello sport comunque è qualcosa che alla fine deve ritornare in qualche modo per il proprio sostentamento. A questa battaglia di recente si è aggiunto un altro ragazzo, che è Federico Rizzardi, è un nuotatore, e anche lui è stato ai vertici nazionali e internazionali. Ecco, questa tendenza in crescita dimostra in qualche modo l'urgenza di andare a intervenire in questa situazione, perché potrebbe succedere a qualsiasi bambino che appunto con l'esordio di diabete gli venga preclusa questa possibilità. Come dicevo prima, mi cercano molto sui social, soprattutto i bambini giovani che si approcciano allo sport. Ecco, loro vogliono in qualche modo sentirsi dire da me che anche con il diabete si può fare tutto. E io vorrei rispondere a loro che effettivamente sì, si può fare tutto. E non posso rispondere loro che si può fare tutto, ma non si può ancora essere riconosciuti atleti professionisti a tutti gli effetti. Grazie per l'ascolto e per l'opportunità.
16: Grazie, c'è anche il presidente Marti che ci ha raggiunto, presidente della Commissione Cultura, Patrimonio Culturale e Istruzione Pubblica. Ringraziamo Anna Arnaudo e Manuel Capriore per le loro proposte e le loro testimonianze, che sicuramente sono importanti. La senatrice Versace, che oggi non stava bene, ci sta seguendo da remoto, perché diciamo è particolarmente attenta a questo tema, che è stata tra coloro che ha sollecitato. Se i colleghi hanno domande, considerazioni da svolgere. Senatrice Aloisio.
19: Io intervengo solo per ringraziare sia l'atleta che la giovane che ho visto lì, Anna, se non sbaglio si chiama, la testimonianza quindi di Anna Arnaldo, perché come medico ho sofferto con lei nel momento che esponeva questa sua difficoltà, che non è una difficoltà, però voglio anche dire, quando si dice si può fare tutto, ma non si può essere riconosciuto. Perché? Quindi trovo giusto che questa legge venga approvata. E se come medico vorrei sapere il perché si è determinata il diabete di tipo 1. Ma sicuramente per privacy non me lo possono dire. Ma come medico voglio aggiungere che nella mia carriera ho visto uso indiscriminato del cortisone dai medici di base, che hanno spesso determinato determinato, perché con il cortisone si riducono le capacità di risposta dell'organismo, si abbassa la febbre, però non si risolve il problema, ma si determina la distruzione delle cellule, quindi pancreatiche. Volevo solo dire questo e volevo ringraziarle, perché hanno avuto il coraggio di mettersi, quindi di testimoniare questa difficoltà, e auguri per la loro carriera, sia atletica quindi, ma soprattutto personale. Grazie.
16: Prego, ci sono altre considerazioni? Vedevo che la signora Arnaudo Marton. No, la signora Arnaudo Spagnoli, il senatore Spagnoli.
20: Grazie e ringrazio anch'io Anna Arnaudo, di cui ho seguito la crescita come atleta in quanto dirigente di atletica leggera, e credo che questa proposta che loro fanno di ampliamento dei principi introdotti dal titolo sesto del DL 28, no? Oh, scusa, sia assolutamente da portare avanti. Credo anche che vada però sottolineato che i gruppi sportivi militari e civili dei corpi civili dello Stato non sono l'unica opportunità che hanno gli atleti e le atlete di livello in Italia per poter esercitare la loro attività sportiva. Ci sono anche società private e quindi è più che altro, secondo me, oltre appunto che portare avanti questa battaglia relativa ai corpi pubblici, ma soprattutto va portato avanti un messaggio culturale forte, e cioè che non deve essere fatta una discriminazione a prioristica di atleti che hanno caratteristiche fisiche, fisiologiche, tali da poter far pensare che non sono uguali agli altri. Quando si va sulla linea di partenza si è tutti uguali, ovviamente chi ha dei problemi di salute è ancora più uguale degli altri, deve affrontare ulteriori problemi, e questo significa che è assolutamente giusto che venga guardato con particolare attenzione. Poi alla fine i risultati parlano, ma non solo i risultati nel senso delle medaglie, ma anche i risultati nel senso del modello che l'atleta dà alla popolazione, perché un atleta può anche non vincere, ma può costituire un modello positivo per tante persone, come ci ha fatto capire Anna Arnaudo con le sue considerazioni. Grazie.
16: Grazie senatore Spagnoli, altri interventi? Allora, credo che entrambi chiedono di poter aggiungere delle considerazioni. Cominciamo da Anna Arnaudo questa volta. Prego.
18: Grazie mille per le domande e le considerazioni. Allora, vado in ordine. Per quanto riguarda la prima, io ho sentito molte storie, perché sono appunto molto in contatto con la comunità delle persone con diabete. Spesso la causa dell'esordio di diabete non si capisce, non viene resa nota, anche a posteriori, anche a distanza di molti anni. Nel mio caso, ad esempio, c'è stata una predisposizione genetica e poi appunto purtroppo qualche anno prima, meno di 2 anni prima dall'esordio, ho avuto un incidente stradale che potrebbe essere appunto il primo fattore oltre al fattore genetico. Questo per dire che spesso appunto la persona con diabete riceve la diagnosi ma senza alcuna colpa, semplicemente appunto gli piomba, tra virgolette, questa cosa addosso. E ancora di più quindi diventa importante il fattore di accettazione, e quindi ancora maggior ragione il messaggio che anche con il diabete si può assolutamente condurre una vita alla pari rispetto alle altre persone. Per quanto riguarda il secondo punto, invece, le società sportive nell'atletica leggera e anche negli altri sport, io parlo per quello che mi è di competenza, le società sportive sono molto importanti, sicuramente. Esiste appunto una differenza quasi a livello di prestigio che comunque i gruppi professionistici danno all'atleta. Ovviamente, al di là da questo, come accennavo durante il mio intervento, esistono dei fattori proprio organizzativi, perché la struttura del gruppo sportivo è più, insomma, più complessa, più pensata per sostenere la persona. Quindi ci sono figure mediche che vanno dal fisioterapista all'osteopata, al nutrizionista, al mental coach. E nel momento in cui l'atleta ha un problema, così non deve andare a cercare personalmente una figura, ma questa in qualche modo, una figura affidata, gli viene consigliata direttamente dal gruppo all'interno di cui si trova. E questo è un fattore molto importante, perché purtroppo può capitare che durante gli infortuni, se la figura medica di riferimento individuata non è quella più adatta, l'atleta rischia di perdere moltissimo tempo prezioso o di non rientrare dall'infortunio. Quindi comunque stiamo parlando di aspetti tecnici fondamentali, oltre al fatto che comunque in questo momento il punto dove si concentra maggiormente dove si concentrano maggiormente le risorse economiche per stipendiare gli atleti e dargli comunque anche una sicurezza è all'interno dei gruppi. Esistono delle strade alternative, ma purtroppo non sono ancora altrettanto sicure come quella di un gruppo. Grazie mille.
16: Diamo la parola a Monica Priore. Grazie.
1: Grazie a voi. Sì, rispondevo diciamo alla senatrice, quindi alla prima osservazione che è stata fatta, e mi premeva sottolineare che intanto appunto il diabete tipo 1 è una malattia autoimmune di cui ad oggi non si conoscono i fattori scatenanti. Come detto da Anna, anche un banale spavento può innescare quel meccanismo di autodistruzione delle cellule beta, e va tra l'altro fatta una netta distinzione con il diabete tipo 2, perché parliamo, cioè le malattie hanno lo stesso nome ma in realtà hanno caratteristiche patofisiologiche completamente differenti e vengono gestite in maniera differente. Quindi nel diabete di tipo 1 sicuramente c'è una complessità maggiore nella gestione. Io mi definisco sempre, quando parlo con i ragazzi con diabete e con le famiglie, dico: noi siamo dei funambuli, noi dobbiamo equilibrare sempre i carboidrati che assumiamo, la quantità di farmaco, quindi l'insulina che dobbiamo somministrare, dobbiamo valutare se dobbiamo fare o meno attività fisica da lì a poco, dobbiamo valutare se dobbiamo, per dire, fare un esame, e quindi lo stato emotivo, lo stress può comunque andare a influenzare la glicemia. Quindi è una malattia molto complessa nella sua gestione, ma attraverso l'attività fisica, io parlo ovviamente, sono più anziana di Anna, in tempi non sospetti, quando non avevamo la tecnologia, quando c'era appunto il controllo glicemico classico e non era così semplice avere il parametro del valore glicemico costantemente così come lo abbiamo oggi grazie ai sensori glicemici. Io devo dire che lo sport mi ha salvato la vita. Io ho avuto diversi comi ipoglicemici all'epoca, infatti i medici dissero ai miei praticamente che io non sarei arrivata a 40 anni. Adesso ne ho 50, ringraziando il cielo, nonostante il diabete scoppio di salute, faccio tanto sport, quindi diciamo va valutato e contestualizzato anche la gestione di questa malattia in maniera specifica, soprattutto negli atleti con diabete, perché chi arriva a fare sport a livello alto, così come lo fa Anna, si conosce, si studia costantemente per trovare la quadra, per poter dare il massimo sul campo di gara. E questo vale per l'atletica leggera, o nel mio caso diciamo valeva per il nuoto, o Giulio Gaetani che fa lo schermidore, e so che comunque nella scherma, cioè, loro gareggiano per ore. Detto questo, collegandomi alla questione dei gruppi sportivi militari, appunto come ha spiegato poco fa Anna, cioè nelle società difficilmente c'è quel team integrato che in qualche modo coccola l'atleta professionista. Quindi quello che si chiede in questo contesto, così come detto prima, è appunto avere questa implementazione della normativa per consentire a tutti i ragazzi con diabete tipo 1 che hanno le potenzialità di essere dei campioni, di poter accedere ai gruppi sportivi militari e di poter rappresentare l'Italia in maniera degna nonostante la malattia.
16: Senatore Marton.
2: Intanto grazie per le testimonianze. Io volevo fare una domanda alla dottoressa Arnaudo. Se ho capito bene, una delle problematiche è il team che la squadra sportiva non militare può mettere in campo, ma nella sua carriera lei ha trovato difficoltà a entrare in una società sportiva dato la malattia che diciamo ha, quindi ha avuto delle esclusioni da società sportive, ritiene che atleti con malattia di diabete tipo 1 abbiano delle esclusioni dai gruppi sportivi proprio in virtù del loro status? Grazie.
18: Grazie mille per la domanda. Allora, io per fortuna, mi ritengo molto fortunata, non ho mai visto questo tipo di esclusione dal punto di vista appunto della società civile. Anzi, la mia società sportiva mi supporta al massimo delle sue potenzialità e per questo la ringrazio molto. Ho sentito anche storie completamente diverse, invece, in cui purtroppo dei ragazzi venivano esclusi dalla società sportiva, oppure gli veniva impedito di praticare sport, oppure ancora gli veniva preclusa la possibilità di vestire la maglia della nazionale, che forse è la cosa che fa più male di tutte. Ecco, quindi in realtà la realtà è ancora molto frammentata e penso che sia anche un po' una conseguenza di una sorta di disinformazione, perché le persone che hanno fatto questo tipo di discriminazione, possiamo chiamarla così, forse non erano sufficientemente informate, e non gliene faccio una colpa, sulle recenti evoluzioni della tecnologia per gestire il diabete, che permettono di appunto praticare sport in tranquillità. Quindi a maggior ragione, siccome stiamo insomma ancora diciamo facendo riferimento comunque a una legge che ha le sue radici nei primi anni 30, andrebbe considerata l'evoluzione della tecnologia negli ultimi 100 anni praticamente, proprio perché, e certe persone purtroppo lo ignorano ancora, però comunque ormai la persona con diabete riesce a fare una vita piena. Non so se ho risposto completamente alla domanda.
16: Grazie. La signora Piroli vuole aggiungere qualcosa sulla domanda?
1: Volevo solo precisare una cosa che mi è sfuggito di dire prima. In pratica, nei gruppi sportivi militari, gli atleti hanno garantito ovviamente uno stipendio, tutele sanitarie, contributi, cosa che ovviamente nelle società sportive diciamo questo non avviene, oltre al fatto che poi c'è la possibilità di essere integrati nel corpo al termine della carriera sportiva, quindi c'è da tener conto anche di questo aspetto.
16: Grazie, la parola al senatore Barcaiolo.
21: Sì, grazie Presidente, grazie a coloro le quali oggi sono state audite, e semplicemente veramente intervengo solo per ringraziare e per testimoniare che insomma l'incontro di oggi è stato sicuramente formativo, ci ha aperto una riflessione. Credo che tutti quanti insieme dovremmo riflettere su insomma possibili miglioramenti anche alla luce di quello che è stato citato poc'anzi, ovvero di una normativa insomma che è sicuramente insomma datata nel tempo e che quindi potrebbe essere migliorata e attualizzata. Io credo che su questo ci possa essere un impegno trasversale per tentare di dare alcune risposte che sicuramente meritate voi che oggi abbiamo ascoltato, ma soprattutto meritano tutti gli atleti che appunto con la condizione appunto di questa malattia svolgono giustamente e legittimamente la loro attività sportiva, anche agonistica, anche professionale.
16: Grazie al senatore Barcaiolo. Senatrice Santanchè.
3: Grazie, io volevo ringraziare veramente le nostre ospiti per le loro testimonianze, anche perché hanno sottolineato quello che secondo me è una gravissima ingiustizia, perché gli atleti con diabete possono fare le Olimpiadi ma non possono appartenere a un gruppo militare per una questione di idoneità. Io credo che nel 2026 la scienza ha fatto dei passi da gigante, lo dicevate, lo diceva prima Monica Priore, no? Che oggi ad esempio tenere sotto controllo la glicemia è molto meno farraginoso di un tempo, perché la scienza ha messo a disposizione strumenti che permettono il monitoraggio, direi minuto per minuto, sul tasso della glicemia. Io credo veramente che non ci debba essere nulla di ostativo da questo punto di vista, e credo anche che sarebbe apprezzato anche una celerità nella risposta, perché da molti anni che voi aspettate di poter essere degli atlete come siete a tutti gli effetti, perché non cambia la fatica, non cambia il talento, non cambia la passione quando uno si cimenta in attività, imprese sportive. Anzi, voi forse avreste qualcosa in più rispetto agli altri, perché dovete monitorare, come avete raccontato nella vostra testimonianza, quello che ogni giorno dovete superare per essere al massimo della vostra condizione fisica. Per cui credo che l'impegno di tutti noi la Commissione deve essere quella non soltanto di condividere quello che è giusto, ma di dare anche una risposta veloce, perché mi sembra che da molto tempo che voi state aspettando quello che è giusto che voi possiate avere. Grazie.
16: Grazie senatrice. Se non ci sono altre considerazioni, ringrazierei Anna Arnaudo e Monica Priore, augurando loro le migliori sorti sportive, personali, di vita, di salute e tutto. Le ringrazio anche per la positività e la concretezza della loro testimonianza e anche delle idee che hanno dato alla Commissione, che poi dovrà trarre al termine del suo lavoro le conclusioni che possano anche soddisfare esigenze che noi per prima abbiamo avvertito e che voi ci avete oggi ulteriormente indicato e motivato. Un abbraccio e buona vita a voi soprattutto.
1: Grazie.
18: Grazie.
16: Grazie, grazie, buongiorno. Quindi la seduta è tolta. Grazie a tutti.
13: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Incontriamoci, lettera di Zelensky a Putin. Poniamo noi fine alla guerra. Washington pensa all'Iran. Mosca risponde, venga qui quando vuole. Trump promuove il faccia a faccia. Libano, si continua a sparare. Hezbollah respinge l'accordo di cessate il fuoco alle condizioni di Israele. Ucciso un casco blu serbo nel sud del paese dei Cedri. Il Quirinale chiude il caso Minetti, conferma la grazia, nota del Colle, rispetto per le verifiche dei magistrati. Nessuna segretezza.

0: L'illegalità. Nucleare, primo via libera della Camera, Pichetto Fratin, passo importante, decreti entro l'anno, sì di maggioranza e Azione, Italia Viva si astiene, no dalle altre opposizioni, si acceleri su rinnovabili e si investa sulla ricerca. Un fragile ambiente, la giornata mondiale indetta dall'ONU, promossa la campagna Puli spiagge e puli fondali, con il recupero di rifiuti emersi e sommersi. 80 anni da diva, tanti auguri a Stefania Sandrelli, la ragazza di Divorzio all'italiana, icona del nostro cinema. Patrimonio dell'umanità, questa sera evento all'Arena di Verona, in diretta su Rai 1, per sostenere la candidatura della canzone napoletana all'UNESCO. Tra le star sul palco anche Ranieri, Saldavinci e Patti Smith. Stelle azzurre al Golden Gala di atletica, successi e velocità. A Roland Garros gli alfieri del tennis e Rani Vavassori trionfo nel doppio misto con Bolli Arnaldi per un posto in finale. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito la guerra in Ucraina perché sembrano aprirsi a sorpresa spiragli di dialogo. Tra Putin e Zelensky dichiarazioni a distanza sulla necessità di un'intesa diplomatica. Vediamoci, ma mettiamo da parte gli accordi di Anchorage, scrive il leader ucraino in una lettera allo zar. Il leader russo però non cede sul Donbass. Ci aggiorna in studio Valeria Fraschetti.
1: Sì, buongiorno. Partiamo dalla lettera scritta da Zelensky a Putin. Il leader di Kiev sottolinea le difficoltà dei russi per i droni ucraini e che Donald Trump è distratto dalla guerra in Iran per dire al presidente Putin: vediamoci, ma non a Mosca. È ora di trovare un accordo fra noi due. Sono i leader che decidono. Così ha scritto Zelensky, che sentendosi forte invita Putin a lasciarsi alle spalle la mediazione del presidente americano, spiegando che le questioni ucraine ed europee non possono essere decise in Alaska. Vladimir Putin, invece, che ha parlato a margine del forum di San Pietroburgo, bombardata solo 24 ore prima, dice che un'intesa di pace deve invece ispirarsi proprio agli accordi di Anchorage con Trump e tuttavia apre ad un ruolo dell'Unione Europea. Sentiamo la corrispondente da Mosca.
2: Zelensky può venire a Mosca a incontrare Putin in qualsiasi momento. È la risposta del portavoce del Cremlino Peskov alla possibilità di un colloquio diretto tra Putin e il presidente ucraino lanciata da quest'ultimo. Putin non ha ancora visionato la lettera di Zelensky pubblicata ieri sera mentre era ancora in corso il suo incontro con la stampa straniera a margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Un incontro nel quale Putin ha aperto alla pace, si è detto pronto a dei compromessi richiesti da Trump, ma sulla base di quanto concordato in Alaska proprio col presidente americano. Accordi mai rivelati, ma che includono, come detto più volte da Mosca, il ritiro totale ucraino dal Donbass. Se Kiev accettasse dei compromessi, la guerra potrebbe finire subito, ha aggiunto Putin, escludendo un cessate il fuoco prima di eventuali trattative. Possibilista sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, Putin si è detto invece contrario al sostegno militare che Bruxelles fornisce a Kiev e che non la rende un mediatore neutrale, rilanciando l'ex cancelliere Schröder come possibile interlocutore, prendendo le distanze dalla loro amicizia. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: E un altro segnale della Russia che punta alle buone relazioni con gli Stati Uniti di Trump è il progetto di un tunnel sotto lo stretto di Bering fra Alaska ed Estremo Oriente russo. Tunnel che dovrebbe essere intitolato proprio a Putin e Trump. Oggi la firma del progetto. E intanto il capo della Casa Bianca fa il tifo per un possibile incontro fra Zelensky e Putin, la corrispondente dal New York.
3: Sarebbe bello se Putin e Zelensky si incontrassero, dovrebbero incontrarsi, lo dice Donald Trump nello studio Vale. Poi, rispondendo alle domande sull'Iran, Trump dice: conteranno e vinceremo noi militarmente o sulla carta, riferendosi a un accordo. Se venisse raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, potrei incontrare la guida suprema Mojtaba Khamenei, ribadisce il presidente. Precedentemente, in un post sul suo social Truth, Trump ha attaccato i quattro deputati repubblicani che hanno votato assieme ai democratici la risoluzione della Camera dei rappresentanti per il ritiro delle forze statunitensi dalla guerra con l'Iran. Si vergognino, sono antipatriottici, scrive Trump, e parla di un voto privo di significato proprio nel mezzo delle trattative finali con Teheran. La risoluzione approvata dalla Camera dovrà essere ratificata dal Senato e comunque il presidente ha diritto di veto, quindi è un voto simbolico ma dalla forte valenza politica. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E proprio dalla guida suprema iraniana Khamenei è arrivato un messaggio trionfante. Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante

0: sconfitta, ma ora cercano di dividerci le sue parole. I negoziati comunque con Washington proseguono, nonostante il cessato il fuoco resti precario. Proprio stamani un'esplosione causata probabilmente da droni è avvenuta nel porto di Al-Fahal in Oman, che ha interrotto le operazioni di carico di greggio, ma a bruciare in queste ore è soprattutto il Libano, dove Hezbollah ha respinto il nuovo accordo di cessate il fuoco. L'inviata.
1: Un bombardamento israeliano nell'area dell'ospedale Jabal Amal di Tiro, colpito già 3 giorni fa, fa 5 morti e ferisce anche donne e bambini. Il raid arriva dopo che un soldato israeliano viene ucciso da missili anticarro lanciati da Hezbollah nel sud. Vacilla una tregua che non ha in sé le condizioni per scongiurarle, queste accelerazioni. Hezbollah ha respinto infatti l'intesa, considerandola una capitolazione. Israele per il momento non smobilita nemmeno dalle aree occupate a nord del fiume Litani. Il presidente del Libano Aoun avverte: è l'ultima possibilità per il paese che il suo destino non sia ostaggio di attori o interessi esterni, e pensa all'Iran. Dice Aoun di confidare in un cessate il fuoco del quale ora si fa garante il presidente statunitense Trump. L'accordo indica aree pilota dove l'esercito libanese dovrebbe subentrare al ritiro di Israele, ed è ciò che è accaduto ieri nella località di Dibin. Scettiche però sulla tenuta del cessate il fuoco anche le comunità dell'Alta Galilea, dove ieri, appena dopo la visita del premier Netanyahu, le sirene antirazzo hanno ripreso a risuonare. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: E infine altri segnali di un quadro internazionale in movimento: rischiano di riaccendersi le tensioni in Bosnia tra il governo di Sarajevo e la minoranza serba, con il possibile disimpegno degli americani anche da questo fronte. Il Dipartimento di Stato di Washington ha infatti dichiarato che gli Stati Uniti riconsidereranno la loro presenza in Bosnia. Il motivo: il fallimento dei colloqui con i funzionari europei sulla scelta del nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace. L'alto rappresentante uscente, il tedesco Christian Schmidt, si era dimesso a maggio parlando di pressioni enormi e inaspettate da Washington nei suoi confronti.
2: Sono le 8:08 e siamo alla vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti. Dopo il rapporto della Procura di Milano, il Quirinale conferma il provvedimento.
3: Fiducia nella magistratura, rispetto per le verifiche portate avanti con tempestività. Il Quirinale chiude il caso Minetti prendendo atto delle nuove indagini disposte dalla Procura ed effettuate da Polizia e Interpol, che, si osserva in una nota, hanno provato l'infondatezza dei presunti fatti riportati dalla stampa. Non ci sono motivi per rivalutare il provvedimento di clemenza, fa sapere dunque il presidente Mattarella, che ringrazia il Ministero della Giustizia per aver provveduto agli approfondimenti richiesti. Due però le precisazioni. Il Presidente della Repubblica, si ricorda nella nota, concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, quando c'è il parere favorevole degli organi giudiziari competenti. Altro punto, la replica alle critiche sul mancato annuncio della concessione di grazia, dovuto alla volontà, si sottolinea, di non divulgare dati sensibili legati a malattie, relazioni familiari e coinvolgimento di minori, come già successo in altre 30 occasioni. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: Il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri. L'inchiesta era quella sui mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993, che fino alla sua morte nel 2023 vedeva indagato anche Silvio Berlusconi.
4: Non ci sono elementi sufficienti per dimostrare quanto sostenuto dai magistrati in 30 anni di inchieste sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 93, ovvero che le bombe piazzate da Cosa Nostra in via dei Georgofili a Firenze, in via Palestro a Milano e davanti alle basiliche di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro a Roma, oltre a causare la morte di 10 persone e un'ottantina di feriti, contribuirono a creare un clima di tensione nel paese che favorì l'ascesa di Forza Italia e del suo leader Silvio Berlusconi. Per questo, su richiesta della stessa procura fiorentina, il giudice ha ordinato l'archiviazione delle accuse nei confronti dell'ultimo indagato, il cofondatore del partito, Marcello Dell'Utri. Per lui si tratta della sesta archiviazione in un procedimento chiuso e poi riaperto ben 5 volte. La stessa decisione era maturata anche per Berlusconi, ma soltanto al momento della sua morte, nel giugno del 2023. Gli avvocati di Dell'Utri, già condannato in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, avevano sempre definito la tesi accusatoria fantasiosa, puntando il dito sulla scarsa attendibilità dei pentiti. Simone Zazzera, GR1.
2: Il centrodestra, una comunità politica fondata sulla legalità. Infamanti le accuse a Berlusconi. È il commento di Giorgia Meloni all'archiviazione di Firenze. Oggi la premier è attesa al vertice tra Unione Europea e Balcani Occidentali in Montenegro. Sentiamo l'inviata.
5: Arriverà tra poche ore qui in Montenegro a Tivat, che conserva i segni del tempo in cui era una base navale jugoslava, Giorgia Meloni, dopo aver partecipato a Reggio Calabria al 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Alle 15 l'apertura ufficiale del summit Unione Europea-Balcani con i vertici delle istituzioni di Bruxelles, i leader dei paesi dell'Unione e dei 6 stati partner dei Balcani occidentali. Un momento di confronto sul futuro allargamento a paesi considerati tutt'altro che marginali del territorio europeo, un processo di adesione sostenuto anche dall'Italia e dalla Presidente del Consiglio, che lo considera una priorità strategica e una forma di garanzia per la sicurezza e la stabilità dell'intero continente, soprattutto nell'attuale scenario di crisi internazionale. Giorgia Meloni, prima di lasciare l'Italia, ha voluto sottolineare l'archiviazione delle accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri disposte dal Tribunale di Firenze, definendola come un atto che chiude 30 anni di sospetti infamanti e che spazza via ogni ombra, rivelando l'assoluta inesistenza di rapporti tra il fondatore del centrodestra e la criminalità organizzata. Capitolo chiuso, scrive la Premier. Da Tivat con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
2: Dopo l'archiviazione di Firenze anche una telefonata fra Giorgia Meloni e Marina Berlusconi, che con la sorella Barbara torna in pressing. La giustizia, dice, si conferma un'emergenza. Nel dibattito politico poi anche il tema energia, con il primo ok in Parlamento per il disegno di legge delega sul nucleare. Secondo il ministro Gilberto Pichetto Fratin, che promette i decreti attuativi entro l'anno, un passo importante verso la sicurezza energetica e la decarbonizzazione. Ma partiamo dalla giustizia, dopo quanto deciso a Firenze su Dell'Utri.
6: Cadono le accuse e Marina Berlusconi rilancia sulla giustizia. Vorrei, dice, che la politica non accantonasse il tema. Fra i nodi da sciogliere la responsabilità civile dei magistrati, ma sul dossier dopo il referendum frena il partito della Premier. Fratelli d'Italia rimarca l'obiettivo raggiunto della flessibilità in bilancio sull'energia. Giorgia Meloni ha promesso entro l'estate l'ok alla legge delega sul nucleare e ieri alla Camera il primo via libera. Salvo Sallemi.
7: Grazie al governo Meloni 14 miliardi dell'Europa contro il caro energia. Ora avanti con il nucleare.
6: L'Italia non può fare a meno del nucleare per Matteo Salvini, mentre slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili per i dubbi della Lega. Vota il DDL sul nucleare azione di Carlo Calenda e Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, avverte no a un approccio ideologico. Il PD scettico. Eli Schlein torna a parlare di lavoro, domani sarà con la CGIL ad Amendolara, dove sono morti 4 braccianti.
8: Un faro di attenzione sulle condizioni di sfruttamento come quelli che sono stati brutalmente uccisi.
6: Va avanti il cantiere della legge elettorale, testo atteso alla Camera il 26 giugno, opposizioni critiche per i tempi. Federica Ionta, GR1.
2: Ancora sul caro energia, domani la scadenza del taglio delle accise, si ipotizza un decreto ministeriale per la proroga.
9: Il governo intende intervenire nuovamente sulle accise con un decreto ministeriale, ha affermato il ministro Giorgetti, aggiungendo che non c'è bisogno di una norma di legge del Consiglio dei Ministri.
10: Il 6 scadono le accise, noi interverremo col meccanismo delle accise mobili, dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e in base anche alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento.
9: Intanto Giorgetti fa sapere che l'estensione all'energia della clausola per la flessibilità richiederà un passaggio parlamentare, nel quale si discuterà della quantificazione e della destinazione delle risorse. La Commissione europea ha chiarito che la flessibilità potrà essere utilizzata per misure strutturali che non alterino i prezzi e non incentivino comportamenti dannosi per l'ambiente. Valuteremo con calma come usarla, ha detto il ministro, perché lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare. Anche se permane l'incertezza sugli effetti economici dello shock energetico, per Giorgetti la flessibilità dell'Unione Europea rappresenta una possibile leva per la crescita. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Immigrazione e giustizia, se ne è parlato al Consiglio dei Ministri, riunione che ha dato il via libera al decreto legge sul patto europeo di immigrazione e asilo che entrerà in vigore il 12 giugno.
11: Un decreto legge sull'immigrazione e sull'asilo che porterà grandi cambiamenti, ne è certo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
12: È una rivoluzione copernicana, riteniamo come paese, come governo italiano di essere stati attori principali del processo riformatore del sistema di asilo a livello europeo.
11: Le domande verranno valutate entro un massimo di 12 settimane. Il fermo alla frontiera consentirà alle autorità di trattenere per accertamenti il cittadino straniero per un massimo di 72 ore. luoghi di accoglienza provvisori sono previsti sul territorio nazionale. Quanto alla giustizia, il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok al decreto sul lavoro dei detenuti. Il ministro Carlo Nordio.
13: Si tratta di potenziare la possibilità dei detenuti di accedere alla formazione lavorativa.
11: Anna Maria Caresta, GR1.
2: Rai Radio 1, siamo alla cronaca con la vicenda dei quattro braccianti bruciati vivi in auto nella piana di Sibari in Calabria, ne parlavamo. Convalidato l'arresto dei due sospettati, non hanno mostrato segni di pentimento, scrive il GIP.
14: Dovranno rimanere in carcere i due 31enni pakistani ritenuti responsabili della strage dei quattro braccianti sulla statale 106 ad Amendolare in provincia di Cosenza. Lo ha deciso il GIP del tribunale di Castrovillari, che ha convalidato il fermo di Safir Ahmed e Ali Razza, riconoscendo l'aggravante della premeditazione e della crudeltà. I due indagati si erano avvalsi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di convalida del fermo. Per loro i difensori avevano chiesto gli arresti domiciliari. Il provvedimento del GIP fa luce ora anche sul possibile movente della strage. I braccianti sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di non avere un contratto e dover vivere in 10 in una stanza, secondo quanto ha raccontato l'unico sopravvissuto alla strage. Per questo motivo sarebbe scoppiato una lite la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e un indagato, da cui la decisione di vendicarsi dando fuoco all'auto che è diventata la tomba dei braccianti. Francesco Paravati, GR1.
2: Arrestato un professore di italiano e latino della scuola militare Teolier di Milano. Le accuse: violenza sessuale, maltrattamenti, concussione nei confronti di almeno 7 studenti.
15: Avrebbe cercato persino di inquinare le prove, chiedendo agli allievi abusati di mentire ai magistrati. Un chiaro spregio della legge, evidenzia il giudice nell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato ai domiciliari il 48enne milanese, docente di italiano e latino alla storica e prestigiosa scuola militare Etiolier di Milano. Ricatti sessuali, palpeggiamenti in classe, umiliazioni. A denunciare quello che per la procura è un quadro di costanti pressioni. Uno studente maggiorenne, una delle 7 vittime che agli inquirenti hanno poi raccontato, o accettavamo le violenze o ci avrebbe bocciato agli esami il professore, che era commissario interno alla maturità. Le indagini ricostruiscono dall'ottobre 2024 sopraffazioni, vessazioni, manipolazioni da parte del docente, un civile con contratto pure alla statale di Milano, che chiedeva ai ragazzi in cambio di soldi e agevolazioni anche particolari intimi. Mandi fotina erotica, scriveva. Sentite diverse persone, tra cui altri professori. L'elenco delle vittime potrebbe allungarsi. L'istituto Teolier resta un punto di riferimento. Condanniamo le prevaricazioni e sosteniamo la magistratura, afferma l'esercito. Elena Baiocco, GR1.
2: Consenso informato dei genitori sull'educazione sesso-affettiva a scuola. Via libera definitivo al disegno di legge Valditara.
16: Priorità alle famiglie in tema di educazione alla sessualità. È questo il fulcro di un testo fortemente voluto dal ministro Valditara che ora, dopo l'ok del Senato, è formalmente legge. La norma prevede infatti che le scuole debbano ottenere il consenso preventivo dei genitori per le attività extracurriculari o gli ampliamenti dell'offerta formativa che trattano temi legati alla sessualità, spiegando in anticipo obiettivi, materiali, esperti coinvolti e modalità di svolgimento. Si distingue in pratica tra insegnamento curricolare e interventi esterni, con associazioni e specialisti che saranno presentati in modo più preciso alle famiglie. Tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori di figli adolescenti, ha detto Valditara, citando anche la Costituzione che, aggiunge, attribuisce ai genitori il diritto di educare i figli. Critiche le opposizioni che ritengono la norma un ostacolo, specie per i ragazzi più fragili, quelli che, a volte, cercano nella scuola l'ascolto che non riescono a trovare in casa. Mauro Zanda, GR1.
2: È la giornata mondiale dell'ambiente. In tante località italiane scatta l'operazione per recuperare rifiuti emersi e sommersi. Si chiama Puli Spiagge e Puli Fondali e la RAI è media partner.
17: Verranno ripuliti arenili e fondali marini, laghi, fiumi. 6 anni fa, quando l'iniziativa è partita, riguardava 4 città. Oggi ne coinvolge 50 con un doppio intento: rendere l'ambiente più salutare ed educare al suo rispetto. La FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, ha fatto grande opera di sensibilizzazione nelle scuole, raccogliendo ampio seguito, come spiega il presidente Ugo Claudio Matteoli.
18: I pulitori delle spiagge sono i ragazzi delle scuole. Nelle 50 località che noi abbiamo scelto in 18 regioni, e noi dotiamo tutti i ragazzi di appositi strumenti per andare a pulire.
17: Voi subi invece vi occupate della pulizia dei fondali e cosa trovate?
18: Mamma mia, troviamo copertoni, qualche volta abbiamo trovato motorini, lavatrici, abbiamo trovato di tutto. quintali di roba.
17: Donatella Gori, GR1.
2: Tanti auguri a un'attrice amatissima. Stefania Sandrelli compie 80 anni, i suoi primi passi sui set 65 anni fa.
19: Cinema fa parte della mia vita, per cui aver iniziato con un film così, avevo 15 anni, per cui ero piccola.
15: Stefania Sandrelli è divorzio all'italiana, ne lanciò la carriera. Carriera che ad 80 magnifici anni che festeggia oggi la vede ancora sul set. Bellissima, ironica, dagli anni 60 immancabile volto del cinema d'autore. Dalla struggente protagonista di Io la conoscevo bene di Pietrangeli a Bertolucci, Monicelli, Germi, Scola.
20: 10 anni fa ho sposato Antonio.
15: E poi Virzì, Sorrentino. A 40 anni La scommessa con La chiave di Brass, dimostrando ancora una volta il suo anticonformismo. Quello delle storie d'amore da copertina con Gino Paoli, con Nicky Pende, con Giovanni Soldati, David, Nastri d'argento, Il leone d'oro alla carriera.
21: I giorni più felici.
15: Ma soprattutto i ruoli indimenticabili che ce l'hanno fatta amare. Miriam Mauti, GR1.
21: Le luci, ma io ti voglio.
2: Campioni del mondo, Italia Loves UNESCO è l'evento di stasera all'Arena di Verona alle 21.30 con diretta su Rai 1 in Mondovisione per portare la canzone napoletana al riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità. Sul palco con Milly Carlucci tanti artisti, da Massimo Ranieri a Sal da Vinci a Gigi D'Alessio, da Patti Smith a Placido Domingo. Il canto e la cucina, che patrimonio lo è già. All'esterno Paolo Belli accompagnerà il pubblico nella spettacolare cena popolare italiana sotto il cielo.
22: Fuori verrà allestita una piazza con le luminarie classiche italiane, dove ci saranno 500 posti a sedere, dove daremo comunque modo ai musicisti e tutti gli artisti di poter mangiare dopo lo spettacolo, con chiaramente grande show, grande scenografia, grande coreografia. Ci saranno 100 ballerini che balleranno e se dentro l'Arena di Verona si arriverà al cuore del pubblico mondiale, perché sarà in Mondovisione, noi arriveremo alla pancia.
2: Sono le 8:23 minuti alla linea, ora lo sport, poi ultima parte di
23: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
24: Le 8:23 minuti, di nuovo buongiorno, di nuovo bentrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni al microfono, da Patrizio Gotti in regia. Iniziamo subito con le prime pagine dei nostri quotidiani. Sono tanti i temi e gli articoli poi che andremo ad approfondire oggi. Partiamo come di consueto dal Corriere della Sera, in prima ovviamente le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Salta la tregua in Libano, il no di Hezbollah, l'intesa con Beirut una resa, Israele si ritiri, ucciso casco blu serbo nel sud. E poi anche il conflitto russo-ucraino, Putin pronti a una soluzione, Zelensky gli scrive: vediamoci, io e te finiamo la guerra. E ancora subito sotto, corredate anche di fotografie, la fotografia del ministro Pichetto Fratin, ecco il mio piano per il nucleare, quindi di fatto il lancio dell'intervista che si trova nelle pagine interne al ministro dell'ambiente dopo l'approvazione della legge di delega appunto sulla introduzione del cosiddetto nucleare sostenibile. L'altra fotografia, quella di Marjan Satrapi, ormai lo sapete, la scrittrice, regista, fumettista iraniana che è deceduta e scomparsa. Satrapi, l'arte e la libertà, creò Persepolis, morta a 56 anni. Una grande foto di una coppia sulla prima del Corriere della Sera, questo è un caso, però Luigi e Pompilia, ultracentenari, sposati datati dal 1947. Il segreto della longevità è che ci amiamo da 82 anni. Il Corriere poi appunto nelle pagine interne racconta questa bella storia di questi due signori, 100 anni lei, 103 anni lui, che vivono in un paesino in provincia di Mantova. Ancora dalla prima del Corriere della Sera, Minetti, la grazia resta, il Colle chiude il caso, il Quirinale, nessuna inconsueta segretezza. Botte, abusi e paghe misere, le vite da incubo dei migranti, è un'inchiesta firmata da Goffredo Buccini. Ancora l'altra notizia, ovviamente quella legata all'archivio delle accuse a Berlusconi e Dell'Utri. Berlusconi e le stragi, archiviate le accuse, Dell'Utri la sesta indagine, sfogo di Marina. La Repubblica apre con il ritorno al nucleare, primo sì, la Camera approva il DDL con 155 voti a favore, protesta delle opposizioni sulle centrali, tempi lunghi per l'attività e nuovo referendum. È proprio sul nucleare che questo quotidiano apre, infatti poi anche a pagina 2 e a pagina 3 proseguono gli articoli, gli approfondimenti. Subito sotto, mafia, Berlusconi archiviato, Marina attacca i giudici, e poi il Quirinale conferma la grazia a Minetti, causa risarcimento da 250 milioni. Grande foto centrale di Marjane Satrapi, addio a Satrapi, donna libera che raccontò l'Iran con Persepolis, ed è un articolo firmato da Roberto Saviano. E poi in prima di Repubblica ancora attività parlamentare, lezioni sul sesso solo con il consenso dei genitori. È appunto quanto previsto dal consenso informato votato ieri. Ancora dalla prima di Repubblica, poi le notizie che arrivano dall'estero. Ucraina, Zelensky scrive a Putin, incontriamoci, Trump, sarei felice. E poi ucciso casco blu nel sud del Libano, no di Hezbollah alla tregua. Passiamo alla stampa. Putin, Zelensky, segnali di pace, Mosca apre a Kiev nell'Unione Europea, il leader ucraino, vediamoci e finiamo la guerra. Il Cremlino agli Stati Uniti, rispettino gli accordi di Anchorage, avanti con il ponte tra i due stati sotto lo stretto di Bering. Diverse le analisi di questa situazione internazionale, a partire da quella di Stefano Stefanini, se lo zar ora cerca di uscire dall'angolo. E poi nel Medio Oriente è ucciso un casco blu, la palude Libano. Anche qui, anche sulla stampa, la fotografia, la lotta di Satrapi uccisa dal dolore, la dissidente iraniana descritta appunto nel ricordo di Alessia Melkangi. Infine, dalla prima della stampa, spazio anche all'attività parlamentare, nucleare primo sì, decreti entro l'anno. E lo firma Paolo Baroni, e poi quella patrimoniale da 26 miliardi, invece una proposta che poi andremo anche ad analizzare in dettaglio. La grazia Minetti, arriva la conferma, e poi un articolo che di fatto appare solo sulla stampa, un prosieguo del 2 giugno con polemica, la destra contro il 2 giugno al Colle, artisti e messaggi per screditarci, e lo firma Federico Capurso. Andiamo su Sole 24 Ore, Sole 24 Ore invece dedicato ai carburanti. Carburanti, nuovo taglio alle accise, entro domani ultimo decreto coperto con l'extragettito dell'IVA, la prossima mossa incentivi alle aziende per aiuti mirati ai lavoratori, se ne occupa Gianni Trovati, parlando anche evidentemente di quanto affermato ieri dal ministro dell'economia Giorgetti nel Question Time. Andremo ovviamente a leggere anche di questo. Sempre dal Sole 24 Ore, dalla prima, lotta all'evasione, il fisco fissa l'obiettivo 2026 a 14 miliardi e mezzo, attesa la riduzione dei tempi per i rimborsi IVA da 70 a 64 giorni in due anni. E ancora dalla prima del Sole 24 Ore, poi vi segnalo per le mafie nuove strategie sul riciclaggio. Il Manifesto, come sempre, titolo geniale, una fotografia che ritrae sugli scranni parlamentari la Premier Meloni con il Ministro per l'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Cogli l'atomo. Primo sì al ritorno del nucleare in Italia dopo due referendum contrari. La crisi energetica offre l'occasione al governo per forzare il recupero di una tecnologia vecchia e sporca con la promessa di soluzioni nuove che non si vedono. Un alibi per l'inerzia sulle rinnovabili. Per il Manifesto assolutamente centrale questo tema, tant'è che poi infatti gli articoli proseguono. Pagina 2, pagina 3. Anche sulla prima del Manifesto, oltre poi diciamo all'inizio di un commento, di un editoriale di Andrea Capocci, irrealistico, costoso e crea dipendenza, sempre relativo al nucleare, c'è spazio, dicevo, anche poi per le notizie che arrivano dall'estero. Zelensky a Putin, incontriamoci, lettera aperta del presidente ucraino, fissiamo una data e finiamo questa guerra. E poi dal Medio Oriente, intesa capestro, no di Hezbollah, l'accordo tra Israele e Libano. Ancora il Messaggero, l'Italia riapre al nucleare, i vecchi impianti saranno smantellati e i comuni potranno candidarsi a ospitare i siti. Pichetto Fratin, con i nuovi mezzi, energia sostenibile, accise verso il rinnovo del taglio, stallo sui voucher per i fragili. Comunque, primo via libera della Camera alla delega e i decreti entro l'anno appunto per il nuovo nucleare. Ancora dalla prima del Messaggero, l'editoriale di Luca Ricolfi dedicato alla situazione dei braccianti, braccianti bruciati, lo Stato risponda. E poi Mattarella chiude il caso Minetti, il Quirinale non si fa influenzare, la nota del Colle, nessuna inconsueta segretezza sulla vicenda, la presa d'atto della relazione della Procura sulla Grazia. Naturalmente con fotografia in grande evidenza anche Berlusconi e Dell'Utri, archiviati per le stragi del 93 la sesta volta, telefonata tra Marina e la Premier, resta l'emergenza giustizia. Le notizie dall'estero, anche in prima del Messaggero, Zelensky a Putin, vediamoci, lo zar pronti a trattare, avanti col tunnel Russia-USA. E poi ancora Libano-Israele, la tregua è già saltata. Il Fatto Quotidiano invece, e con il solito foto composite, fotomontaggio, sullo sfondo il Palazzo del Quirinale, poi scontornato il Presidente della Repubblica Mattarella e Nicole Minetti, grazie a Graziella e Mattarella, il Quirinale prende per buona l'autoconferma del PG, i dubbi dei giuristi su mancata rogatoria, indagini difensive in casi amministrativi, Di Pietro, se non senti la testimone non puoi parlare di fatti falsi. Quindi il Fatto Quotidiano, che è il quotidiano che ha, diciamo così, tirato fuori questo, questa inchiesta poi sulla Grazia a Nicole Minetti, persiste ovviamente, e quindi c'è una lettera alla procuratrice in prima del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, sempre sull'argomento Minetti. Altra notizia che troviamo in prima, Dell'Utri archiviato per strage, la destra cancella le sentenze e Meloni sente Marina per fare asse contro i PM. Fotografia, piccola fotografia anche di Zelensky e Putin. Zelensky a Putin, incontriamoci e finiamo la guerra. Ok, DDL Valditara, l'Italia a livello di Ungheria e Company per quanto riguarda l'educazione affettiva. Il Foglio, come sempre, tantissimi spunti in prima, l'apertura del direttore Cerasa, da Minetti alle balle su Berlusconi stragista, l'impunità del circo mediatico giudiziario che distrugge le vite degli altri senza pagare un prezzo. E sempre sull'argomento Berlusconi, Giuseppe Sottile firma l'umiliazione giudiziaria dei no-cav, senza chiasso e senza medaglia al petto, un jeep fa a pezzi le inchieste portate avanti con clamore furore dai magistrati intoccabili che hanno spacciato per 30 anni la grande balla del Berlusconi mafioso e del Dell'Utri stragista. La proposta del PD, un bonus per restare, ne scrive Capone, riguarda i giovani, 200 euro al mese ai giovani per non emigrare, cosa non funziona nella proposta del PD. Andiamo su Il Giornale, 30 anni di bugie, grande fotografia di Silvio Berlusconi, archiviati Cavaliere Dell'Utri, Marina Fango, Meloni tutto inesistente, ma c'è chi ha costruito carriere sulle menzogne. Direi che oggi Il Giornale è monografico, senz'altro poi andremo a leggerne articoli e contenuti, però è buona parte dedicato alla vicenda dell'archiviazione, ci sono anche analisi, commenti. Il Calvario, gogna lunga, 36 processi e 90 filoni per niente, lo firma Filippo Facci. Augusto Minzolini, l'analisi, una falsità che ha danneggiato tutto il paese. Paolo Guzzanti, una leggenda basata sul nulla che lo ferì per lungo tempo. E il controcorrente del direttore Tommaso Cerno, la storia ha dato ragione al CAV. Il Domani, Minetti, Mattarella al contrattacco, sia la grazia, nessuna segretezza dopo l'ok della PG di Milano che ha smentito il fatto, Quotidiano, e Quirinale conferma la clemenza, caso chiuso. Poi l'affondo sui sospetti di favoritismo, non comunicate 30 grazie su 42 per motivi di privacy, quindi la risposta di fatto del Quirinale. E Libano, Hezbollah affossa la tregua, i miliziani contro il patto con Israele, Iran, la Camera boccia la guerra, l'ira di Trump. Quindi condensate, diciamo, tutte le notizie che arrivano dall'estero in questo titolo di Domani. Come sempre, Domani in prima pagina ospita due articoli e due analisi. Quella di Attilio Bolzoni, perché indagare Berlusconi sulle bombe è stato un azzardo, stragi, archiviata l'inchiesta. E poi ancora Piero Ignazi invece firma qui un invito al centro-sinistra, di fatto Meloni è forte, il campo largo si dia una mossa, e ancora una cozzaglia. Passiamo al Dubbio, PD, riformisti in fuga, polemiche e accuse reciproche dopo l'addio ai Dem annunciato da Picerno, una notizia che poi troviamo in tutti i quotidiani e che Il Dubbio mette in prima pagina. Ancora sempre dalla prima del Dubbio, notizie infondate, il Colle contro l'inchiesta bufala, per la grazia a Minetti. Tiziana Maiolo firma, stragi mafiose, archiviati 30 anni di fango su Berlusconi. E poi un grande riquadro dedicato alla scomparsa di Marjane Satrapi, la matita che spaventò gli ayatollah. Concludiamo con Avvenire, la tregua finta, ucciso un casco blu UNIFIL proprio mentre viene annunciata la proroga del cessate il fuoco tra Israele e Libano, respinta da Hezbollah. Prove di arretramento per le truppe di Tel Aviv, la vittima, appunto il casco blu, è un soldato serbo, feriti anche due spagnoli, solito scambio di accuse tra due fronti. E questo è il titolo di apertura per Avvenire. E poi ancora benzina, lo sconto resterà, più blocchi alle frontiere, il governo accelera sui migranti, Giorgetti, il taglio accise sarà prorogato. E c'è poi un editoriale a firma di Francesco Riccardi sul caporalato. Caporalato e assuefazione morale, se invisibili sono i padroni. Spesso chiamiamo invisibili questi braccianti, a volte anche illegali, però effettivamente l'analisi in questo caso punta direttamente sull'invisibilità dei padroni, dei degli imprenditori in qualche modo, che evidentemente possono delinquere impunemente, perché ricordiamolo, si tratta di infrangere la legge se si appunto sfruttano i lavoratori braccianti in questo modo. Poi naturalmente andremo a leggere anche di questo. Adesso ci fermiamo un momento, ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo proprio con alcuni approfondimenti.

dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

E allora torniamo alle, insomma, ai nostri articoli che oggi sono davvero tanti, ripartendo dal Corriere della Sera. Proprio qui siamo a pagina 16, Paola Di Caro scrive: primo sì della Camera al nucleare, taglio delle accise, la scelta del rinvio, ok del Consiglio dei Ministri al patto di migrazione e asilo, PNRR, la UE verso la nona rata da 12,8 miliardi, appunto già dai diciamo temi condensati in questo titolo comprendiamo che, come scrive Paola Di Caro a pagina 16 del Corriere, è stata una giornata intensissima per il governo. Le reazioni all'ok dall'Europa per uno sforamento del rapporto deficit-PIL sull'energia, purché in investimenti e non per le bollette. Il primo sì della Camera alla legge per il ritorno al nucleare, il via libera al patto di migrazione e asilo, grande battaglia del governo che, annuncia il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, ci si sta preparando a recepire, visto che la direttiva UE arriverà il 13 giugno. E ancora, il provvedimento sulle accise è rimandato ad un decreto ministeriale, no ai voucher per l'opposizione della Lega, discussione in corso nella maggioranza su come proseguire con gli aiuti. Il taglio delle accise sarà valutato una volta conosciuto l'extragettito IVA sui carburanti. L'ultima rata del PNRR erogata da 12,8 miliardi e in Consiglio dei Ministri un nuovo caso che esplode sulla Corte dei Conti. A fine giornata soddisfazione viene espressa dalla Premier Meloni, ma non dal Vice Premier Matteo Salvini, che ha una spina nel fianco, il generale Vannacci. Abbiamo letto l'inizio di questo lungo articolo di resoconto di Paola Di Caro sul Corriere della Sera, ma insomma ci aiuta ad introdurre poi i singoli approfondimenti. E partiamo proprio dal nucleare, pagina accanto, pagina 17, con l'intervista al ministro Gilberto Pichetto Fratin e un'intervista di Antonella Baccaro, e inizia naturalmente proprio con il nucleare oggi, impegnarsi per cominciare a produrre energia soltanto a metà del prossimo decennio. Domanda: non è proprio una scelta popolare? E a questo risponde il ministro Pichetto: non si fa quello che è popolare, ma ciò che è giusto per il paese. Oggi non siamo autonomi in fatto di energia, prendiamo il 15-20% dall'estero e prevalentemente dal nucleare francese, e i tempi che stiamo vivendo insegnano che bisogna guardare al futuro prima che ci travolga. E ancora, altra domanda: intanto ci sono da approvare i decreti attuativi. Abbiamo un anno di tempo, ma mi sono impegnato a presentarli prima di Natale in modo da completare il quadro giuridico e consentire a chi sarà al governo di fare le scelte necessarie entro la fine del decennio. Cosa significherà produrre energia nucleare? Non avremo grandi centrali come quelle smantellate, ma moduli a zero emissioni e di piccola taglia. Ormai stanno diventando famosi questi SMR, un acronimo per Small Modular Reactor, appunto piccoli reattori modulari. E domanda, un reattore da 300 MW è grande quanto 3 o 4 campi da calcio, lo standard misura 105 metri per 68. E non poco, dice appunto l'intervistatrice, per avere la stessa quantità di energia bisogna attivare impianti fotovoltaici per un'estensione pari a 3.000 campi da calcio. E intanto ci sono ancora le scorie delle vecchie centrali. Sì, risponde Pichetto, ma sono in Francia a vetrificare e possono restarci fino al 2040. E quanto cuberanno quando rientreranno? Uno stanzone di 100 metri quadri, ma domani saranno combustibile per i nuovi reattori. I reattori che non, appunto, ancora non esistono, sono in fase di test, ma che proprio questo dovrebbero poi consumare. Ancora da questa intervista, che è lunga,
La domanda è se teme un referendum sulla legge sul nucleare, e risponde Pichetto no, massimo rispetto per le scelte dei cittadini. E poi, a proposito della denuncia di AWS che nella delega non si esclude l'uso del nucleare a fine militari, risponde il ministro: abbiamo escluso categoricamente la diversione di materiale, impianti e tecnologie per produrre armi nucleari. Poi ci sono ricerche che possono essere collegate alla difesa, ma non in un'ottica offensiva. E ancora leggiamo, qualcuno dice anche che gli impianti fotovoltaici ed eolici stanno cambiando il paesaggio italiano. Risponde Pichetto: abbiamo un'orografia particolare, senza territori sterminati come l'Andalusia o il Sahara. Serve un equilibrio tra le due esigenze, quella paesaggistica e quella appunto di produzione dell'energia. Trovate l'intervista a pagina dal ministro Gilberto Pichetto Fratin al ministro dell'Ambiente, pagina 17 del Corriere del Sera. Ora, sempre sul nucleare, andiamo anche su Repubblica, e da questo giornale vi segnalo, a proposito dell'approfondimento ritenuto particolarmente importante anche da questo quotidiano, tant'è che l'apertura, pagina 2 e pagina 3 di Repubblica, dedicati proprio a questo nucleare, ok, alla legge delega Pichetto, passo importante, sinistra all'attacco sulle scorie. La Camera approva il ritorno all'atomo con i voti della maggioranza e di Azione. Italia Viva si astiene, le altre opposizioni dicono no. C'è la cornice, entro l'anno i decreti. E oltre a questo articolo di Giuseppe Colombo, vi segnalo un'intervista, due interviste, diciamo, una pro e una contro. Cognati, Stefano Paolo Cognati, che è il rettore del Politecnico di Torino. Cognati che dice: è una scelta necessaria, così siamo meno dipendenti. E invece poi Angelo Bonelli, leader deputato di AWS, scommessa assurda, soldi spesi per i prototipi. Bonelli, leggiamo, partiamo da lui: le imprese contestano i prezzi dell'energia alti, chiedono di accelerare sul nucleare accanto alle rinnovabili, che però non sono in grado di garantire continuità. C'è una questione di sicurezza da affrontare? Risponde Bonelli: siamo agli slogan, lontani dai dati scientifici. Basta guardare i dati dell'IRERA, agenzia internazionale. Nel 2025 il 95% dell'energia elettrica globale sarà da fonti rinnovabili. Nel 2000, scusatemi, 52, quindi tra 25 anni. L'energia elettrica globale deriverà da fonti rinnovabili entro 25-26 anni. Lo storytelling confligge con la realtà. Il problema non sono le rinnovabili, su cui bisogna puntare, ma l'assenza di una strategia. Le fonti dal sole al vento sono discontinue, ma se si investisse in reti moderne, sistemi di accumulo, risorse come il geotermico e una programmazione seria, la questione sicurezza e continuità non esisterebbe. Ancora, lei contesta anche la scelta dei mini reattori, gli SMR, perché stiamo parlando di prototipi. I casi concreti, uno in Cina e l'altro in Russia, non hanno rappresentato un successo. Altri progetti sono stati fermati perché i costi sono esplosi. Scommettere su questa strada significa investire risorse pubbliche su un'avventura senza certezze. E allora l'alternativa, e risponde chiaramente Bonelli, puntare sulle rinnovabili. L'altra intervista, invece, quella al rettore del Politecnico di Torino, Stefano Paolo Cognati, che dice: con le tecnologie attuali, vista la mancanza di materie prime per rendersi autonomi, il nucleare è uno degli elementi necessari del mix energetico. Naturalmente, attenzione però, le rinnovabili devono avere un ruolo centrale, sono l'ossatura, ma accanto a fonti come l'eolico e il solare è necessaria una copertura per garantire continuità. Questa è la funzione del nucleare, come l'evoluzione normativa. La transizione energetica ha bisogno di importanti investimenti infrastrutturali, per questo il quadro delle regole va definito.
al tema della sicurezza collegato e connesso all'impianto, insomma, qualsiasi forma di impianto di energia nucleare, risponde ancora: da piemontese dico che a 150 km da me ci sono le centrali nucleari francesi, non è lontano e il sistema francese funziona bene e dà lavoro a tanti laureati del Poli di Torino. Poi dagli anni 80 molto è cambiato. Cosa? Non è solo una questione di tecnologia quella dei mini reattori. Nella sensoristica si sono fatti passi importanti e siamo nell'era della IA, dell'intelligenza artificiale. La manutenzione è predittiva e i problemi si anticipano. Lo vedo anche in aula, i giovani in una visione più laica lasciano da parte l'aspetto emotivo e si concentrano su quello razionale. Tra l'altro sul Corriere della Sera c'è proprio un sondaggio riportato a pagina 16, energia dalla fissione, il 59% è favorevole, gli italiani non hanno più paura del nucleare civile, il 59,1% della popolazione adulta emerge dall'analisi sul gradimento per la reintroduzione del nucleare in Italia effettuata il 28 maggio da Futuri Probabili, che è un'associazione presieduta da Luciano Violante, su un campione di 350.000 adulti, appunto la percentuale è assai alta, il 59,1% favorevole agli SMR, Small Modular Reactor, i reattori di piccola taglia su cui punta l'Italia, e il 67% preferisce il nucleare al gas da affiancare alle rinnovabili. Il sondaggio dice dunque che l'opinione pubblica è pronta, e per entrare più nel dettaglio lo sono soprattutto le fasce più istruite. Il 66,5% di chi ha un parere positivo ha una laurea o post laurea, e anche chi vive nel nord-est. Ma è l'età dei maggiori sostenitori, la fascia tra i 18 e i 34 anni, che è al 75% favorevole, a confermare che le giovani generazioni sono più neutre nei confronti delle tecnologie per la decarbonizzazione. Se interessati, Fausta Chiesa firma questo articolo su questo sondaggio a pagina 16 del Corriere della Sera. Il tema naturalmente è caldo. Mancano pochi minuti al notiziario condotto oggi da Danilo Cretara. Allora terminiamo questo approfondimento, diciamo, sul nucleare andando sulla Stampa, che ovviamente anche su questo quotidiano ampio resoconto, ma che comunque a pagina 19 ospita un articolo firmato da Francesca Santolini dedicato alla polemica che sta sorgendo per un nuovo data center a Pavia. Potrebbe sorgere nella zona intorno alla Certosa di Pavia. Il titolo di questo articolo è "La fabbrica della AI quando il digitale consuma come una città", e questo articolo si concentra proprio sul fatto che, forse perché non lo vediamo, ma i sistemi di intelligenza artificiale, dietro ogni ricerca online e ogni risposta generata dall'AI, si nasconde una gigantesca infrastruttura fisica, i data center, edifici che ospitano migliaia di server collegati in rete. Energia, acqua e cemento sono i costi nascosti della civiltà digitale. Gli ambientalisti, i dati sulle emissioni sono in parte secretati. È un approfondimento su questo data center che dovrebbe appunto sorgere a Pavia. Lo trovate a pagina 19 della Stampa. È davvero tutto, vi lascio al notiziario di GR Parlamento e ci ritroviamo subito dopo per la seconda parte dell'edicola.

0: ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretara in studio. Senato fermo, alla Camera oggi le comunicazioni del Presidente, da calendario prevista anche un'interpellanza urgente. Una settimana parlamentare che si chiude con il via libera ad alcuni provvedimenti importanti. L'Assemblea di Montecitorio ha approvato la legge delega sul nucleare sostenibile, i voti a favore 155, 86 quelli contrari, gli astenuti 8. Il testo passa al Senato per l'approvazione definitiva, un passo importante per il futuro. Il commento del ministro dell'ambiente Fichetto Fratin, mentre dall'opposizione il verde Bonelli accusa la maggioranza di raccontare inesattezze. Sentiamo Stefania Benigni.
3: Uno stanziamento di 60 milioni di euro totali nel triennio 2027-2029 per campagne informative sull'energia nucleare e per il riavvio propedeutico a futuri investimenti per la realizzazione di impianti e di SMR, Small Modular Reactor, piccoli reattori modulari, considerati strategici nel futuro delle industrie energivore. È quanto prevede il DDL sull'energia nucleare sostenibile. In Italia il fabbisogno di energia è destinato a raddoppiare nei prossimi anni per l'incremento

0: e il cosiddetto nucleare sostenibile a basse emissioni di carbonio al centro delle politiche energetiche europee. Riccardo Zucconi, Fratelli d'Italia.
1: L'Europa in questi giorni, il 10 di marzo, ha definito un piano strategico per supportare la produzione di SMR.
0: Nelle dichiarazioni di voto alla Camera, critiche le opposizioni per il rallentamento degli investimenti sulle fonti rinnovabili. Enrico Cappelletti, Movimento 5 Stelle.
2: Il vero obiettivo di questa spinta nucleare è quello di rallentare ulteriormente la corsa alle rinnovabili, e questo per tutelare gli interessi dell'azienda del fossile.
0: Sottolineata anche l'incertezza per le tempistiche e i costi dei futuri impianti che si basano su tecnologie non ancora pronte, soprattutto in confronto alle rinnovabili. Alberto Pandolfo, Partito Democratico.
3: Negli ultimi anni il costo del fotovoltaico è diminuito di 5 volte, mentre invece quello del nucleare ha seguito una traiettoria del tutto opposta, è aumentato.
4: Dal Senato via libera al disegno di legge sul consenso informato in ambito scolastico, cosiddetto testo Valditara. Il provvedimento è legge. Sentiamo Chiara Paolini.
5: Iniziative e progetti su affettività e sessualità vietati negli asili e nelle elementari per preadolescenti o adolescenti. Attività su questi temi saranno possibili solo se agli istituti di primo e secondo grado arriverà il beneplacito delle famiglie con un consenso scritto. Una visione retrograda e contraria allo sviluppo di una sana affettività, dichiarano dalla minoranza, mentre la maggioranza vota compatta il cosiddetto DDL Valditara. Il relatore Marti, Lega.
6: L'unico obiettivo è assicurare trasparenza, corresponsabilità educativa e pieno rispetto della libertà educativa delle famiglie.
5: Tutta l'opposizione snocciola critiche e l'ossessione ideologica della maggioranza per il gender, la realtà di famiglie assenti e difficili, o sottolinea contraddizioni per AVS De Cristoforo.
7: Nel nostro ordinamento, dal compimento dei 14 anni, le ragazze e i ragazzi possono vivere relazioni affettive e sessuali consapevoli, ma allo stesso tempo però si pretende di impedire o limitare la loro educazione su questi temi.
5: Nel testo si affida al collegio docenti la selezione dei soggetti esterni coinvolti negli eventuali progetti su educazione affettiva e sessuale, un punto su cui chiarisce Bucalo, Fratelli d'Italia.
8: Nessuno intende negare l'importanza di affrontare questi temi, ma si vuole garantire una trattazione corretta, equilibrata e coerente con i tempi della crescita, evitando forzature.
5: Ben altro giudizio dalla pentastellata Aloisio.
9: Vietare per legge di parlare di rispetto dell'altro, di parità di genere, di prevenzione della violenza e del bullismo, significa fare un salto all'indietro di decenni.
4: La maggioranza preme sull'acceleratore per la legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha infatti approvato a maggioranza l'adozione del testo base a firma del capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami. Protestano nel metodo e nel merito le opposizioni per la compressione dei tempi su un documento che considerano incostituzionale. Il testo è atteso in aula il 26 giugno per la discussione generale. Si va verso un nuovo taglio delle accise anche dopo la scadenza del 6 giugno, lo ha detto il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo al question time di Camera e Senato, dove ha chiarito che non servono nuove misure in Consiglio dei Ministri. Giuseppe Di Marco.
10: Il governo intende intervenire nuovamente sulle accise con un decreto ministeriale, ha affermato il ministro Giorgetti, aggiungendo che non c'è bisogno di una norma di legge del Consiglio dei Ministri.
11: Il 6 scadono le accise, noi interverremo col meccanismo delle accise mobili, dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e in base anche alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento.
10: Intanto Giorgetti fa sapere che l'estensione all'energia della clausola per la flessibilità richiederà un passaggio parlamentare nel quale si discuterà della quantificazione della destinazione delle risorse. La Commissione europea ha chiarito che la flessibilità potrà essere utilizzata per misure strutturali che non alterino i prezzi e non incentivino comportamenti dannosi per l'ambiente. Valuteremo con calma come usarla, ha detto il ministro, perché lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare. Anche se permane l'incertezza sugli effetti economici dello shock energetico, per Giorgetti la flessibilità dell'Unione Europea rappresenta una possibile leva per la crescita.
4: La vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti dopo il rapporto della Procura di Milano, il Quirinale conferma il provvedimento. Valentino Russo.
12: Fiducia nella magistratura, rispetto per le verifiche portate avanti con tempestività. Il Quirinale chiude il caso Minetti prendendo atto delle nuove indagini disposte dalla Procura ed effettuate da Polizia e Interpol.

0: che, si osserva in una nota, hanno provato l'infondatezza dei presunti fatti riportati dalla stampa. Non ci sono motivi per rivalutare il provvedimento di clemenza, fa sapere dunque il presidente Mattarella, che ringrazia il Ministero della Giustizia per aver provveduto agli approfondimenti richiesti. Due però le precisazioni. Il presidente della Repubblica, si ricorda nella nota, concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, quando c'è il parere favorevole degli organi giudiziari competenti. Altro punto, la replica alle critiche sul mancato annuncio della concessione di grazia, dovuto alla volontà, si sottolinea, di non divulgare dati sensibili legati a malattie, relazioni familiari e coinvolgimento di minori, come già successo in altre 30 occasioni.
1: Il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri. L'inchiesta era quella sui mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993, che fino alla sua morte nel 2023 vedeva indagato anche Silvio Berlusconi. Sentiamo Simone Zazzera.
2: Non ci sono elementi sufficienti per dimostrare quanto sostenuto dai magistrati in 30 anni di inchieste sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 93, ovvero che le bombe piazzate da Cosa Nostra in via dei Georgofili a Firenze, in via Palestro a Milano e davanti alle basiliche di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro a Roma, oltre a causare la morte di 10 persone e un'ottantina di feriti, contribuirono a creare un clima di tensione nel paese che favorì l'ascesa di Forza Italia e del suo leader Silvio Berlusconi. Per questo, su richiesta della stessa procura fiorentina, il giudice ha ordinato l'archiviazione delle accuse nei confronti dell'ultimo indagato, il cofondatore del partito, Marcello Dell'Utri. Per lui si tratta della sesta archiviazione in un procedimento chiuso e poi riaperto ben 5 volte. La stessa decisione era maturata anche per Berlusconi, ma soltanto al momento della sua morte, nel giugno del 2023. Gli avvocati di Dell'Utri, già condannato in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, avevano sempre definito la tesi accusatoria fantasiosa, puntando il dito sulla scarsa attendibilità dei pentiti.
1: È tutto per il nostro notiziario, grazie a Patrizio Gotti alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Tra poco la seconda parte dell'edicola con Stefania Benigni.
3: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

E allora, 9-11 minuti, riprendiamo il nostro viaggio, verrebbe da dire, tra le analisi che troviamo nei quotidiani. E allora torniamo anche su il consenso informato, sull'educazione sesso affettiva a scuola. Andiamo sul Corriere della Sera, pagina 19. Il consenso informato è legge, in aula lite Valditara Sensi. Scontro acceso ieri al Senato, che ha approvato in via definitiva con 78 voti favorevoli e 38 contrari il consenso informato a scuola. Il testo prevede il divieto assoluto di educazione sesso-affettiva nella scuola dell'infanzia e primaria e la necessità di avere il consenso informato delle famiglie per gli studenti di scuole medie e superiori. Questo quanto, diciamo, in estrema sintesi è stato approvato. Oltre al centrodestra esultano per il sì al nuovo testo Pro Vita e il Moige, un passo storico. Protestano invece le associazioni femministe, che parlano di una legge oscurantista, le associazioni degli studenti e proteste anche dalle opposizioni. Il senatore PD Filippo Sensi racconta che durante i lavori in aula stava per venire alle mani con il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che l'esponente Dem accusava di essere sparito durante l'esame del provvedimento. In effetti sono volate parole non grosse, ma insomma accuse. Altra segnalazione in questo articolo riguarda poi le proteste che si sono registrate anche per il via libera della Commissione Affari Costituzionali al testo base del centrodestra per la riforma della legge elettorale, che è stata calendarizzata ieri in aula per il 26 giugno. La decisione della maggioranza di procedere da sola, malgrado il no delle opposizioni, ha avuto l'effetto di far diventare unito il campo larghissimo. PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Italia Viva, Più Europa, fino ad Azione di Carlo Calenda, tutti hanno sottoscritto una nota di fuoco contro l'umiliante forzatura e la compressione dei tempi. La maggioranza, con Galeazzo Bignami, che dà il nome al testo base, replica: porte aperte a eventuali proposte, il tempo c'è. Ma secondo l'opposizione non è così. La legge elettorale dovrebbe essere frutto di un confronto ampio tra tutte le forze politiche. Invece si procede con testi definiti fuori dal Parlamento, nei vertici di maggioranza a Palazzo Chigi, e poi portati in commissione per essere ratificati. Un virgolettato, quello che vi ho appena letto, sottoscritto da tutti i capi di gruppo di opposizione in commissione. E questi puntano il dito contro la scadenza del termine per gli emendamenti, fissata per l'11 giugno, tempistica provocatoria che non consente di valutare l'impatto delle modifiche introdotte, tant'è che in serata c'è stato un vertice via Zoom tra Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni per fare il punto. La stessa pagina 19 del Corriere della Sera ospita anche altre notizie, diciamo, di politica nazionale. Tra queste la Lega e Salvini e le trattative sul rilancio leghista, l'ipotesi di Zaia vice segretario unico, mentre Vannacci annuncia 4 nuovi ingressi. E poi per il centro-sinistra l'addio di Pina Picerno, deputata europea, addio al PD. Schlein ha commentato: dispiace, ma la linea è chiara. E su questo andrei anche a vedere Repubblica a pagina 26, consenso informato, eccolo qua, pure qui si dà ampio spazio a questa legge. Educazione sessuale sì alla legge, solo con il consenso dei genitori. Siamo a pagina 26 di Repubblica e andiamo a leggere
questo stralcio di questo articolo di Viola Giannoli. Per educare gli studenti e le studentesse alla sessualità e all'affettività servirà da settembre il permesso dei genitori e comunque si potrà farlo solo alle medie e alle superiori. Chi non avrà l'autorizzazione di mamma e papà dovrà seguire un'attività alternativa organizzata dalla scuola. Vietati invece i laboratori di sessualità e relazioni alle materne e alle elementari. O meglio, ci si dovrà limitare a quanto previsto dai programmi ministeriali, e cioè a lezioni di scienze sul corpo, la riproduzione e le malattie sessualmente trasmissibili, e alle guide e alle linee guida di educazione civica sul rispetto e l'empatia. Il DDL sul consenso informato dei genitori all'educazione sessuaffettiva a scuola è legge. Il via libera al provvedimento voluto dal ministro, per l'istruzione del merito Giuseppe Valditara e dal sottosegretario Rossano Sasso, ex leghista passato ora futuro nazionale di Vannacci, è arrivato ieri con 78 sì e 38 no in un Senato rovente, non tanto perché giugno. Sarebbe bastato assistere al battibecco tra il ministro e il senatore Dem Filippo Sensi per misurare la temperatura dello scontro. Quando il responsabile della scuola, che parlottava in aula con i leghisti, ha fatto per alzarsi, le opposizioni sono insorte. «Sei pagato per stare lì», ha urlato Sensi, «devi portarmi rispetto», ha replicato Valditara. «Stavamo quasi venendo alle mani», ha raccontato poi il senatore. Comunque, in questo articolo si evince anche che non sono state stanziate risorse aggiuntive né per la sessuaffettività né per i lavori da avviare per i ragazzi che non aderiscono. Già che siamo su questo giornale, andrei anche a vedere la pagina dedicata al caso Picerno. Scuote il PD, Schlein dispiaciuta, vado avanti. E qui vi segnalo poi, proprio a proposito di questo addio che appunto la deputata europea ha deciso di intraprendere passando con Renew Europe, e comunque nonostante questo passaggio punta, ci dice questo articolo, a tenere la poltrona da vicepresidente del Parlamento europeo, subito sotto l'intervista, vi segnalo, a Simona Malpezzi, che è senatrice del Partito Democratico, esponente dei riformisti, e anche a Marco Sarracino, che è deputato del Partito Democratico e che è vicino alla segreteria Schlein. Di fatto tutta pagina 19 di Repubblica, dedicata un po' ai mal di pancia di alcune tra le forze riformiste all'interno del Partito Democratico, che così evidentemente manifestano qualche problema a rimanere all'interno di questo partito, valutato evidentemente troppo poco riformista o troppo poco dialettico. Sulla legge elettorale, su questo quotidiano, pagina 21, la riforma elettorale parte con uno strappo della destra, la protesta ovviamente delle opposizioni, camere umiliate. E quindi su Di Serena Riformato, pagina 21, leggiamo almeno l'incipit di questo lungo articolo: sono i binari paralleli della legge elettorale, il centrodestra va avanti a tambur battente, le opposizioni mettono a punto una strategia comune per intralciarne la fretta. E così nel primo pomeriggio di ieri, mentre in commissione affari costituzionali la maggioranza si votava da sola il melonellum bis come testo base per la riforma, la segretaria PD Elly Schlein, il presidente Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e i co-leader di AVS Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni si sono confrontati in una riunione via Zoom sui prossimi passaggi parlamentari. Un mini vertice di mezz'ora che i partecipanti hanno cercato in tutti i modi di tenere segreto per non mostrarsi come la destra impegnati in un dibattito di palazzo sul sistema di voto. E anche qui appunto in questo articolo il racconto
quello che è accaduto ieri a proposito di questo nuovo testo che la maggioranza presenta e che appunto diventa il testo base di questa riforma. E sempre sulla pagina 21 vi segnalo anche qui un articolo su Vannacci, su Futuro Nazionale, gli addi alla Lega, un articolo che ci racconta che sarebbero due i deputati leghisti che sono in odore di uscita: il calabrese Domenico Forgiuele, che con i Vannacciani era stato il promotore della conferenza stampa sulla remigrazione che avrebbe dovuto tenersi alla Camera, annullata dopo l'occupazione della sala da parte delle opposizioni. E poi l'altro nome che si fa è quello di Gianangelo Boff, che è anche sindaco di Tarso, un paesino di 4.000 abitanti in provincia di Treviso, al suo primo mandato come parlamentare. Pagina 21 di Repubblica. Sono davvero tantissimi gli argomenti oggi, oltre alla grazie alla nota del Quirinale appunto sulla fine, diciamo, delle polemiche a seguito della grazia concessa a Nicole Minetti. Io vi segnalo per quanto riguarda invece l'archiviazione dell'accusa di essere i mandanti delle stragi dell'Utri e Berlusconi, diciamo ampiamente trattato un po' da tutti i quotidiani. Vi segnalo su Il Giornale la 30 anni di bugie, proprio pagina 1, vi segnalo questi articoli, pagina 2, pagina 3, archiviato il fango sul CAV, nessun legame con la mafia dell'Utri e Berlusconi nel mirino dal 1996, ma la Procura di Firenze non ha trovato elementi e i legali non sono stati nemmeno informati. La grande bugia, Scarpinato, Turco, Ingroia e quel plotone di magistrati che ha costruito il teorema, le narrazioni assurde che hanno mescolato per anni Cosa Nostra, servizi e massoneria. E questo è un articolo di Felice Manti. Filippo Facci firma invece una gogna lunga 30 anni, 36 processi e 90 filoni d'inchiesta. Naturalmente l'obiettivo: rovesciare il consenso degli italiani, il tentativo fallito di distruggere un avversario trasformando le procure in supplenti della politica. E poi il commento di Augusto Minzolini, l'avevamo già citato: una menzogna che ha fatto male all'intero paese, e da questa analisi la trattativa che paradossalmente in piena guerra alle cosche tolse centinaia di picciotti dal carcere duro nacque da questa esigenza, un esempio di pragmatismo da ragion di Stato, dalla morale dubbia ma dettato dalle necessità, che preparò la grande offensiva contro la cupola mafiosa e portò agli arresti di Riina e Provenzano. Siamo al Machiavelli del fine che giustifica i mezzi, nulla di più. Di questa operazione furono probabilmente al corrente i vertici di quella trimurti istituzionale che governò il passaggio tra la prima e la seconda Repubblica: il capo dello Stato Scalfaro, i presidenti delle due Camere Napolitano e Spadolini e il capo del governo Ciampi. Un segreto custodito gelosamente per 30 anni, anche perché tre dei componenti di quel vertice istituzionale salirono sul Colle nei decenni successivi. E allora qui in questo commento di Minzolini, Silvio Berlusconi diventa un po' la vittima designata. Nelle pagine successive, pagina 4 e pagina 5, e anche il commento della figlia di Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi: la cicatrice dell'ingiustizia resterà sempre. La presidente Fininvest, inchiesta assurda fondata sul pregiudizio ideologico, lo stupore sul ritardo di mesi nel rendere nota l'archiviazione. La figlia Barbara, vittima di un teorema costruito su accuse inverosimili, oggi la verità crolla addosso ai suoi accusatori. Poi anche il contatto appunto che c'è stato
sembra tra Marina Berlusconi e Giorgia Meloni, accuse inesistenti, silenzio da Schlein e Conte, la premier fugata ogni ombra, Salvini contro le carriere costruite sul fango, Tajani ipotesi che si smentivano da sole. Lupi accusa di noi moderati, molti dovrebbero vergognarsi e chiedere scusa, dal campo largo evitano ogni autocritica, nessuna parola neppure dall'ala riformista e garantista del campo largo. E Paolo Berlusconi, un'intervista al fratello, sempre pagina 4 e pagina 5 del giornale, vicenda vergognosa, Silvio non si capacitava, questi sono pazzi, fratello dell'ex premier dice, questa indagine ha gettato disdoro sul paese. E vi segnalo poi, sempre sull'argomento che naturalmente trovate ampiamente trattato sulle pagine dei quotidiani, vado anche su Repubblica, perché qui mi voglio invece segnalare un articolo di Lirio Abate, che è, conoscete penso tutti, suo giornalista che si è occupato tra l'altro assai di mafie e particolarmente è messo sotto scorta anche. Allora andiamo a pagina 17 di Repubblica, sulle stragi restano le ombre, un articolo nel quale si ripercorrono, diciamo, tutta la cronostoria di tutto questo, e che inizia così: le stragi del 1993 continuano a produrre una domanda che la magistratura non è mai riuscita a chiudere. Cosa Nostra stava soltanto ricattando lo Stato o stava cercando un nuovo equilibrio di potere mentre il vecchio sistema politico crollava sotto i colpi di Tangentopoli e delle bombe? L'archiviazione decisa dal GIP di Firenze prova a fissare almeno un limite giudiziario a quella domanda. Non esistono elementi concreti per sostenere rapporti diretti tra Cosa Nostra, Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri nella stagione delle bombe di Roma, Firenze e Milano. È una conclusione importante e insieme incompleta, incompleta perché appunto, scrive Lirio Abate, non c'è poi una risposta a queste bombe che nel 1993, ci dice Abate, non furono soltanto vendetta mafiosa, furono pure un messaggio politico rivolto allo Stato e al sistema dei partiti mentre il paese attraversava uno dei suoi passaggi più fragili. È dentro quella frattura che gli inquirenti hanno cercato di capire se la mafia avesse tentato di stabilire nuovi canali di interlocuzione o di influenza. Le domande però non spariscono con un decreto di archiviazione, si conclude così questo articolo di Lirio Abate, sulle stragi restano le ombre. Siamo davvero ai saluti, manca circa un minuto, poi alle 9.30 dovremo collegarci in diretta con la Camera. In quest'ultimo minuto allora vi voglio segnalare senz'altro, oltre al bellissimo, già che siamo su Repubblica, bellissimo ricordo di Marjane Satrapi scomparsa, firmato da Roberto Saviano, e anche la sua storia raccontata da Anaïs Ginori, che è la come si dice, l'inviata, insomma, di Repubblica a Parigi. Sapete che Marjane Satrapi, iraniana e persiana, comunque diciamo si sentiva francese di adozione. E poi l'altra segnalazione davvero che mi preme di farvi riguarda invece La Stampa, dove c'è, e adesso naturalmente difficile ritrovare il giornale, c'è una assolutamente interessante inchiesta che riguarda i braccianti e le mafie che in qualche modo, le cosiddette agromafie, che in qualche modo si innestano nel problema. Andiamo direttamente, l'abbiamo trovata, quindi proprio 20 secondi, però ve lo segnalo,
I morti di nessuno, questo reportage di Niccolò Zancan inviato a Villa Piana a Cosenza, e sul Corriere della Sera invece proprio un ragionamento su questo lo fa direttamente Buccini, mi sembra, pagina 14. Peccato non avere il tempo, ma insomma, la lite, il pugno, la strage in auto, come schiavi 10 in una stanza. E poi, inchiesta dal caporalato al padronato, la vita infernale dei braccianti tra botte, doping e pochi euro mangiano sulla nostra pelle. Goffredo Buccini, davvero ve lo consiglio, vi consiglio la lettura di questo articolo a pagina 15 del Corriere della Sera. Siamo quasi pronti, ecco, arrivano le immagini, lasciamo la diretta alla Camera dei Deputati.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Allora, siamo pronti per la diretta dalla Camera. All'ordine del giorno le comunicazioni del Presidente e poi anche possibilmente una interpellanza urgente.
2: Del lavoro, i deputati Fornaro e Vinci. Il Presidente rende precisazioni. La Camera, previa dichiarazione di voto e autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge numero 2669A, con conseguente assorbimento dell'abbinata proposta di legge. Sono intervenuti i deputati del Barba, Capo, Bonelli, Benzoni, Cappelletti, Squeri, Gusmeroli, Pandolfo, Zucconi e Marattin. Il deputato Vinci avanza la richiesta di anticipare il seguito alla discussione del disegno di legge numero 2865, di cui al punto 5 dell'ordine del giorno, che l'Assemblea approva con votazione elettronica senza registrazione dei nomi dopo gli interventi dei deputati Fornaro e Giachetti. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge numero 2865. La Camera, approvati gli articoli 1 e 2, svolti gli ordini del giorno e previa dichiarazione di voto, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge numero 2865. Nel corso dell'esame sono intervenuti il relatore Ruzzi, il sottosegretario Prisco e i deputati Giachetti, Alessandro Colucci, Zaratti, D'Alessio, Paolo Emilio Russo, Iezzi, Bonafè e Alfonso Colucci. Il Presidente comunica la convalida delle elezioni dei deputati Alberto Di Ruba e Giulio Centenaro. Il Presidente, sulla base dell'intesa tra i gruppi, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei restanti punti all'ordine del giorno. Dopo una sospensione dalle 12.15 alle 12.50 si passa allo svolgimento di interrogazioni e risposte immediate, alle quali rispondono i ministri Salvini, Musumeci, Roccella, Giorgetti e Lollobrigida. Intervengono i deputati Ravetto, Ziello, Zaratti, Bagnasco, Pastorella, Casu, Saracino, Carfagna, Sportiello, Gadda, Cavandoli, Malacuti e La Sandra. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni e rende comunicazioni sul vigente calendario dei lavori. Intervengono a fine seduta i deputati Pittalis e Borrelli. La seduta termina alle 14.05 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 5 giugno 2026.
3: Grazie, onorevole segretario. Secondo quanto previsto dal regolamento, chiedo all'Assemblea se vi siano osservazioni sul verbale. Non mi pare, segretario, che ci siano osservazioni. Dunque, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 89, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Colleghi, per favore. Il Presidente del Senato, con lettera pervenuta in data 4 giugno 2026, ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96 bis, comma 1 del regolamento, in sede referente, alla prima Commissione. Si tratta della conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2026, numero 55, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti, approvato dal Senato. Ci vorrà il parere della Commissione seconda e quinta. Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto al comma 1 del predetto articolo 96 bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione. Poiché il suddetto disegno di legge è scritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 15 giugno 2026, ai sensi del comma 5 dell'articolo 96 bis del regolamento, il termine di cui al comma 4 del medesimo articolo è conseguentemente adeguato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 maggio 2009, numero 42, in data 4 giugno 2026, il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera, ha nominato Presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale il senatore Paolo Tosato, a cui vanno i complimenti. Avverto che con lettera in data 4 giugno 2026 il Presidente della Commissione Lavoro ha rappresentato l'esigenza di posticipare la parte antimeridiana della seduta di martedì 9 giugno l'avvio della discussione in Assemblea del disegno di legge numero 2911 di conversione del decreto legge numero 62 del 2026 in materia di salario giusto, incentivi all'occupazione e contrasto al caporalato digitale, attualmente previsto per la seduta di lunedì 8 giugno. Conseguentemente, a differenza di quanto precedentemente comunicato, vi prego di prenderne nota, nella giornata di lunedì 8 giugno l'Assemblea non terrà seduta, L'organizzazione dei lavori per il periodo 9-12 giugno è così riarticolata. Vi prego di prestare attenzione. Martedì 9 giugno, ore 10, con votazioni non prima delle ore 12, esame del disegno di legge numero 2911, di conversione del decreto legge 30 aprile 26 numero 62, in materia di salario giusto, incentivi all'occupazione e contrasto al caporalato digitale. Al mercoledì 10 giugno, il seguito dell'esame del disegno di legge numero 2911, di conversione del decreto legge 30 aprile 26 numero 62, in materia di salario giusto, incentivi all'occupazione e contrasto del caporalato digitale. Alle 10:20 le dichiarazioni di voto sulla preannunciata questione di fiducia, alle 12 votazione per appello nominale, al termine alle 13:30 l'esame degli ordini del giorno, limitatamente alla fase dell'espressione del parere del governo. Dalle 16:45 alle 20 con prosecuzione notturna dalle 21 alle 24 il seguito dell'esame. Mercoledì 10 giugno vi ricordo che alle ore 15 ci sarà lo svolgimento di interrogazione e risposta immediata, mentre mercoledì 10 giugno alle 16:15 avrà luogo la commemorazione dell'onorevole Giovanni Cervetti. Vi ricordo che giovedì 11 giugno alle ore 9 ci saranno le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2026. L'11 giugno dalle 15 alle 20 eventuale seguito dell'esame del disegno di legge di conversione in materia di salario giusto, incentivi all'occupazione e contrasto digitale. Seguirà la discussione delle relazioni della Giunta per le autorizzazioni in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 primo comma della Costituzione e seguito dell'esame delle mozioni Merola ed altri concernenti iniziative nell'ambito del settore dei giochi pubblici, Scerra ed altri, Comaroli, Lucaselli, Pella Romano ed altri concernenti la revisione integrale del patto di stabilità e crescita, gli investimenti europei e nazionali in armamenti, Boschi ed altri in materia di riduzione del costo delle energia e politica a sostegno della crescita. Questo eventualmente proseguirà anche venerdì 12 giugno, quando alle 9:30 ci sarà lo svolgimento di interpellanze urgenti. Non mi pare che ci siano interventi sull'ordine dei lavori. No. Bene, neanche interventi di fine seduta. Dunque, do lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 9 giugno 26. Alle ore 10 ci saranno votazioni, non prima delle 12, in ordine all'esame del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Se non vi sono altre evenienze, direi che la seduta è tolta. Grazie per l'attenzione.
0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E proseguiamo la nostra programmazione riproponendovi il question time di ieri alla Camera.
2: Buon pomeriggio, la seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata alle quali risponderanno il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, la Ministra per la Famiglia, Natalità e le Pari Opportunità, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Invito gli oratori a un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3-2706, presentata dai deputati Ziello e altri, che ha oggetto iniziative di competenza in materia di edilizia residenziale pubblica in relazione alla priorità per i cittadini italiani nell'assegnazione degli alloggi. La deputata Ravetto ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. A lei la parola.
3: Presidente. Ministro, la componente straniera in Italia è dell'8,5% rispetto ai residenti, eppure le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono superiori a favore degli stranieri rispetto agli italiani del 40% in alcune aree territoriali, con picchi del 50% in alcuni comuni. Questo per via dell'applicazione dei criteri, che sono per lo più quelli dell'ISEE o del numero di figli, che vanno tutti a favore degli non comunitari o neocomunitari. Ora, il governo potrebbe pararsi dietro l'argomentazione che questa assegnazione compete alle regioni, tuttavia sappiamo bene che in realtà è lo Stato che ha la competenza esclusiva delle linee guida nell'individuazione dei criteri, competenza che è stata rafforzata dalla Consulta, la quale non ha escluso l'applicabilità di criteri più stringenti, alternativi, come la continuità lavorativa, retributiva o fiscale. Quindi con questo question time siamo a chiederle quali iniziative urgenti intenda adottare il Ministero per trovare dei criteri che riequilibrino questa disparità di assegnazione a sfavore dei cittadini italiani.
2: Ringrazio il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha facoltà di risponderle.
4: Grazie. Proprio stamattina stavo lavorando con i tecnici del Ministero per il piano casa. È imminente la nomina del commissario e l'obiettivo è entro un anno di mettere sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati ed è il più grande intervento riservato all'edilizia residenziale pubblica e sociale degli ultimi decenni. Per quello che riguarda le graduatorie, come lei ricordava, le competenze sono divise fra comuni e regioni ed autonomista, ovviamente rispetto alle autonomie locali e non voglio centralizzare nulla. Dove governano la Lega e il centrodestra sono state approvate diverse leggi regionali come di competenza per dare una priorità a chi da più anni è residente o cittadino. Ebbene, la Consulta, purtroppo la Corte Costituzionale, purtroppo lo dico io perché qualcuno sarà contento a sinistra, in 6 successive sentenze riguardanti le legislazioni di Regione Liguria, Veneto, Piemonte, Toscana, Friuli, Venezia Giulia e della Provincia Autonoma di Trento ha bocciato i criteri della cittadinanza e della residenza a più anni per dare una priorità nell'assegnazione. Ma siccome l'obiettivo è di agevolare chi vive da più tempo in Italia, ha pagato le tasse, ha pagato quelle case, le regioni di cui è la competenza stanno già lavorando, e cito la regione Friuli Venezia Giulia, con un disegno di legge 80-2026 presentato in Consiglio regionale proprio lo scorso 24 aprile per l'edilizia convenzionata, per valorizzare come criterio la data più antica di presentazione della domanda, quindi bypassando i criteri bocciati dalla Consulta sulla cittadinanza, sulla residenza da più tempo, la data di prima presentazione della domanda, quindi si suppone che chi ha presentato la domanda da più tempo ed è in graduatoria da più tempo sia residente sul territorio da più tempo. Il tema è di primario interesse anche per altre regioni come la Lombardia e il Veneto, sempre amministrate dalla Lega e dal centrodestra. Se non escludo che ci possano essere delle linee guida, ripeto, in ossequio delle sentenze della Consulta anche a livello nazionale, resta fermo l'impegno straordinario posto in essere da questo governo col decreto legge sul piano casa di cui facevo cenno
5: Ultima riflessione, questo governo per la prima volta prevede un budget per il pagamento dell'affitto per i genitori separati che perdono l'alloggio dopo la separazione o il divorzio. Ho chiesto ai tecnici di eliminare il concetto dell'ISEE per la concessione di questi requisiti, mettendo la dichiarazione dei redditi, per eliminare qualche furbetto che altrimenti ne approfitta. Quest'anno conto di dare i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto, che riconquista dignità e la possibilità di vedere dei figli nel fine settimana.
2: Ringrazio il ministro Salvini. La parola al deputato Uziello per la replica, prego.
6: Sì, grazie Presidente. Signor Ministro, vede, la normativa è statale perché le linee guida che permetterebbero a lei di invitare i presidenti di regione, lei ne ha elencati diversi, a inserire dei criteri per l'attribuzione dei punteggi funzionali alla formazione di graduatorie pubbliche per garantire una priorità e una premialità ai cittadini italiani, può farlo direttamente lei inviando linee guida, visto che le ultime, quelle che ho in mano, risalgono al 2008, signor Ministro, ed è una vergogna da questo punto di vista, senza contare il fatto che la giurisprudenza della Corte Costituzionale, con sentenza 44 del 2020, le dice una cosa diversa rispetto a quello che le hanno scritto i suoi tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dice che la residenza non può essere inserita come condizione di accesso per fare domanda, ma può essere utilizzata per dei criteri premiali per l'attribuzione di punteggi per quelle famiglie italiane che attendono da tanti anni un posto tra i primi posti delle graduatorie pubbliche e che invece, per colpa sua e della sua assoluta inefficacia da un punto di vista politico, si vedono sempre superare da cittadini stranieri. E vado oltre, Ministro, noi pensavamo che in questi 4 anni lei avesse fatto un lavoro certosino al Ministero, funzionale a premiare i cittadini italiani che aspettano da anni l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, eppure non ha fatto niente. Io mi ricordavo un Salvini che riempiva le piazze allo slogan un tempo, ovviamente, allo slogan prima gli italiani, portando il partito che lei guida a oltre il 30% dei consensi. Adesso quella percentuale ce l'hanno in alcuni comuni delle regioni che lei ha citato.
2: Concluda.
6: All'interno delle graduatorie pubbliche. Ecco, per noi di Futuro Nazionale con il generale Vannacci, gli italiani devono essere messi veramente prima di tutto all'interno delle graduatorie pubbliche, cosa che lei non sta facendo, e noi le staremo addosso col fiato sul collo perché la staneremo anche su questa ulteriore dimostrazione di incoerenza. Grazie Presidente.
2: Lei, passiamo all'interrogazione 3-2707 presentata dal deputato Zaratti, che ha oggetto iniziative in merito all'affidamento in concessione della realizzazione e gestione del corridoio intermodale Roma Latina. Il deputato Zaratti ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. L'ascoltiamo.
7: Grazie Presidente. Signor Ministro, con avviso pubblico del 29 maggio del 25, il suo Ministero ha avviato la procedura di gara per l'affidamento in concessione del corridoio intermodale Roma Latina. Al paragrafo 7 si prevede appunto che il promotore proponente, se non risultasse aggiudicatario, potrà esercitare entro 15 giorni il diritto di prelazione. Ora, come lei sa, il nostro Paese è già in procedura di preinfrazione da parte della Commissione per quanto riguarda l'autostrada A22, ritenendo illegittima questa procedura. Noi le vogliamo chiedere se appunto lei non intende esercitare, diciamo, quel processo di proporre l'annullamento in autotutela di questa gara, proprio perché ormai sia la Corte di Giustizia Europea, sia la Corte dei Conti, sia il Consiglio di Stato si sono già espressi in merito. Grazie.
2: Grazie deputato Zaratti. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha facoltà di risponderle. A lei la parola.
5: Grazie. No, non intendiamo assolutamente annullare la gara. Il collegamento Roma Latina rappresenta una delle infrastrutture più attese e strategiche per tutto il Lazio e per l'intero sistema della mobilità del centro Italia. Per troppo tempo cittadini, lavoratori e imprese hanno dovuto fare i conti con ritardi, rinvii e occasioni mancate. Come Ministro delle Infrastrutture ho sempre considerato prioritario questo intervento, che infatti risulta inserito tra gli investimenti priorità di interesse nazionale ed è affidato a un commissario straordinario, il dottor Mallamo, che ringrazio per l'enorme lavoro che ha fatto e che farà. Ricordo a questo proposito che la legge di bilancio per il 2026 ha rafforzato il ruolo del commissario straordinario, attribuendogli espressamente anche la gestione delle procedure di affidamento relative al collegamento Roma Latina mediante finanza di progetto. In coerenza con tale quadro normativo, a seguito della presentazione di una proposta per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'opera in regime di finanza di progetto e della verifica dell'interesse pubblico dell'iniziativa, il MIT ha pubblicato in data 29 maggio 2025 un avviso avente carattere esclusivamente esplorativo, finalizzato a verificare l'eventuale interesse del mercato alla presentazione di ulteriori proposte. In esito a tale avviso sono pervenute altre due proposte da parte di operatori economici. Al momento, pertanto, non è stato ancora pubblicato alcun bando di gara. Siamo in una fase preliminare prevista dal codice dei contratti pubblici, finalizzata a individuare la soluzione migliore. Col decreto numero 1 del 2026 del commissario straordinario è infatti stata nominata la commissione incaricata di valutare le proposte presentate sotto il profilo della fattibilità, della sostenibilità economico-finanziaria e della loro coerenza con l'interesse pubblico. La valutazione comparativa delle alternative progettuali non rappresenta un rallentamento del percorso, ma una garanzia di serietà e trasparenza dal punto di vista infrastrutturale. La commissione incaricata concluderà i lavori ed è prevista entro la fine del prossimo mese di luglio questa scadenza. Solo all'esito di questa fase, se sarà individuata una proposta coerente con gli obiettivi dell'intervento, si procederà alla pubblicazione del bando di gara. Tutto ciò avverrà nel pieno rispetto della normativa e della giurisprudenza nazionale ed europea, compresa la questione relativa al diritto di prelazione oggetto del quesito dell'interrogante. D'altronde, ci tengo a sottolinearlo e vado a chiudere, la pronuncia non ha inibito la prosecuzione di tante iniziative di project financing in corso e sul tema il Ministero del Lavoro, insieme alla Presidenza del Consiglio, per recepire al più presto con modifiche normative gli effetti della pronuncia della Corte di Giustizia. La Roma Latina non è soltanto una strada, è un'infrastruttura che significa più sicurezza per chi ogni giorno si sposta per lavoro e una nuova prospettiva di crescita per tutto l'agro pontino.
8: Grazie Ministro Salvini. Ha facoltà di replicare il deputato Zaratti. Prego.
7: Grazie Presidente. Ma proprio perché siamo in una fase preliminare, signor Ministro, sarebbe necessario correggere gli errori evidenti che ci sono in questa, diciamo, procedura che è appena iniziata. Io le voglio ricordare, insomma, non soltanto la Corte di Giustizia europea, ma anche la Corte dei Conti, con deliberazioni del 14 e 15 febbraio 26, ha stabilito che il diritto di prelazione del project financing non può essere riconosciuto neppure nelle procedure già avviate e si avvisano le stazioni appaltanti di disapplicare la norma in applicazione del principio del primato del diritto dell'Unione. Quindi le amministrazioni e i giudici nazionali sono tenuti appunto a disapplicare questa norma. Ma del resto io le voglio dire, non siamo nel merito della discussione sulla Roma Latina, quello è un altro discorso, lo faremo in altra occasione, ma qui si tratta semplicemente di verificare se le procedure che state mettendo in atto sono compatibili o meno. Del resto lei stesso, rispondendo alle contestazioni fatte dall'Unione Europea per la preinfrazione di LGE 2006-11-2031, alla domanda dell'Unione Europea risponde esattamente in questo modo. La domanda è: l'autorità italiana posso illustrare come intendono procedere? E lei risponde: ai fini del proseguo della procedura di gara si conferma che la lettera di invito da inviare ai quattro operatori economici prequalificati dopo l'acquisizione del parere CIPE, stiamo parlando dell'autostrada 22, sullo schema di concessione sarà predisposta in stretta aderenza ai contenuti della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La medesima, pertanto, non prevederà il riconoscimento del diritto di prelazione in favore del promotore non aggiudicatario. Lo dice lei. Lei dovrebbe sapere quello che ha detto l'Unione Europea e dovrebbe essere coerente su questo. Quindi è del tutto evidente che la procedura di gara iniziata sul corridoio Roma Latina, che prevede l'articolo 7, il diritto di prelazione, va modificato e va cancellato, difendendo gli interessi nazionali, caro Ministro, cosa che lei troppo spesso si dimentica di fare. Grazie.
8: Grazie a lei, deputato Zaratti. Passiamo all'interrogazione 32708, presentata dal deputato Bagnasco, che ha oggetto tempistiche per l'avvio dei lavori e la realizzazione del collegamento infrastrutturale tra il Tigullio e Genova, con particolare riferimento al tunnel Rapallo-Fontana Buona. Il deputato Bagnasco ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. A lei la parola.
9: Grazie Presidente. Signor Ministro, in Liguria c'è un'opera che da troppo tempo vive sospesa tra annunci, aspettative e rinvii. È il tunnel Rapallo Fontana Buona. Qualche anno fa, tanti, 95, ero sindaco di Rapallo ed era uno dei temi sul quale si discuteva, non solamente naturalmente Rapallo, ma su tutto il territorio. Questo per far comprendere evidentemente le tempistiche di quest'opera. Parliamo di un collegamento quindi atteso da un intero territorio sul quale si era trovato la convergenza, ed è un fatto, lei ha una grande esperienza, di tutte le cittadine e i paesi del territorio. Non c'è stata nessuna negatività anche sul modo di fare questo tipo di collegamento e su dove sarebbe dovuto uscire. Quindi sembrava ovviamente tutto risolto ed è stato considerato strategico per unire la costa all'entroterra, migliorare la sicurezza della viabilità e sostenere lo sviluppo economico di una delle aree più dinamiche della nostra regione. Eppure, nonostante gli impegni assunti e i passi avanti compiuti negli ultimi anni, e di questo devo darne atto, ovviamente sia da parte del governo, sia da parte del ministro Rixi, sia da parte anche o soprattutto della nostra regione, nonostante questi passi avanti compiuti siamo ancora al punto di prima, almeno sul piano effettivo, e continuiamo a non avere una risposta definitiva sui tempi e sulle risorse necessarie per trasformare questo progetto in un cantiere reale.
8: Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha facoltà di risponderle, prego ministro.
10: Ringrazio l'interrogante per il quesito su un'opera strategica. Mi permetto però di partire da un dato di fatto. Nell'interrogazione lei fa riferimento a presunte incertezze sullo stato dell'opera, sulle tempistiche, sul percorso amministrativo. È vero esattamente il contrario. Quindi se lei voleva stimolare, bene, lo stimolo viene raccolto, i presupposti di partenza sono totalmente errati. Il progetto del collegamento Rapallo-Fontana Buona ha infatti compiuto negli ultimi mesi passi concreti e decisivi che vado a dettagliare nel minuto e mezzo che mi viene evidentemente concesso. Autostrade per l'Italia ha trasmesso il progetto aggiornato recependo le prescrizioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e le osservazioni emerse durante la consultazione pubblica. Successivamente il Ministero ha rilasciato il nulla osta per l'avvio delle procedure necessarie alla conferenza dei servizi. L'elemento più rilevante è che il 29 aprile scorso si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi su tutto il territorio. Si tratta di un passaggio fondamentale perché sostituisce tutti gli atti di assenso richiesti, determina la localizzazione dell'opera e consente la realizzazione dell'infrastruttura anche in variante agli strumenti urbanistici. Non siamo quindi di fronte a un progetto fermo o incerto, ma un'opera che ha già superato una delle fasi più complesse del proprio iter autorizzativo. Attualmente la concessionaria sta predisponendo il progetto esecutivo, recependo le osservazioni formulate da tutti gli enti coinvolti. L'invio al Ministero di questo progetto è previsto entro ottobre di quest'anno. Successivamente saranno completate le procedure di approvazione e entro l'anno 2026 potrà essere avviata la gara per l'affidamento dei lavori. Anche sotto il profilo delle tempistiche esiste quindi un cronoprogramma definito e trasparente. Proprio per accelerare ulteriormente la realizzazione dell'opera e ridurre al minimo i tempi tra la conclusione dell'iter autorizzativo e l'apertura dei cantieri, il Ministero sta valutando, d'intesa con i soggetti competenti, tutte le soluzioni consentite dall'ordinamento, compresa l'ipotesi di affidare alcune lavorazioni attraverso strumenti in-house. Anche di questo ho parlato ieri col governatore Bucci e il viceministro Rixi, che sono assolutamente operativi e sul pezzo. L'obiettivo è chiaro: anticipare quanto più possibile l'avvio delle attività operative e creare le condizioni affinché i lavori possano essere cantierizzati entro l'inizio del prossimo 2027, dando finalmente una risposta concreta a un territorio che attende questa infrastruttura da troppo tempo. Quanto al coinvolgimento del territorio, esso non rappresenta un obiettivo futuro, ma una realtà già concretamente perseguita. In conclusione, il governo conferma il massimo impegno per la realizzazione di un'infrastruttura attesa da decenni. Dopo anni di discussioni e di polemiche, oggi esistono autorizzazioni, procedure concluse e un percorso amministrativo chiaro che sta portando l'opera finalmente verso la fase realizzativa. Più chiaro di così non potevo essere.
8: La ringrazio, ministro Salvini. Ha facoltà di replicare il deputato Bagnasco. A lei la parola.
9: Grazie signor
8: Ministro. Raccomando i tempi.
9: Sì, cercherò di recuperare, cercherò di recuperare il tempo che ho perduto prima, ma l'interesse nei confronti di quest'opera è talmente forte che evidentemente fa perdere anche un pochino la cognizione del tempo. Avrei voluto finire il mio intervento dicendo che volevo chiedere al Ministro di indicare con chiarezza le risorse disponibili e il cronoprogramma per l'avvio dei lavori. Il Ministro mi ha risposto, il cronoprogramma non l'ha dettagliato, ma comunque è stato abbastanza preciso e puntuale. Sto di fatto che evidentemente il mio intervento, come il Ministro può aver compreso tranquillamente, non era certo un critico, ma era la volontà forte, non mia, ovviamente, ma di tutto il territorio, non solo della maggioranza che in qualche modo rappresento, ma anche delle minoranze che su questo tema

0: Il governo ha fatto molto, come ha fatto molto anche la regione Liguria per cercare di arrivare in fondo. Però le difficoltà ci sono, l'idea è quella di andare avanti, me ne rendo conto. Non mi ha risposto precisamente solo su un fatto, sulla questione economica, che è un fatto di non poca... io spero, mi auguro che anche questo sia ovviamente... completamente definito. Ovviamente l'augurio è che io qui ci sto ancora un anno e qualcosa, un anno e sei mesi, diciamo, perché questo è il termine della legislatura.
1: Concluda.
0: Non vorrei dover ritornare qui solamente per indicare al ministro ancora che non abbiamo fatto le cose, ma sono sicuro che questo non succederà, signor ministro.
1: La ringrazio. Passiamo all'interrogazione 3-2709 presentata dai deputati Pastorella e altri, che ha oggetto iniziative volte a consentire la formazione a distanza da parte delle autoscuole autorizzate. La deputata Pastorella ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. A lei la parola.
2: Grazie Presidente. Ministro, in Italia mancano 20.000 autisti di camion e almeno 7.000 di autobus, a essere ottimisti. E questo ovviamente implica dei rischi per la capacità del sistema nazionale del trasporto, sia passeggeri che merci. Sono tantissime le azioni che il governo potrebbe fare per compensare. Alcune sono più complesse di lungo termine, altre più facili e immediate. E in quest'ultima categoria ricade aggiornare una legge del 95 che impedisce la formazione a distanza per il conseguimento della patente. Cioè facciamo operazioni chirurgiche a distanza, ma la teoria per la patente no. La domanda, ministro, quindi è questo: quando eliminerà questo assurdo divieto in modo da ampliare l'accessibilità dei corsi e ridurne anche i costi? Grazie.
1: Ringrazio deputata Pastorella. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha facoltà di risponderle. Prego, ministro.
3: Grazie per l'interrogazione, perché il tema della sicurezza stradale è assolutamente fondamentale. Sono usciti i dati della Polizia Stradale e dei Carabinieri per i primi 5 mesi di quest'anno e continua il calo del numero di morti dall'approvazione del nuovo codice della strada. Speriamo che sia una tendenza costante. La formazione dei futuri conducenti, e siamo in tema, è una responsabilità enorme. Da essa appunto dipende la sicurezza di milioni di persone che ogni giorno viaggiano e lavorano su strada. Non è un'attività qualunque, non può essere improvvisata, servono professionalità vere, controlli rigorosi, un percorso formativo che non lasci zone d'ombra. Il ruolo delle autoscuole da questo punto di vista è strategico e determinante. Ricordo che sono circa 6.700 i soggetti formatori presenti nel Paese, che ogni anno impartiscono circa 120.000 corsi per patenti A e B e 15.000 corsi per patenti superiori professionali. Per quanto riguarda il tema da lei posto, relativo all'utilizzo di strumenti digitali nelle autoscuole, ricordo che la normativa vigente allo stato attuale, come lei ricordava, non consente l'impiego di tali modalità. Nella consapevolezza però dell'importanza delle semplificazioni amministrative per imprese e cittadini, abbiamo in ogni caso voluto inserire il tema da lei citato nell'ambito della delega per la revisione complessiva del codice della strada. Ricordo che sulla delega è all'esame del Senato il disegno di legge di proroga già approvato da questo ramo del Parlamento. In questo contesto stiamo lavorando all'aggiornamento di tutte le regole con un principio semplice di buonsenso: semplificare e innovare senza però abbassare la qualità della formazione né mettere a rischio la serietà delle autoscuole autorizzate. Per garantire standard elevati, percorsi tracciabili e controlli efficaci, stiamo portando avanti un confronto costante con le associazioni del settore, e il suo contributo ovviamente sarà il benvenuto, perché chi lavora ogni giorno nelle autoscuole conosce meglio di chiunque altro i problemi, le esigenze degli utenti e soluzioni percorribili. Ascoltare questi operatori non è un atto formale, è il modo più serio per costruire regole concrete, applicabili, utili e davvero condivise. L'obiettivo è raccogliere indicazioni chiare sulle innovazioni funzionali che, attraverso l'utilizzo di strumenti digitali da lei ricordati, possano favorire la frequenza dei corsi di formazione del più alto numero di utenti, assicurando però, e lo ribadisco nel contempo, tracciabilità e trasparenza delle attività formative. Da un lato vi è infatti una forte esigenza di semplificazione delle regole per favorire l'accesso ai titoli abilitativi da parte dei soggetti interessati al conseguimento di una patente a uso professionale, gli autisti di TIR di cui lei parlava; dall'altro serve garantire l'insegnamento a distanza prevenendo comportamenti irregolari, assicurando in ogni caso che la formazione resti nelle mani di professionisti qualificati.
1: Grazie ministro Salvini. Ha facoltà di replicare la deputata Pastorello. Prego.
2: Grazie Ministro, io apprezzo che lei apprezzi il mio contributo, ma in realtà questa richiesta non viene tanto da Azione, non solo da Azione, ma viene anche delle stesse scuole guida che in un protocollo

0: chiamato proprio qui alla Camera settimana scorsa, hanno chiesto con forza quello che tra l'altro la sua maggioranza ha più volte richiesto con emendamenti a vari decreti. Quindi direi che siamo tutti concordi sul fatto che questa innovazione deve accadere proprio per evitare quello che dice lei, cioè quelli che non vanno a fare l'e-learning con le scuole guide vanno sulle app, sui video disponibili online con dei risultati che ovviamente sono suboptimali. La domanda è: perché siamo ancora qua? Il codice della strada è stata un'occasione persa su tanti fronti dell'innovazione, penso alla guida autonoma, ai simulatori, dove ci siamo lasciati passare sotto un sacco di occasioni, e questa ancora una volta siamo alla proroga della delega che forse eventualmente arriverà. Io mi aspettavo, auspicavo una tempistica, qualche tipo di data per sapere quando questo sarà sdoganato, pur, ripeto, mantenendo tutti gli standard di sicurezza. E non è solo questione di poter formare più autisti, pensiamo anche agli istruttori di scuole guida che in questa maniera potranno liberare del tempo per andare magari a fare più pratiche. E poi pensiamo anche a tutte le altre innovazioni. Io mi auguro che se si andrà a rivedere il tema della scuola guida e del conseguimento delle patenti, si ascolteranno anche altre richieste, per esempio il conseguimento di patenti in lingua inglese o spagnolo, che possono ancora una volta ampliare la platea di autisti di cui abbiamo disperatamente bisogno. Quindi, se dovete fare questo decreto della proroga della delega, ebbene fatelo presto, perché il nostro sistema logistico di trasporto passeggeri è veramente in sofferenza, lei lo sa meglio di me, quindi cerchiamo di lavorarci. Grazie.
1: Grazie a lei, deputata Pastorella. Passiamo all'interrogazione 3.27.12 presentata dai deputati Saracino e altri, che ha oggetto effetti sul ruolo e sulla funzione del Dipartimento della Protezione Civile in relazione al possibile riconoscimento dell'autonomia differenziata. Il deputato Casu ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, a lei la parola.
2: Signor Ministro, di fronte alle calamità naturali, alle conseguenze del surriscaldamento globale, agli effetti della frusta climatica che trasforma sempre più spesso improvvise precipitazioni in emergenze, non esistono confini regionali. La destra al governo non solo nega il cambiamento climatico, presta il fianco alla disinformazione, non garantisce le risorse e gli interventi necessari a prevenire il dissesto idrogeologico. Adesso rischia anche di compromettere un'eccellenza del nostro paese, la protezione civile. Noi le chiediamo se si rende conto che rinunciare alle sue deleghe in quattro regioni serve solo a nutrire la propaganda della maggioranza, che la vostra ossessione di spaccare l'Italia, il vostro fallimento sull'autonomia differenziata non lo devono pagare i territori nel momento dell'emergenza. Non vi permetteremo di dividere anche su questo cruciale fronte gli italiani in cittadini di serie A e cittadini di serie B.
1: La ringrazio, deputato Casu. Il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, ha facoltà di risponderle. Ministro, a lei la parola.
3: La ringrazio, signor Presidente. Innanzitutto occorre una precisazione. Gli schemi di intesa preliminare di cui parla l'onorevole interrogante riguardano esclusivamente le emergenze di rilievo regionale, quindi interessano soltanto una parte del territorio regionale. Si tratta di emergenze diverse da quelle di rilievo nazionale, per le quali emergenze, per i quali fenomeni, per la loro rilevanza, nessun potere derogatorio è conferito alle regioni. Gli schemi di intesa, inoltre, prevedono numerosi limiti di carattere temporale, di carattere sostanziale, di carattere procedurale. In particolare, sul piano procedurale, si impone la preventiva autorizzazione del Consiglio dei Ministri e, qualora per ragioni di comprovata urgenza non consentano di attendere tale deliberazione, è richiesto sia il preventivo parere del Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, che deve essere comunque sentito al riguardo, sia un'immediata valutazione del Consiglio dei Ministri, che può anche negare l'approvazione dell'ordinanza regionale emessa nelle more. Ancora una volta, quindi, si tratta di vincoli funzionali ad assicurare un'uniforme protezione dei beni fondamentali sul piano nazionale. Le ordinanze, peraltro, operano per un tempo non indefinito, ma limitato. Giova anche ricordare all'onorevole interrogante che la possibilità di applicare l'autonomia differenziata alla materia della protezione civile è stata prevista dalla riforma costituzionale del 2001 votata dal centro-sinistra. Del resto, il collegamento tra l'unità e indivisibilità della Repubblica da una parte e l'autonomia delle regioni accresciuta grazie alla differenziazione dall'altra è assicurato proprio dal principio di sussidiarietà. Tenendo conto di tali considerazioni, per concludere, nel corso dei negoziati sugli schemi di intesa preliminari sono state acquisite apposite griglie della sussidiarietà, che sono state elaborate sulla base delle caratteristiche della funzione e dello specifico contesto territoriale di riferimento. Resta ferma, infine, la possibilità di ricordare che analoghe richieste nell'esercizio della propria autonomia siano presentate dalle regioni interessate. Cioè, l'esercizio dell'autonomia differenziata non è per tutte le regioni, è facoltativo, è a richiesta. È normale, è facoltativo e non è a tempo indefinito. Laddove il confine e il perimetro del pericolo dovesse andare oltre i vincoli regionali o per la portata stessa del fenomeno, interviene la dichiarazione di stato di emergenza nazionale. Vogliamo soltanto facilitare le regioni in un intervento tempestivo dal punto di vista amministrativo e operativo sotto il controllo del Dipartimento nazionale e sempre per facilitare le prime operazioni di soccorso. Credo che sia un'opera che non può che essere condivisa.
1: La ringrazio, Ministro. Ha facoltà di replicarle il deputato Saracino. Prego, a lei la parola.
4: La ringrazio, signor Presidente. Ministro, quindi lei ha cambiato idea, perché un po' di tempo fa aveva detto altre cose. Quindi lei, nonostante conosca i rischi dell'autonomia differenziata per il Paese e per il suo Ministero, ha scelto alla fine di condividere questa scelta. Perfetto, ma ha capito che da domattina il suo Ministero, Ministro, non esisterà più. Lei non sarà più un Ministro soltanto senza portafoglio. Lei sarà un Ministro senza Ministero, perché noi abbiamo capito che a qualche leghista evidentemente non interessa, ma quando si verificano, Ministro, fatti come quello di Niscemi o dei Campi Flegrei, quelle sono emergenze nazionali, non sono questioni locali, e per gestirlo, caro Ministro, c'è bisogno della protezione civile nazionale. Lei, Ministro, sta legittimando quei governatori di regione del Nord che già in passato parlavano di voler chiudere i confini regionali. Ma le do una notizia, Ministro, l'articolo 120 della Costituzione stabilisce che le regioni non possono impedire il transito e la circolazione delle persone. Le è chiaro? Non potete ridicolizzare così un'eccellenza nazionale del nostro paese come appunto la protezione civile. E infine, Ministro, lei come me è un uomo del Sud, ma come fa a tradire così il suo territorio sostenendo una legge che praticamente legittima l'idea che in Italia esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B, per cui diritti e opportunità dipendono dal luogo in cui si ha la fortuna o la sfortuna di nascere? Con quale coraggio lei sta tradendo la Sicilia, la Campania, la Puglia, tutto il Mezzogiorno? Già sarete ricordati per essere il governo più antimeridionalista della storia repubblicana. Si passi una mano sulla coscienza, Ministro, e fermi questa ennesima schifezza contro il Sud e contro l'Italia tutta.
1: Bene, passiamo all'interrogazione 3-27-13 presentata dai deputati Lupi e altri, che ha oggetto iniziative di competenza per la tutela dei minori rispetto ai rischi legati alle piattaforme digitali. La deputata Carfagna ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego, l'ascoltiamo.
5: Grazie Presidente. Signora Ministro, come sappiamo i social network sono diventati ormai una componente strutturale nella vita quotidiana dei minori e sappiamo anche che sono stati progettati per creare dipendenza, per tenere letteralmente incollati ore e ore i minori agli schermi dei loro iPhone. E sappiamo anche i danni che questo provoca sulla loro salute, sulla crescita psicofisica dei minori, ce lo dice una copiosa letteratura scientifica che abbiamo a disposizione. Le rivolgiamo questa interrogazione, signora Ministro, perché chiediamo che il Ministero per le Pari Opportunità possa e debba farsi capofila dello sforzo parlamentare che serve per arrivare all'approvazione di una buona legge prima che questa nuova dipendenza crei danni irreversibili anche nel rapporto, nell'approccio delle nuove generazioni al tema della parità e del rispetto della donna, valori che sono minacciati da un uso indiscriminato dei social network.
1: La ringrazio, deputata Carfagna, la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella. Ha facoltà di risponderle. Ministra, lei la parola.
6: Grazie Presidente, e ringrazio anche gli interroganti per aver sollevato una questione così delicata e importante. L'Italia è stata tra i primi paesi a porsi il problema della tutela dei minori nell'ambiente digitale. Siamo per esempio il primo paese europeo che si è dotato di una disciplina specifica per impedire ai minori di accedere a siti pornografici attraverso sistemi di verifica dell'età. Questo risultato è stato raggiunto grazie al cosiddetto decreto Caivano, il 15 settembre del 23, mentre l'autorità per le garanzie della comunicazione nel maggio del 25 ha definito il modello tecnico di attuazione. Va ricordato però che una recente sentenza del TAR del Lazio, l'11 marzo del 26, pur confermando la validità dell'impianto elaborato dall'Agicom, è intervenuta con ulteriori e complesse richieste procedurali che dovranno quindi essere espletate prima di rendere la verifica dell'età pienamente efficace. Intanto il Dipartimento per la Trasformazione Digitale è impegnato nello sviluppo di un sistema nazionale di verifica dell'età concepito nell'ambito del portafoglio digitale italiano, l'IT Wallet, progettato per risultare interoperabile con il portafoglio digitale europeo. Questo governo ha introdotto e rafforzato l'utilizzo del parental control, oggi disponibile gratuitamente, sempre grazie al decreto Caivano, sui nuovi dispositivi elettronici e sui servizi di comunicazione. Si tratta di uno strumento fondamentale che consente alle famiglie di esercitare una funzione educativa, di accompagnamento e di controllo nell'utilizzo delle tecnologie digitali. Proprio per valorizzare il fondamentale ruolo educativo dei genitori e della comunità educante, nel 24 e nel 25 oltre 100 milioni del Fondo per le politiche della famiglia sono stati destinati anche al finanziamento di attività di formazione digitale e mediatica, con l'obiettivo di garantirne una diffusione il più possibile capillare attraverso i centri per la famiglia. La protezione dei minori non può però essere affidata esclusivamente a divieti o limitazioni di accesso. La sfida che abbiamo davanti non riguarda solo l'accesso ad alcuni siti o ai social. È necessario quindi costruire un vero ecosistema digitale a misura di minore che coinvolga le famiglie, le istituzioni, la scuola, gli operatori tecnologici e anche le piattaforme e che sia modulato in funzione dell'età e del livello di maturazione dei ragazzi. Vorrei fare un esempio: la modulazione per età gestita dalle famiglie è la stessa che adottiamo in tanti altri settori. Per esempio, un bimbo di pochi anni può guidare un'automobilina a pedali, poi magari con qualche anno di più una piccola vettura elettrica in un parco, a 14 anni può muoversi con un motorino, infine con la maggiore età può prendere la patente e avere un'auto propria. L'obiettivo è rendere l'intero spazio digitale più sicuro e più adeguato alle esigenze di crescita delle nuove generazioni. In questa prospettiva guardiamo con attenzione anche al lavoro parlamentare in corso. Sono infatti all'esame delle Camere diverse proposte di legge che affrontano il tema della tutela dei minori online. Il Governo seguirà con interesse questo confronto nella convinzione che su una materia così delicata sia necessario continuare a rafforzare gli strumenti di protezione, prevenzione ed educazione, mantenendo sempre al centro il superiore interesse dei minori.
1: Ringrazio, Ministra. Ha facoltà di replicare la deputata Carfagna.
5: Grazie Presidente, la ringrazio signora Ministro per le risposte e anche per l'impegno portato avanti da lei e dal Governo su questo tema. Noi sosteniamo i suoi sforzi, gli sforzi del Governo, e pensiamo che si debba fare un passo in avanti. Come sa, è depositata qui alla Camera mia prima firma una proposta di legge, al Senato a firma della collega Gelmini, che vuole introdurre un divieto di accesso ai social network per i minori di 13 anni e un regime speciale protetto diversificato per i minori di età compresa tra i 13 e i 16 anni attraverso l'attivazione di profili dedicati che prevedono la disabilitazione di quegli algoritmi che creano dipendenza e anche l'introduzione di strumenti di controllo parentale che siano semplici, accessibili ed effettivi. Il tutto reso efficace da un sistema di certificazione dell'età digitale che sia idoneo, effettivo, che funzioni davvero e che superi il meccanismo meccanismo dell'autocertificazione che viene facilmente aggirabile. Come lei ha ricordato, ci sono analoghe iniziative depositate da diversi gruppi parlamentari e politici. Noi pensiamo che si debba utilizzare l'ultimo anno di legislatura per approvare una buona legge. Ce lo chiedono le famiglie, ce lo chiedono le scuole, gli insegnanti, che vedono i loro sforzi educativi vanificati da quella che si può definire una vera e propria diseducazione digitale. Concludo, Ministra, non possiamo consentire che un'intera generazione sia bruciata da una nuova forma di dipendenza e non possiamo consentire passi indietro sul tema della parità e del rispetto delle donne. Lo dico a lei che si occupa di questi temi, perché in rete circola un'immagine della donna svilente, degradante, umiliante, una cultura misogina, nemica della parità e dell'uguaglianza che faticosamente abbiamo conquistato con anni e anni di battaglie fuori e dentro dal Parlamento. È il momento di agire adesso, prima che sia troppo tardi.
1: Ringrazio deputata Carfagna. Siamo all'interrogazione 32714 presentata dai deputati Sportiello e altri, che ha oggetto iniziative di competenza in relazione a episodi di violenza di minori veicolati sulle piattaforme digitali. La deputata Sportiello ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. A lei la parola.
7: In poco meno di 3 mesi siamo venuti a conoscenza e abbiamo letto di episodi di violenza con protagonisti minori, giovanissimi, 11, 13, 17 anni. Una docente è stata gravemente ferita, accoltellata. C'è stato un tentativo di accoltellare un altro docente sempre all'interno di una scuola davanti a tutti gli altri studenti. Altri minori sono stati indagati per odio razziale, avrebbero incoraggiato azioni violente contro persone migranti, persone LGBTQIA+. Sono stati indagati per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, per detenzione illegale di armi. Un altro minore è stato arrestato perché progettava una strage a scuola, indiziato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, religiosa, detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Ebbene, Ministra, le risposte del Governo sono state sensazionalistiche, propagandistiche, vuote come al solito, ma assolutamente incapaci di cogliere la complessità di questi fenomeni. Quindi le chiedo, lei come autorità delegata, cosa sta facendo? Ha capito cosa ci troviamo davanti?
1: La ringrazio, deputata Sportiello. La ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, ha facoltà di risponderle. Ministra, le la parola.
8: Grazie Presidente. Il Governo è pienamente consapevole che l'evoluzione delle tecnologie digitali, se da un lato offre straordinarie opportunità di crescita, partecipazione e accesso alla conoscenza, dall'altro comporta rischi concreti legati alla diffusione di contenuti manipolati e all'emergere di nuove forme di violenza. Per questo la tutela dei minori nell'ambiente digitale è stata una delle nostre priorità e a questo fine l'azione di Governo ha previsto strumenti normativi, misure di prevenzione, protezione e supporto psicologico, sostegno alle famiglie, percorsi strutturali di alfabetizzazione digitale ed educazione civica, quindi un panorama multiplo e complesso di interventi. Come già detto nella precedente risposta, l'Italia è stata il primo paese europeo a introdurre una disciplina specifica per impedire ai minori l'accesso ai siti pornografici attraverso sistemi di verifica dell'età previsti dal decreto Caivano. Ricordo che la connessione tra violenza contro le donne e frequentazione precoce di tali siti è ormai riconosciuta da numerosi studi internazionali di settore. Sempre nel decreto Caivano è stato inserito anche l'obbligo a fornire gratuitamente la fondamentale opzione di controllo parentale nei nuovi device. Il Governo ritiene tuttavia che la tutela dei minori non possa essere affidata esclusivamente a limitazioni di accesso, ma debba fondarsi anche su percorsi di educazione e accompagnamento. E in questa direzione si colloca, tra le tante azioni promosse dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, per esempio il progetto Safer Internet Center, così come diverse iniziative di alfabetizzazione digitale rivolte a studenti, docenti e famiglie. A ciò si aggiungono le attività dei centri per la famiglia, per le quali il mio Ministero ha già stanziato 115 milioni, finalizzate anche a promuovere un uso consapevole del digitale, oltre che servizi per l'ascolto e il counseling dedicati sia agli adolescenti che ai loro genitori. Con la stessa visione si è intervenuti sul sostegno psicologico agli studenti. La legge numero 207 del 24 ha istituito presso il Ministero dell'Istruzione un fondo dedicato con una dotazione di 10 milioni di euro per il 25 e di 18,5 milioni di euro
6: a partire dal 26, per garantire servizi di supporto psicologico nelle scuole. Anche la piattaforma digitale Ascoltami offre uno spazio qualificato di ascolto e orientamento, consentendo agli studenti di confrontarsi con professionisti nelle situazioni di difficoltà, fragilità o disagio. Nell'ambito del programma nazionale Inclusione e lotta alla povertà 21-27, il governo ha dedicato un investimento complessivo di oltre 300 milioni di euro per creare centri di aggregazione gratuiti e sicuri per adolescenti e giovani, con particolare attenzione alle aree più svantaggiate del paese. Nel breve tempo dedicato alla risposta all'interrogazione non mi è possibile elencare tutti i numerosi interventi del governo in questo ambito. Le iniziative citate però mi sembra già indichino con chiarezza che l'urgenza di affrontare il problema a cui fanno riferimento gli interroganti è pienamente condivisa dal governo e soprattutto che non parliamo di promesse o progetti futuri, ma di azioni già intraprese, risorse già stanziate, un percorso che il governo si impegna a proseguire e rafforzare.
1: La ringrazio, deputata Sportiello, a lei la parola per la replica.
7: Ministra, glielo dico chiaramente senza giri di parole, lei non può concedersi il lusso di non sapere come ha fatto di che cosa stiamo parlando. Neanche per un attimo ha parlato di radicalizzazioni online, perché è di questo che stiamo parlando e questo è il filo rosso che tiene unite le questioni di cui le ho parlato. Allora, sa che giorno è oggi, ministra? È 4 giugno. Sa cosa succederà fino a settembre, alla metà di settembre, ottobre? Succederà che le scuole saranno chiuse. Questi ragazzi cosa pensa che faranno in tutti questi mesi mentre i genitori sono al lavoro? Cosa pensa che faranno se non possono uscire strada perché le città sono rovente con il caldo a 40 gradi? Dove andranno se non ci sono spazi e l'istituzione lascia vuoti perché non li vede, non li pensa, non prende in carico il loro benessere? Allora guardi, ministra, io voglio parlare delle cause per cui questi ragazzi poi trovano all'interno di queste piattaforme un senso di appartenenza, sviluppano dei legami, decidono di superare prove come l'autolesionismo, le violenze contro gli altri per farsi accettare da quelle comunità, e spesso vengono adescate da app su cui giocano bambini piccolissimi. Allora guardi, io voglio parlare di cause, voglio parlare anche dei mezzi, voglio parlare di un governo che abbia il coraggio politico di discutere della trasparenza degli algoritmi e chiedersi perché un ragazzo di 10 anni che si collega su una piattaforma con un algoritmo di cui non conosciamo il funzionamento si ritrova a guardare questo materiale. Voglio parlare di responsabilizzazione delle piattaforme che non possono sempre essere esonerate da quello che è il loro ruolo. Sa cosa mi viene? Il dubbio che queste sottoculture misogene, neonaziste, suprematiste, fasciste e nichiliste, in fondo a una parte di questa maggioranza piacciono e va bene che vada avanti così. Concludo dicendo che ci vuole la volontà politica, quella che vi è mancata quando il 24 maggio vi ho chiesto di discutere con urgenza una legge sull'esposizione dei minori dei social, e questa maggioranza l'ha negato al Parlamento. Allora guardi, le parole le porta via il vento. In 4 anni niente avete fatto e ancora una volta l'unica immagine che abbiamo in mente è quella della Presidente Meloni seduta accanto agli oligarchi della Silicon Valley. È questa la vostra volontà politica, altro che tutela dei minori.
1: Bene, passiamo all'interrogazione 3-27-15 presentata dai deputati Gadda e altri, che ha oggetto iniziative normative volte a superare il limite di spesa per l'istituto del 5 per 1000. La deputata Gadda ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. A lei la parola.
9: Grazie Presidente. Ministro Giorgetti, i cittadini italiani hanno fiducia nel volontariato e nel terzo settore, tant'è che nel 2025 18.460.316 contribuenti hanno destinato la loro quota del 5 per 1000 in dichiarazione dei redditi per sostenere queste attività. Considerate le cifre ammesse, le cifre accantonate per gli enti non ammessi che faranno ricorso, le chiediamo se la quota stabilita dei 610 milioni come tetto è superata e soprattutto cosa intende fare il governo, perché il 5 per 1000 è una misura in cui i cittadini italiani credono e sono risorse degli italiani e del terzo settore. Come intendete modificarla in modo strutturale, perché appunto il trend è ormai evidente rispetto al superamento di questo tetto?
1: Ringrazio Ministro Giancarlo Giorgetti, a lei la parola per la risposta. Prego.
3: Signor Presidente, onorevole Gadda, l'istituto del 5 per 1000 dell'IRPEF è introdotto nell'esercizio finanziario 2006, successivamente prorogato fino alla sua attuale messa a regime, risulta misura che è strutturalmente caratterizzata da una predeterminazione normativa dell'ammontare massimo delle somme erogabili, ovvero sia uno specifico limite di spesa che è stato costantemente aggiornato nel corso degli anni. A decorrere dal 2026, l'articolo 1,24 della legge di bilancio per il 2026 ha ulteriormente incrementato detto limite di spesa, innalzandolo a 610 milioni di euro annui. Lo scorso 21 maggio l'Agenzia delle Entrate ha comunicato gli elenchi dei beneficiari per la ripartizione delle scelte per la devoluzione della quota del 5 per mille dell'IRPEF relativa all'anno finanziario 2025, determinata in base alle preferenze espresse dai cittadini nelle dichiarazioni presentate lo scorso anno. Gli ammessi al contributo sono 96.540 per un importo complessivo pari a 602.470.200,08 lire. Alla luce di questi recentissimi dati, preso atto anche dell'incremento crescente delle scelte dei contribuenti, è mia intenzione promuovere, comunque nell'ambito della prossima legge di bilancio, un adeguamento normativo diretto a garantire costantemente il monitoraggio e l'allineamento dell'ammontare delle risorse frutto delle scelte dei cittadini con le somme effettivamente erogate per le previste finalità, assicurando al contempo una verifica attenta e un'eventuale revisione dei criteri in base ai quali i beneficiari possono accedere alle risorse pubbliche. Ciò deve significare anche un accurato monitoraggio sulle effettive destinazioni delle risorse medesime, al fine di evitare abusi e garantire che l'opzione del contribuente consenta di realizzare i previsti fini sociali.
1: La ringrazio, Ministro Giorgetti. Ha facoltà di replicare la deputata Gadda. Prego, a lei la parola.
10: Grazie Presidente. Signor Ministro, il 5 per 1000 sono risorse delle tasse degli italiani che possono essere investite in attività di interesse generale, nel welfare, nella sanità, nell'ambiente, nelle tante misure che rendono più coese le nostre comunità. Il 5 per 1000 è uno strumento importante che ha una storia lunga, che va però riformato, perché i numeri ormai ci dimostrano che il trend è questo. Già in un anno sono 500.000 le persone che in dichiarazione di redditi hanno indicato con il codice fiscale, la precisa ragione sociale, enti del territorio, dalle grandi reti nazionali alla più piccola associazione. Quindi io le faccio una proposta con il gruppo di Italia Viva, anzi due. La prima, quella di pensare ad un tetto mobile, perché il Ministero e l'Agenzia delle Entrate hanno gli indicatori che possono essere in grado di adeguare queste misure, perché quando si raggiunge la soglia, tenendo la soglia fissa, significa che quando la si supera quelle risorse non vengono erogate, quindi 5 per 1000 come l'anno scorso era diventato il 4 e 3. E l'altra proposta, ci sono tantissimi piccoli enti che non hanno molta capacità nel promuovere le loro attività proprio perché sono piccoli. Usiamo le campagne istituzionali per promuovere lo strumento del 5 per 1000, perché ancora il 40% dei contribuenti non lo indica in dichiarazione dei redditi, ma soprattutto i piccoli enti hanno bisogno di queste risorse perché la loro efficacia si vede sul territorio. Se noi oggi con un bottone schiacciassimo e mettessimo stop alle tante attività di interesse generale che svolgono questi enti, noi avremmo molti servizi mancanti nel paese proprio per le persone più fragili, legate appunto alle tante attività. Quindi io credo che oggi sia giunto il tempo per modificare uno strumento che ha avuto successo e che però appunto necessita di un tagliando. Un tetto mobile credo sia la scelta giusta, perché altrimenti ogni anno ci troveremo a fare una corsa affannosa e il tetto verrà sempre superato. E questo è un dato positivo, ma non è positivo che le risorse non vengano assegnate.
1: La ringrazio, deputata Gadda. Siamo all'interrogazione 3.27.10 presentata dai deputati Cavandoli e altri, che ha oggetto iniziative di competenza in sede europea per il pieno rispetto delle clausole di salvaguardia e reciprocità nell'applicazione degli accordi commerciali relativi ai prodotti agroalimentari. La deputata Cavandoli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, lei la parola.
11: Grazie Presidente. Il tema della sovranità alimentare si intreccia con quello del commercio internazionale. Gli accordi commerciali internazionali, se da un lato consentono di ampliare e consolidare nuovi mercati, rischiano però di consentire l'ingresso di prodotti provenienti da paesi terzi che non rispettano i nostri standard sanitari, ambientali e sociali. Quindi, a fronte delle potenzialità di questi accordi, fra cui quello del Mercosur, in vigore in via provvisoria dal 1° maggio scorso, potrebbero derivare delle criticità in relazione proprio a grandi aree di produzione che sono prive di regole che riguardano la tutela e la qualità dei nostri prodotti, cosa che invece riguarda e caratterizza le nostre produzioni, che sono un'eccellenza mondiale per quello che riguarda la sicurezza, la qualità e la sostenibilità. La Commissione europea, su richiesta dell'Italia, si è impegnata a tutelare il comparto agricolo europeo con controlli e perché vengano rispettati gli standard sanitari e fitosanitari e quindi a rafforzare i controlli. Proprio recentemente l'Unione Europea ha disposto il blocco dal 3 settembre 2026 delle importazioni di carne avicola e bovina dal Brasile a causa dell'utilizzo negli allevamenti brasiliani di antibiotici antimicrobici non conformi agli standard europei. Chiedo quindi al Ministro se intende sostenere e verificare in sede europea per quanto di competenza il pieno rispetto delle clausole di salvaguardia e reciprocità affinché i prodotti agroalimentati importati abbiano gli stessi standard rispettati dai prodotti nazionali.
1: Il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha facoltà di risponderle. Prego.
12: Grazie Presidente, grazie collega Calandoli. Mi permette di specificare e spiegare anche qual è la posizione di una nazione come l'Italia, che ha una forte vocazione all'export, come lei stessa ricordava. Ed è logico guardare con favore, da questo punto di vista, agli accordi internazionali con i quali si eliminano le barriere tariffarie e non tariffarie, anche con riferimento al Mercosur, che consente il progressivo abbattimento dei dazi per prodotti come vino, olio, extravergine di oliva, formaggi, mele e altri prodotti di cui l'Italia è leader indiscussa, oltre a proteggere 57 indicazioni geografiche che costituiscono l'eccellenza del nostro patrimonio agroalimentare. Però, sin da subito il governo italiano ha posto una condizione fondamentale per l'adesione dell'Unione Europea a trattati commerciali come il Mercosur. Le regole che valgono per i nostri produttori in materia sanitaria e ambientale devono valere anche per i prodotti degli stati terzi che entrano in Europa a competere con i nostri sul prezzo. Si chiama reciprocità ed è garanzia per le nostre imprese, perché impedisce forme di concorrenza sleale di produttori che non sono in grado di garantire sicurezza dei prodotti, salvaguardia dell'ambiente e dignità dei lavoratori. Da questo punto di vista l'accordo Mercosur, entrato in vigore in via provvisoria il 1° maggio, è molto diverso da quello avviato 20 anni fa. Grazie all'impegno italiano nell'ultima fase del negoziato, oltre alla previsione delle clausole di reciprocità, sono state concordate robuste clausole di salvaguardia contro le perturbazioni del mercato e un rafforzamento del sistema dei controlli per le merci all'ingresso dell'Unione Europea, proprio quello che lei sottolineava importante. Nell'ultimo incontro col commissario Barelli alla salute, oltre agli incontri con Hansen e Kostetkovic, rispettivamente commissari al commercio e all'agricoltura, abbiamo ragionato esattamente dei controlli e della loro efficacia. Nel frattempo l'Italia ha attuato ogni forma di controllo. In queste ore sono in corso controlli nel porto di Genova per prodotti provenienti in questo caso dalla Cina, nel porto di Salerno, e ce ne sono altri coperti da segreto istruttorio sui quali ovviamente non posso entrare. Come lei ricordava, sono state bloccate carni dal Brasile, significa che i controlli ci sono e devono essere ancora di più implementati. Da questo punto di vista ricorderà che l'ultima legge sulla tutela del sistema agroalimentare italiano, approvata il 15 aprile dalla nostra maggioranza, ha posto in essere tutta una serie di sistemi sanzionatori e un aumento di controlli, tra cui l'istituzione per legge della cabina di regia del sistema agroalimentare, dove sono presenti tutte le forze dell'ordine, gli ispettorati, la dogana e tutti i soggetti che possono concorrere a controlli severi proprio a garanzia delle nostre produzioni. Abbiamo bisogno di mercati, abbiamo bisogno di esportare, ma abbiamo altrettanto bisogno di proteggere il nostro sistema primario.
1: Bene, facoltà di replicare la deputata Calandoli. A lei la parola.
11: Grazie Ministro, grazie Presidente, grazie Ministro per la risposta e per le rassicurazioni che vanno dirette in primis alla tutela dei consumatori, della salute dei consumatori, che sanno quindi di poter avere a disposizione alimenti controllati dal punto di vista sanitario, antimicrobico e con controlli effettivi identici a quelli che gravano sui nostri prodotti nazionali. Come lei ben sa, sono gli agricoltori e gli allevatori italiani che si sono sempre opposti alla ratifica dell'accordo del libero scambio col Mercosur, temendo l'invasione di alimenti provenienti da prodotti in larga scala dal Sud America che hanno costi di produzione molto inferiori rispetto ai nostri. Il Mercosur, secondo le associazioni agricole del mondo agricolo, permette una vera concorrenza sleale verso gli agricoltori italiani, e questo chiaramente noi della Lega lo abbiamo sempre sostenuto e siamo sempre stati scettici sull'opportunità di ratificare il Mercosur, perché troppe volte abbiamo visto situazioni in cui, a fronte del guadagno di pochi, abbiamo visto invadere il nostro mercato di prodotti a basso costo che purtroppo hanno colpito gravemente la nostra economia agricola. Come Lega però abbiamo evidenziato la forzatura europea, perché l'applicazione in via provvisoria, prima quindi della decisione della Corte di Giustizia, che doveva verificare se la Commissione europea poteva dividere, quindi doveva escludere il Parlamento nazionale sul voto per quello che riguarda la parte commerciale. Ecco, qui è importante, penso soprattutto il nostro Paese, perché si va in questo modo a limitare ancora di più la nostra sovranità. Quindi, giusto ricordare la reciprocità che ci deve essere, e ci deve essere sia dal punto di vista economico, della salute, ma anche sociale. Paesi terzi non hanno le nostra lotta che abbiamo verso il confronto del caporalato e verso le produzioni che sono purtroppo sfruttano il lavoro minorile, sfruttano il lavoro irregolare. E per quello che riguarda gli impegni presi ad aumentare i controlli, chiaramente noi concordiamo sul suo impegno e concordiamo sul fatto che debbano esserci sempre più presenti, sempre più scientificamente adatti a portare nelle tavole degli italiani quello che deve essere un prodotto di qualità. E questo ci tengo a dirlo, perché il nostro prodotto, della nostra agricoltura, è un prodotto eccellente che, come lei ben sa, ha portato il nostro paese ad avere il riconoscimento UNESCO nella filiera, perché ha portato quindi al riconoscimento della cucina italiana.
1: Ringrazio. Passiamo all'interrogazione 32711, presentata dai deputati Bignami e altri, che ha oggetto iniziative a livello nazionale ed europeo a sostegno del comparto agricolo in relazione all'aumento dei costi di produzione. Il deputato Malaguti ha facoltà di illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario. A lei la parola.
3: Grazie Presidente. Signor Ministro, il settore agricolo italiano sta attraversando una fase particolarmente complessa, segnata dall'aumento dei costi di produzione, dalle tensioni geopolitiche internazionali e dagli effetti di alcune politiche europee che negli ultimi anni hanno finito per penalizzare la competitività delle nostre imprese. In questo contesto apprezziamo le iniziative già messe in campo da lei, signor Ministro, e dal Governo, dal credito d'imposta per l'acquisto di fertilizzanti e gasolio agricolo all'azione svolta in sede europea per la sospensione dei dazi sui fertilizzanti a base di azoto e per la revisione dei meccanismi dell'Unione Europea nell'Emission Trading System. Le chiedo pertanto quali ulteriori iniziative il Governo intenda promuovere sia a livello nazionale sia nell'ambito dell'Unione Europea per difendere gli agricoltori italiani dagli effetti delle politiche ideologiche che hanno aumentato i costi di produzione e ridotto la competitività delle nostre imprese agricole, in modo da garantire al contempo redditività alle aziende, tutela del Made in Italy e piena sovranità alimentare per la nostra nazione. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Malaguti. Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha facoltà di risponderle. Ministro, a lei la parola.
12: Grazie Presidente, grazie collega Malaguti, ringrazio il gruppo di Fratelli d'Italia per aver sottolineato come il nostro governo sia il governo che più ha investito nel settore primario, proprio per garantire una resilienza delle nostre imprese anche a fasi difficili come l'attuale, e siamo intervenuti anche nell'attuale con risorse che possano calmierare l'aumento dei costi di produzione. La crisi medio orientale e in generale le tensioni geopolitiche globali continuano infatti ad incidere su energia, fertilizzanti, con il rischio di ridurre i redditi dei nostri agricoltori. Di fronte ai rincari, il governo Meloni ha lavorato incessantemente a sostegno di imprese cittadine con misure tempestive mirate a cercare soluzioni che potessero anche essere condivise con l'Unione Europea, come dimostrato dagli eventi delle ultime ore. Come ricordato anche dall'interrogante, oltre al taglio generalizzato delle accise, del quale beneficia in maniera proporzionale anche il settore agricolo, con gli ultimi decreti legge il Governo ha previsto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di carburante a beneficio del settore agricolo e del settore della pesca.
13: con uno stanziamento complessivo di oltre 100 milioni di euro. Lo scorso 22 maggio ho firmato insieme al ministro Giorgetti il decreto attuativo del decreto d'imposta per le imprese della pesca che renderà operativa la misura entro brevissimo tempo. Sosteniamo i pescatori anche con un'altra misura eccezionale, varata dalla Commissione dell'Unione Europea su richiesta proprio del nostro governo nell'ambito del FEAMPA. Si tratta di una misura di crisi che consente agli Stati membri di riconoscere compensazioni finanziarie a pescatori, imprese dell'acquacoltura, trasformatori e operatori della filiera, i cui redditi risultano compromessi dagli effetti delle crisi internazionali. Una vittoria dell'Italia che mobilita risorse complessive per circa 760 milioni di euro a livello europeo. Per le imprese agricole, inoltre, particolarmente attenzionata è la riserva per il costo dei fertilizzanti. Al riguardo, con il decreto legge 26 maggio scorso è stato previsto un credito d'imposta del 30% a beneficio delle imprese agricole per l'acquisto di fertilizzanti nei mesi di marzo, aprile e maggio, con uno stanziamento di 40 milioni di euro. Particolarmente importante è la misura della sospensione dei dazi su fertilizzanti provenienti dai paesi terzi. Anche lì, in agrifici, il 7 gennaio, ancora prima delle crisi, l'avevamo chiesta e grazie all'impegno della Presidente Meloni ottenuta. Inoltre il 19 maggio 2026 la Commissione Europea ha annunciato un piano d'azione sui fertilizzanti per la sicurezza dell'approvvigionamento. Allo stesso tempo la Commissione, su richiesta dell'Italia, sta valutando l'aumento dell'importo della riserva di crisi a compensazione dell'aumento dei costi dei fertilizzanti, interventi ulteriori a quelli che ha già rendicontato. Il problema tuttavia richiede anche azioni congiunte a livello globale. Per questo motivo il prossimo 8 giugno è stata convocata una riunione straordinaria dei ministri dell'agricoltura del G7 dedicata ai temi dei fertilizzanti, nella quale si discuterà dell'obiettivo di rendere maggiormente indipendenti gli Stati rispetto all'approvvigionamento di materie prime. Sottolineo che gli errori del passato li stiamo pagando in questa stagione. Un obiettivo che l'Italia persegue da tempo, come dimostrano le misure che valorizzano i sottoprodotti agricoli e zootecnici come il digestato, una richiesta forte che stiamo portando in Europa e che intendiamo sperimentare in Italia molto rapidamente, almeno in alcune regioni ad alta vocazione agricola. Le misure che ho ricordato dimostrano la vicinanza del governo al settore dell'agricoltura e della pesca sin dal suo insediamento, ma soprattutto nei momenti di grandi difficoltà come questi.
1: Bene, la parola al deputato La Salandra per la replica. Prego.
14: Sì, grazie signor Presidente, grazie signor Ministro per la pragmaticità con cui lei ha risposto ad una interrogazione che risponde fedelmente a quelle che sono le criticità che il mondo agricolo oggi affronta. La ringrazio soprattutto per il modo con cui lei guida il Ministero e ha avuto modo in passato e ad oggi anche di restituire dignità all'agricoltura e agli agricoltori. La ringrazio perché dalla sua risposta emerge un evidente atteggiamento pragmatico rispetto ai problemi dell'agricoltura e soprattutto rispetto a quelli che sono gli ultimi interventi, che possono pacificamente essere definiti come concreti, concreti e pratici. Concreti e pratici perché? Perché generano quella che gli agricoltori chiedono immediatamente, una vera e propria liquidità immediata. Si interviene chiaramente su quello che è il cash flow delle aziende agricole. E questo perché? Perché le spese per la semina, per le concimazioni, per le lavorazioni devono essere necessariamente sostenute prima del raccolto e così operiamo una vera e propria riduzione di quello che è il debito operativo, creando una sorta di attraverso il credito d'imposta una vera e propria liquidità di ritorno. Ma interveniamo anche su quelli che sono gli input ad alto costo. Lei ha parlato correttamente dei fertilizzanti e la ringrazio perché queste misure da poste in essere dal governo e dal suo ministero ci consentono al mondo agricolo di affrontare con pragmaticità quella che è una crisi generalizzata. Lei ha perfettamente ragione, paghiamo oggi il prezzo di politiche agricole distratte e le misure relative al gasolio agricolo, sia per gli agricoltori sia per gli agricoltori del mare, ecco, i pescatori, ci consentono di affrontare con serietà il futuro. E di oggi anche il report dell'AGEA, che riconosce come ben nell'ultimo anno ben 10 miliardi di euro sono stati stanziati in favore degli agricoltori. Signor Ministro, qui non c'è semplicemente da essere soddisfatti, qui c'è da essere grati per la serietà con cui lei e il governo Meloni affronta le problematicità del settore primario, fornendo una risposta concreta e una prospettiva per il futuro. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato La Salandra. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. Siamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di parlare il deputato Pietro Pittalis. A lei la parola.
15: Grazie, signor Presidente. Ancora una volta, per la sesta volta, la magistratura italiana ha posto fine alle infamanti accuse nei confronti di Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri su presunti contatti o rapporti con la mafia. L'archiviazione da parte del GIP, del Tribunale di Firenze, che risale al gennaio del 2026, di cui abbiamo notizia solo oggi, chiude definitivamente una delle pagine giudiziarie più vergognose della nostra storia repubblicana. Ci sono voluti ben 30 anni per arrivare a una verità che oggi risulta acclarata dopo anni di sospetti, di insinuazioni, di fango mediatico indegnamente riversato contro un leader nei confronti del quale si sono costruiti teoremi fondati sul nulla, teoremi che sono serviti ad alimentare una lettura distorta della storia italiana con riferimento alla stagione delle stragi, come sta emergendo in Commissione Antimafia a proposito dell'inchiesta mafia appalti, all'isolamento che Borsellino viveva all'interno della Procura di Palermo, alle ingiuste archiviazioni di inchieste da parte della stessa Procura. Si è voluto testardamente indagare, sottoporre ad un doloroso calvario giudiziario Silvio Berlusconi perché rappresentava un elemento troppo scomodo per un certo sistema politico e di potere. E qui voglio ricordare che con il governo di Silvio Berlusconi sono stati posti in essere gli strumenti più efficaci e più rigorosi per contrastare le organizzazioni criminali mafiose. E questo è il sentimento oggi mio e del gruppo di Forza Italia in relazione a questa penosa vicenda che ha avuto costi per le persone, costi enormi per le persone coinvolte sul piano umano, politico e reputazionale. Costi che speriamo qualcuno paghi. Intanto va la nostra vicinanza e solidarietà alla famiglia del senatore Dell'Utri e ai familiari tutti del presidente Silvio Berlusconi, il cui ricordo speriamo una volta per tutte non venga ancora infangato da iniziative improvvide di certa magistratura e soprattutto da parte di certe forze politiche che dell'insulto hanno fatto il loro modo di proporsi nella scena politica italiana.
1: Grazie. Grazie. A superare il deputato Francesco Emilio Borrelli, ne ha facoltà per 2 minuti.
13: Grazie Presidente. Il 1 giugno ha terminato la sua attività la stazione di Casalnuovo, una delle più antiche d'Italia. In sua sostituzione doveva aprire un'altra stazione, sempre realizzata alle Ferrovie dello Stato, ma non sono riusciti a spendere in tempo i soldi, per cui hanno chiuso una stazione e non ne hanno aperto un'altra, che tra l'altro è anche distante da dove si trova attualmente quella storica di Casalnuovo, e hanno previsto un autobus che parte dal Casertano e arriva fino a Napoli. Quello che prima erano vagoni con 3, 4, 500 posti adesso vengono sostituiti da un autobus di 50 posti. Ovviamente tutti ci immaginiamo cosa sta succedendo in questi giorni. Le Ferrovie dello Stato hanno comunicato che ci sarà un disagio solo per un mese, hanno previsto gli autobus sostitutivi solo per un mese. Peccato che poche ore fa abbiamo saputo che per ora non si sa neanche se entro agosto sarà aperta la nuova stazione, che per ora non ha previsto neanche i parcheggi per chi deve lasciare la macchina lì. Ebbene, prima un cittadino di Casalnuovo ci metteva 15 minuti per arrivare a Napoli. Adesso con l'autobus sostitutivo ci mette 50 minuti e non sa se sale. Ma dulcis in fundo, dal 1 luglio non ci saranno neanche gli autobus sostitutivi. Presidente,
16: tramite la sua persona, le chiedo di fare intervenire il ministro competente, perché le Ferrovie dello Stato ancora una volta hanno lavorato male e in danno ai cittadini del Mezzogiorno e nel caso particolare dei cittadini di Casalnuovo.
1: Ringrazio deputato Borrelli. La seduta è tolta.
17: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati dalla redazione per un notiziario flash. Aule ferme, Camera e Senato torneranno a riunirsi martedì, la mattina a Montecitorio, il pomeriggio Palazzo Madama. Oggi l'aula della Camera ha aperto i battenti solo per le comunicazioni del Presidente sull'incardinamento di provvedimenti. Proseguono intanto in affari costituzionali della Camera le audizioni nell'ambito dell'esame degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione nella materia di protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, nonché degli schemi di intesa preliminare tra gli stessi nelle materie che riguardano la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Dall'Istat arrivano nuovi dati sulle prospettive di crescita dell'economia. Secondo l'Istituto di Statistica, quest'anno il prodotto interno lordo aumenterà dello 0,7%, stessa crescita nel 2027 sostenuta dalla domanda interna, perché le esportazioni saranno condizionate dalla guerra in Medio Oriente e dall'aumento dei costi energetici, costi che determinano un forte aumento dell'inflazione, al momento sfiora il 3%. Nei giorni in cui si celebra l'80° anniversario della Repubblica, l'Arma dei Carabinieri compie 212 anni. L'Arma, dall'esordio del nuovo ordinamento, ha svolto un prezioso ruolo sin dalla transizione che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane, nella conferma di un insostituibile legame con le comunità del territorio e assolvendo alla missione di garanzia della cornice di sicurezza entro cui si sviluppano le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione. Si apre così un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, inviato al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Generale Salvatore Luongo. È tutto per il notiziario flash, grazie a Patrizio Gotti alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare.

0: Due minuti, ora dalla sala del refettorio di Palazzo San Macuto vi trasmettiamo il convegno che si è svolto la scorsa settimana, la PA nell'era dell'IA, tradotto la pubblica amministrazione nell'era dell'intelligenza artificiale, casi d'uso e sfide di policy per la trasformazione digitale delle istituzioni. Previsto il video saluto della vicepresidente della Camera Anna Scani e del presidente della Fondazione Multiversity, Luciano Violante. Buon ascolto.
1: Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Inizierei subito, poiché la vicepresidente Ascani non ha potuto essere qui con noi, chiedendo di lanciare il suo videomessaggio di saluto. Grazie.
2: Buongiorno a tutte e a tutti, vi ringrazio per questo importante momento di confronto, mi scuso davvero per non essere riuscita ad essere lì con voi di persona, purtroppo alcuni impegni istituzionali non me lo hanno consentito, ma ho voluto farvi arrivare in ogni caso il mio saluto insieme al mio personale apprezzamento per questa iniziativa. Intanto fatemi rivolgere un ringraziamento al centro Lei Tai per aver promosso questa occasione di approfondimento dedicata a una delle più grandi sfide del nostro tempo, il rapporto tra intelligenza artificiale, istituzioni e democrazia. Saluto tutti i relatori e le relatrici presenti, permettetemi un saluto particolarmente caloroso al presidente Luciano Violante, figura autorevole della nostra vita istituzionale che da anni accompagna con lucidità il dibattito sui cambiamenti della democrazia e sul rapporto tra innovazione, diritto e cittadinanza. Il tema che affrontiamo, che affrontate oggi, è cruciale. L'integrazione dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione rappresenta una straordinaria opportunità per rendere lo Stato più efficiente, più accessibile, più vicino ai cittadini e alle cittadine. Proprio per questo non possiamo limitarci a subire questa innovazione tecnologica, dobbiamo governarla. L'intelligenza artificiale rappresenta un'opportunità, ma perché lo sia veramente e per tutti, dobbiamo pretendere trasparenza quando parliamo di algoritmi, del loro funzionamento, del modo in cui influenzano decisioni e servizi. È un requisito fondamentale per continuare a concepire queste tecnologie come strumenti e mai come fini, e per indirizzare il loro progresso tecnologico al benessere collettivo e non esclusivamente a logiche di mercato. La politica ha il dovere di mettere al centro le persone, soprattutto le più fragili, e questo significa affrontare il tema dell'innovazione non soltanto in termini di competitività economica o di investimenti, ma anche domandandoci quale modello democratico vogliamo costruire nell'era digitale. L'Europa, da questo punto di vista, può e deve avere una strada propria, una via fondata sui diritti, sulla tutela della persona e sulla responsabilità pubblica nell'utilizzo delle nuove tecnologie. Oggi questa trasformazione è già realtà. Secondo una recente rilevazione, il 52% degli italiani vorrebbe servizi della pubblica amministrazione più digitali e supportati anche dall'intelligenza artificiale, soprattutto per semplificare procedure, ridurre tempi, migliorare l'accesso ai servizi. È un dato importante perché ci dice che cittadini e cittadine chiedono istituzioni capaci di innovare. Ma solo il 35% delle amministrazioni investe in modo significativo nello sviluppo di competenze e solo il 28% registra risultati concreti. E proprio dai territori arrivano segnali interessanti. In Umbria, la mia regione, più nello specifico a Perugia, è nato in questi giorni Perugia Next, un ecosistema digitale dedicato all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei servizi pubblici, sostenuto con fondi PNRR e costruito attorno all'idea di una collaborazione stabile tra istituzioni, università, imprese e cittadini. Un progetto che punta a promuovere un approccio consapevole all'intelligenza artificiale, evitando sia entusiasmi acritici sia chiusure ideologiche. Da Umbra considero particolarmente significativo che proprio il nostro territorio stia provando a costruire un modello di innovazione che mette dati e intelligenza artificiale al servizio delle persone e della qualità della vita delle comunità locali. E parlando di istituzioni, non posso non citare la sperimentazione che abbiamo avviato qui alla Camera dei Deputati

0: risultati per utilizzare strumenti di intelligenza artificiale generativa a supporto del lavoro parlamentare. Un'avanguardia nel mondo che portiamo avanti, convinti che l'intelligenza artificiale possa essere un'intelligenza aumentata se basata su valori democratici e pensata in funzione delle persone. In queste settimane, inoltre, il dibattito sull'intelligenza artificiale sta attraversando non soltanto le istituzioni e il mondo scientifico, ma anche quello etico e culturale. La prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, è dedicata proprio alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, nel solco della Rerum Novarum di Leone XIII. È un segnale importante perché ci ricorda che il tema dell'intelligenza artificiale non riguarda solo la tecnologia, ma l'idea stessa di umanità, dignità e convivenza che vogliamo difendere nel futuro. Ed è proprio questa la sfida che abbiamo davanti. Fare in modo che l'intelligenza artificiale rafforzi la democrazia, migliori i servizi pubblici, allarghi i diritti senza mai sostituire il giudizio umano, la responsabilità politica e la centralità della persona. Per questo momenti di confronto come quello di oggi sono così importanti, perché mettono insieme istituzioni, università, autorità indipendenti ed esperti con l'obiettivo di costruire modelli di governance capaci di coniugare innovazione, diritto, etica e cybersicurezza. Vi ringrazio quindi ancora una volta e auguro a tutte e a tutti buon lavoro.
1: Ringraziamo la Presidente Ascani per il suo saluto e per l'ospitalità in questa giornata e lascio immediatamente la parola al Presidente Violante. Grazie.
2: Buona giornata a tutti. Scusi, in particolare alcuni amici particolari che sono presenti. Questa iniziativa per noi di Futuri Probabili è particolarmente significativa perché noi stiamo parallelamente lavorando attorno al problema della decisione nella pubblica amministrazione. Perché questo? Perché attraverso una serie di confronti, valutazioni, eccetera, ci siamo chiesti qual è la questione principale, il punto debole principale del nostro Paese. E devo dire che da questo tipo di confronti è emerso che il problema principale è quello della decisione. Lentezza, difficoltà di prenderla, difficoltà di attuarla, di applicarla. E di qui, come dire, un certo scollamento tra società civile e pubblica amministrazione, tra cittadino e pubblica amministrazione e insoddisfazione del cittadino molto spesso per i servizi della pubblica amministrazione. Lavorando in questo, in particolare siamo partiti, e perciò mi interessa particolarmente il lavoro che qui si presenta, siamo partiti dai funzionari comunali, essendo i comuni i soggetti che più hanno rapporto con i cittadini. E attraverso una serie di incontri, lavori, eccetera, siamo arrivati a determinare 4-5 punti che pongo alla vostra attenzione e che sono, che si integrano perfettamente col lavoro che voi intendete fare. Il primo dato è questo, che non esiste una pubblica amministrazione, esistono le pubbliche amministrazioni, ciascuno con le sue caratteristiche, con le sue specificità, con i suoi problemi e le sue qualità. In particolare c'è un dato che ci ha molto interessato, su quale non si fa mai riferimento, che è la pubblica amministrazione di carattere militare. Perché? Perché quella militare deve decidere, cioè il soggetto militare è quello che deve necessariamente assumere decisioni. E quindi le procedure decisionali all'interno del sistema militare vanno studiate, no? Non per essere ripetute nel civile, ma per capire bene attraverso quali meccanismi si forma il professionista capace di prendere decisioni che poi hanno effetti molto spesso rilevanti sulla vita di altre persone. Il secondo dato è questo, che noi avremo nei prossimi 2 o 3 anni il ricambio di circa un terzo dei componenti della pubblica amministrazione per via di pensionamenti e così via. Quindi dovrebbe entrare nella pubblica amministrazione un numero significativo di giovani, i quali, come dire, sono giovani digitali, sono giovani che già usano questo tipo di strumenti. Quindi la questione qui qual è? Come utilizziamo la pubblica amministrazione al fine di investire questa competenza nelle procedure, al fine di ottenere meglio risultati? Perché la questione di fondo, come sappiamo, almeno così ci è stato detto da coloro che lavorano con posti di responsabilità in alcuni settori della pubblica amministrazione, non è tanto o non è solo la vecchia paura delle firme o la vecchia paura della Corte dei Conti, eccetera, ma un habitus professionale che molto spesso mira a considerare prioritario l'intervento sulla procedura piuttosto che conseguente del risultato. Cioè la procedura è considerata in quel vecchio modo di intendere pubblica amministrazione un risultato in sé. Una volta che è chiusa la procedura, il punto è fatto. Che poi il ponte, la scuola, la strada ci sia o meno, è un tema che non riguarda il soggetto della procedura. Ecco, questo è naturalmente profondamente sbagliato. Ma in che senso interviene l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale interviene nel senso di favorire, primo, l'iter procedurale. Secondo, liberare dai rischi professionali che si corrono, perché una volta che tu hai verificato sulla base dei dati che ti fornisce l'intelligenza artificiale, i dati a disposizione, che quel tipo di procedura è corretta, evidentemente devi andare avanti. Qui c'è un problema però che ci è stato posto. Non raramente alcuni atti che risultano legittimi dal punto di vista amministrativo sono risultati illegittimi dal punto di vista penale. E qui evidentemente si apre una contraddizione da questo punto di vista. Credo che verificare questo tipo di intelligenza artificiale può aiutarci a verificare questo tipo di contraddizioni che naturalmente paralizzano l'attività del pubblico dipendente, perché non sapere come comportarsi, se comportarsi, come dire, con riferimento alla qualità positiva riconosciuta dall'autorità amministrativa o alla rilevanza penale sulla quale sta indagando l'autorità giudiziaria. Ecco, anche da questo punto di vista l'intelligenza artificiale può essere utile, perché quando ti fornisce l'esistenza di, come dire, giudicati che si oppongono l'uno all'altro, certamente a questo punto si pone un problema che qualcuno dovrà sciogliere, che a volte magari il pubblico dipendente non sa neanche che esiste anche un giudizio negativo dato dal punto di vista penale dato su quel tipo di atto. Quindi ci sono una serie di aspetti della intelligenza artificiale applicata alle diverse pubbliche amministrazioni che possono davvero agevolare. Primo, la velocità delle procedure. Secondo, l'acquisizione dei dati necessari per poter evitare errori, conflitti, eccetera. Ma soprattutto, come dire, io credo che sia uno strumento di educazione al risultato. Io dico, con tutto rispetto delle persone che sono qui, dei giuristi che sono qui, io appartengo a quella categoria, c'è un eccesso di giuristi nella pubblica amministrazione, perché il giurista è l'esperto della procedura, non è l'esperto del risultato, l'economista è l'esperto del risultato. Noi giuristi siamo, come dire, o comunque coloro che sono maturati nell'ambito giurisprudenziale, sono abituati, come dire, alla procedura. Vedo che il professore annuisce quando la procedura è apposta, come riteniamo di aver compiuto, come dire, il nostro lavoro. In realtà non è così. Il giurista puro guarda la procedura, ma il giurista che deve applicare il diritto deve stare attento all'effetto, al risultato. Questo è un po' il punto. Quindi ecco, sulla base di queste ragioni, a me sembra che il tipo di lavoro che intendete avviare è un lavoro particolarmente utile, e io spero che poi sia possibile nel futuro trovare i punti di contatto per poter lavorare insieme nel, come dire, con reciproco profitto, sia dal punto di vista delle forme di utilizzazione della pubblica amministrazione, sia dal punto di vista del vantaggio per il cittadino, nel senso che il cittadino non potrà che essere avvantaggiato dal fatto di avere un pubblico dipendente che riesce con rapidità a risolvere i nodi che ha davanti e a fornire quindi un risultato. Il punto di fondo è che l'educazione che dobbiamo cercare di trasmettere ai giovani funzionari che entreranno nella pubblica amministrazione è l'educazione al risultato come dato essenziale dell'attività della pubblica amministrazione, piuttosto che alla perfezione della procedura.
1: Grazie Presidente Violante. Ora due parole su l'AI, consentitemi. Oggi inauguriamo questo centro di ricerca interuniversitario dei tre atenei del gruppo Multiversity, San Raffaele Roma, Pegaso e Mercatorum. Quindi ringrazio doppiamente il Presidente Violante, insomma, per la sua autorevole presenza e per questo saluto introduttivo e tutto il supporto che appunto ci arriva da Fondazione Multiversity e anche il, speriamo, una collaborazione futura con Futuri Probabili su temi che sono assolutamente chiavi, nonostante la proliferazione di giuristi o l'eccesso di giuristi qui questi siamo, però l'idea, al di là del fatto che il centro di ricerca si occupa di diritto, senz'altro, e anche di, più ampiamente di policy, perché ce ne siamo e ce ne occupiamo in varie vesti, senz'altro noi tre con la professoressa Faini, il professor Corasaniti, che tutti conoscete, che insieme a me coordinano questo centro di ricerca, nonché insieme agli altri colleghi che lavorano con noi. Quindi i temi che trattiamo sono quelli del rapporto tra diritto, policy e nuove tecnologie, essenzialmente nell'ottica dell'informatica giuridica e del diritto comparato, che ci spingono per natura, per le stesse materie da cui proveniamo, a un approccio multidisciplinare, quindi a evitare di avere l'approccio soltanto giuridico, che potrebbe limitare appunto alla procedura in questo risultato. Poi lascerò la parola a giuristi molto più autorevoli di me che ci evidenzieranno come le sfaccettature poi giuridiche da analizzare sono molte, molte più della procedura, ma noi cerchiamo comunque di avere un approccio multidisciplinare coinvolgendo colleghi di diverse discipline, le vedrete anche oggi in queste tavole rotonde, nell'analisi di temi che sono evidentemente complessi perché toccano una serie di diritti fondamentali che riguardano in primo luogo l'individuo, ma anche di interessi in gioco, di interessi pubblici, di interessi economici ed evidentemente di interessi privati. Lo facciamo con una serie di strumenti o di formati che cerchiamo, a parte evidentemente il lancio istituzionale, per cui ringraziamo ancora la Camera dei Deputati e la Presidente Ascani, ma abbiamo anche una serie di formati, grazie alla creatività dei miei colleghi, come gli approfondimenti di Leitai, una serie di working paper con cui cerchiamo di tenere il passo, impossibile, ma ci proviamo, delle nuove tecnologie, dei temi che pongono, le presentazioni di Leitai, dei seminari ibridi in cui discutiamo i libri più significativi che emergono su questi temi, e poi le parole di Leitai, dei talk online, per cercare appunto di inseguire quel che possiamo fare appunto l'evoluzione tecnologica e affrontarne insieme a colleghi di varie discipline quelli che sono i temi più complessi e interessanti. L'intento è fornire un contributo a quella che è l'evoluzione delle politiche e della regolazione delle nuove tecnologie, come ormai, con l'intelligenza artificiale evidente a tutti se prima avessimo dubbi, come ormai fattori che plasmano l'intera società ed economia in cui viviamo. Lo rappresenteranno ampiamente le tavole rotonde che vedremo. Lo facciamo in un'ottica non puramente accademica, pur salutando con enorme affetto e stima tanti colleghi autorevoli qui presenti, ma cerchiamo appunto di essere funzionali a quello che è l'impegno istituzionale e anche il lavoro poi dei privati sui temi che riguardano le nuove tecnologie come applicate alla vita degli individui e della società e dell'economia italiana ed europea. Quindi mettiamo la ricerca, la scienza pura, direbbe uno degli autorevoli colleghi che interverranno oggi, in bene comune per cercare di contribuire a una trasformazione digitale che sia prima di tutto umana. E in quest'ottica appunto oggi affrontiamo il rapporto tra intelligenza artificiale e pubblica amministrazione. Un cenno rapido a quelli che secondo noi potrebbero essere, però lascio poi evidentemente al dibattito, alcuni concetti chiave da considerare su questo macro tema. Primo, i diritti fondamentali come bussola, come architrave della regolazione. E in questa prospettiva proponiamo un approccio di legal AI by design e by default, perché si parla tanto di compliance, di applicazione dell'AI Act, della legge italiana sull'intelligenza artificiale, ma crediamo che la conformità e il rispetto dei requisiti tecnici e regolatori prescritti dal legislatore europeo, rigorosa tracciabilità e qualità dei dataset, mitigazione dei bias algoritmici e adozione di metriche stringenti di cyber security, non debbano essere un mero adempimento burocratico formale, ma debbano costituire lo strumento sostanziale per una protezione giuridica che nasca dalla progettazione, quindi by design, e per impostazione predefinita, quindi non lasciare all'utente l'onere di attivarsi per le sue tutele, ma inserirle dall'inizio, ecco, nella progettazione dei sistemi di intelligenza artificiale, in modo che i diritti fondamentali siano presenti fin dal principio e automaticamente, diciamo, nello sviluppo di questi modelli. Secondo pilastro, e qui mi ricollego a quanto evidenziava il Presidente Violante, le pubbliche amministrazioni non sono tutte uguali e quindi proponiamo proprio in quest'ottica un principio di proporzionalità tecnologica che distingua la compliance, l'approccio all'adozione di queste discipline, in particolare oggi quelle sull'intelligenza artificiale, in base ai livelli di maturità digitale delle pubbliche amministrazioni, altrimenti rischierebbero di essere paralizzate nella loro azione amministrativa. Quindi un modello di, la definiremmo compliance incrementale, che distingue tre livelli di maturità organizzativa per cui delle amministrazioni, per cui l'ho già detto il Presidente Violante, perché quindi non lo ripeto, perché lo ripeterei peggio, perché le pubbliche amministrazioni non sono tutte uguali, e quindi vado direttamente al punto, per cui proponiamo appunto tre livelli di compliance in base all'organizzazione, al livello di maturità della singola PA, che è il livello base, focalizzato su alfabetizzazione digitale e adozione di sistemi a basso impatto con requisiti di compliance semplificati, un livello intermedio caratterizzato da una parziale integrazione algoritmica guidata e una prima automazione dei flussi informativi, e un livello avanzato abilitato all'utilizzo di sistemi complessi ad alto rischio provvisto di strutture interne dedicate alla validazione algoritmica. Terzo pilastro, terzo concetto base che proponiamo per, come lente, diciamo, per riflettere su questi temi, è quello di, anche qui in linea con questa compliance incrementale, di avere un approccio all'AI literacy che sia analogamente incrementale e per step, ossia percorsi formativi strutturati su tre distinti livelli di intervento. Anche qui un livello base, consapevolezza generale per cittadini, utenti finali e non tecnici, volta a riconoscere la presenza e la natura dei sistemi di intelligenza artificiale, comprenderne la finalità, le potenzialità e i limiti strutturali. Un livello intermedio destinato agli operatori economici, al personale della pubblica amministrazione e ai gestori di processo, che è volto a sviluppare le competenze necessarie per gestire, monitorare e supervisionare i sistemi di intelligenza artificiale nel loro specifico contesto operativo quotidiano, e poi un livello avanzato per i ruoli dirigenziali, i profili legali, i responsabili della compliance o della data governance. E qui l'obiettivo è quello di comprendere a fondo i rischi legali ed etici, valutare l'impatto normativo, strategico e organizzativo dell'intelligenza artificiale adottata da quell'ente pubblico. A livello poi di iniziative concrete di policy che si potrebbero implementare ove si sposi questo approccio, proponiamo ad esempio la raccolta pubblica di buone pratiche, come attraverso un archivio nazionale che risulti accessibile e replicabile da parte delle diverse pubbliche amministrazioni, e poi la promozione di progetti pilota sul territorio rivolti alle pubbliche amministrazioni locali, alle scuole, all'università, eccetera. Quarto pilastro è quello di coniugare la sovranità digitale, di cui tanto si parla, con un approccio che sia sostenibile, ossia per garantire trasparenza algoritmica e indipendenza tecnologica, la pubblica amministrazione dovrebbe valorizzare sistemi avanzati e sicuri, in piena coerenza peraltro con l'architettura di tutela del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che siano appoggiati, a seconda dei casi, su server anche eventualmente esterni, dipende evidentemente dalle situazioni, dai dati e quant'altro, ma localizzati sul territorio nazionale europeo e che permettano di costruire soluzioni ad hoc efficienti, modulari e preferibilmente basate su standard e formati aperti. Questo per evitare la dipendenza da singoli fornitori privati, cosiddetto vendor lock-in, che ben conosciamo, e in linea evidentemente con i principi fondamentali costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, quindi una pubblica amministrazione che sia in grado di restare in controllo e portar via liberamente i dati che riguardano appunto i cittadini e cambiare fornitore all'occorrenza, oltre ad avere evidentemente tutte le garanzie di sicurezza e di localizzazione che siano opportune caso per caso. Quinto punto, la portabilità appunto degli asset logici della intelligenza artificiale, in particolare di quella generativa, ossia la diffusione dei sistemi di AI generativa impongono anche un ripensamento delle clausole contrattuali di procurement pubblico, e quindi riteniamo opportuna l'introduzione nei bandi di gara di obblighi contrattuali per garantire appunto la interoperabilità e portabilità di tutti gli asset logici sviluppati o affinati dalle pubbliche amministrazioni con ad esempio modelli personalizzati, fine-tuned, addestrati su dati pubblici esclusivi, configurazioni di sistema e architetture di integrazione, librerie di istruzioni informatiche, cosiddette prompt repositories, ingegnerizzate, raffinate e stratificate nel tempo dal personale pubblico, tutto nell'ottica appunto di lasciare la pubblica amministrazione e il suo personale in pieno controllo dei dati che vengono trattati e sviluppati nel corso dell'attività amministrativa. Sesto e ultimo punto, superare magari dei limiti talvolta della normativa. Perché ovviamente questo che vi sto raccontando è il frutto del lavoro del centro di ricerca che abbiamo sviluppato insieme ai colleghi, da right to explanation, che è la tutela prevista dall'AI Act nel caso delle decisioni amministrative, a differenza del GDPR che invece dà una tutela ben più ampia sul punto, ha una trasparenza vera e propria delle decisioni algoritmiche anche rispetto all'intelligenza artificiale, ossia l'AI Act attribuisce un diritto alla spiegazione, quindi right to explanation, esclusivamente alla persona che subisca gli effetti di una decisione adottata attraverso l'impiego di un sistema di intelligenza artificiale classificato ad alto rischio, che produca effetti giuridici o che incida in modo analogo e significativo su quella persona, in modo che essa ritenga abbia un impatto significativo sulla salute, sicurezza o diritti fondamentali. Ecco, è un ambito evidentemente limitato e che lascia scoperte numerose ipotesi di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiali non classificati ad alto rischio, ma comunque impiegati quotidianamente nell'azione amministrativa. Pensiamo che questa tutela dovrebbe e potrebbe essere estesa per garantire un'effettiva trasparenza delle decisioni algoritmiche, e ciò in particolare attraverso un codice di condotta delle pubbliche amministrazioni relativo alle decisioni algoritmiche, che estenda questo right to explanation a un vero e proprio principio di trasparenza che riguardi orizzontalmente tutte le decisioni algoritmiche attraverso l'intelligenza artificiale. Concludo dicendo appunto che abbiamo messo sul tavolo, e poi lascio naturalmente ai colleghi alle istituzioni in primis e ai colleghi accademici che interverranno nelle tavole rotonde a seguire la riflessione e i commenti sul tema di fondo del convegno. Ma ecco, come l'Italia speriamo, auspichiamo che la giornata di oggi possa lasciarci, oltre a riflessioni, spunti utili nella policy, regolazione e anche nell'attività amministrativa che poi molti di voi svolgono nella attività quotidiana, ma anche magari l'avvio di un percorso di confronto multidisciplinare appunto riguardo alla governance dell'intelligenza artificiale nell'azione amministrativa. Eventualmente anche attraverso un tavolo di confronto multidisciplinare, in modo da sviluppare e testare metriche per misurare i livelli di maturità digitale delle diverse amministrazioni centrali e locali, e quindi lavorare su quella compliance incrementale, su quella AI literacy incrementale che accennavo, proporre modelli avanzati e differenziati di formazione per l'intelligenza, per il personale della pubblica amministrazione riguarda l'intelligenza artificiale, lavorare su schemi tipo di capitolati di gara e procurement per appunto recepire la disciplina europea e nazionale sull'intelligenza artificiale, e eventualmente appunto ragionare e lavorare su un codice di condotta che estenda le tutele sulle decisioni algoritmiche. L'auspicio che la giornata di oggi e il lavoro poi, che le riflessioni e il lavoro che ne seguirà contribuiscano a governare la trasformazione digitale affinché essa si configuri prima di tutto come una innovazione etica, democratica, equa, sostenibile e costantemente posta al servizio della persona e del bene comune. Grazie. Passiamo a questo punto alle tavole rotonde. Grazie. Lascio al professor Corasaniti.
3: E cioè la dottoressa Claudia De Andrea, che è la vice segretaria generale della Camera, il prefetto Bruno Frattasi, che è direttore generale dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, il professor Nobile, per ragioni istituzionali verrà più tardi, quindi articolerà le conclusioni, e il professor Petroni, che è il segretario generale dell'Aspen Institute Italia. Allora, inizierei proprio con la dottoressa D'Andrea, tanto per dovere d'ospitalità, ma perché nell'uso degli strumenti digitali, sia nelle banche dati prima che poi sull'intelligenza artificiale, la Camera dei Deputati, come dire, ha aperto la via. Quindi mi sembra doveroso chiedere, forse ben prima dell'attualità del tema, qual è il bilancio di questa attività e soprattutto come considera questa esperienza svolta alla luce dell'attualità oggi del tema dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni. Grazie.
4: Grazie molte, professore, per il quesito e grazie ovviamente per l'invito al presidente Violante e alla presidente Ascani, che hanno aperto i nostri lavori. La domanda che lei pone riguarda lo stato dell'arte dell'utilizzo degli strumenti digitali in generale, delle applicazioni di intelligenza artificiale presso la Camera dei Deputati, e penso che il contesto ci inviti anche ad una riflessione sul contributo che la ricerca scientifica può offrire all'istituzione parlamentare in questa fase di trasformazione così importante. E vorrei partire da una considerazione proprio riguardo all'intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni e nel contesto parlamentare. Quando parliamo di intelligenza artificiale non parliamo solo ed esclusivamente di una tecnologia, parliamo necessariamente di organizzazione, di dati, di competenze e di capacità di accompagnare il cambiamento. L'intelligenza artificiale è uno strumento potente, molto potente, e ogni dibattito parte da questa considerazione. L'intelligenza artificiale però non sostituisce in alcun modo la qualità dell'organizzazione e anche dei processi regolatori e decisionali, e non sostituisce neanche la responsabilità delle decisioni. In altri termini, non può diventare uno strumento che, invece di moltiplicare la possibilità di azione e di conoscenza, finisce per limitare e compromettere l'autonomia e le scelte. Torniamo al punto della sua domanda e allo stato dell'arte della trasformazione digitale alla Camera dei Deputati. La trasformazione digitale presso la Camera ha una storia lunga, un percorso strutturato che si è articolato nel tempo e che ha riguardato tutte le attività, tutte le dimensioni dell'attività, da quella amministrativa strettamente intesa all'attività dei deputati, alle attività svolte dall'amministrazione a supporto delle istituzioni. Indubbiamente la crisi pandemica ha impresso una notevole accelerazione e ha confermato un percorso che già prevedeva la gestione dei processi di lavoro e dei flussi documentali in modalità digitale, l'adozione importantissima del paradigma dell'interoperabilità interna presso l'amministrazione e possibilmente anche nei confronti delle altre amministrazioni, la valorizzazione dei dati, delle banche dati, degli archivi e un approccio all'infrastruttura sicura e resiliente. L'intelligenza artificiale, quella tradizionale, si è inserita in questo processo e già prima della rivoluzione, chiamiamola così, dell'intelligenza artificiale generativa, diversi servizi, numerosi servizi, utilizzavano tecnologie di intelligenza artificiale tradizionale, dall'uso dei sistemi automatici di trascrizione del parlato, al supporto alle traduzioni, alla sicurezza informatica, alla classificazione degli atti, al supporto anche più recente all'ordinamento di base delle proposte emendative, uno dei business principali delle assemblee parlamentari. Il processo di trasformazione digitale, questo di cui ho parlato, è la condizione abilitante perché si possa parlare nel contesto parlamentare di intelligenza artificiale generativa. Intelligenza artificiale generativa, torno su questo argomento, però non può essere trattata alla stregua di una tecnologia come le altre, una tecnologia analoga a quelle conosciute storicamente. Questo per tre ordini di ragioni. La velocità di penetrazione e di diffusione di queste tecnologie che hanno raggiunto prima il mondo consumer e poi le istituzioni. Ognuno di noi, grazie a questo strumento pervasivo e grazie alla diffusione a disposizione di servizi gratuiti, ha potuto sperimentare e utilizzare l'intelligenza artificiale e generativa, e questo ha cambiato le nostre abitudini, le abitudini di ciascuno di noi. Altra ragione per la quale l'intelligenza artificiale generativa non è una tecnologia come le altre è la velocità del cambiamento, i miglioramenti, i progressi e la capacità di evoluzione. Per cui, se noi pensiamo che ChatGPT, che dall'intelligenza, dalla prima forma di ChatGPT all'intelligenza generativa agentica, sono passati solo 4 anni dal punto di vista cronologico, dal punto di vista tecnologico sono passate alcune ere geologiche. Proprio queste potenzialità dell'intelligenza artificiale generativa hanno in principio oscurato le caratteristiche e anche i limiti della tecnologia, ed è evidente che le pubbliche amministrazioni non possono prescindere dal conoscere questi aspetti e considerare, oltre alle potenzialità, anche il rischio che l'introduzione di queste tecnologie introducono nei processi amministrativi. Il rischio, banalmente, è che l'interfaccia di un chatbot generalista diventi lo strumento di accesso della conoscenza che è posta poi alla base della decisione. Il rischio è che elementi conoscitivi insufficienti messi a disposizione dei sistemi di intelligenza artificiale fondino decisioni di scarsa qualità. Ecco allora che un altro tema che si accompagna alla diffusione dell'intelligenza artificiale presso le amministrazioni e si ricongiunge un po' al vecchio tema delle banche dati è proprio quello dei dati. Sistemi di intelligenza artificiale funzionano se esistono dati affidabili, interoperabili e sicuri, e questo, quello dei dati, quello della governance dei dati, è sicuramente un tema in cui, su cui si può realizzare una comunicazione proficua tra la ricerca scientifica universitaria e le istituzioni. In termini generali penso che uno dei contributi importanti, fondamentali, che l'università e la ricerca, proprio in ragione della posizione, della loro posizione, possano dare è quello dell'ancorare il dibattito pubblico sull'intelligenza artificiale ad una comprensione effettiva di ciò che l'intelligenza artificiale è e di ciò che l'intelligenza artificiale non è. In una fase che si caratterizza per aspettative molto elevate, semplificazioni e talvolta anche rappresentazioni distorte, conoscere l'intelligenza artificiale, riportare il dibattito su basi realistiche, significa fare proprio quello che proprio il professor Stazzi poc'anzi indicava, cioè conoscere le potenzialità delle tecnologie, i limiti dei modelli, i rischi, i margini di errore e per le amministrazioni pubbliche anche le implicazioni organizzative, giuridiche, e sottolineare l'importanza, il ruolo del controllo umano. Credo che le amministrazioni pubbliche abbiano bisogno proprio di questo, di un rapporto stabile con il mondo scientifico per focalizzare questi temi. Le collaborazioni in questo senso però non possono avere la caratteristica dell'episodicità, non possono che essere fondate su un effettivo interesse di chi, delle parti che realizzano questo rapporto, un effettivo interesse orientato al raggiungimento di risultati concreti, perché la collaborazione necessita di un impegno importante con le amministrazioni e si rende stabile, si rende di interesse quando l'obiettivo è effettivamente possibile raggiungere. Un po' la cultura dell'obiettivo a cui faceva riferimento poc'anzi il presidente Violante, anche in ambito di collaborazione vale. Quali sono i modelli che abbiamo sperimentato nel corso degli anni? Numerosi. Siamo partiti da un primo prototipo per la trascrizione automatica dei manoscritti conservati presso l'archivio storico. L'intelligenza artificiale si applica al futuro, ma si applica anche al recupero del passato, della storia, della memoria. Un passaggio molto importante, ne ha fatto cenno la Presidente Ascani, è stata la manifestazione di interesse promossa dal Comitato per la documentazione, che poi ha portato alla realizzazione di tre prototipi di intelligenza artificiale. Faccio ora riferimento ad alcune collaborazioni in corso, sempre con dipartimenti universitari, una per la riscrittura del codice COBOL che agli esperti informatici dice molto, è il codice, è il linguaggio di programmazione che supporta ancora oggi larga parte delle transazioni finanziarie a livello mondiale. Altre attività sono state svolte su sicurezza informatica, formazione e quant'altro. Ecco, c'è poi un ruolo fondamentale e insostituibile che l'università può svolgere per accompagnare lo sviluppo delle pubbliche amministrazioni, e questo è proprio nella formazione dei nuovi futuri dipendenti delle pubbliche amministrazioni. L'esigenza di un'evoluzione, di un accompagnamento dei curricula universitari in questo senso è fondamentale. Perché fondamentale è l'integrazione delle conoscenze e delle competenze. Il giurista dovrà sempre più comprendere i sistemi algoritmici, l'informatico dovrà conoscere il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, chi lavora sui dati dovrà comprendere il funzionamento, delle istituzioni. questo cambiamento riguarda non solo chi entrerà, chi sta entrando nelle pubbliche amministrazioni, che dovrà avere una formazione più completa in questo senso, ma anche chi nelle pubbliche amministrazioni attualmente opera, e in questo senso vanno i processi di formazione continua dedicati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con un'attenzione particolare fare formazione sull'intelligenza artificiale è un lavoro ben specifico, e i percorsi di formazione in questa materia si differenziano dai percorsi di formazione sulle tecnologie tradizionali, anche proprio in ragione del fatto che è una tecnologia che evolve molto rapidamente. Per concludere, l'intelligenza artificiale può e deve fornire strumenti, non sostituisce la decisione, e può fare e aiutare a fare molto e meglio sulla ricerca, sulla gestione delle informazioni, sul supporto alla capacità di analisi, sulla gestione in generale della complessità, ma la decisione anche nello scenario agentico, quello che stiamo già vivendo in questa fase, resta umana, perché implica responsabilità, bilanciamento degli interessi, valutazione costituzionale, non ultimo scelte che rilevano della discrezionalità politica. Allora, a mio avviso, la vera sfida della governance pubblica dell'IA resta quella di governare e usare le tecnologie sempre più potenti, senza deresponsabilizzare né le amministrazioni né i decisori, e credo che il rapporto tra ricerca e amministrazioni pubbliche possa effettivamente supportare questa evoluzione, questo pensare multidisciplinare a supporto dello sviluppo di una cultura del dato, dello sviluppo di nuove competenze, di nuovi modelli organizzativi. In questo contesto ben vengano sperimentazioni condivise che si prefiggono e ottengono dei risultati.
3: Io ringrazio molto la dottoressa Di Andrea. Vorrei soggiungere che l'Italia è all'avanguardia proprio sul peso delle istituzioni parlamentari nell'avere articolato, credo fra i primissimi in Europa, e tuttora mantiene questo posto, un sistema aperto di norme. Mi riferisco al sistema normativo, dove concorrono insieme le fonti parlamentari ogni giorno, gli uffici giudiziari, la Gazzetta Ufficiale, quindi l'organismo del Ministero della Giustizia. È un esempio unico di questo genere in tutta Europa, ed è un esempio che forse le istituzioni europee dovrebbero anche più considerare rispetto alla interattività, alla multivigenza, tutto un insieme di cose che sicuramente si inquadrano in un lavoro veramente straordinario svolto dal Parlamento italiano, e forse non abbastanza valorizzato, ecco, probabilmente, perché è un lavoro veramente d'avanguardia. Detto questo, io vorrei introdurre il prefetto Bruno Frattasi, ma mi perdonerete qualche secondo, non chiedo oltre, perché siamo in un momento molto particolare che a tutti è noto. Ma vorrei esprimere personalmente, perché sono stato uno dei suoi collaboratori, proprio la mia personale riconoscenza, non isolata fra l'altro, per il lavoro che ha svolto nella fase più delicata dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. È un'agenzia che è chiamata a compiti che poi chiaramente articolerà meglio lui di me, ma è chiamata a svolgere un ruolo delicatissimo in una fase altrettanto delicata della vita del Paese. Ed è un'agenzia alla quale la legge 132 del 2025, insieme ad altri soggetti istituzionali, ma insomma in particolare l'Agenzia per l'Italia Digitale e successivamente anche altri organismi che hanno sviluppato proprie politiche di cybersicurezza, che ha svolto un compito veramente importante in questa fase, ma oltretutto in un'ottica europea che non sempre viene sufficientemente considerata, che è l'ottica della resilienza. ovvero apprendere anche dalle esperienze meno fortunate, sicuramente non proprio all'altezza di quello che ci si può attendere in una situazione peraltro imprevista o assolutamente imprevedibile, ma è questo lo spirito di coordinamento, di grande attenzione al profilo istituzionale che personalmente ho appreso dall'esperienza di lavoro insieme a Bruno Frattasi e per la quale io non finirò mai di essergli grato, proprio per aver espresso attraverso una serenità che peraltro ha svolto anche in altri momenti molto particolari della vita del Paese, si è occupato del coordinamento di numerosi servizi sensibili sul piano della protezione civile e dei servizi essenziali, però ecco, voglio testimoniare questo perché lui sa il rapporto che c'è stato in questi anni e quindi ho il piacere di testimoniarlo proprio in questa fase particolare e quindi gli chiedo però questa volta come relatore di offrirci forse anche un bilancio di questi anni trascorsi in agenzia considerando anche lo sviluppo che le nuove normative affidano proprio a questo ente nella tutela della cibersicurezza proprio rispetto ai sistemi di intelligenza artificiale. Scusatemi.
5: Sì, grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti e saluto molto calorosamente gli organizzatori, l'amico Corasaniti, il professor Stanzi, il presidente Violante e gli altri colleghi che mi affiancano in questo panel. Le parole molto generose dell'amico Corasaniti mi portano a fare una considerazione di fondo che in qualche modo lumeggia questo passaggio a cui ha fatto riferimento Giuseppe. La legge istitutiva dell'agenzia, parto da qui ma risolverò la questione in poche battute, designa a capo dell'agenzia figure di diversa estrazione culturale, giuridica, professionale. Si va dai professori universitari ai gran comitati, quali possono essere un prefetto, un ambasciatore, un dirigente generale della pubblica amministrazione, una figura estratta anche da società, da società pubbliche, come avverrà a breve. E questa è stata una scelta, io penso, lungimirante da parte del legislatore, perché fa in modo che la guida dell'agenzia possa in qualche maniera seguire l'evoluzione del percorso di questa struttura fondamentale per la sicurezza del Paese. Perché possono esserci stagioni diverse. E possono esserci stagioni nelle quali è necessario che questa guida venga affidata a una certa figura professionale per il suo carico, per il suo bagaglio di esperienze, di conoscenze, di competenze e altri momenti nei quali è necessario fare ricorso a figure che hanno un profilo, una silhouette diversa da quella e che possono garantire meglio in quel momento l'esercizio di guida della struttura che, al cui comando sono stati posti. In qualche modo la mia esperienza che va a concludersi come generosamente mi riconosceva Giuseppe, ha corrisposto proprio a questo, a fare in modo che la agenzia venisse a rispondere a un'esigenza di affermazione di sé, si potrebbe dire con un linguaggio quasi parafilosofico, cioè nel senso che venisse a chiarire i propri contorni e la propria missione, venisse a chiarirla a se stessa e in rapporto alle altre attori dell'ecosistema digitale italiano, a cominciare dalla difesa, a cominciare dalla polizia cibernetica, a cominciare dagli stessi attori del comparto dell'intelligence, per non parlare poi di tutto il settore industriale produttivo e delle imprese italiane che sono chiamate a dialogare con l'agenzia e io credo di aver fatto un lavoro egregio, non da solo, non me lo dico da solo, non è un autoelogio, ma è un elogio che rivolgo ai colleghi dell'agenzia che hanno accompagnato per mano i 20.000 attori della panorama NIS. La NIS, come sapete, è una direttiva europea, a entrare in questo mondo, in questo difficile mondo della NIS. Dico difficile perché richiede un'alta qualità dell'organizzazione, delle procedure, dei sistemi, delle reti ai quali ciascun soggetto deve affidare la propria sicurezza digitale, nella consapevolezza che la propria sicurezza digitale è non solo indispensabile a se stesso, ma è un prerequisito essenziale per poter garantire anche la sicurezza degli altri soggetti a cui si è interconnessi e si è collegati. Perché, come sappiamo bene, dico una cosa che penso sia di comune conoscenza, la cifra fondamentale e ontologica della dimensione digitale è proprio sta nella interrelazione e nella interconnessione. Sicché la debolezza di un soggetto viene in qualche modo a corrispondere anche, a riflettersi anche su una potenziale debolezza di tutti gli altri anelli della catena e della filiera che a questo sono legati. Detto questo, dovrei dire qualcosa anche sull'intelligenza artificiale e ACN, e lo dirò. Allora, innanzitutto, come ha detto già Giuseppe Corrasaniti, c'è una legge nazionale che ha definito qual è la governance dell'intelligenza artificiale nel nostro paese. E questa governance è una governance complessa, perché è vero che c'è l'agenzia AGID e l'ACN che sono entrambe chiamate a governare questo, dal punto di vista amministrativo, tecnico, operativo, questo mondo dell'intelligenza artificiale, ma la cosa non finisce lì. C'è un comitato interministeriale di coordinamento, c'è una struttura di governance che include anche il Dipartimento per la Transizione Digitale, anzi diciamo che il Dipartimento per la Trasformazione e la Transizione Digitale, guidata dal collega Borrelli, è il motore di questo sistema, perché se andiamo a scorrere le norme che sono inserite nella legge che ha riguardato nel nostro sistema l'intelligenza artificiale, ci accorgiamo che sostanzialmente questo sistema di governance amministrativa, di alta amministrazione, è una triade sostanzialmente, perché è data da un elemento centrale che è il Dipartimento e da due elementi altri che sono a fianco di questo centrale, che sono ACN da un lato e AGID dall'altro. Ora, l'agenzia ha un compito che è già previsto dal regolamento europeo, che è quello precipuo di fare sorveglianza di mercato. Sorveglianza o vigilanza di mercato significa vigilare sulla sicurezza dei sistemi che sono e sulla loro affidabilità e rispondenza a quelli che sono, diciamo, i rischi sistemici che l'intelligenza artificiale, l'uso degli strumenti di intelligenza artificiale porta con sé. Noi sappiamo che la normativa europea, e ovviamente la normativa italiana riflette questo approccio, ha un approccio risk approach, si dice, cioè ha un approccio sistemico che guarda al rischio. Guarda al rischio naturalmente innanzitutto dichiarando inaccettabile un certo tipo di rischio. E quale tipo di rischio? Quello che incide in maniera lesiva e non consentibile in base a quelli che sono i principi che la costruzione europea e i vari paesi hanno introiettato nei loro ordinamenti, per esempio lesivi della dignità umana, i sistemi di controllo da remoto che vengono usati per rilevare le emozioni o rilevare i comportamenti altrui o scrutare praticamente i tratti somatici di una persona per poterli eventualmente poi affiancare con una veloce interrogazione a un sistema di intelligenza artificiale se sono o non sono sovrapponibili a quello di qualunque altra persona, sono ovviamente dei appartengono ovviamente a quella categoria di rischio inaccettabile che però, secondo lo stesso regolamento, può essere tuttavia utilizzata allorché ci sono in gioco degli interessi di straordinaria rilievo per la stessa esistenza delle democrazie, cioè rischi di terrorismo o rischi che hanno a che fare con reati gravissimi, tratta degli esseri umani, traffico di stupefacenti a livello internazionale, quindi diciamo categorie di reati gravissimi che sono combattuti anche con strumenti che sarebbero inaccettabili nell'uso comune, ma che sono e divengono accettabili e vengono quindi in qualche modo a poter essere usati, utilizzati, naturalmente con una forma di controllo che è affidata non più a noi, ma al garante della privacy. C'è una norma del regolamento europeo che infatti rinvia a questi fini alle attività di controllo che vengono fatte, di controllo di questi particolari sistemi e modelli, al garante della privacy. Già si pone un primo problema per quello che riguarda invece tutte le altre forme di modelli e sistemi di intelligenza artificiale, perché questi devono venire a corrispondere a degli standard. Ora, noi sappiamo che questi standard ce li deve dare la comunità scientifica, tecnico-scientifica, che elabora standard mondiali ed europei e che ci viene a dire che cosa è uno standard, viene a definire uno standard. Ora, la prima preoccupazione che oggi abbiamo non abbiamo ancora risolto, ma che probabilmente risolveremo a breve, c'è un'indicazione da parte della Commissione europea molto, molto chiara al riguardo, è quella di non avere ancora degli standard elaborati per poter

Hanno più volte sottolineato il rapporto tra l'uso dell'intelligenza artificiale, dello strumento e le democrazie, cioè i diritti democratici che devono essere garantiti in democrazie avanzate come la nostra. Quindi da questo punto di vista si avverte una sofferenza del sistema in generale, perché se non abbiamo degli standard e dei parametri, tutto il controllo, l'attività di controllo che deve conseguire su questi strumenti, che già potrebbero essere attuati, attivati e usati da parte di vari soggetti, viene in qualche modo a entrare in una situazione di, come dicevo prima, di sofferenza. Ora passo a un altro argomento che riguarda sempre tuttavia l'intelligenza artificiale e quello che stiamo facendo come ACN e che continuerà a fare ovviamente l'agenzia per far comprendere a questa platea esattamente che cosa vuol dire poi curare l'intelligenza artificiale, occuparsi dell'intelligenza artificiale, dell'uso dell'intelligenza artificiale, dell'uso benevolo dell'intelligenza artificiale nel nostro paese, ma credo in tutta Europa. Tu giustamente, Giuseppe, hai fatto riferimento all'Europa. Ecco, intanto ci dobbiamo agganciare all'Europa, perché si è parlato, qualcuno anche ha evocato sovranità tecnologica, ma la sovranità tecnologica può essere mai una sovranità domestica, nazionale, informata cioè a una capacità soltanto del nostro paese, o può essere, deve essere, deve corrispondere invece a un modello europeo, a una concezione europea di sovranità, tant'è che si parla già di sovranità digitale europea, giustamente, e non solo nazionale. Come si potrebbe pensare che un paese, un qualunque paese, anche quello più avanzato tecnologicamente, la stessa Francia, possa realizzare, tra quelli europei, basta pensare a Mistral AI, che è uno dei casi più avanzati di fornitori di sistemi e modelli di intelligenza artificiale nel continente, come possa farlo da solo? E perché parlo da solo? Perché in realtà l'intelligenza artificiale evoca immediatamente una questione di confronto geopolitico tra potenze globali, innanzitutto con gli Stati Uniti e la Cina, tra gli Stati Uniti e la Cina. È anche vero che qualcuno, il professore prima citava delle clausole contrattuali nel procurement. Ecco, abbiamo anche qui la necessità di difendere il procurement europeo e nazionale, ne sta parlando la Commissione europea, lo abbiamo fatto in qualche modo anche noi, per arrivare a fare in modo che le nostre tecnologie, soprattutto le tecnologie dirompenti, quelle che si stanno affermando progressivamente, vengano a essere protette da interferenze o ingerenze che ci possano portare a quella situazione di lock-in che era prima in qualche modo o di dipendenza o di colonizzazione addirittura, che qualcuno evoca per quello che riguarda la necessità di doversi rapportare in una forma molto passiva rispetto ad altri paesi tecnologicamente più avanti di noi, più avanti di quanto non siano quelli che fanno parte dell'Unione Europea. E come si fa? Come si fa concretamente a fare in modo che questa sovranità europea possa affermarsi? Innanzitutto l'intelligenza artificiale non è qualcosa che una magia, come si potrebbe dire, è qualcosa di molto concreto, che è affidato innanzitutto alla potenza di calcolo e quindi è affidato innanzitutto alla necessità di creare una filiera di supercalcolatori, magari poi avremo il calcolatore quantistico e creerà altri problemi, che possono, diciamo, erogare, consentirci di avere questa potenza di calcolo. Noi ne abbiamo alcuni nel nostro paese, li abbiamo creati anche grazie all'attività che abbiamo svolto noi come ACN, abbiamo intercettato risorse che vengono intercettato nel senso che abbiamo partecipato con successo a dei bandi dell'Unione Europea, della Commissione Europea, che ci hanno consentito per esempio di creare le AI Factory. Che cos'è le AI Factory? Le AI Factory sarà
è già sostanzialmente, perché è già attiva questo progetto, lo abbiamo già implementato, è una grande fabbrica, come dice la parola stessa, di intelligenza artificiale, ma è di più, è un ecosistema di intelligenza artificiale che realizza quell'idea di democrazia digitale che era stata evocata negli interventi anche del presidente Violante e della stessa Ascani. Democrazia digitale.

vuol dire la democrazia non è una massa amorfa, è qualcosa, come insegnava Giuseppe Galasso in un bellissimo libro di qualche anno fa, forse qualcuno lo ricorderà, ma è un qualcosa di inclusivo che si rivolge a tutti, cittadini, imprese, istituzioni, altrimenti non è democrazia. Quindi anche nel digitale la democrazia deve essere inclusiva e l'ecosistema digitale che noi pensiamo con l'AI Factory, la definizione di intelligenza artificiale nella costruzione europea è quella di bene comune, cioè significa qualcosa a cui è dato accesso a tutti, ai cittadini, alle imprese, alle istituzioni, in maniera indiscriminata, cioè nel senso che non possono esserci, diciamo, discriminazioni o forme di esclusione, altrimenti si arriverebbe a sancire una nuova forma di digital divide in una forma diversa, cioè di esclusione dall'accesso a questi strumenti formidabili, l'ha detto anche Claudio Di Andrea, sono e lo sono strumenti formidabili, ma proprio perché sono strumenti formidabili dobbiamo consentire a tutti di poter accedere, altrimenti a tutti significa alle imprese che ne fanno richiesta, perché hanno necessità di servirsi di questa potenza di calcolo, e naturalmente anche alle istituzioni, alle pubbliche amministrazioni, e qui vengo al tema di oggi, che ne fanno richiesta. La potenza di calcolo si compra ai magazzini? No, non si compra ai magazzini. La potenza di calcolo la si chiede, se dovessero chiederla a un operatore privato la pagherebbero cifre astronomiche. Qui c'è un tema quindi ancora di democrazia, perché poter rendere accessibile, fruibile questa potenza di calcolo a condizioni convenienti, probabilmente anche gratuite all'inizio, sarà necessario per poter alimentare questo processo, sarà un problema di democrazia digitale, di inclusività. Allora, questo non c'entra soltanto con la sicurezza, ma è anche un tema di sicurezza. È anche un tema di sicurezza, perché nel momento in cui noi metteremo a disposizione questo ferro, cioè l'hardware, poi ci sarà un problema logico di software. E i software, noi abbiamo delle software house molto avanzate nel nostro paese. Dobbiamo saperlo, abbiamo delle capacità. Nello stack tecnologico europeo e quindi anche italiano, la parte sommitale di questo stack tecnologico, chi ha confidenza con questo concetto sa che cos'è, è sostanzialmente una piccola piramide che è formata da tre elementi concatenati e integrati, la base è data dal ferro, cioè dall'hardware, la parte sommitale è data dalla parte logica, cioè dal software, la parte intermedia è data dal cloud, e poi verremo in conclusione a che cosa significa la parte intermedia e quali problemi ci dà, soprattutto nell'applicazione della PA. Ecco, allora nella parte sommitale, la parte cioè che riguarda la logica e il software, noi abbiamo delle carte da spendere come Italia per costruire insieme agli altri un software, uno stack tecnologico europeo che si possa in qualche modo confrontare con quello nordamericano. Dicevo la sicurezza, e la sicurezza è affidata anche ai dati, quindi, perché come dicevano prima molti relatori, anche la dottoressa Di Andrea ne faceva cenno, i dati devono essere di qualità. E che vuol dire qualità? Nel suo bell'intervento introduttivo, cioè la ragione d'essere dell'attività amministrativa è dare un risultato, dare un output di qualità. L'output di qualità significa una decisione che è una decisione ponderata, una decisione che viene a rispondere a dei dati controllati, a dei dati che cioè sono in qualche modo rispondenti alla realtà, alla verità dei fatti, che non subiscono attentati nella loro integrità e genuinità. Ecco, se noi riusciamo a garantire tutto questo, abbiamo messo in sicurezza l'intelligenza artificiale. Dobbiamo, la sicurezza dell'intelligenza artificiale non è soltanto quindi un fatto tecnologico, è un fatto che viene a rispondere a una serie di istanze, una serie di esigenze e necessità che vanno tutte tenute insieme, altrimenti non si comprende qual è la marcia che dobbiamo seguire, la linea di marcia che dobbiamo seguire. Facevo riferimento prima allo strato intermedio dello stack, cioè il cloud, e naturalmente abbiamo sentito parlare di interoperabilità, ne facevano dei dati, no? E qual è la struttura oggi che ci consente di poter dare interoperabilità, scalabilità, velocità nella elaborazione delle decisioni, se non appunto la struttura cloud? Ecco, la struttura

0: però ha delle che, a cui oggi noi guardiamo come una struttura a cui affidare il nostro patrimonio informativo. C'è stato negli anni passati, già con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha finanziato il processo di migrazione al cloud di tante amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, e ciò è avvenuto verso il Polo Strategico Nazionale come la struttura cloud qualificata al massimo livello. Ma qualificata da chi? Cari signori, dall'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, Cybersicurezza Nazionale. Abbiamo adottato un regolamento nel 2024 che ha consentito a tutte le pubbliche amministrazioni di avere un listino, di avere un bordereau, diciamo, in cui andare a scegliere quale operatore, quale provider poter, diciamo, a cui potersi rivolgere a seconda del dato che si voleva portare nel cloud, perché non tutti i dati, naturalmente, lo dicevano prima i precedenti oratori quando si riferivano alla complessità delle amministrazioni, che non è uguale. Una cosa è un piccolo comune di 10.000 abitanti, altra cosa è un'amministrazione centrale da migliaia di dipendenti e con un portafoglio funzionale di diversa caratura, no? Ecco, quindi ci saranno i dati ordinari, ci saranno i dati critici e poi ci saranno i dati strategici, e questo sarà un problema quando dovremo organizzare, problema che stiamo cercando di superare, che quando dovremo organizzare il sistema digitale sanitario del nostro paese. Poi ci sarà un tempo, magari nelle repliche lo dirò, ma insomma vado a concludere su questo punto, il cloud. Ma quali problemi abbiamo? Abbiamo problemi per la PA di avere risposte veloci, risposte precise ma anche risposte veloci. Nella Smart City, ecco, che la Scani faceva riferimento all'esperimento a Perugia in Umbria di un sistema di Smart City che consente naturalmente al cittadino, alle imprese, cioè agli interlocutori naturali della pubblica amministrazione, di avere risposte affidabili, precise e soprattutto veloci. Voglio sapere cosa fare per avere un certo risultato nella mia vita, cioè come fare ad avere un determinato prodotto della pubblica amministrazione, o banalmente per sapere quando e come potrò usare un certo strumento pubblico. Ecco, allora queste sono domande che possono essere meglio soddisfatte se noi abbiamo un sistema funzionante di edge computing, cioè di quelle strutture di cloud, di derivazione cloud, che possono elaborare più velocemente, perché non hanno un problema di latenza, anzi c'è un problema di bassa latenza, c'è un problema quindi superato attraverso l'edge computing, perché se il cloud sta a Trieste e tu stai a Perugia, la parte che mentre ti arriva la risposta, ti arriva la risposta, ci vorrà qualche minuto. Probabilmente avvicinando, e quindi con soluzioni locali, l'edge computing al territorio in cui il prompt viene fatto e quindi la risposta viene attesa, chiaramente si ha una risposta molto più veloce, molto più rapida e molto più soddisfattiva per il cittadino che se la attende. L'avrà in pochi secondi e quindi garantisce una migliore performance del sistema. Ora però l'edge computing è soltanto una questione che riguarda l'intelligenza artificiale, i dati, no, è anche una questione che riguarda l'integrazione di questa tecnologia con altre tecnologie, per esempio il 6G, il 5 e il 6G. Le reti mobili, quindi in sostanza che soprattutto il 6G, che ci darà una grande prospettiva di velocità, bassa latenza, e quindi ci migliorerà la qualità e la performance del prodotto. Ecco, ho descritto forse troppo velocemente, ma non potevo occupare più di tanto tempo, quelle che sono le macro questioni che l'agenzia ha seguito finora nel campo dell'intelligenza artificiale. Oggi ci troviamo di fronte a un grande passo in avanti di questa tecnologia straordinaria, un grande passo in avanti, perché la stanno, come veniva ricordato, un po' applicando ovunque, eccetera. Noi abbiamo fatto anche come agenzia, nelle pubbliche amministrazioni anche, abbiamo fatto anche delle linee guida per l'uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, e abbiamo raccomandato una cosa. Oggi molti dipendenti del privato e del pubblico usano con una certa disinvoltura i sistemi, diciamo, commerciali di intelligenza artificiale per fare elaborazioni nell'ambito della propria attività. Usano ChatGPT, Gemini o altre cose per semplificare la loro vita quotidiana di lavoro. Attenzione, abbiamo detto, perché questi strumenti, che sono ovviamente strumenti molto performanti, che semplificano la vita, che fanno in modo che il lavoratore possa dedicarsi ad altro, tanto quel lavoro semplice te lo fa la macchina, ecco, in qualche modo hanno un pericolo, presentano un alto pericolo, cioè che riguarda proprio i dati, il ritorno ai dati che vengono immessi nel momento in cui tu chiedi alla macchina di fare un certo lavoro, perché noi non sappiamo, non abbiamo contezza del fatto che quei dati, o non ce l'ha l'impiegato medio, che quei dati non restano lì, non sono, diciamo, segregati in un sistema locale che non ha, diciamo, nessuna connessione con altri sistemi esterni, tutt'altro, va dall'altra parte dell'oceano probabilmente, perché sono tutti operatori nordamericani, come sappiamo, e naturalmente il nostro patrimonio informativo viene trasferito in maniera quasi un po' disinvolta, senza renderci conto che stiamo arricchendo un altro paese in qualche maniera, dei dati che noi cediamo così disinvoltamente e sui quali naturalmente può farsi addirittura una elaborazione ulteriore e estrarre da quei dati ulteriore conoscenza. E quindi la possibilità che quei dati poi ci vengano a essere trasferiti ad altri soggetti, magari commerciali, che ci facciano business sopra. Ecco, quindi si mette in moto in maniera, come posso dire, disinvolta, come ho detto prima, perché tanto nessuno si fa il film di come può essere utilizzato questo dato, cioè si proietta nell'utilizzo del dato, ma con una disinvoltura che può essere, deve essere anzi corretta, e infatti noi abbiamo detto comunque guardate, fate attenzione a non immettere dati sensibili nel momento in cui, se lo volete utilizzare per operazioni semplici fate pure, ma non lo utilizzate per operazioni più complesse che prevedono comunque l'immissione di dati che sono o hanno un carattere sensibile. Ecco, vado a concludere con un'ultima perorazione, cioè quello che viene, noi stiamo organizzando, Giuseppe lo sa, un bel convegno per il 19 giugno, probabilmente io spero di potervi partecipare perché l'ho organizzato, su diritto e tecnica, dopo che sono trascorsi 25 anni dal libro che Irti e Severino, un giurista, come ricordava, ma un grande giurista come Natalino Irti, ed Emanuele Severino, un grande filosofo, intrecciarono 25 anni fa, sono passati 25 anni da quel libro. Un volumetto di 100 pagine, di poco più di 100 pagine, che venne editato da La Terza nel marzo del 2001. Libro straordinario, la sua importanza è inversamente proporzionale al numero delle pagine che conta. Perché è importante richiamarlo? Perché tutti i temi che noi stiamo trattando, la forza del diritto, ecco, la regolazione, ne ha parlato anche la Di Andrea, il regolamento europeo, l'importanza che questo regolamento ha, l'unica fonte regolamentare, c'è una legge cinese, mi hanno detto, io non la conosco, sull'uso dell'intelligenza artificiale, l'unica fonte legislativa nel mondo occidentale è sull'intelligenza artificiale è il regolamento europeo. La forza del diritto sta in quel regolamento, la forza della tecnica la conosciamo. Ecco, speriamo che, diciamo, il diritto, in cui è racchiuso il senso dell'umano, possa, perché questo è una super tecnica in qualche modo anche quella, ma in cui è racchiuso il senso dell'umano, possa avere ancora la sua ultima parola sull'uso dell'intelligenza artificiale. Grazie.
1: Ovviamente ringrazio ancora il prefetto Frattasi del suo intervento magistrale, come sempre, e a questo punto era previsto l'intervento del direttore generale dell'AGID, il professor Nobile, ma che verrà posposto quasi a conclusione dei nostri lavori, e introduco invece il professor Angelo Petroni, che è il segretario generale dell'Aspen Institute Italia, e qui chiedo proprio di approfondire anche dal suo punto di vista proprio il rapporto fra mondo della ricerca, mondo dell'università e governance dell'intelligenza artificiale in ambito istituzionale, è proprio sul, proprio partendo da queste ultimissime riflessioni sulla ricerca di un equilibrio fra scienza, innovazione e buon andamento amministrativo, che poi è un obiettivo costituzionale. Grazie.
2: Grazie a te, ringrazio l'università, il centro per avermi invitato. Ho due ragioni per aver accettato: la prima, che ho scritto il mio primo articolo, per cui mi diede una cattedra 44 anni fa sull'intelligenza artificiale dell'82. Mi occupavo, come continuo a occuparmi, di come l'intelligenza artificiale serve per scoprire leggi in fisica, sì o no, cose un po' astratte. E non così astratte nel senso che se voi riuscite a trovare un sistema di intelligenza artificiale, whatever it is, che scopre o riscopre le leggi di natura, guidare una macchina automaticamente è una banalità, perché evidentemente il punto più alto del pensiero umano è la scoperta delle leggi di natura. È un'ambizione troppo alta, tant'è vero non ci sono mai riusciti neanche il Large Language Models. Mi è capitato di fare il direttore della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, quindi provo a incrociare le due cose. Primo punto, ho un'impressione generale che ho rilevato anche in questo dibattito. Qui si ha l'idea che l'intelligenza artificiale la mettiamo dentro e tutto rimane come prima. Non è così. Qualche anno fa Biden invitò alla Casa Bianca i Big Five, i capi, per parlare di un solo tema: come l'intelligenza artificiale, anzi l'informatica, ancora non era poi, può migliorare, cosa può fare per la pubblica amministrazione. Tim Cook uscì, uscirono questi cinque, ognuno disse, e Tim Cook prese l'iPhone e disse: pubblica amministrazione, finita, sta tutto qui, certificati qui, volete fare prenotare visite mediche, qualsiasi cosa, sta qui. A che serve la pubblica amministrazione? Questo non ce lo stiamo ponendo, non se lo pone nessuno. Poi se mi dice che ci stanno i francesi che guidano, stiamo a posto. Ridefinisce l'intelligenza artificiale, ridefinisce completamente il perimetro della pubblica amministrazione. Cosa fa la pubblica amministrazione? Produce beni pubblici, e vabbè, puri, non puri, tutti samuelsoniani, non samuelsoniani. Comunque siano, si dividono in due parti: informazione certificata, anagrafe e catasto, servizi reali, i tram, in qualche paese anche gli ospedali. Sono due tipi di servizi completamente diversi. Ora è vero che in Italia ibridiamo i due, per cui un chirurgo che fa un'operazione di appendicite fa un atto amministrativo, se lo fa in un ospedale pubblico, se lo fa in una clinica privata è un atto medico. Macron, che è un personaggio buffo ma non cretino, provò all'inizio del suo quinquennato a dire: 5 milioni e 200 mila dipendenti pubblici francesi, sono tanti notoriamente, la pubblica amministrazione più estesa, non possono stare tutti insieme, dobbiamo dividerli in due: quelli che stanno dietro alle funzioni regali dello Stato, compresa l'informazione, l'anagrafe e il catasto, quelli li teniamo sul regime pubblico, gli altri li spostiamo sul regime privatistico o con regole diverse. Noi abbiamo incrociato un po' di cose nella storia della pubblica amministrazione italiana: la cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, che è stata una delle buffonate più note, non ha cambiato assolutamente nulla. Ma nel momento in cui vi arriva l'intelligenza artificiale, e attenti, noi stiamo guardando solo gli LLM, i giochetti che facciamo qui, per semplificare una ricerca, adesso arriva l'intelligenza artificiale dei robot, delle macchine fisiche, e della gestione delle reti elettriche e tutte le cose. Quando arriva quella cosa, continuiamo ancora a parlare di pubblica amministrazione come nel passato? O forse aveva ragione Macron, che non è il primo Macron che l'aveva capito, se, perché tu l'intelligenza artificiale, se metti per la produzione dei servizi reali, i tram, le stesse regole per l'intelligenza artificiale che metti per le concessioni edilizie, per il rilascio delle concessioni edilizie, tu stai facendo una confusione tragica, perché non puoi pensare che il principio di legittimità e tutte le altre robe che abbiamo creato sopra si applicano alla gestione dell'ATAC, come si applicano alla gestione dell'anagrafe del Comune di Roma. Io credo che tutto questo, senza arrivare a Tim Cook, che ovviamente faceva il suo mestiere, come dire, butta via un impiegato e compri un telefonino, è però un punto fondamentale. Noi abbiamo l'idea che applichiamo l'intelligenza artificiale, whatever it is, ci sarebbero tante cose da dire, qual è, o le intelligenze artificiali, come mi piace dire, sono tanti sistemi, io da buon liberale ne voglio 500 di intelligenze artificiali diverse. Adesso noi abbiamo tutto il timore l'intelligenza artificiale perché c'è solo il Grande Fratello, spero di no, e tra l'altro man mano che si va avanti si vede che ci sono diramazioni anche a pochi soldi, si riescono a fare con un po' di cervello e meno potenza di calcolo, poi il quantum computing faciliterà. Io credo che noi dobbiamo avere due movimenti, applicare l'intelligenza artificiale in modi migliori, di legittimità, rispetto ai diritti umani, tutte le cose che sappiamo, alla pubblica amministrazione esistente o alle pubbliche amministrazioni esistenti, ma renderci conto che questo ridefinirà il perimetro di quello che è bene pubblico e bene privato, potrà creare anche delle cose intermedie. Ma scusate, ChatGPT è un bene pubblico o un bene privato? Costa 20 euro al mese oppure gratis? Si dice però Google ci guadagna, o Meta, chi volete, va bene, ma oggi ha una diffusione e un utilizzo che credo che, se le persone chiedete ai giovani cosa preferisci, l'anagrafe o ChatGPT, ti dice l'anagrafe me la faccio io, cioè addirittura è un bene pubblico così espansivo e intensivo che rischia di sottrarre la legittimità dei beni pubblici, perché io lo vedo con gli studenti, insomma, se una cosa non la trova lì, ha voglia di dirgli che sta in biblioteca o che in dottrina si dice in un certo modo, ma io, allora proviamo a considerare questo tema pubblico e privato, e come si modificheranno sia il pubblico sia il privato con la disponibilità di questa intelligenza. E poi intelligenza o no? Che significa intelligenza? Ci sono varie spiegazioni, radici, leggere, che significa legare insieme o reggere tra le righe addirittura, quindi è intelligenza, l'intelligenza artificiale è un vecchio dibattito, se non lo è lo simula molto bene o sicuramente ha alcuni aspetti dell'intelligenza umana. Engels diceva c'è un passaggio dalla quantità alla qualità, cioè, abbiamo avuto l'informatica che ha già cambiato tante cose, poi a un certo punto questo, con questa diffusione, intelligenza artificiale, il termine del 55 esiste dagli anni fino agli anni 30 con Turing, non è una cosa nuova, ma quando si sviluppa così tanto c'è un passaggio dalla quantità alla qualità. Io credo che stiamo già vedendo un mondo completamente nuovo, dove la pubblica amministrazione deve rimanere forte, e per rimanere forte deve adottare queste nuove tecnologie in una maniera però che non siano come abbiamo adottato l'elettronica negli anni 80 e 90. Io mi ricordo riuscii a staccare 500.000 euro a Lucio Stanca fuori dal Consiglio dei Ministri, che era ministro per l'innovazione, dai, dammi soldi, andavo fuori, avendo la possibilità di entrare a Palazzo Chigi, andavo fuori dalla sala del Consiglio dei Ministri, di Arzero Amici, e rimediavo i soldi, perché ce ne stanno sempre tanti. Trovai 500.000 euro per fare il primo corso mai fatto per dirigenti dello Stato per l'uso delle nuove tecnologie dell'informatica nella pubblica amministrazione. Lo feci a Bologna, dove avevamo una sede insieme all'Università di Bologna, questione complicatissima dal punto di vista giuridico, bla bla bla. Il problema è che era chiaro già allora che tu, introducendo l'informatica, non dico l'intelligenza artificiale che esisteva ancora, ma la usavano i militari, qualcun altro, tu devi cambiare l'organizzazione del lavoro. Noi invece abbiamo sostituito la divisum col computer, l'organizzazione del lavoro è rimasta sempre per settori, non parallela, è cambiato pochissimo, tant'è vero che la produttività della PA, se andate a misurarla, non è molto aumentata, un po' è aumentata. Quindi noi non abbiamo riorganizzato la PA sul serio con l'informatica. Con l'intelligenza artificiale o la riorganizziamo, a mio avviso, oppure finisce veramente come Tim Cook, cioè che ti dice: ma che ci fai più con questa? E attenti, perché le giovani generazioni di pubblica amministrazione non gliene frega assolutamente nulla, cioè non hanno proprio l'idea del bene pubblico. Vogliono la cosa gratis e il bonus, questo sì, ma è diverso, poi quello te lo paga lo Stato. Ma non c'è nessuna, quella che è la mia generazione, 70 anni, che comunque sapevi, poi tra liberali e socialisti discutevamo quali fossero i beni pubblici da fare o meno, evidentemente, però che ci fossero beni pubblici e che fossero chiaramente distinti dai beni privati faceva parte di una cultura, come dire, nata almeno dal 700. E oggi ho l'impressione che questa cultura c'è molto di meno tra i giovani, per cui il supporto per la pubblica amministrazione rischia di vanificarsi se si dimostrerà che rimane indietro. L'altro punto, e chiudo, ci sarà un grande cambiamento nella pubblica amministrazione. Già 2 anni fa, 2024, proprio a maggio, Ministero o Dipartimento di Funzione Pubblica facevano vedere come in un anno il numero dei candidati per i concorsi pubblici in Italia era al di sotto del numero dei posti disponibili. Oggi ci sono nella pubblica amministrazione meno candidati che posti disponibili. Comune di Roma, 2 anni e mezzo fa, 366 posti di amministrativo di quarto livello, non i cimiteri, proprio il posto tempo indeterminato, il posto fisso di Checco Zalone, proprio quello lì, 366 vincitori, 84 hanno firmato il contratto, gli altri hanno detto boh, cioè non vogliono più neanche il posto fisso all'anagrafe. Quindi attenti, l'intelligenza artificiale sarà messa in mano a generazioni che rischiano di andare a fare la pubblica amministrazione di risulta, non come prima scelta, e non hanno un particolare senso dello Stato o della cosa pubblica, non voglio dire. Quindi è una situazione complicata, va gestita evidentemente. Io non sono mai un pessimista e non sono un pessimista neanche su questo, però ho visto l'errore che abbiamo fatto con l'informatizzazione della pubblica amministrazione, che ha avuto anche dei buoni momenti, ma insomma ancora la tessera sanitaria ancora non funziona. Se uno si cura nella ASL A dell'Umbria e va nella ASL B, si deve portare tutte le cartelle perché i due sistemi non comunicano. Quindi abbiamo fatto malissimo l'informatizzazione. Evitiamo di fare male anche l'introduzione di questa cosa, che è molto più pervasiva, perché cambia proprio il rapporto pubblico-privato, il confine. È una nuova era, giusto che sia così, come è cambiato molte volte. Non lo prendiamo soltanto come un problema tecnico. Certo c'è un problema tecnico, capacità di calcolo, cyber security, ma qui il problema è il fine, non è la tecnica. Poi vecchie storie tra l'amico Irti e Severino. Severino aveva la stessa idea di Heidegger, poi, no? Severino da Brescia, come lo chiamavamo, perché era come il filosofo medievale bresciano. Il tesi di Heidegger: se una cosa la tecnica la si può lo consente, tanto si farà comunque. C'è l'irresistibilità della tecnica. Io spero di no, perché altrimenti. Però è vero che c'è questo driver così forte, e le istituzioni della pubblica amministrazione nascono sulla base delle costituzioni del Settecento. Quindi noi ci troviamo, come dire, un apparato burocratico che ha prodotto la civiltà occidentale, ma che completamente nasce da, in un mondo di tecnica e di possibilità scientifiche completamente diverso. Quindi grazie.
3: Io ringrazio ancora il professor Petrone, e con il suo intervento si conclude la sessione di questa mattina e passiamo appunto alla sessione successiva.
4: Molto bene, chiedo gentilmente di riprendere posto e continuiamo con la tavola rotonda sulle sfide di policy e i casi di studio. Desidero rivolgere in apertura un ringraziamento a mia volta alla Camera dei Deputati, chiaramente in particolare alla Vicepresidente, l'Onorevole Anna Scani, per le sue parole, anche la sensibilità verso i temi dell'innovazione digitale, e naturalmente un profondo ringraziamento va al Presidente Luciano Violante per il suo intervento, alla Fondazione Multiversity, e naturalmente non posso che ringraziare il Centro di Ricerca di cui faccio parte, e permettetemi, ringrazio fra gli Atenei anche il mio Ateneo, che è l'Ateneo Pegaso. Quindi un ringraziamento ovviamente al professor Stazzi e al professor Corasaniti, con cui stiamo cercando appunto di porre in essere alcune attività e momenti di riflessione anche istituzionale come questo. Oggi appunto quello che cerchiamo di fare è interrogarsi sul rapporto tra intelligenza artificiale e pubblica amministrazione, e direi che è emerso anche dalle relazioni che mi hanno preceduta e che hanno preceduto i relatori che siedono a questo tavolo, il fatto che non è una questione di efficienza tecnologica, è una questione di diritto, è una questione di diritti, è una questione di democrazia. Non basta un algoritmo che funziona, non basta un algoritmo che migliora il modo di operare, ma l'evoluzione di una società passa non solo dall'evoluzione e dal progresso tecnologico, ma anche dalla capacità di far evolvere l'anima identitaria di valori e principi. E allora non può essere un appalto fideistico alla macchina, ma necessariamente deve esserci l'uomo che la governa. E abbiamo deciso di parlare del tema, e ringrazio veramente di cuore i prestigiosi relatori che sono qui al tavolo. Mi permetterete una nota personale, ho una certa emozione perché sono tutti maestri e punti di riferimento e ispirazione, quindi per me moderarli è un onore, ma è anche chiaramente un onere. E quello che cercheremo di fare è far comprendere, penso che tutti in questo tavolo concordiamo sul fatto che la ricerca deve essere protagonista di queste evoluzioni della società, dell'amministrazione pubblica, del nuovo rapporto pubblico-privato che è necessario instaurare, perché in realtà la tecnologia è offerta per lo più ovviamente da operatori privati. E quindi la ricerca scientifica non può limitarsi all'elaborazione teorica, neanche all'analisi ex post, ma deve essere un protagonista che coprogetta insieme alle istituzioni, insieme al mondo privato, ed è un po' l'ambizione che il centro diretto dal professor Stazzi ha, cioè il fatto di trasformare quella che è una riflessione giuridica, etica, in soluzioni concrete e che possano essere efficaci. E allora, per affrontare questa complessità, abbiamo veramente l'onore di dare voce a una serie di autorevoli prospettive diverse e sinergiche, che ci permetteranno di analizzare sotto diversi profili come riuscire a trasformare la pubblica amministrazione. E quindi io non andrei subito appunto dal maestro, in realtà al professor Antonio Punzi, perché vorrei proprio iniziare dall'università. Cioè, abbiamo parlato oggi di come la ricerca debba comunque avere un ruolo protagonista, e allora forse una domanda che dobbiamo porci è proprio sull'implementazione, professore, dell'intelligenza artificiale a beneficio di chi si forma in università. Cioè, come utilizzare dati algoritmi in aspetti, diciamo, cruciali del mondo accademico, che riguardano i percorsi, i ritardi, l'abbandono. Quindi, come l'intelligenza artificiale può essere utile per le competenze? Il professore è il professore ordinario di... non c'è bisogno di presentazione, professore ordinario di filosofia del diritto e direttore del Dipartimento di Diritto e Istituzioni dell'Università LUISS. Prego, professore.
5: Grazie davvero, Fernanda. Complimenti al centro di ricerca LEITAI e all'università cui fa riferimento. Un bellissimo convegno, un bel inizio. Complimenti davvero. Quando ho cominciato a ragionare per preparare questi 10 minuti nei quali parlerò, mi sono chiesto: allora, la PA nell'era dell'intelligenza artificiale, cosa posso dire? Beh, sono innanzitutto un professore universitario, mi posso interrogare se l'intelligenza artificiale possa dare un contributo affinché i ministeri, anzitutto competenti in azione materie, quindi istruzione e università, possano beneficiare da un'implementazione digitale nel supporto della decisione, di una delle decisioni più strategiche per la vita di un paese, e cioè quella del giovane che decide la sua carriera. Il presidente Violante prima ci diceva il tema centrale è quello della decisione, è quello della decisione a tanti livelli. Ed è importante che nel ragionare sugli step, sui processi, ci educhiamo, anche seguendo la recente giurisprudenza amministrativa e una serie di policy sul tema, all'idea della cultura del risultato, che non va contro il rispetto del procedimento, ma è il procedimento che deve essere pensato, e adesso bisogna dare esecuzione nella logica della garanzia del risultato. D'altronde, come ci diceva la vicepresidente Ascani in apertura, noi dobbiamo ragionare sull'innovazione con un'autentica sensibilità democratica. Allora, io da professore la prima cosa che penso è come si garantisce, come si può immaginare una implementazione digitale che aiuti i ministeri competenti ad aiutare il giovane a decidere la sua vita, perché una buona decisione del giovane ha un peso non soltanto dal punto di vista psicologico, professionale, del well-being, come si dice oggi, ma ha un peso evidentemente per l'intera convivenza. E quindi l'interesse a che il giovane scelga bene è un interesse comune, non è soltanto un interesse come si pensava nel mondo dell'altro ieri, ne parlava con la comunità di riferimento, nel mondo di ieri gli open day, le giornate di orientamento, un po' il tentativo di accalappiare l'interesse, l'attenzione, e nel mondo di oggi, per cui tante in orizzontale fonti frammentate, si attinge in modo un po' disordinato, come è nella nostra congiuntura attuale. Ma allora la domanda forse è legittima: ma possiamo immaginare che l'intelligenza artificiale dia una mano all'amministrazione nel dare un supporto che consenta, nei limiti del possibile, all'individuo, alla ragazza, al ragazzo, di scegliere bene e di diventare la donna e l'uomo che diventa più felice, oltre che più realizzata professionalmente, e serve di più anche al paese? È una sfida, e ci sono anche delle criticità, evidentemente dei problemi che tutto questo, visto che si parla di scelte, di nudging, di condizionamento, di promozione, di sollecitazione di scelte, ci sono una serie di profili critici che evidentemente nei 6 minuti che mi rimangono dovremo affrontare. Allora, anzitutto partiamo dagli strumenti digitali a disposizione. I ministeri, MUM e MUR, lavorano su un'area dati enorme e per l'idea che mi sono fatto lavorano anche molto bene. Noi docenti sappiamo, conosciamo bene, non so, l'anagrafe degli studenti, universitari, cerca università, diciamo portali per lo più, piattaforme informative, cataloghi di fonti e informazioni preziosissime che sono stati pensati e realizzati nella prospettiva di una scelta consapevole, informata, supportata e che effettivamente consentono di individuare percorsi, di capire se in un certo contesto anche territoriale, Sapienza, Roma 3, io vengo da Sapienza, Luis o Tor Vergata o magari Statale Milano, Bologna, quali sono i percorsi, quali sono i percorsi in inglese, informazioni. Ho l'impressione, ma potrei sbagliarmi, quindi se è un'analisi non completa vi prego di farmelo sapere anche informalmente, diciamo anche nella conversazione, ho l'impressione che questo notevole patrimonio informativo del Ministero dell'Università della Ricerca e del Ministero dell'Istruzione del Merito oggi serva soprattutto per un'attività di monitoraggio preziosissima, decidere, accorpare corsi di studio, decisioni informate e anche per analizzare, per osservare lo studente che vive una fase di criticità, lo studente che abbandona, perché abbandona, dove abbandona. Questo è un problema in qualche modo di sistema, del territorio, di un'università che ha attivato dei corsi, insomma, un'analisi, un'osservazione sulla situazione reale che certamente è informata sulla base di questi dati. Allora la mia domanda, ma non ho una risposta, è: l'implementazione digitale può aiutare i ministeri a mettere a disposizione gli strumenti ex ante che consentano allo studente, come decisore supportato dall'intelligenza artificiale, non evidentemente condizionato, non plagiato, non portato dove l'intelligenza artificiale vuole portarlo, a capire veramente che cosa vuole, che cosa lo può rendere felice, un bravo professionista, una brava professionista, e a diventare una donna e un uomo felice, ma anche come studente. Perché i costi sociali, oltre che individuali, della dispersione universitaria sono altissimi per le famiglie, ma anche per, anche per il paese, anche per l'università evidentemente. Dunque c'è un problema di prevenzione. Allora, quali strumenti potrebbero aiutare a prevenire? Il tema è delicato perché entriamo in una scelta che è di una donna, di una giovane donna, di un giovane uomo che sta scegliendo la sua vita. Si può fare qualcosa in più di dargli informazioni? All'estero, in alcuni paesi, a Singapore, anche negli Stati Uniti, in India, ci sono delle esperienze di sistemi di intelligenza artificiale che in qualche modo svolgono un'analisi predittiva sulla base dei dati a disposizione. Per esempio, quali attitudini ha la studentessa o lo studente a 17 anni? Qualcosa si fa anche nelle scuole italiane, no? Voi lo sapete, si fanno dei test, i figli più piccoli lo hanno fatto di recente, 2 anni fa e 3 anni fa, si fanno dei test e ai ragazzi dice: tu potresti fare ingegneria, tu potresti fare giurisprudenza, e la studentessa o lo studente spesso si fa la grassa risata perché ha già deciso secondo una logica vecchia, cioè parlando con la mamma, col papà, con gli amici, guardando, andando agli open day, parlando col tutor del liceo, più o meno ha deciso scienze politiche, giurisprudenza, economia, medicina. E quindi questa interazione con le migliori intenzioni è poco efficace. Allora, quali dati potremmo prendere, eventualmente col consenso dell'interessato, dell'interessata se minore, dei genitori, per capire eventualmente quali predizioni ma anche una predizione che dicesse tu hai una predisposizione per la fisica, ma sulla base di dati, di profili simili, se dovessi scegliere ingegneria rischieresti di cambiare corso di studi dopo 2 anni, con tutti gli effetti. Una informazione del genere sarebbe condizionante, troppo, o potrebbe essere utile? Cioè, se noi dobbiamo ragionare in termini di intelligenza contaminata in vista di decisioni consapevoli nel senso più adatto al XXI secolo, dobbiamo anche prenderci il rischio di chiederci ma quali dati potrebbero essere trattati e che tipo di attività di nudging potrebbe essere svolta, perché il cittadino potrebbe anche dire a 23 anni, a 26 anni, a 27 anni, allora io ho fatto il mio percorso, ci ho messo 8 anni perché non sono stato aiutato a scegliere bene. Da chi? Da me stessa, da me stesso, dalla famiglia che con le migliori intenzioni, dal contesto, dalla rete, perché magari un influencer accademico in un video mi ha portato, mi ha sedotto e mi ha portato a scegliere una cosa e non era la mia strada e non era la strada adeguata alle mie capacità. Allora quali sono le informazioni che si possono trarre, trattare eventualmente con tutte le tutele e eventualmente che tipo di predizione sarebbe legittimo? Naturalmente la logica è human in the loop, non è che dobbiamo delegare, ci mancherebbe, lo diciamo da tanti anni nella giurisprudenza evidentemente. E quali predizioni e in che misura queste potrebbero essere messe a disposizione per una scelta che potrebbe anche essere poi discussa? Il sistema, per quelle che sono le tue competenze oggi ai 16-17 anni, molto presto, vede in te un ingegnere aziendale, come si diceva 10 anni fa, no? Tutti quanti, anche lui, se abbiamo avuto il problema, ma dobbiamo creare un corso di ingegneria aziendale. Allora, ma un ingegnere aziendale con competenze ingegneristiche, non di management, Bocconi, Luis, le grandi università pubbliche, ma allora lì si potrebbe avviare un percorso supervisionato anche con l'intelligenza artificiale, supervisionato, nel quale la ragazza e il ragazzo discute e fa delle domande, fa delle obiezioni, mette in discussione, in qualche modo personalizza il dialogo e si assume la responsabilità di in qualche modo mettere in discussione anche le proprie certezze, perché a 17-18 anni tutti quanti noi abbiamo avuto delle certezze, alcune erano delle buone certezze, altre meno buone, ma non perché non fossimo dei bravi ragazzi, ma perché l'essere umano ha la sua grandezza anche nella sua fallibilità. È una sfida. Io credo che l'università che oggi attinge, l'università e il Ministero dell'Istruzione, a banche dati preziosissime, ma interviene soprattutto in ex post, quando il problema si è già manifestato, il problema per l'università che ha un corso di laurea in sofferenza, ma magari potrebbe essere un corso di laurea che forma 2-3 laureati che hanno una competenza unica a livello nazionale. Dove sta scritto che il dato quantitativo deve essere decisivo? Per quanto riguarda l'intervento, immaginare un intervento ex ante che in qualche modo possa, senza profilare evidentemente, senza classizzare, ma simulare degli scenari che possano aiutare a decidere meglio. Per pensare con questa logica bisogna vincere anche qualche tabù, me rendo conto, però io credo che una implementazione digitale della PA per quello che riguarda il nostro mestiere, anzitutto di professori, debba in qualche modo raccogliere questa sfida. Vi ringrazio molto.
4: Grazie al professor Punzi che ci ha introdotto in una problematica, è quella della formazione, della competenza, di come l'utilizzo dei dati e dell'intelligenza artificiale possa in realtà andare a beneficio poi della ricerca stessa dell'università, ma anche di chi vive l'università, quindi in prima battuta chiaramente gli studenti. Siamo in un consesso in cui parliamo di intelligenza artificiale in ambito pubblico e evidentemente questo solleva profondi problemi da un punto di vista legale, da un punto di vista regolatorio, soprattutto nell'ambito dell'information retrieval. E allora io volto lo sguardo verso la professoressa Monica Palmirani, professoressa ordinaria di informatica giuridica presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna e direttrice del programma di dottorato internazionale Erasmus Mundus in Law, Science and Technology. E a lei chiediamo proprio una riflessione su quali sono i rischi dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, nell'ambito che appunto sottolineavo, delineando anche quali sono un po' i trend internazionali e le problematiche anche connesse ai diversi ruoli. Prego, grazie.
6: Grazie mille carissima Fernanda, è un grande onore essere qui in questa splendida cornice e svolgere la presenza di un così importante auditorio la mia relazione, anche se pur breve. E ovviamente i miei saluti e i miei ringraziamenti alla vicepresidente Ascani che sostiene questi temi non solo con la parola ma anche con l'azione e la metodologia e al presidente Violanti che ci ha fornito una utile traccia del nostro lavoro oggi. Ringrazio gli organizzatori, il professor Stasi, Fernanda, Faini, cara allieva ma ora matura per svolgere questi temi da sola, e il professor Corassaniti che ci ha sempre accompagnato. Allora io vorrei specificare subito che questo tema, come è stato detto, non è soltanto tecnologico. Nel momento in cui parliamo di intelligenza artificiale e pubblica amministrazione non parliamo soltanto di tagli dei costi, dell'efficienza, dei servizi, di nuove opportunità di ammodernamento, ma dobbiamo includere la riflessione, il bilanciamento tra innovazione, governance e diritti dei cittadini. Ovviamente dobbiamo intrecciare tutto questo con equilibrio e dobbiamo impegnarci maggiormente perché, è già stato detto, questa nuova tecnologia ha dei connotati particolari che vorrei illustrare, e non parliamo di una tecnologia ma di una costellazione di tante tecnologie che va sotto il nome di intelligenza artificiale. Ma la prima cosa che tutti quanti dovrebbero affrontare è proprio chirurgicamente capire ogni volta in ogni scenario qual è il frammento di questa grande costellazione che entra in gioco ed è utile, e questa costellazione è in rapidissima evoluzione accompagnato da un quadro normativo non sempre limpido e sempre in tensione. Sappiamo che abbiamo un omnibus all'interno del quale ci saranno delle trasformazioni nel quadro normativo europeo. Servono quindi gruppi interdisciplinari, competenze specifiche per governare il cambiamento. È stato già citato questo, non è un tema solo tecnologico ma è proprio di gestione del cambiamento. Vorrei elaborare tre punti. Chiedermi se questa intelligenza artificiale, questa costellazione, in particolare quella generativa, è davvero una trasformazione nuova rispetto a quelle passate tecnologiche all'interno della pubblica amministrazione. Se è vero, vorrei capire quali sono le sfide e, identificati alcuni frammenti, ovviamente suggestioni di sfide, capire e dare qualche suggerimento, limitato al tempo ovviamente. È indubbio che questa intelligenza artificiale, in particolare la generativa, pone nuove sfide che sono legate soprattutto all'introduzione di questa tecnologia dentro già lo scenario della informatizzazione della pubblica amministrazione. Avremo frutti non cresciuti in un deserto, ma dove la pubblica amministrazione ha già stratificato una solida cultura dei dati, una revisione profonda dei processi amministrativi semplificandoli, una dematerializzazione vera, non soltanto con documenti PDF, ma capaci di essere elaborati nella loro interezza da questi strumenti che chiamiamo appunto intelligenza artificiale stocastica, probabilistica, che lavora sul linguaggio. Se abbiamo dei PDF, se abbiamo documenti che sono monadi e non connesse da una semantica, i risultati saranno veramente molto modesti o molto faticosi, perché appunto gli interventi saranno molti. Chi si illude infatti di fare un salto di passaggio, io lo sento dire spesso ascoltando le pubbliche amministrazioni, dicendo noi non abbiamo dematerializzato ma adesso arriva l'intelligenza artificiale generativa, ci risolve tutto questo guaio perché si mangia, si elabora automaticamente, inferisce, trova dei pattern, trova connessioni. Ora questa è un'illusione ottica.

vuole una maturità di base di informatizzazione e digitalizzazione per poi introdurre l'intelligenza artificiale di questo tipo, altrimenti facciamo un'operazione di make up. Non è la prima volta, è stato già citato da diversi relatori, che vediamo una trasformazione tecnologica dentro la pubblica amministrazione, già negli anni 80 con i personal computer, nel 2000 internet, il web, le app, eccetera. Ma il report annuale della E-Index dell'Istituto di Human Centered AI di Stanford ci dice che qui siamo di fronte a una crescita veramente eccezionale. L'uso mondiale della generativa ha raggiunto il 53% della popolazione mondiale. L'Eurostat ci dice che la media europea dell'uso dichiarato percepito dell'intelligenza artificiale è del 32%, in Italia 20%, siamo penultimi solo sopra la Romania. La velocità con cui questo fenomeno entra dentro la pubblica amministrazione può spaccare certe debolezze e fragilità. Lo abbiamo visto quando è arrivata internet, tant'è che abbiamo avuto anche la bolla speculativa delle .com, proprio perché non erano pronti i back office, non era pronta la informatizzazione dei processi interni. Il fenomeno quindi è troppo veloce, crea incertezza nella catena di comando, nella decisione all'interno della pubblica amministrazione, più di prima, bisogna essere attrezzati a questo e anche a valutare i risultati. Non si fa in tempo, anche noi che siamo in ricerca e facciamo ricerca in questi settori, a cristallizzare dei risultati di benchmarking, perché ogni 3 mesi i modelli cambiano e se io devo sottomettere un paper lo devo rifare, perché altrimenti non sono già adeguata all'evoluzione tecnologica. Questo come può fare combinazione con una decisione ponderata a parte della pubblica amministrazione su dati oggettivi di risultato, ci ricordava il Presidente Violante? Come faccio a confrontare, a monitorare e soprattutto come posso fare le gare di appalto e mettere delle clausole che possano garantire l'acquisto di beni, infrastrutture e servizi all'altezza dell'evoluzione tecnologica così rapida? Quindi sì, questa velocità pone nuove sfide, nuove problematiche. Tuttavia, rispetto alle precedenti epoche, mi sento di dire che abbiamo degli anticorpi in più. Non arriviamo impreparati come quando è arrivata internet. Abbiamo un livello di pensiero collettivo su questi temi abbastanza diffuso, internazionale, su principi etici, giuridici, una riflessione sui rischi, cioè un modello basato sul rischio che è entrato grazie al GDPR e quindi ha fatto formazione all'interno del tessuto sociale ma anche di pensiero delle pubbliche amministrazioni, nasce un tema che si chiama Responsible AI, di cui vi parlerò dopo, perché è sempre il solito, anzi subito, il solito report di Stanford ci dice che purtroppo rispetto all'anno scorso gli indici della Responsible AI hanno avuto una flessione negativa. In campo ci sono organi istituzionali, linee guida dell'UNESCO, dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, il Consiglio d'Europa tramite il CEPEGE, molte linee guida delle AI dentro la giustizia, è stata citata anche l'enciclica presentata ieri dal Sommo Pontefice, quindi c'è pensiero plurale intorno al tema e questo ci deve far pensare che potremmo avere almeno quelle elementi culturali per affrontare il rischio, anche se più complesso. Altro importante elemento che si dimentica quando si introduce spesso l'intelligenza artificiale, specie di ultima generazione, è che si lavora per documenti isolati fra di loro, cioè c'è la collezione di documenti, ma i documenti della pubblica amministrazione non sono monade, sono legati insieme dalla procedura, dai dossier, dalle buone pratiche e quindi tutto questo non può essere tradotto semplicemente in chunk, in token che vengono vettorializzati, occorre includere anche tutta una serie di regole dei processi della pubblica amministrazione e non siamo molto pronti già dal tempo di stanca, visto che è un tema carissimo al ministro. Queste procedure non sono, io ho sentito dire da alcuni, sono ormai desuete queste categorie.
perché le AI scardina anche le categorie.

0: e dei processi amministrativi. Non credo ciò perché le procedure sono poste a legittimità, neutralità e trasparenza, e quindi non possiamo dire che gli agenti che hai, perché possono gestire una complessità di task e dividere il task in molti passaggi, essere il punto, diciamo, che trasforma le procedure amministrative in qualcosa di agile e dinamico. Se non facciamo ciò, rischiamo di creare dei punti di anelli di debolezza in tutto l'impianto. Un altro tema di rischio che mi preme sottolineare è sicuramente la capacità di non sufficiente consapevolezza che questi strumenti innescano un dialogo articolato fra macchina e umano, dialogo che passa attraverso il linguaggio, e il linguaggio nella nostra mente crea pensiero. Questi studi sono recentemente emersi, con studi anche nelle neuroscienze che sono stati pubblicati su The Nature, Science e molte altre riviste illustri, e ci dicono che questo dialogo cambia la percezione del passaggio dell'informazione. Non è più come riempire un foglio Excel, fare una ricerca su Google, ma fare un chatbot che dialoga con me cristallizza pian piano l'output di questo dialogo in modo permanente nella mia mente, e più avanti avrò memoria di questo dialogo come mio pensiero. Questa è una cosa nuova, perché questo dialogo, e noi siamo logos nella comunicazione e nel pensiero, si cristallizza in noi. Allora dobbiamo, nella pubblica amministrazione, avere dei modelli di architettura che possano mitigare questi elementi. Qualcuno lo chiama epistemia, quattro ciocchi, che dice che viviamo appunto nell'illusione di conoscere quando dialoghiamo con questi strumenti, e quindi non approfondiamo con dialoghi controfattuali, non cerchiamo di mettere in crisi le nostre ipotesi, ma ci accontentiamo delle soluzioni verisimili che ci vengono fornite. Floridi definisce questo una ipersuasione, cioè la capacità appunto di questi chatbot e di questi strumenti di andare diciamo incontro alle nostre credenze. E questo ce lo dice anche il report di Stanford, che dice proprio questo, che sono molto migliorati gli LLM nelle loro performance, nelle loro risoluzioni, nei loro task. Tuttavia, se una persona con credenze sbagliate dialoga con questi strumenti, rafforza le proprie credenze sbagliate. E questa è la chiave nuova che dobbiamo elaborare fino in fondo, perché la pubblica amministrazione non può avere queste mine all'interno dei processi amministrativi, perché ne va a detrimento ovviamente della tenuta dello Stato di diritto, della trasparenza, della neutralità e appunto di tutta una serie di della trasparenza. Per questo ci sono nuove tecniche, che non sono poi tanto nuove, per esempio agenti intelligenti o agenti che hai che svolgono il ruolo di avvocato del diavolo, cioè vengono programmati per contrastare in automatico l'ipotesi preventiva e supportare contro ipotesi, contro argomenti, per dubitare della risposta e mettere l'essere umano di fronte a una pluralità di risultati, anche dubitativi. Perché altrimenti silenziosamente si innesca la criticità dell'essere umano. Silenziosamente, proprio si chiama frastagliamento della persuasione, che sottotraccia silenzia la nostra capacità di contrastare quello che la macchina ci propone. Allora, che azioni possiamo mettere in campo? E qui vado verso le conclusioni. Beh, ovviamente in così poco tempo posso dare solo delle suggestioni, sicuramente adottando soluzioni open source di addestramento tenendo saldi i principi della sovranità dei dati, che vuol dire controllo anche di questi meccanismi, poter intervenire più rapidamente perché appunto si ha la possibilità di governare il processo proprio del modello, analisi dell'impatto del rischio bilanciato con i diritti fondamentali. A questo riguardo è stato citato il Polo Strategico Nazionale. La Fondazione Leonardo, nel suo rapporto che ha appena presentato proprio qui alla Camera sullo stato delle AI in Italia, dice che il Polo Strategico Nazionale rappresenta un complemento infrastrutturale essenziale per lo sviluppo delle AI nella pubblica amministrazione, perché realizza questi concetti di apertura, controllo, sovranità. Il Cineca, l'AI Factory sono stati già citati. Occorrerà istituire delle task force, non bastano i codici di condotta che sono comunque necessari, ma anche delle task force per gruppi tematici che analizzino con cura, per esempio, gli scenari se entrano o meno nei sistemi ad alto rischio o nel rischio sistemico o in altre categorie. Chi lo decide? Per ora molti dicono: ah, ma questo non è rischio sistemico. Mi sembra di tornare ai primi momenti del GDPR, quando si dice: ah, ma io non ho dati personali, non applico il GDPR. La stessa filosofia non può essere però qui adottata. E l'attuale articolo 50 dell'AI Act sulla trasparenza è un esercizio complesso. La Commissione ha appena emanato appunto un bellissimo linee guida sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, è molto articolato, ma ci può fare da guida e illuminare su cosa la pubblica amministrazione deve implementare, non certo solo un banner dicendo stai dialogando con le AI, sono tutti rischi tuoi, perché è questo che si vede in giro, salvo rari casi. Voglio ricordare anche la delibera delle raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale del CSM, perché pur parlando di giustizia tratteggia in modo equilibrato innovazione e salvaguardia, e soprattutto quando dice: attenzione, anche se l'articolo 14 della legge 132 del 2025, quella dell'Italia, o anche l'AI Act ci dice che spesso nella pubblica amministrazione l'AI è usata con funzioni di supporto a attività tecnico-organizzative e quindi di basso o medio rischio, in realtà il CSM ci fa vedere proprio sulle banche dati giuridiche che filtri di rilevanza, classificazione, profilazione, oscuramento, filter bubble possono incidere sulla visibilità delle informazioni e quindi fortemente influenzare la capacità di giudizio sia dei giudici in questo caso, ma anche dei funzionari dentro la pubblica amministrazione. Il report di Stanford diceva appunto che la responsible AI è peggiorata. Ma perché è peggiorata, quando vi ho detto che invece il dibattito è molto acceso su questi temi e anche gli informatici hanno nei loro convegni sezioni dedicate alla responsable AI? È peggiorata perché tenere insieme privacy, trasparenza, equità, sicurezza e performance risulta, dice il report di Stanford, una impresa ardua e qualcosa occorre allo stato dell'arte cedere. Questo non è una bella notizia, bisogna cercare altre soluzioni. Concludo. La pubblica amministrazione quindi deve affrontare una nuova ondata di trasformazione più complessa, ma anche più ricca di pensiero e strumenti. Ha davanti grandi sfide, la velocità con cui i modelli evolvono, problemi di riorganizzazione dei processi e di competenze, benchmarking e valutazione delle soluzioni, che non è semplice, evitare la ipersuasione, appunto quei meccanismi che vi ho detto, programmare sovranità dei dati ed evitare soprattutto costi che non saranno scalabili nel tempo, perché molti fanno dei prototipi, poi quando fanno i costi di quanto gli viene a costare mettere in produzione, fermano i progetti. Anche questo è un tema. Questa tecnologia è costosa, quindi bisogna fare un bilanciamento tra tecniche tradizionali e intelligenza artificiale solo quando abbiamo risultati tangibili. In tutto questo la governance, a mio avviso, è un punto focale, come lo è la formazione interdisciplinare degli attori in campo. Non ci sono scorciatoie, ma solo metodo, ragionevole equilibrio e riflessione. E ringrazio per questa occasione, perché sono gli elementi di questo convegno. Grazie.
1: Grazie alla professoressa Palmirani, perché è un quadro questo dei problemi, ma anche delle possibili soluzioni, che però, visto ciò di cui oggi abbiamo deciso di parlare, ci induce necessariamente a una riflessione di più ampio respiro, direi chiaramente pubblicistico, e quindi chiama in causa necessariamente il professor Andrea Simoncini, professore ordinario di diritto costituzionale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze, a cui chiediamo a questo punto una lettura strategica, giuridica, sotto chiaramente una lente che è pubblicistica, di questo rapporto intelligenza artificiale e pubblica amministrazione. Qual è lo stato dell'arte? Quali sono le prospettive? Quali anche le problematiche, se ce ne sono, alla luce di un quadro normativo che naturalmente vede un livello sovranazionale o un livello interno? Che cosa può servire per raggiungere questa trasformazione? Grazie.
2: Grazie mille. Innanzitutto anch'io voglio ringraziare la professoressa Faini, il professor Stazzi per aver organizzato questa interessantissima occasione di discussione. Io penso che ormai sul tappeto siano stati messi moltissimi argomenti diciamo centrati, fondamentali sull'argomento, sul tema generale che stiamo affrontando, quindi la pubblica amministrazione nell'era dell'intelligenza artificiale. Quindi consentitemi, anche perché siamo un po' in avanti con gli orari, consentitemi di essere come dire un po' sintetico, un po' se volete anche un po' apodittico, con poca motivazione, ma vorrei provare a comunicare quali sono i punti di arrivo di questi anni, come è stato detto, di studio su questi argomenti, soprattutto anche di sperimentazione, di ricerca, di coinvolgimento con la pubblica amministrazione, di master, di formazione, di lavoro insieme. Allora, sarò abbastanza tranchant, così poi almeno spero di recuperare con questo la complessità degli argomenti. Il primo, forse è paradossale, io non penso che il problema dell'impatto dell'AI sulla pubblica amministrazione sia il quadro normativo. Abbiamo un quadro normativo probabilmente eccessivo, il quadro normativo europeo in particolare è uno dei più complessi al mondo, è l'unico, ricordiamoci, l'Europa è l'unico continente che ha deciso di affrontare la sfida, il tema della regolazione della tecnologia, in particolare della tecnologia dell'intelligenza artificiale. Noi sappiamo benissimo che competiamo a livello globale con altre aree del mondo in cui le scelte sono molto diverse da queste. Quindi io non penso che sia un problema di deficit, di carenza, di assenza di quadro normativo. Tra l'altro, oltre tutta la legislazione, la regolazione europea di cui abbiamo parlato fino adesso, l'AI Act, tutta la disciplina dei dati, della protezione dei dati personali, tutta la disciplina specificamente indirizzata alla pubblica amministrazione, il Data Act, il Data Governance Act, cioè tutte le complesso strato di regolazione europea, a cui poi corrisponde un livello istituzionale molto articolato, cioè ci sono enti nazionali indicati come responsabili dell'attuazione della regolazione. Oggi abbiamo ascoltato il direttore Frattasi e non so se poi interverrà Nobile, per Agid sono le due autorità che noi abbiamo definito come responsabili dell'attuazione dell'AI. Oltre tutta questa regolazione noi abbiamo poi anche, ci siamo dotati di una legge italiana che oggi è stata più volte evocata, la legge 132 del 2025, c'è un articolo, l'articolo 14, che è specificamente dedicato all'uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Dunque, dico, io non penso che il problema sia il quadro normativo. Anzi, a dire il vero, il tema della Commissione von der Leyen 2 rispetto alla prima Commissione von der Leyen, che è quella a cui si deve tutta questa ondata regolatoria che viene dall'Europa, è, come prima citava Monica, è invece un segnale di passo piuttosto importante. Il Digital Omnibus Package è un tentativo di semplificare lo scenario. Noi oggi, se c'è un input necessario per chi si occupa da giuristi di questo tema, è semplificare, coordinare, razionalizzare, soprattutto nella fase esecutiva. Cioè, un tema fondamentale è che le autorità di enforcement debbono dialogare, debbono trovare canali di linguaggio comune, e non solo a livello nazionale. Il fatto di avere qui sia Agit che ACN è esattamente, mi pare, proprio in questa direzione, ma anche a livello europeo. Perché ognuna di queste ciascun corpus normativo, DSA, DMA, Cyber Resilience Act, NIS 1 e NIS 2, ognuno di questi ha una serie di comitati europei, una serie. Quindi forse c'è un problema opposto, ecco, c'è un problema di sovraregolamentazione. E allora quali sono? Se il problema non è il quadro normativo, la domanda è: cosa vedo come decisivo nel far sì che la trasformazione digitale, come abbiamo ascoltato, diventi questo fattore di salto competitivo all'interno della nostra pubblica amministrazione? Allora, io vi esprimerei questi due punti, li formulo, scusate se la formulazione è volutamente un po' forzata, a mo' di teoremi che mi pare io abbia desunto da questi anni di lavoro su questo tema. Il primo teorema si può formulare in questo modo: l'impiego dell'AI in contesti lavorativi è direttamente proporzionale alla conoscenza. È un dato che è emerso oggi in tutte le salse. Si usa l'AI lavorativamente se la si conosce. Il dato a contraris è l'uso dell'AI non lavorativa, cioè l'uso dell'AI per l'entertainment o per quella che abbiamo normalmente, che invece ha una soglia di accesso all'uso bassissima, quasi inesistente. Come abbiamo sentito, ormai la usa chiunque. Paradossale, ma colpisce che quando invece si deve usarla sul posto di lavoro per lavorare c'è una barriera all'ingresso ancora altissima. Se guardiamo il settore privato, per avere qualche dato, Banca d'Italia ha fatto questa prima indagine sull'impatto dell'AI sulle piccole e medie italiane. Il tasso a fine 2023 sulle medie imprese da 50 a 250 addetti, quindi non sono in realtà le piccoline, è del 7%, sale al 12% fine 2024. Cioè, stiamo dicendo che in questo momento l'impatto reale dell'AI sulle aziende che arrivano da 50 a 250 addetti, in questo momento più dell'80% delle PMI italiane non applicano l'intelligenza artificiale. E qual è il motivo fondamentale, al di là della retorica che ci può essere su questo? La non conoscenza. Semplicemente non si sa come usarla, non si sa dove usarla. Soprattutto si è creato in questo mondo, nel mondo dei privati, questa sorta di strano stallo. Tutti dicono: ma aspettiamo, ne uscirà una più performante, ci sarà quest'altra possibilità, perché cambiare ora? C'è una sorta di stato fluido. Ecco, trasportandoci nel mondo della pubblica amministrazione, dove penso che i dati generali poi non siano molto diversi, cioè a dire ancora siamo nell'infanzia dell'uso realmente trasformativo dell'AI. Perché io condivido moltissimo tutto quello che dice Monica in genere, ma in particolare quando lei diceva bisogna stare attenti al make up, cioè a usare questi sistemi perché va di moda, perché tutti li usano, o alla fine, un po' come stanno facendo tutte le aziende, a dire uso l'intelligenza artificiale generativa perché ho fatto la chatbot del mio sito, in cui invece che entrare digitando adesso posso parlare con qualcuno. Questa non è l'impatto dell'intelligenza artificiale sui sistemi, questo è utilizzare una serie di prodotti che sono peraltro a bassissimo valore aggiunto e dipingere di trasformazione digitale l'esterno. Se noi vogliamo pensare ad un effetto realmente trasformativo, il problema L'abbiamo detto, l'hanno detto tutti oggi, ma e quindi qui faccio soltanto la sintesi di quello che è stato detto. Il problema reale, il più effettivo dal punto di vista giuridico, strettamente giuridico, è la conoscenza, sono le competenze. La carenza di personale STEM qualificato nel settore pubblico, oggi il professor Petroni l'ha detto parlando dei risultati degli ultimi concorsi della pubblica amministrazione, in cui sistematicamente non si riescono a riempire gli organici. Nel campo delle richieste STEM, cioè degli ingegneri o del personale tecnico, qui si raggiunge l'80%, perché è banalissimo il problema, non è assolutamente competitivo lavorare nella pubblica amministrazione se sei un bravo computer scientist o se sei un bravo ingegnere. E questo è il primo, per me banale, ACN ha avuto e ha ancora questi problemi a completare gli organici, perché diciamo, su una posizione della pubblica amministrazione chiave, in cui noi non stiamo semplicemente mettendo nelle mani di questo funzionario un settore di un'azienda privata, ma stiamo mettendo nelle mani il controllo di un ampio settore della vita pubblica, la posizione non è assolutamente competitiva dal punto di vista delle retribuzioni e delle posizioni. La carenza STEM ancora incredibile di personale femminile, cioè la carenza STEM femminile in Italia in generale, noi abbiamo ancora un deficit incredibile, a parte delle eccezioni, ma incredibile, anzi neanche tu sei laureata in?
3: Matematica.
2: Matematica, allora sei un'eccezione, perché invece giurisprudenza ce l'abbiamo senza problemi, ma nel mondo STEM basterebbe riequilibrare di poco la presenza femminile per avere dei risultati finali enormi, e non abbiamo ancora una politica reale di come dire, riequilibrio su questo. Cosa occorrerebbe fare? A mio avviso su questo c'è un tema di fondo: la revisione dei sistemi di accesso della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, di cui abbiamo qui un ex presidente, e i corsi concorso, che sono una delle modalità con cui abbiamo cercato di introdurre, di fare delle iniezioni di nuovi, il principio dell'assunzione per concorso è il tema sul quale prima o poi sempre arriviamo come collo di bottiglia su queste discussioni. Il principio peraltro per me confermabilissimo. Il vero problema è che se mettiamo insieme 800-1000 dirigenti inseriti negli ultimi 6 anni, più o meno sono questi, rispetto ai 20.000 solo dirigenti dell'amministrazione centrale, senza considerare l'amministrazione locale che, come abbiamo sentito anche oggi, ha un impatto a volte anche più diretto e più concreto sulla relazione col cittadino, diceva oggi il presidente Violante. La PA non è tutto uguale su questo, scusatemi per un attimo, faccio anche il mio lavoro di costituzionalista. Ricordo che il nostro articolo 118, passato alla storia per il principio di sussidiarietà, in realtà c'ha principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, che stanno proprio a dire esattamente questo, che la distribuzione delle funzioni non può seguire criteri standard o criteri standardizzati, occorre anche adeguatezza e differenziazione, cioè è ragionevole differenziare le funzioni sulla base dell'efficacia e della capacità di performance di quella funzione, costituzionalmente. Due temi che vorrei porre qui, anche perché il luogo che ci ospita, oltre alla riflessione, induce all'azione, soprattutto alla proposta. La riforma dei dottorati di ricerca, io penso che noi ormai siamo arrivati ad un livello insostenibile da questo punto di vista. Il terzo ciclo di formazione accademica universitaria, quello che si chiama dottorato di ricerca, prevede anche una possibilità che si chiama dottorato industriale, ma è strutturalmente impermeabile alla pubblica amministrazione. Cioè noi non possiamo formare per 3 o 4 anni giovani laureati di altissima qualità, di grande formazione professionale, dopodiché partecipano ad un eventuale concorso o un'assunzione esattamente come tutti gli altri, come è giusto che sia in questo momento. Però è evidente che in questo momento la possibilità di fare iniezioni forti di personale giurista e STEM che possa migliorare, che possa creare questo salto di conoscenza dentro la pubblica amministrazione. Diventa fondamentale rivedere. Abbiamo una struttura di dottorato che non è assolutamente paragonabile con quelle di altri paesi europei, in cui invece esiste una possibilità di dialogo. Non sto parlando di forme di accesso dirette, ovviamente poi servirebbero delle forme di selezione, però noi stiamo perdendo centinaia di giovani che hanno il dottorato, che potrebbero andare a lavorare nella pubblica amministrazione ad alti livelli, e non riusciamo a trattenerli. Così come, e chiudo su questo, il tema dei dottorati nazionali. Qui parlo sempre più ai colleghi accademici, un'altra vicenda molto italiana, pompati e come dire ipertrofici col PNRR, adesso sono morti da un giorno all'altro, non c'è più finanziamento, vanno avanti con l'idea un po' maltusiana, no? Solo i più forti sopravviveranno. Sui dottorati nazionali, voglio dire, se questo è un settore sul quale la pubblica amministrazione dovrebbe avere una linea di reclutamento privilegiato di queste forme dirigenziali. Dunque, e chiudo velocissimo su questo, al paper che avete presentato, che ci ha illustrato Andrea prima, Legal AI by Design, by Default, by Education, cioè lo step successivo, no? È che noi dobbiamo avere una forma di competenza. Il secondo punto, mi limito solo a denunciarlo perché ho finito il tempo, è questo, il secondo teorema, diciamo. Tutte le volte che all'interno di un processo decisionale già organizzato si inserisce una decisione automatica, la decisione automatica cattura la decisione, tutta. Lo traduco. Se noi non cambiamo la struttura dei processi di lavoro, di decisione, e ci limitiamo a prendere uno strumento di AI e a usarlo, questo strumento catturerà la decisione per un motivo pratico, non per un motivo teorico speculativo. È il modo peggiore per approcciarsi all'AI. Vi faccio un esempio su quale lavoro, attività dei giudici che è stata citata prima, SEPEGI, siamo dentro tutte. La magistratura è uno dei settori più delicati, più importanti, in cui un supporto avrebbe sicuramente un supporto dell'AI potrebbe dare un risultato estremamente positivo. Il modo migliore per introdurre l'AI nel lavoro dei magistrati non è semplicemente dire da oggi da domani nel tuo monitor apparirà Copilot di Microsoft, in modo tale che tu puoi anche consultare Copilot, senza intervenire sull'architettura del lavoro della magistratura. Era, va citato, l'ambizione della riforma dell'ufficio del processo. L'ufficio del processo, nella sua definizione teorica, era esattamente questo, era cominciare a introdurre una procedimentalizzazione e una riorganizzazione del lavoro dei magistrati, che tuttora si concepiscono come persone uniche che devono scrivere la sentenza e che non sono strutturati per avere fasi, per esempio, di studio e documentazione, di istruttoria condivise. L'idea dell'ufficio del processo era questa, e su quest'idea l'AI, usata per la documentazione, per i precedenti, oppure usata per verificare i testi, il drafting, che è un grande tema, linee guida su come si scrivono le sentenze, cioè usata prima e dopo, e quindi non a sostituire la decisione. Il vero problema è che se tu invece la introduci senza una revisione razionale, organica, questa è la grande opportunità dell'intelligenza artificiale, come è sempre successo in queste riforme. Costituisce l'occasione per rivedere i processi, non semplicemente per inserire un tool che viene caricato di attese messianiche, no? Che ti cambi l'assistenza. Se facciamo così, semplicemente, come è stato già detto da tutti i colleghi, ci mettiamo nelle mani, da usare strumenti diventiamo noi gli strumenti. Per questo io chiuderei proprio su questo punto, cioè io penso che sia una grandissima occasione non possiamo permetterci di perderla. Occorre strutturare l'investimento in conoscenza, occorre che ci sia un accordo, un raccordo forte tra mondo delle università. Oggi qui vediamo un gruppo di università che ha deciso di mettersi insieme, di fare questo centro, e secondo me questo è un grandissimo esempio. Le università dovrebbero tutte tra di loro dialogare allo stesso modo su questa funzione, anche casomai coprendo domande formative diverse, perché la domanda formativa italiana, penso lo sappiamo tutti, è la più alta d'Europa. Noi produciamo ancora sempre, da sempre, meno laureati in proporzione di tutti gli altri, che potrebbe anche essere non necessariamente un male, però diciamo il problema di fondo è che noi abbiamo ancora un problema di enorme dropout scolastico, che è uno dei grandi temi endemici. Quindi una grande alleanza, diciamo, tra il mondo dell'università, il mondo della pubblica amministrazione ai massimi livelli, il fatto di avere esempi come la Camera dei Deputati che da tempo utilizza in maniera proattiva, cioè esattamente non come denunciavo prima, ma in maniera anticipatrice questi strumenti, mi sembra possa essere un suggerimento e una notizia ottima per tutti. Grazie.
1: Grazie al professor Simoncini per tutti questi stimoli e anche per aver colto perfettamente anche lo spirito con cui anche il nostro centro è nato, è proprio questo, insomma, di riflettere insieme e di mettere insieme anche più forze in realtà. E chiaramente quello di cui ci siamo occupati è il rapporto tra il diritto, l'amministrazione pubblica e la tecnologia. E beh, e allora qua, dalla lente del diritto, necessariamente dovremo spostarci all'oggetto di cui stiamo parlando finora e al protagonista di questa riflessione odierna, che è evidentemente l'intelligenza artificiale. E per farlo abbiamo scelto chi sa come parlarne, ossia il dottor Massimo Chiriatti, ho la fortuna di chiamare anche amico, tecnologo e saggista, figura di spicco del panorama italiano tecnologico, ma anche pensatore critico e esperto di tecnologia, che sicuramente riuscirà a darci una lettura di che cosa serve al governo degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale in questo ambito istituzionale, ma sotto la lente proprio del profilo tecnologico, che poi non è solo tecnologia, perché è un tecnologo, ma in realtà appunto è un pensatore. E quali scenari a suo avviso sono interessanti e quali interventi si sentirebbe di consigliarci? Grazie.
3: Grazie ancora per l'invito al Centro Studi, a dottoressa Farini. Davvero ogni volta che mi invita i professori o le professoresse, quando invitano qualcuno vuol dire che deve ripetere. Io sono a digiuno di giurisprudenza, quindi ogni volta imparo da tutti quanti. Ancora grazie. Essenzialmente io vorrei portarvi l'esperienza di colui che ha lavorato non dentro la pubblica amministrazione, ma come fornitore della pubblica amministrazione. Io lavoro da una quarantina d'anni nelle multinazionali dell'informatica e quindi ho sempre avuto una relazione anche con la PA. Le prime cose che insomma, ho capito negli anni Ottanta è: bisogna andare con lo stesso orologio della PA. E questo all'inizio gli insegnanti, diciamo così, i maestri mi dicevano: noi abbiamo clienti privati, vabbè, non ne parliamo perché abbiamo ovviamente tantissimi clienti privati, ma abbiamo anche clienti della pubblica amministrazione che hanno tempi più lenti. All'inizio, sai, giovane, non capivo bene. Poi però ho capito che questi tempi più lenti significano ovviamente procedure, significano processi, significano tempi, non ci vergogniamo a dire, burocratici, anche per certificare questi processi. E allora, con questa linea logica proviamo a dire cosa sta accadendo. Quando noi parliamo di tempi e parliamo di intelligenza artificiale, evidentemente qui è il nucleo fondamentale, perché sapete molto meglio di me che queste innovazioni tecnologiche sono davvero rapidissime, sono davvero trasversali, e quindi adesso dobbiamo capire come può un servizio del genere introdurre vantaggi sperabilmente per tutti e anche nella pubblica amministrazione. E quindi qui riparto da due concetti che poche ore fa il Papa ha espresso, che secondo me sono molto importanti e anche molto calzanti per questo convegno. Parlava della neutralità e quindi spiegava che per l'appunto non è più uno strumento, ma è un ambiente. Uno strumento è uno strumento che si usa, un ambiente si abita, e quando noi costruiamo tecnologie incorporiamo i nostri valori nella costruzione, nella progettazione di questi strumenti, chiamiamoli strumenti ma non sono proprio strumenti, ma soprattutto incorporiamo i nostri valori quando li usiamo o abitiamo questi mondi. E allora vedete che anche qui la velocità e l'attenzione con la quale noi dobbiamo, insomma, prestare attenzione per l'appunto quando le immettiamo nella produzione, non è più qualcosa di passivo, dove noi decidiamo tutto. Perché un altro punto molto importante, secondo me, che ha sollevato Santo Padre ieri è stata la differenza tra strumenti costruiti e strumenti coltivati. Non so se avete notato questo passaggio molto importante. Allora, cosa vogliamo dire? Che quando uno strumento è costruito vuol dire che parte dalla logica umana. Noi progettiamo, costruiamo, scriviamo codice informatico partendo però dalla nostra logica. Queste sono le macchine costruite, che noi chiamiamo oggi macchine programmate. Invece, accanto a questo modello di macchine costruite, c'è il modello delle AI che il Santo Padre chiama coltivato. Perché? Perché parte dall'osservazione dei dati, non dalla logica umana. Quindi partendo dai dati, e dai dati la macchina ci aiuta a correlare tra loro dei modelli, per esempio, comunque delle correlazioni che ci aiutano a capire tra questa immensa massa di dati quali sono i punti in comune. Ecco che vedete che questa macchina coltivata vuol dire che dobbiamo curarla sia nell'input, quindi negli umani che immettono i dati, negli umani che hanno una intenzionalità di fare le cose. La macchina non è autonoma, che può fare e vuol fare quello che vuole. E soprattutto uno dei punti più importanti è che dobbiamo valutare il risultato di questa macchina, il raccolto di questa macchina. E il raccolto, questo raccolto, diciamo, questo output, per andare nel linguaggio informatico, richiede competenze multidisciplinari. Non possiamo lasciare, c'è scritto molto chiaramente, a un ambiente, per esempio, di tecnici, solo STEM, la capacità di interpretare il risultato che parte dai dati, ma non solo ovviamente di STEM, ma anche competenze economiche, filosofiche e così via. Quindi vedete come questa macchina noi dobbiamo adesso cercare di portarla nei processi della pubblica amministrazione. E siccome è una macchina, sto parlando della, diciamo così, del modello quando l'applichiamo probabilistico nei processi aziendali delle AI, il risultato, essendo probabilistico, non possiamo immetterlo in un processo deterministico della pubblica amministrazione. Dobbiamo farci usare, dobbiamo usare le AI quando vogliamo fare in modo che il suo suggerimento ci aiuti nella decisione. E quindi le competenze necessarie, oltre a conoscere come funziona la macchina, dobbiamo conoscere i processi della PA, i responsabili del dominio. Perché se non conosciamo bene come funziona il processo, noi prendiamo il fornitore, mi dichiaro colpevole, che vuol vendere. E attenzione però, poi in realtà questo risultato probabilistico non può essere immesso in un punto del processo della PA e poi farlo uscire da un altro punto. Per questo motivo le competenze di dominio sono molto importanti. E chiudo arrivando un po' al punto. È stato accennato molto correttamente il fenomeno della shadow AI, cioè personale della PA, ma non solo della PA, che usa i propri servizi personali, quindi proprio sul proprio telefonino, per sbrigarsi, per effettuare un compito che magari il manager gli ha assegnato. E questo compito significa magari prendere dei dati, usare una piattaforma pubblica, internazionale, e rischiare di perdere, ho visto situazioni simili, di perdere quali sono in realtà dei dati sensibili che dovrebbero restare nel perimetro della pubblica amministrazione. Per questo favorisco moltissimo la local AI, cioè l'AI che rimanga all'interno del perimetro aziendale. Significa l'hardware di proprietà, significa i modelli open source governati e significa anche gli aspetti applicativi, quello che si chiama oggi l'imbracatura, sempre sotto il governo della PA piuttosto che non un fornitore esterno. Perché? È il consiglio che vorrei darvi e vorrei anche, insomma, avere anche la vostra opinione. C'è un fattore importante che si chiama il token. Questo token adesso viene misurato e viene pagato se si usano servizi esterni. Stiamo assistendo a tutti i CFO dell'ambiente, diciamo così, del mercato, ma anche della PA, a una impredicibilità. Non sappiamo più domani quanti token e quindi quanti euro dobbiamo pagare, perché gli agenti sono tanti, sono contemporanei, sono multipli, stanno evolvendo, stanno facendo del ragionamento, tra virgolette, e quindi possiamo noi ospitare un servizio dove non abbiamo più contezza né dei dati che emettiamo, né dell'algoritmo che viene usato, né del costo che affronteremo. E questo è un classico lock-in, non solo economico ma anche cognitivo, per cui il procurement dobbiamo anche questo rivoluzionarlo, perché la tecnologia cambia molto velocemente ma i modelli di business sono sempre più stringenti e non possiamo rischiare che la PA non sia consapevole di questi rischi, perché altrimenti tutto il paese trae un grande problema. Grazie.
1: Grazie al dottor Chiriatti, perché ci ha messo davanti alle, insomma, frontiere, ma anche a un ruolo pragmatico dell'applicazione tecnologica. E abbiamo parlato di tecnologia e di uomo e quindi di umani, e due ragioni, una forse più tecnologica, una forse più umana, purtroppo non permettono di avere con noi due relatori, nel caso di Meta, perché un aereo in realtà ha ritardato e quindi fisicamente non può essere qua. Nell'altro caso, parimenti, per un impegno istituzionale che vede la Presidenza del Consiglio, il dottor, l'ingegnere Nobile non può, non riesce fisicamente ad essere con noi, quindi l'intelligenza artificiale può tutto ma ancora teletrasportarci no. Quindi sta a me qualche parola di conclusione a nome del centro. Io vorrei intanto ringraziare veramente di cuore i relatori prestigiosi e illustri che sono stati con noi, il centro di ricerca, come potete vedere anche dalla schermata dietro di me, ha un sito web, quindi potete seguire naturalmente quello che continueremo a fare. Credo sia emerso da tutti gli interventi come l'università e la ricerca abbiano un ruolo strategico in questa trasformazione del nostro paese, della nostra società, ma direi più ampiamente una trasformazione riguarda l'essere umano. E se posso trarre dalla mattinata di oggi tre parole, direi che la trasformazione cui dobbiamo ambire deve essere sicuramente sostenibile, e quindi sostenibile anche alla luce dei principi, dei valori e dei diritti che hanno caratterizzato la nostra cultura e devono caratterizzare il nostro futuro. Deve essere consapevole il ruolo dell'educazione e della formazione, è imprescindibile da questo punto di vista, e deve essere adeguata sia ai diversi livelli delle amministrazioni ma anche al diverso grado di cultura che è presente nel paese. Una rivoluzione digitale penso sia possibile soltanto se prima di tutto l'evoluzione riguarda l'essere umano. Grazie a tutti.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Le 14 passate da una ventina di secondi, buongiorno da Massimo Giacomini. Attività parlamentare ferma, ultimo provvedimento a Montecitorio, il primo via libera per il ritorno al nucleare. Camera e Senato riprenderanno a riunirsi martedì la mattina a Montecitorio e il pomeriggio Palazzo Madama. Oggi l'aula della Camera ha aperto i battenti solo per le comunicazioni del Presidente sull'incardinamento dei provvedimenti. E dopo il primo ok della Camera al disegno di legge delega, il dibattito politico si concentra sul nucleare. Così ci riprenderemo la sovranità energetica, spiega la maggioranza. Tempi e costi insostenibili, replicano le opposizioni. Ma sentiamo il servizio di Noemi Giunta.
2: In attesa dei ballottaggi e sotto un profluvio di auguri bipartisan per l'anniversario dell'Arma dei Carabinieri, il discorso tra schieramenti politici resta molto teso, soprattutto sull'energia. Con Fratelli d'Italia che rivendica, con il nucleare l'Italia si riprende la sovranità energetica. Marta Schifone.
3: Con credibilità, visione e risultati, l'Italia di Giorgia Meloni affronta le sfide del presente e del futuro.
2: Il futuro passa da un mix energetico equilibrato, ricorda il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Un muro poi da tutta la maggioranza ogni ipotesi di patrimoniale. Invece, per la segretaria Dem Elly Schlein, colpire i miliardari non deve essere un tabù. Ne discuteremo, dice, in Europa e con gli alleati. Leader di opposizione che sono in coordinamento contro la nuova bozza di legge elettorale, il cosiddetto Bignami bis. Ieri la videochiamata, oggi il 5 Stelle Conte ribadisce quel testo è inaccettabile, non basteranno ritocchini. Poi sul nucleare.
4: È un piano che richiede 20 anni per essere realizzato, ma oggi bisogna alleviare i costi per famiglie e imprese. Lo possiamo fare solo togliendo soldi alle armi.
1: Piccoli reattori al posto delle vecchie centrali è il principio del nucleare, definito sostenibile, che ha ottenuto il via libera della Camera e che ora passa al Senato. Il governo ha 12 mesi di tempo per emanare i decreti attuativi. Sentiamo Paola Nania.
5: L'idea è quella di archiviare il vecchio nucleare di seconda generazione bocciato dal referendum del 1987 e ripartire dalle nuove tecnologie per ora esistenti solo a livello di prototipo in Cina, Russia e Canada. I reattori a cui guarda il governo sono gli SMR, di dimensioni ridotte rispetto al passato. Reattori tradizionali a fissione, raffreddati ad acqua, costruiti in moduli separati e poi assemblati in una centrale. Ogni modulo può produrre tantissima energia, dai 100 ai 400 megawatt, ma bisognerà aspettare il 2034 prima che siano operativi. Ancora più evoluti sulla carta, gli AMR bruceranno uranio e plutonio esausto delle vecchie centrali, riducendo al minimo le scorie. E proprio le scorie rimangono il punto più spinoso. Le vecchie scorie sono stoccate fino al 2040 in Francia, ma bisognerà trovare un deposito nazionale in cui trasferirle insieme alle nuove. Una partita su cui si giocherà la sostenibilità del progetto.
1: L'Arma dei Carabinieri compie oggi 212 anni. In un messaggio il presidente Mattarella ha sottolineato il ruolo prezioso che ha svolto nel consolidare le istituzioni repubblicane e l'insostituibile legame che ha con le comunità del territorio. Il capo dello Stato poi ha evidenziato la presenza di rilievo nelle missioni di pace internazionali. Il sacrificio delle donne e degli uomini dell'Arma sollecita la riconoscenza di tutta la comunità nazionale, ha concluso Mattarella. E alle celebrazioni di questa mattina a Reggio Calabria tanti ministri, a cominciare da quello della difesa Crosetto e la premier Meloni, che nel pomeriggio sarà in Montenegro per il vertice UE Balcani Occidentali. Sentiamo Carla Macrellino.
6: È uno dei momenti della celebrazione per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, dove Giorgia Meloni rende omaggio

0: Montenegro, nella piccola cittadina costiera di Tivat, è attesa tra poco la Presidente del Consiglio, che con oltre 30 leader europei parteciperà al summit Unione Europea-Balcani per fare il punto sull'allargamento ai paesi che da anni hanno aperto i negoziati, in primis il Montenegro e poi l'Albania. Questione a parte è invece l'adesione dell'Ucraina, non formalmente in agenda, ma sarà inevitabile che i leader ne discuteranno a margine, visto lo scenario internazionale di crisi e gli attuali tentativi di mediazione per la pace. Per la Presidente del Consiglio l'allargamento ai paesi dei Balcani resta una priorità per la sicurezza e la stabilità geopolitica dell'intera area occidentale ed è questa la linea che l'Italia ribadirà di fronte ai vertici delle istituzioni europee, in particolare di fronte a Francia e Germania, che invece spingono per un nuovo slancio sull'adesione di Kiev, sostenuta comunque anche dal governo italiano.
1: La crisi energetica spinge al rialzo l'inflazione e mette a rischio la crescita del nostro paese, avverte l'Istat, il servizio di Amalia Carosi.
2: Il caro energia spingerà quest'anno l'inflazione al 2,9%. Per l'Istat la crescita resterà debole allo 0,7% sia quest'anno che l'anno prossimo, causa incertezze geopolitiche. Nella nota sull'andamento dell'economia si legge inoltre che rallenteranno i consumi delle famiglie più 0,6% contro il più 1,1% dell'anno scorso. A pesare, oltre al caro vita, anche le retribuzioni, ferme al palo. Intanto, nei primi tre mesi di quest'anno, Eurostat rileva che il PIL è diminuito dello 0,2% nei paesi dell'area euro e registra contemporaneamente una lieve crescita dell'occupazione. Occupazione che per l'Istat in Italia dovrebbe rallentare a un più 0,7% quest'anno. Queste le proiezioni sul 2026 se le condizioni dovessero restare stabili. Intanto ad aprile si registrano vendite al dettaglio che in valore restano sostanzialmente invariate rispetto a marzo, ma diminuiscono in volume.
1: Andiamo alla pagina degli esteri. In un momento di stallo totale, sia sul fronte diplomatico che bellico, Donald Trump è tornato a parlare della guerra con l'Iran. In un modo o nell'altro, ha affermato il presidente americano, gli Stati Uniti vinceranno. Il servizio di Fabrizio Noli.
3: We're gonna win on paper.
4: Alla fine vinceremo, o con un accordo su carta, diplomatico, o con la forza delle armi. Non ha dubbi Donald Trump. Ieri, incontrando la stampa alla Casa Bianca, ha anche voluto paragonare il conflitto attuale con l'Iran, che dura da poco più di 3 mesi, comunque troppi a suo parere, con le altre guerre sostenute a suo tempo dagli Stati Uniti. In passato queste guerre ci sono costate centinaia di migliaia di morti, ha detto Trump, e sono durate anni. Questa è costata appena 13 morti. Quello che abbiamo fatto è un lavoro magnifico. Quanto all'accordo sul nucleare arricchito con l'Iran, Trump ha affermato che non serve, che gli Stati Uniti potrebbero ottenerlo subito se lo volessero, ma non c'è motivo. Ha anche affermato di non voler incontrare la guida suprema, Mojtaba Khamenei, ma ha osservato che se mai si arrivasse ad un'intesa sul nucleare arricchito, a questo punto sarebbe possibile un incontro tra le parti. Intanto sul fronte interno ora si prospetta un altro banco di prova per la Casa Bianca, con la nomina a ministro della giustizia di Todd Blanche, già ex avvocato di Trump. La domanda è se Blanche a questo punto avrà i numeri per essere approvato al Senato.
1: Ed era questo l'ultimo servizio. Ringrazio in regia Fulvio Cellini, un saluto da Massimo Giacomini, rimanete con noi su GR Parlamento.
5: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Benvenuti al nostro appuntamento con i libri a Giarre Parlamento. Paola Galanti al microfono per presentare il libro Un'altra storia dell'aborto, contraccezione, diritti e salute nell'Italia repubblicana, edito dal Mulino e scritto da Azzurra Tafuro. Benvenuta dottoressa Tafuro.
1: Bentrovata dottoressa, bentrovata a lei.
0: La dottoressa Tafuro si è formata alla Scuola Normale Superiore di Pisa e l'École Pratique des Hautes Études di Parigi ed è una studiosa dell'Italia.

0: e dell'Europa contemporanea. Prima di iniziare a parlare del suo libro, vorrei chiarire ai radioascoltatori qualche dato. In Italia l'aborto è legale dal maggio 78, quando è stata approvata la legge 194. Questa normativa ha depenalizzato l'interruzione volontaria di gravidanza, regolamentandone l'accesso nelle strutture pubbliche entro i primi 90 giorni della gravidanza per motivi di salute, economici, sociali o familiari. Dopo i 90 giorni è consentito solo per motivi terapeutici. Prima del 1978 l'interruzione di gravidanza era considerata un reato dal codice penale. Diciamo che l'argomento aborto, sia spontaneo che volontario, rimane un forte tabù sociale. Dottoressa, lei, se non erro, ha letto che ha fatto ben 7 anni di ricerche e ha voluto raccontare una storia dell'aborto in Italia che guarda molto spesso ben oltre i confini nazionali e al di là di quelle che sono state le aule parlamentari. Ci vuole raccontare il suo progetto?
1: Sì, grazie. Dunque, il volume è frutto effettivamente di una ricerca molto lunga che è durata oltre 7 anni, è stata finanziata da due grant europei, anche per questo è stata così lunga e così ampia. Sì, è una ricerca fondata su numerosi scavi archivistici. Quello che mi interessava fare fondamentalmente non è tanto ricostruire la storia di una legge, ma piuttosto mettere in luce, ricostruire il cambiamento epocale che parte dall'Italia della metà degli anni 50 e conduce, in modo non lineare ovviamente, fino alla legge 194. Volevo fare questo adottando una prospettiva un po' diversa da quella che è stata adottata finora. Mi interessava soprattutto dare uno sguardo dal basso, che non trascurasse le istituzioni, ma che si concentrasse soprattutto sui movimenti, sulla stampa, sull'associazionismo e che desse voce anche alle molte, moltissime persone comuni che nel corso di questa lunghissima campagna per la depenalizzazione dell'aborto hanno reclamato il loro diritto alla salute, il loro diritto a scegliere quanti figli avere e se averne, in linea più generale il loro diritto ad amarsi senza dover rischiare la salute o senza dover incorrere in tutta una serie di gravidanze non desiderate. In questo modo è stato possibile mettere in luce episodi sui quali magari fino ad ora non era stata prestata grande attenzione, soprattutto attrici e attori che erano rimasti un po' forse ai margini della narrazione. Penso soprattutto per esempio ai movimenti, ai femminismi italiani, ma anche all'associazionismo, alle grandi associazioni delle italiane come l'UDI, che sono attrici cruciali, motori del processo di depenalizzazione. Al tempo stesso è stato possibile inserire l'Italia in un contesto più ampio che quello europeo e questi sono dati importanti appunto che ci permettono di guardare alla storia dell'aborto in questo paese, forse in un modo un po' meno ideologico, almeno questo era il mio obiettivo, ma più informato, in modo da avere dati sicuri sui quali, in base ai quali esprimersi.
0: Un'informazione secondo me molto utile a tutti gli italiani, soprattutto alle donne. L'AIED, che è un'associazione che noi infatti utilizziamo abitualmente, è nato proprio in quel periodo.
1: Ecco, l'AIED è proprio una di quelle associazioni per il birth control delle quali mi interessava mettere in luce l'azione e anche contestualizzarla, senza per forza voler fare dell'AIED uno dei portavoce della campagna per la depenalizzazione dell'aborto. Mi interessava mettere in luce come l'AIED fosse una voce importante di una battaglia che è stata corale, plurale, e mi interessava soprattutto ricostruire le sue iniziative e le sue posizioni. L'AIED è l'Associazione Italiana per l'Educazione Demografica, è un'associazione importante perché è una delle primissime associazioni che si batte per la depenalizzazione della contraccezione. Lo fa con un punto di vista preciso, e cioè lo fa sostenendo che in Italia vi sia un problema di sovrappopolazione, e progressivamente questa sua posizione si evolve. Rimane una posizione molto caratterizzata, ma si evolve anche grazie all'intervento di altre associazioni, come per esempio l'UDI, c'è l'Unione Donne Italiane, che era vicina al Partito Comunista ma con la sua indipendenza, si evolve grazie al confronto scontro con i femminismi. Ecco, questa era una storia che mi interessava molto raccontare.
0: Ma anche oggi parliamo di birth control per sovrappopolamento, anche oggi che si lamenta un calo delle nascite, dottoressa?
1: Vi sono ancora probabilmente alcuni che pensano a questioni demografiche, sia per la sovrappopolazione che per il problema del controllo delle nascite. C'è però da dire una cosa, che le nostre posizioni sulla questione della salute e dei diritti riproduttivi sono molto cambiate, anche perché sul finire degli anni 60 e poi per tutti gli anni 70 noi abbiamo cominciato a guardare la questione delle questioni demografiche, mettendo al centro i diritti delle persone e delle donne, mettendo al centro non solo i loro diritti ma anche i loro desideri. Ecco, forse le politiche nazionali ancora non tengono conto dei desideri dei cittadini e delle cittadine, però oggi la stragrande maggioranza delle persone, degli speaker che si esprimono su queste questioni, parlano appunto di salute e di diritti riproduttivi, non più di sovrappopolazione o non solo esclusivamente di sovrappopolazione o di calo demografico.
0: Uno sguardo veloce all'Europa, perché lei ha fatto già un riferimento dati nazionali e europei, ovviamente nella sua storia. Tra le tappe chiave abbiamo che il Regno Unito 1967 ha garantito l'accesso all'interruzione di gravidanza, seguita dalla Francia, e l'Unione Sovietica addirittura nel 1920, seguita negli anni 30 dai paesi scandinavi. Eppure ci sono ancora dei paesi, delle nazioni come la Polonia e Malta, in cui l'aborto è regolato da legislazioni restrittive. La Polonia è proprio il paese che ha proprio una delle legislazioni più restrittive d'Europa, nonostante i recenti tentativi di riforma il quadro rimane quasi proibitivo. Cosa ne pensa di queste nazioni che praticamente sono in Europa eppure ancora sono lontane? È recente, nel febbraio 2026, la Commissione europea ha risposto all'iniziativa dei cittadini europei con My Voice, My Choice, che hanno raccolto più di 1 milione di firme, sicuramente lo sa, e è stato riconosciuto il Fondo Sociale Europeo Plus, che può essere utilizzato da tutti gli Stati membri per garantire l'accesso all'aborto sicuro, soprattutto per quei paesi in cui l'aborto non è pienamente garantito e accessibile. Qual è il suo pensiero in merito?
1: Allora, la mia posizione personale non può che essere molto critica verso qualsiasi istituzione, verso qualsiasi paese che inibisca l'accesso alla salute e ai diritti riproduttivi. Io tengo molto a sottolineare qui che la questione dell'interruzione volontaria di gravidanza, dell'aborto, non è una questione ideologica, è una questione che riguarda la salute e i diritti riproduttivi, e in questo senso dovrebbero muoversi le politiche. In questo momento la situazione europea è una situazione oltremodo complicata e ci sono tendenze contrastanti. Lei ha giustamente ricordato la Francia, che pochi anni fa ha inserito la libertà d'aborto nella Costituzione, rendendo più difficile qualsiasi accesso, qualsiasi modifica della legge. La Spagna sembra andare nella stessa direzione, c'è stata una proposta di legge in questo senso. Noi continuiamo ovviamente a guardare in modo molto preoccupato a paesi come la Polonia o peggio Malta. La situazione polacca è una situazione molto grave, sebbene manca Malta, in realtà la situazione anche maltese è molto grave, sebbene in entrambi i paesi vi siano movimenti e forze che sostengono attivamente, si battono attivamente per la revisione delle leggi. Cosa dire? C'è stata l'iniziativa europea, in effetti, che lei ricordava. È stato un po' un successo a metà. Da una parte possiamo registrare l'interesse del Parlamento europeo verso il tema, dall'altra il fatto che non siano stati stanziati dei fondi specifici, un meccanismo specifico per le donne che devono cambiare paese per abortire, è un problema, perché ovviamente ricorrendo ai fondi già presenti, l'accesso a questi fondi può essere bloccato da istituzioni e da parlamenti che si sono espressi in modo contrario rispetto all'interruzione volontaria di gravidanza. Tutto questo ci mette in luce un dato molto semplice: alla questione dell'interruzione volontaria di gravidanza ci si continua ad approcciare in un modo molto politico, e vi sono culture politiche, soprattutto quelle nazionaliste, e purtroppo anche le voci maggioritarie di alcune forze politiche cattoliche, che continuano a guardare all'aborto come ad una sorta di sfida. L'interruzione volontaria di gravidanza, bisogna dirlo una volta di più, non è una questione ideologica, è una questione che riguarda la salute e i diritti delle donne e di tutti. È questo che bisogna ricordarsi.
0: Lei ha parlato appunto di una questione cattolica, religiosa. Il rapporto chiesa-aborto è un rapporto difficile sicuramente. Tra il 62 e il 64, 1962-1964, arrivò la pillola anticoncezionale, che si inseriva tra una vicenda drammatica della talidomide, che era stato uno dei motivi per cui si chiedeva l'interruzione di gravidanza e che portava gravi problemi al nascituro, e le aspettative suscitate dal Concilio Vaticano, che prometteva una revisione della dottrina sulla sessualità e sulla procreazione. Ovviamente il diritto canonico recita che chi procura l'aborto incorre nella scomunica, ma Papa Francesco aveva permesso all'inizio dell'anno giubilare, aveva concesso a tutti i sacerdoti la possibilità di assolvere dal peccato di aborto. Di certo Papa Leone invece all'inizio del nuovo anno, cioè del 2026, ha ribadito un rifiuto categorico. Quale sarà il rapporto chiesa-aborto?
1: Una domanda molto difficile, non riesco bene a darle una risposta. Quello che possiamo fare, quello che posso fare come studioso, è provare a ragionare su quel che è stato e su quello che potrebbe essere. Noi sappiamo, ce lo dicono gli studi di molti storici, che il rapporto fra appunto cattolicesimo e aborto si evolve nel tempo e che non è sempre negativo e ostile e rigido, così come lo vediamo oggi. Sappiamo anche che all'interno del cattolicesimo, che il cattolicesimo è tutt'altro che monolitico sulla questione. Se noi guardiamo all'Italia, per esempio, ci sono le comunità di base che sin dagli anni 70 guardano con favore alla possibilità di depenalizzare l'aborto, e quindi alla possibilità di giungere ad una legge. Quello che mi sembra che si delinei sempre più in un modo sempre più chiaro è la frattura fra la base e i vertici. È difficile riuscire a trovare fedeli che siano contrari su tutta la linea alla contraccezione, all'aborto, eccetera eccetera, e d'altra parte è difficile riuscire a trovare posizioni di mediazione, o forse anche più ragionevoli, nelle gerarchie ecclesiastiche. Io devo dirle che ho moltissima difficoltà quando continuo a sentire che le donne che abortiscono vengono definite come delle omicide, che i medici e cioè dei funzionari pubblici nell'adempimento delle loro funzioni che praticano interruzioni volontarie di gravidanza vengono parimenti definiti come omicidi. Io ho grandi difficoltà e mi chiedo come si possa continuare su questa linea di chiusura totale. Ma
0: per concludere, io darei un'occhiata all'Italia, alla situazione italiana. Ormai sono quasi 50 anni, perché 1978, nel 2028 faranno 50 anni dalla legge 194 e dal successivo referendum che aveva cercato di abrogarle, che invece ci fu uno storico no, quasi l'80% di voti. A marzo 2026 la Corte Costituzionale, con una sentenza, ha stabilito che le regioni non possono escludere i medici obiettori dai concorsi, ma ancora ci sono accesse e disuguaglianze tra le stesse regioni italiane alla pratica dell'aborto. prendendo come riferimento la Campania, non so, approvata la delibera addirittura per l'interruzione di gravidanza farmacologica a domicilio, e in Emilia Romagna invece ci sono state alcune zone di accesso sicuro. Nello stesso ambito nazionale ci sono divergenze in questo, che ancora appunto, come diceva lei, viene vissuto come un tabù, come una paura, come una colpa, però ci sono dei casi in cui a volte è necessaria. Lei da storica, da ricercatrice, come lo vede il futuro di questa legge?
1: Dunque, partiamo da un dato di fatto oggettivo sul quale secondo me c'è poco da discutere. La legge 194 è oggi una legge anacronistica. È una legge anacronistica per numerose ragioni, anche perché per esempio i tempi legali previsti per l'interruzione volontaria di gravidanza sono più stretti rispetto a quella alle leggi francesi o spagnole. Questo si scontra con l'evoluzione proprio tecnico-scientifica della contraccezione e quindi con le possibilità reali di prendere atto che si è incinta e di decidere se si vuole interrompere. Questi tempi così brevi si scontrano anche con le possibilità effettive di accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, che, come lei ha detto bene, cambiano molto di regione in regione, e questo come risultato quasi inevitabile dell'assetto regionale del sistema sanitario nazionale. C'è poi la questione enorme dell'obiezione di coscienza, che tutti sappiamo avere tassi altissimi e che di fatto svuota di significato la legge, perché impedisce alle italiane di poter avere accesso ad un'interruzione volontaria di gravidanza nei tempi previsti dalla legge, le costringe a viaggiare alla ricerca di un ospedale dove ci sia un medico, una medica non obiettrice, non obiettore, che possano effettivamente seguire l'intervento.
0: Quale potrebbe essere la migliore soluzione, cioè, da apportare a questa problematica?
1: Cosa che possiamo dire, che posso dire come studiosa, è che noi sappiamo già che costringere i medici non funziona, e che proprio la preoccupazione del relatore della 194 fu quella di non costringere i medici, di porli davanti all'obiezione di coscienza, di far sì che la potessero scegliere in modo abbastanza libero, ma di non costringerli a eseguire gli interventi che non volevano evidentemente seguire. Noi sappiamo anche che nell'obiezione di coscienza confluiscono molte ragioni, non solo ideali, ecco, mettiamola così. Quello che quindi si potrebbe fare è tenere a mente questi dati storici per provare, per esempio, ad incentivare il fatto di non essere obiettori, in modo che chi pratica interruzioni volontarie di gravidanza non sia stigmatizzato, non debba tutto il tempo fare solo ed esclusivamente quello, e abbia, come tutti e come tutte, possibilità di carriera. Il punto della questione è che per fare questo bisogna un po' rimettere mano alla legge, e che al momento non mi pare affatto che vi sia in Italia il clima politico per farlo.
0: Dottoressa, grazie. Ricordiamo il libro Un'altra storia dell'aborto, contraccezione, diritti e salute nell'Italia repubblicana, edito dal Molino. Grazie dottoressa, e grazie a tutti per averci ascoltato. Buon proseguimento sulle frequenze di GR Parlamento.
2: I libri a GR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità di Forteto mercoledì scorso ha svolto l'audizione di Lastri, ex assessore all'istruzione del Comune di Firenze, e di Serafini, ex senatrice. Buon ascolto.
2: L'ordine del giorno reca l'audizione in videoconferenza di Daniela Lastri, già assessore all'istruzione del Comune di Firenze. Ringrazio la dottoressa Lastri per la sua disponibilità.
3: Buongiorno Presidente.
2: Buongiorno dottoressa. Allora, inizio, per contestualizzo un attimo. Allora, ovviamente lei è stata chiamata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta nella sua qualità di ex assessore al Comune di Firenze e poi ovviamente è stata anche, come sappiamo, consigliere regionale toscano per il Partito Democratico. Parto da un fatto, l'evento che noi abbiamo acquisito, la locandina di una presentazione di un libro che si svolse il 29 aprile 2009, dove lei risulta aver partecipato ed essere intervenuta al convegno che si svolse a Firenze nel Salone del 500, il salone più importante, più prestigioso della città di Firenze, dove risulta che lei abbia appunto presieduto e organizzato la presentazione del libro di Rodolfo Fiesoli dal titolo Il libro dimenticato dalla scuola. Ecco, le chiedo se si ricorda di quell'iniziativa, come nacque, come ebbe origine, se ci fu un confronto con Rodolfo Fiesoli, quali furono i motivi che la spinsero a promuovere nel salone più importante di Firenze la presentazione di un libro di Fiesoli.
3: Sì, allora rispondo a queste domande e io appunto anche degli appunti, per cui leggerò appunto alcune cose che mi sono, certo. Ecco, ovviamente che ho puntato rispetto a una memoria su queste questioni. Allora, ho cercato in questi giorni, dopo il cortese contatto con gli uffici della commissione che mi hanno inviato il dépliant dell'iniziativa, di trovare traccia di questa presentazione del libro del 29 aprile 2009, sperando di richiamare alla memoria questo evento, però senza successo. Certo, non posso escludere di aver preso parte all'evento, ma non sono in grado di fare una ricostruzione personale. L'unica cosa che mi sento di dire, guardando anche a come è scritto il dépliant, è che il Comune di Firenze non è stato un soggetto promotore o coorganizzatore dell'evento, anche perché il Comune non era partner né finanziatore del progetto di cui parla il libro. Quindi mi sento di dire che se ho partecipato, al massimo avevo fatto, come spesso avviene in questi casi, un saluto istituzionale. Pensando poi al luogo dell'iniziativa, non escludo che l'iniziativa si sia svolta alla presenza degli alunni delle scuole interessate. Il Salone di 500 infatti era e credo sia ancora spesso utilizzato proprio in occasioni simili. Vorrei però aggiungere qualche elemento che può essere utile a conoscere il contesto generale in cui operava il Comune di Firenze. Prima di tutto devo ricordare che il Comune di Firenze, nel periodo in cui sono stata assessore alla pubblica istruzione e ai minori, e cioè dal 99 al 2009, non ha mai avuto e non ha mai inviato minori al Forteto per affidamenti. E quando nel 1999 sono diventata assessore, il Comune aveva già fatto la scelta di rivolgersi solo a comunità e strutture accreditate destinate ai minori, una scelta giusta che io ho ovviamente condiviso. Nel periodo in cui sono stata assessora, questa scelta non è stata mai messa in discussione, anzi non è mai stato neanche oggetto di discussione. Il Forteto non era struttura accreditata per minori, quindi non avevamo alcun interesse per quella comunità. In secondo luogo, è utile ricordare che negli anni 99-2009 il Comune di Firenze è stato molto attivo sui minori e in nessuna di queste attività c'è stato il coinvolgimento del Forteto. Si tratta di iniziative molto importanti, avviate anche grazie alla collaborazione con le università toscane, con la prefettura, con la questura, con la magistratura, con l'ASL, con le scuole. E cito ad esempio 4 centri di alfabetizzazione per gli alunni stranieri, l'attivazione del centro sicuro per i bambini fino ai 14 anni, un servizio di accoglienza temporaneo per minori in stato di abbandono, il progetto di mediazione penale minorile, gli interventi per minori e donne vittime del traffico di persone, l'organizzazione del servizio di affidamento familiare, centro affidi del comune e del centro adozioni. Il centro affidi, voglio ricordare, è un modello lontanissimo da quello. Il centro affidi infatti sostiene gli affidatari prima e durante l'affido, opera attivamente con la coppia e con il singolo ben prima dell'affidamento, con attività formative di supporto psicologico individuale e di gruppo, con visite domiciliari per valutare l'idoneità degli spazi ad accogliere un minore, con visite per valutare la disponibilità di eventuali figli biologici ad accogliere temporaneamente un fratellino o una sorellina. Solo al termine di questo percorso la famiglia o la singola persona vengono inserite nell'elenco dei potenziali affidatari. Dopo l'affido, che può essere full time, part time e diurno, il servizio continua l'attività di sostegno all'affidatario. Il centro affidi opera per il comune di Firenze, con il comune di Firenze ovviamente, che è stato il promotore nel 2001, i comuni della Piana e della zona fiorentina sud-est, Chianti, Valtarno e Val di Siede. In terzo luogo devo precisare che negli stessi anni il Comune di Firenze non ha attivato collaborazioni con il Forteto né lo ha coinvolto in attività di tipo educativo, che il Comune ha svolto con particolare intensità e ricchezza di contenuti. Sono sicura anche di questo perché ho potuto controllare in questi giorni alcune annate delle Chiavi della Città, pubblicazioni del Comune che per ogni anno scolastico riportano i numerosi progetti realizzati e centinaia di soggetti coinvolti. In nessuna di queste compaiono progetti o attività del Forteto. Infine aggiungo che io non sono mai stata in visita al Forteto e non avevo alcuna conoscenza di tipo personale dei suoi responsabili, con i quali quindi non ho mai avuto scambi di vedute sulle attività del Forteto o sulle politiche sui minori del Comune di Firenze. Anche sulla base di questi elementi di contesto, sono convinta che la mia partecipazione all'iniziativa del 29 aprile 2009 sia stata del tutto occasionale e dovuta a ragioni di normale rappresentanza istituzionale. In quei mesi, peraltro, stavo concludendo la mia esperienza amministrativa al Comune di Firenze. Evidentemente ci fu una parte, e ci fu da parte mia una valutazione positiva di ciò che era alla base del libro, e cioè del progetto fatto con le scuole del Mugello, i cui risultati il libro voleva rappresentare. Non avendo il libro a mia disposizione, ho digitato il titolo del libro su internet e non ho trovato alcuna alcune sintesi e riferimenti che possono aiutare a capire perché la mia partecipazione al 29 aprile fu evidentemente da me valutata positivamente. E si tratta del contenuto del progetto, dei soggetti finanziatori, del ruolo scientifico dell'università. Sono cose che si ritrovano in gran parte negli atti delle varie commissioni d'inchiesta, come certamente saprete. Purtroppo, anche scorrendo questi riferimenti, veramente non ho ricordi personali da portare alla vostra attenzione. Richiamo però brevemente questi riferimenti. In due passi della relazione finale della seconda commissione regionale d'inchiesta del 2016 si fa riferimento al progetto Barbiana e il Mugello, una scuola per l'integrazione, e ai partner che hanno partecipato al progetto o agli enti che l'hanno finanziato. A pagina 69 si dice che il progetto fu portato avanti nelle scuole del Mugello con finanziamento rilevante di Regione Toscana, Cassa di Risparmio di Firenze, poi sostenuto anche dal CESVOT. Più avanti, a pagina 70, la stessa relazione dice: un caso di rilievo è la richiesta di finanziamento agli atti della Commissione presentata all'interno del piano di sviluppo socio-economico della comunità montana del Mugello negli anni 2006-2010 per il progetto Barbiana e il Mugello, una scuola per l'integrazione, proposto dalla Fondazione Il Forteto e sostenuto da diversi attori territoriali, i comuni e la comunità della comunità montana del Mugello, la provincia di Firenze, la Società della Salute, le università Università di Firenze e di Pisa, gli istituti scolastici del territorio. Il progetto portato avanti nelle scuole è stato finanziato per un triennio e si è concluso con la pubblicazione di un libro. Il contenuto del progetto Barbiana e il Mugello, una scuola per l'integrazione, è riassunto da una sintetica presentazione che si può trovare in rete, nella quale si individua il principale obiettivo: l'educazione alle relazioni tra i bambini, anche per il superamento di situazioni di disagio e per il miglioramento dei processi di apprendimento. Infine, che al progetto abbiano attivamente partecipato l'Università di Firenze, educatori e insegnanti, è riportato da una docente universitaria nel corso di una audizione alla precedente commissione parlamentare d'inchiesta del 22 giugno 2021. Da quanto fin qui ho detto emerge, a mio avviso, in maniera evidente che l'evento del 2009 non si inserisce in una collaborazione tra Comune di Firenze e il Forteto, è stato invece un caso a sé, un fatto occasionale dovuto alle caratteristiche peculiari del progetto e ai partner che ne avevano qualificato l'elaborazione e la realizzazione. Non avendo conoscenza diretta dei responsabili del Forteto, sono anche propensa a ritenere che la richiesta di partecipare all'evento mi sia venuta proprio dai partner o dalle scuole. Di certo l'ho accolta senza alcun atteggiamento reverenziale verso una realtà lontanissima dalla mia esperienza istituzionale.
2: Grazie dottoressa, ho bisogno di chiederle sulla scorta di quello che lei ha detto e della sua relazione, ho bisogno di chiederle un paio di cose. Lei ha parlato di Comune di Firenze che aveva assunto un modello lontanissimo da quello del Forteto, centro affidi del Comune di Firenze, un modello lontanissimo da quello del Forteto, e che comunque questo evento del 2009 rappresenterebbe una cosa, come ha detto lei, sporadica, un incidente di percorso, chiamiamolo, però come
3: occasionale.
2: Probabilmente lei si ricorderà che pochi giorni prima dell'arresto di Fiesoli nel 2011 l'allora sindaco di Firenze Matteo Renzi organizzò un convegno TEDx Firenze 2011 in cui venne presentata la comunità del Forteto come eccellenza educativa europea. Quindi pochi anni dopo, siamo proprio appunto pochi giorni prima dell'arresto di Fiesoli, Renzi, che se non sbaglio era stato un suo sfidante alle elezioni, alle primarie, perché ci risulta appunto che lei si candidò alle elezioni, alle primarie del centro-sinistra contro Matteo Renzi, insomma sfidante, poi Renzi vinse le primarie e diventò sindaco di Firenze. Ecco, si ricorda di questo contesto perché pochi anni dopo il Forteto torna protagonista sempre a Firenze, sempre in quel salone, sempre in comune, e addirittura viene esaltato dall'allora sindaco di Firenze Matteo Renzi come eccellenza educativa europea, modello da esportare. Quindi non sembra che il Comune di Firenze avesse preso così tanto le distanze da quel modello educativo o di affidamenti, anzi Renzi, ovviamente documenti alla mano, lo mise al centro di un convegno, dandogli una vetrina importante, esaltandone appunto le peculiarità. Si ricorda di questo? Ci può dire se si ricorda di questo e se ci può dire se Renzi aveva rapporti con il Forteto?
3: No, questo non so assolutamente niente, non ho assolutamente ricordanza di questo, perché io non ero più in comune a Firenze, non svolgevo più nessuna attività. Per cui non ho proprio idea di questa questione che lei mi sta dicendo. È una questione che non posso e non so rispondere, perché non ho proprio idea.
2: All'epoca era però diventata nel frattempo consigliere regionale.
3: Sì, ma io non ho seguito le attività del comune, ho interrotto completamente le attività del comune.
2: Ecco, nella sua veste invece di consigliere regionale ha avuto poi modo di approfondire la questione del Forteto, il tema del Forteto, è partita la commissione regionale d'inchiesta, si è occupata poi del Forteto, c'è stata in visita?
3: No, mai occupata. Quando c'è stata la commissione d'inchiesta è stata formata la commissione e basta, fine, non ho mai partecipato né ai lavori né commissrice, niente, per cui è stato svolto un lavoro intenso, molto lungo ovviamente, ma non ho mai partecipato.
2: Va bene, ci sono persone che chiedono la parola. L'onorevole Di Maggio, prego.
4: Sì, grazie Presidente, buongiorno. Volevo restare sul tema della commissione regionale d'inchiesta sui fatti accaduti al Forteto, perché lei ovviamente non era membro della commissione, però diciamo che sono state tante le audizioni, soprattutto le verità emerse durante quel percorso. E nel dibattito, sappiamo che c'è stato un corposo dibattito rispetto alla relazione finale, le cronache, e questo ce lo dicono anche degli articoli che risalgono appunto al 2013, riportano che lei sia intervenuta rispetto ai fatti emersi, abbia voluto anche in qualche modo, diciamo, depurare la relazione da alcune delle testimonianze che in realtà erano fondamentali rispetto ai frequentatori del Forteto. Io le cito anche, abbiamo qui alcune delle dichiarazioni fatte appunto dai suoi colleghi, tra cui la vicenda che riguarda il consigliere regionale, ex consigliere regionale del PD Paolo Bambagioni. Era vicepresidente della commissione d'inchiesta appunto regionale sui fatti accaduti al Forteto e afferma che una parte del PD, tra cui anche lei, volevano consegnare al silenzio diciamo quello che era emerso. I fatti raccolti dalla commissione esprimono un giudizio indiscutibile. Chi ancora dubita è male informato. Che cosa devono fare le istituzioni se non proteggere i più deboli? E continuo nella lettura, perché si parla del consigliere del PD Brogi, che parla di un processo cinese, appunto. Sempre il giornale dice che la sua collega Daniela Lastri avrebbe preferito svuotare la relazione omettendo le testimonianze delle vittime e i nomi dei politici di sinistra che facevano passerella. Siamo al 18 maggio del 2013, ecco, di fronte anche a questi fatti di cronaca che ormai sono noti, a sua discolpa, insomma, che cosa, come andò effettivamente, che cosa pensa poi della vicenda legata al vicepresidente Bambagioni, che fu emarginato dal PD in consiglio regionale al punto da poi dover lasciare il gruppo. Lei ha detto che non ha avuto più nessun tipo di interessamento rispetto alla vicenda del Forteto. Qui emerge invece che sì, non era membro della commissione d'inchiesta, tuttavia nelle risultanze finali suo fu un contributo invece molto forte rispetto a questa vicenda. Quindi volevo un attimo capire effettivamente un suo punto di vista rispetto a queste accuse che sono emerse, e poi come andarono effettivamente le cose dal momento che ci risulta che non fosse estranea alle risultanze.
3: Io non sono mai intervenuta, come lei dice, sulle vicende che riguardano la commissione, perché ovviamente non ho seguito niente dei lavori della commissione. Se lei fa riferimento a un mio pensiero che è emerso sulla questione semplicemente su questo, perché ci mancherebbe che intervengo sul lavoro fatto da molto faticoso e anche, devo dire, difficile di quella commissione, perché credo sia stato un lavoro difficilissimo, quelle audizioni, ascoltare delle testimonianze e così via. Quindi si immagini se io intervengo nel merito di quel lavoro, non ci penso nemmeno e non sono mai intervenuta sul merito. L'unica cosa su cui mi sono permessa di intervenire quando mi è stato posto una questione è sul fatto che c'era lì un elenco di politici che venivano appunto inseriti in questo elenco, e quindi questa cosa ho detto che non mi convinceva. Perché appunto poi quell'elenco è stato messo lo stesso, però, per cui evidentemente non mi convinceva quell'esposizione così, perché secondo me in questo modo si sposta l'attenzione dalle responsabilità individuali o di determinate istituzioni a un'intera classe politica che secondo me costituisce in questo modo un teorema, qualcosa che è contraddetto proprio dal comportamento che il Comune di Firenze, e io parlo per me, non parlo per chi è venuto dopo di me, parlo per me, comportamento del Comune di Firenze e di tanti altri comuni che ovviamente non hanno avuto niente a che fare con quella esperienza e tantomeno hanno avuto, diciamo, relazioni oppure attività svolte con quell'esperienza. Quindi la mia opinione era semplicemente quella di evitare di creare un teorema, perché la dimostrazione è che ci sono comuni che non hanno mai avuto nessun rapporto e quindi personalità di comuni che non hanno avuto mai nessun rapporto, e non si capiva per quale motivo si dovesse creare un teorema. Io questo mi sono, diciamo, fermata a questo e non sono mai intervenuta sui lavori della commissione, su quello che la commissione ha fatto, perché la commissione ha fatto un egregio lavoro enorme.
4: Lei dice di non essere mai intervenuta, tuttavia noi abbiamo anche la testimonianza dell'ex deputato e presidente della prima commissione di inchiesta regionale Mugnai, che ha raccontato che nel momento in cui il dibattito si concentrò sulla proroga dei lavori di quella commissione, lei si oppose appunto a quella proroga. Se ci può spiegare il perché, o se tutto il suo, diciamo così, la sua linea di pensiero è legata alla paura che si creasse un teorema, anche se qui si sta parlando di vittime, si sta parlando di minori, di verità che stavano emergendo, e quindi credo proprio che anche la sua sensibilità istituzionale legata al lungo percorso come assessore all'istruzione al Comune di Firenze avrebbe dovuto portarla diciamo nella ricerca della verità, e quindi eventualmente anche su un percorso di proroga se necessario. Quindi per quale motivo lei si oppose? Ci può spiegare perché?
3: Ma io non mi sono opposta proprio a niente, scusi, io non mi sono opposta proprio a niente. Lì c'era un lavoro della commissione che era andato avanti, aveva fatto il lavoro appunto come avevano predisposto. Oltretutto,
4: mi scusi,
3: c'è stato,
4: però ci furono
3: una
4: degli
3: seconda
4: attriti con Stefano Mugnai, i giornali riportano questo, cioè che nel momento in cui il dibattito era quello di prorogare i lavori e quindi di far emergere ancora maggiori dettagli e testimonianze, i giornali riportano che lei ha avuto degli scontri, no?
3: Io non ho avuto nessuno scontro, ma proprio nessuno scontro. Per quanto mi riguarda, io voglio dire, con Mugnai ho sempre avuto un ottimo rapporto.
4: Lo dice il Corriere Fiorentino, dove appunto dice chi tocca il Forteto muore. Fra il 2012 e il 2013 Mugnai afferma proprio questo.
3: Ma è una notizia di un giornale.
4: Afferma che non so, dichiarazioni dicono: Daniela Lastri fece di tutto per ostacolarci la proroga. Una volta concessa, Monaci ci intimidò di parlare solo di affidi e non più del Forteto. Ma noi andiamo avanti. Ecco, come risponde a questa dichiarazione?
3: Ma non esiste proprio. È una stupida sciocchezza questa. Perché io non
4: e
3: ho
4: ha mentito alla stampa. Quindi Mugnai ha mentito alla stampa, al Corriere Fiorentino.
3: Io non ho impedito niente a nessuno, tant'è che la commissione ha svolto il suo lavoro, è andata avanti, ha presentato gli atti, e poi c'è stata anche una seconda commissione. Quindi nessuno ha impedito niente, non diciamo sciocchezze, perché questa cosa, voglio dire, alla fine, voglio dire, è una notizia di un giornale che, diciamo, non è confermata da me, e infatti io questa cosa non la confermerò mai.
4: E lei non ha sentito di dover rispondere a questa dichiarazione di Mugnai rilasciata alla stampa? Non si tratta si tratta proprio di un'intervista, di una dichiarazione con un virgolettato.
3: Ma ci sono tante dichiarazioni che vengono fatte, se uno deve intervenire le dichiarazioni, per carità.
4: Però è un attacco importante questo.
3: Si deve stare a fare comunicati stampa, tutti i giorni dovremmo fare comunicati stampa contro qualcuno, ma voglio dire, siccome la cosa mi pare talmente sciocca, non, diciamo, uno non la prende manco in considerazione, perché la cosa non è avvenuta, diciamo, per cui la commissione ha fatto il suo lavoro, e quindi non si capisce per quale motivo diciamo, si continua a insistere su questo. Io però ho detto alcune cose prima, io vorrei essere, diciamo, prima ho detto alcune cose, quindi vorrei essere, diciamo, presa in considerazione sulle cose che ho detto prima, che riguardano il mio lavoro di assessora del Comune di Firenze, che non ha avuto nessun rapporto.
4: No, certo, ne prendiamo assolutamente atto del suo lavoro da assessore all'istruzione. Volevamo soltanto capire, rispetto alle dichiarazioni di Mugnai e anche rispetto alle dichiarazioni di Bambagioni, perché sia Mugnai che Bambagioni poi hanno fatto delle dichiarazioni sul suo conto quando era consigliere regionale, rispetto a questa questione, e le chiedo anche...
3: Mi paiono cose che non tenere minimamente in considerazione, perché...
4: Però non ci furono mai delle smentite.
3: I suoi lavori,
4: però non ci furono mai delle smentite.
3: Le smentite, ma su che cosa le smentite? Su cose che non esistono?
4: Beh,
3: la
4: sono
3: commissione
4: degli articoli.
3: Ha fatto i suoi lavori, è andata avanti fino in fondo, quindi fine così, basta. Basta.
4: Guardi,
3: non ho altro da aggiungere.
4: Le chiedo anche, visto che lei faceva, se
3: non
4: posso,
3: si possono fare comunicati stampa su delle sciocchezze.
4: E quindi questo dovrebbe dirlo a Mugnai e a Bambagioni, che hanno detto delle sciocchezze.
3: Non ho problemi, quindi ora. Non ho problemi se ci
4: Scusi, lei ha parlato di sciocchezze, ma quello che è accaduto al Forteto quindi è una sciocchezza, cioè nel senso stiamo parlando di questo? Sì, stiamo parlando di una commissione regionale che sta lavorando per far emergere la verità. Ci sono dei colleghi che stanno parlando di una dichiarazione che lei mi ha detto.
3: Non siamo
4: relativi ai fatti del Forteto, però.
3: Io del Forteto ho parlato, non ho avuto. Ho detto finora le cose che penso e quindi ho già parlato. Io, allora, il Forteto ovviamente non abbiamo mai mandato nessun bambino in affido, non è un sistema che non ha mai, voglio dire, relazionato con il Comune di Firenze, quindi non capisco che cosa ci sia ancora da dire.
4: Beh, è un sistema che non ha mai relazionato, però il 29 aprile 2009 il convegno l'avete fatto nel Salone dei 500.
3: Ho già detto,
4: ma lei era assessore all'istruzione, sappiamo bene che quando si organizza un convegno all'interno di una sala così importante, l'assessore all'istruzione comunque ne è consapevole.
3: L'ho già detto, lo ripeto, non c'è problema, lo ripeto.
5: Chiedo se l'onorevole Di Maggio ha finito.
4: Ma avrei un'ultima domanda
5: e poi passiamo agli altri prenotati.
4: Rispetto al rapporto con Bambagioni, perché ha ricevuto molte critiche Bambagioni dal mondo cooperativo, sia sulla governance economica sia sulla gestione della commissione. Io le volevo chiedere se lei condivide queste critiche, che tipo di considerazione ha di Paolo Bambagioni, suo ex collega in consiglio regionale.
3: Non ho da intervenire nel merito, perché non ho idea nemmeno di quali critiche si parla, per cui
4: il PD criticò anche a lungo l'operato di Bambagioni nella commissione di inchiesta regionale, cioè per quale motivo?
3: Non ho niente da dire nel merito. Non
4: ma lei
3: sono
4: era consigliera regionale del PD,
3: sì,
4: quindi ci aiuterebbe a comprendere meglio la questione.
3: Ma non sono interessata.
4: Ma questa commissione è interessata a comprendere la verità, quello che è accaduto tra Bambagioni e il gruppo del PD.
3: Ma la commissione ha fatto infatti i suoi lavori, li ha portati
4: avanti. Ma perché questi attriti? Perché questi attriti con Bambagioni? Che cosa stava emergendo? Perché il PD, parliamo anche di Vicchio, era così chiuso?
3: Io non so di che cosa parla. Mi scusi, ma io non so di che cosa parla. Francamente io non so di che cosa parla.
4: Quindi i giornali hanno disegnato qualcosa che non è accaduto.
3: Ma io non so di che cosa parla. I giornali dicono tante cose.
4: Ma le dicono anche Mugnai e Bambagioni tante cose, le hanno dette.
3: Ma non lo so. Ma io non so di che cosa parla. Io mi attengo agli atti. Ci sono stati degli atti, le commissioni ci sono state, sono state concluse e quegli atti sono emersi pubblicamente.
5: Io sono
3: solidale con quelli che hanno portato avanti quell'attività delle commissioni. Fine, non ho altro da dire.
5: Abbiamo compreso le domande, le risposte, grazie. Mi ha chiesto di intervenire, ho nell'ordine prima l'onorevole Colombo e poi l'onorevole Di Sanzo. Prego, onorevole Colombo.
6: Sì, buongiorno, buongiorno Presidente, buongiorno Assessore. È noto una totalità da parte degli organi istituzionali che quella volta dovevano vigilare. Non è accettabile che oggi, dopo tutte quelle che sono state le valutazioni, dopo tutti quelli che sono stati i processi, tanto lei prima di venire in questa audizione si sarà anche informata su quello che è stato il Forteto, caro Assessore. Quindi la cosa che io non riesco a spiegarmi, come lei possa dire in un'audizione formale, non sono interessata. Pure e dire: guardi, io se c'ero ero lì per caso, ed è stata una, secondo me, è una cosa assolutamente.
5: Onorevole Colombo, chiedo scusa.
6: Lei mi sta dicendo che ha partecipato a una relazione, a una presentazione di un link senza neanche informarsi. Questa.
3: Vabbè, ma evidentemente lei non ha ascoltato quello che ho detto. Evidentemente non ha ascoltato quello che ho detto.
6: Allora, ho ascoltato quello che lei ha detto e le sto dicendo.
5: Un attimo, facciamo la domanda e poi la risposta. prima la domanda e poi la risposta, altrimenti se ci sovrapponiamo, già che siamo collegati da remoto, se no viene fuori un insomma non ci capiamo. Ecco. Prego, onorevole Combo, finisca, formuli la domanda e poi la dottoressa Lastri risponde.
6: Allora, Presidente, una totale parte dell'assessore che secondo me non è accettabile dire io se ero lì occasionalmente. Io quello che voglio cercare di capire se ad oggi, dopo tutte quelle che sono state le sentenze e le condanne, uno l'assessore prende le distanze da quello che è stato il suo operato e inoltre le chiedo anche, unendomi alla domanda che ha fatto l'onorevole Di Maggio, perché non è accettabile la risposta non sono interessata, io voglio capire il motivo delle sue dichiarazioni che sono virgolettate in merito anche a delle sue dichiarazioni in giunta regionale nella quale lei si oppone al portare avanti la commissione d'inchiesta. Dobbiamo cercare di capire questa cosa. Grazie.
5: Grazie onorevole Colombo, prego dottoressa Lastri.
3: Allora, per quanto riguarda la questione del Comune di Firenze, ho già spiegato nella mia introduzione che il Comune di Firenze non era promotore di questa iniziativa, non era coorganizzatore di questa iniziativa, che il mio probabilmente è stato un saluto istituzionale e soprattutto non sono stata avvicinata dal Forteto per fare questa iniziativa, perché io con loro non ho avuto nessun rapporto. Per cui da questo punto di vista l'iniziativa sia stata, probabilmente è stata richiesta dai soggetti partner, che erano appunto partner di quel progetto. Progetto che ovviamente non riguarda il Comune di Firenze, perché ricordo era un progetto svolto dai comuni, da alcune scuole dei comuni del Mugello e dall'Università di Firenze. Bene? Per cui da questo punto di vista, voglio dire, si è richiesto da parte probabilmente di uno di quei soggetti di svolgere un'iniziativa che probabilmente, suppongo, forse con le scuole, perché di solito se si svolge un progetto che riguarda le scuole probabilmente saranno state presenti le scuole. Io ovviamente, come ho detto, non ricordo questa iniziativa perché non era il Comune di Firenze parte di questa iniziativa. Quando appunto si fanno incontri nel Comune di Firenze, il referente istituzionale fa un saluto istituzionale. Quindi probabilmente c'è stato questo. Quindi è una iniziativa che, non partendo dal Comune di Firenze, ma ospitando un'iniziativa, la mia presenza lì, se c'è stata, ribadisco se c'è stata, perché io voglio dirvi anche questo, io sono andata a verificare alcuni giorni fa in Biblioteca Nazionale per capire se c'erano notizie su questo evento, sui due maggiori giornali di Firenze in quel periodo non è uscito fuori né sulla Repubblica né sulla Nazione una notizia che si sia svolto questo evento. Quindi tant'è ho pure pensato che probabilmente non ci fosse neppure stato. Ma se, voglio dire, si fosse svolto, la mia presenza lì era una presenza che riguardava l'ospitalità, perché si era richiesto evidentemente una sala, l'ospitalità e quindi un saluto istituzionale. Nient'altro, nient'altro, perché il progetto non era nel merito del progetto, dato che il Comune di Firenze in quel progetto non c'era. Bene. Quindi da questo punto di vista la questione la ribadisco come l'ho detta all'inizio. Sull'altra questione io non so francamente che cosa dirvi. Insistete su questa cosa, ma io voglio dire, ribadisco quello che ho detto. Io non ho messo nessun divieto perché le cose andassero avanti, non c'è stato una discussione su questo. Se voglio dire, la commissione non è che non ha terminato i propri lavori, la commissione li ha terminati e quindi voglio dire non c'è nient'altro da aggiungere su questo. La commissione li ha terminati, ha fatto un lavoro enorme, devo dire anche particolarmente difficile, sono state fatte addirittura la seconda commissione, perché è stata fatta anche un'altra commissione diventando appunto poi successivamente Lambagioni, quando io non ero più in Consiglio regionale presidente della Commissione, per cui non capisco francamente una polemica dove qualcuno, diciamo, sostiene che c'è stato una indisponibilità affinché le cose andassero avanti. Le commissioni sono state fatte.
6: Gli esiti la polemica, stati. Assessore, scusi, non è una polemica, è che lei anche oggi, nel 2026, dopo tutto quello che è emerso, continua a dire che non è interessata, che le cose non le sapeva e che comunque...
3: No,
6: non la riguardano.
3: Che cosa, mi scusi.
6: Tutto quello che ma non è
3: lei mi deve spiegare. Non è interessata a che cosa, scusi.
6: No, è lei che deve spiegare. Allora, scusi,
3: mi deve chiedere
6: le domande a lei, non è lei che mi fa le domande a me.
3: Mi sta chiedendo una cosa che io non capisco.
6: Quello che è emerso anche dalle sue dichiarazioni di oggi è una totale disinteresse, cioè lei sembra che sia veramente disinteressata a quello che è stato il lavoro di questa commissione.
3: Assolutamente no.
6: Allora, questo lo sta dicendo consigliere lei.
3: Io sono stata interessata a quel lavoro, è stato un lavoro importantissimo e quindi non capisco dove sta la polemica. Il lavoro è stato concluso e quindi non si capisce dove sta la polemica, francamente. Se dovete trovare la polemica, non capisco dove sta la polemica.
6: La polemica appunto c'è nei riferimenti della stampa di quel tempo che lei ad oggi continua
3: a dire. La stampa dice tante sciocchezze e riporta anche tante cose che, voglio dire, vengono dette in modo assai strano per ovviamente deformare le cose e per creare ovviamente il caos. Ma non c'è stato nessuna questione che, diciamo, ha impedito nessun lavoro e nessuna attività della Commissione, né da parte mia né da parte di nessun altro componente del Consiglio regionale. Ma ci mancherebbe altro.
5: Onorevole Colombo, ha concluso che ho iscritto a parlare l'onorevole Di Sanzo. Prego, onorevole Di Sanzo.
7: Grazie, Presidente. Semplicemente una richiesta.

0: accettabili. Tra l'altro, non abbiamo mai condotto lavoro di commissione così, quindi chiederei semplicemente che il testo dei lavori prosegue in maniera ordinata. Ogni onorevole fa, il deputato fa la sua domanda, aspetta la risposta e poi eventualmente seguono altre domande. Siccome abbiamo sempre condotto lavoro in maniera ordinata, chiederei che fosse fatto anche questa mattina. Grazie.
1: Bene, certamente, grazie a lei, onorevole Di Sanzo e onorevole Malavasi, prego.
2: Grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Ringrazio l'ex assessore Lastri per la chiarezza con cui ha spiegato il suo ruolo nell'iniziativa del 2009. Effettivamente, quella locandina che anche noi abbiamo visto e che il Presidente ci ha messo a disposizione è una locandina abbastanza neutra, nel senso che emerge semplicemente una, diciamo il fatto che la Fondazione Il Forteto abbia presentato, perché c'è scritto la Fondazione Il Forteto presenta il libro di cui abbiamo parlato nella Palazzo Vecchio, quindi io credo che sia molto chiaro e ringrazio la dottoressa Lastri per aver chiarito a sua volta qual è stato il suo ruolo, ma anche quello che è stato il ruolo del Comune di Firenze. E il fatto che il Comune non abbia né promosso né organizzato mi sembra che emerga in realtà anche leggendo semplicemente la locandina, dove non emerge nessuna dicitura che colleghi il Comune di Firenze a questa iniziativa. Mi sembra normale, perché qui siamo stati tutti amministratori anche locali, che se c'è un'iniziativa nel tuo territorio che parla di un progetto portato avanti dalle scuole, comunque, in questo caso del Mugello, coordinato dall'Università di Firenze, che ne mette quindi, diciamo, il valore scientifico del progetto, io penso che sia lecito e normale che un amministratore pubblico partecipi portando un saluto istituzionale. Non mi sembra che in questo ci possa essere una lettura, diciamo, parziale, partitica, politica. Credo che qualsiasi assessore l'avrebbe fatto. Sarebbe stato anche uno sgarbo, probabilmente, non partecipare a un'iniziativa che comunque sembrava a quell'epoca, soprattutto perché quando c'è l'università, è un soggetto scientifico autorevole, che l'amministrazione non avesse portato un saluto istituzionale. Penso che in questo sia da cogliere anche il senso della parola occasionale che l'assessore ha utilizzato per spiegare la sua partecipazione. Io volevo fare una domanda rispetto per chiedere se l'ex assessore ne è informato. Nel 2022, se non erro, magari nel suo ruolo di consigliere regionale, chiedo se per caso ha partecipato alla conferenza nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza che si è svolta a Collodi. Perché in quella conferenza nazionale e anche in una conferenza nazionale successiva, mi pare quella del 2005, promosso ovviamente a livello nazionale, ovviamente. E quella del 2002, se non erro, era la seconda conferenza nazionale che veniva portata avanti con gli atti e i resoconti che sono andata a leggere, che sono consultabili negli archivi del Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'Infanzia e per l'Adolescenza. In quella conferenza nazionale, tra la bibliografia, allora ovviamente non c'era il governo di centrosinistra, ma c'era il governo di centrodestra e c'era un governo di centrodestra anche nel 2005. In quella conferenza nazionale, nella bibliografia che viene allegata all'iniziativa nazionale, vengono posti ovviamente come riferimenti bibliografici anche i libri del Forteto. Mi chiedo se lei ne era a conoscenza e se nel suo ruolo regionale avesse allora partecipato a questa iniziativa. Grazie.
3: Allora, io grazie.

0: Allora, io ho partecipato alla conferenza nazionale del 2002, appunto quando c'era come ministro, ministro era Maroni agli affari sociali e sottosegretaria era Grazia Sestini per le politiche dell'infanzia e l'adolescenza come sottosegretaria al Ministero. E c'era in quella conferenza anche il ministro Castelli, che era ministro della giustizia. E sono stata molto protagonista in quella conferenza perché oltre ad aver svolto una relazione sull'esperienza delle città riservatarie, la città di Firenze, in quella occasione ebbe anche una particolare polemica con il ministro della giustizia sull'imputabilità dei minori, perché il ministro sosteneva che bisognava abbassare l'età di imputabilità dei minori e io ovviamente ero assolutamente contraria. E quindi ci fu anche una, diciamo, particolare discussione su questo. In quella conferenza, in effetti, c'è nella bibliografia fatta appunto dal governo che organizzò quella conferenza, c'è un libro che si chiama Quando il pane non fa crescere, come prevenire e trattare il disagio dei giovani e giovanissimi in famiglia e nella società, come gestire i rapporti fra adulti, bambini, adolescenti nella vita di ogni giorno. L'esperienza ventennale di una comunità agricola a cura di Luigi Goffredi. Inoltre, nel 2005, anche lì ovviamente ero presente, nella terza conferenza nazionale del governo sull'infanzia e l'adolescenza, in questa occasione c'era non ci fu nessun riferimento a niente, ma c'erano nella bibliografia quattro testi sul Forteto, ben quattro testi sul Forteto. Per cui trovo questa cosa, insomma, un po'. E inoltre devo dire che non ci fu in nessuna delle due conferenze nessuna parola sulla sentenza CEDU del 2000. Né nelle relazioni, né nelle conclusioni, né negli interventi, nessuna, diciamo, segnalazione su questa questione.
1: Sono altre domande, onorevole Malavasi? Ha concluso
2: Sì,
1: l'onorevole Malavasi.
2: no, scusi, Presidente, non riuscivo a riaccendere.
1: Prego.
2: Faccio una domanda,
1: Prego.
2: magari l'assessora non mi sa rispondere, la dottoressa non mi sa rispondere. Quindi lei ha partecipato sia alla conferenza del 2002 sia a quella del 2005. Ovviamente queste conferenze sono state promosse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali perché sono state istituite come scelta giustamente politica a livello nazionale rispetto ovviamente anche poi ai ruoli che i garanti hanno in questo frangente che giustamente continuano ad avere. L'obiettivo della conferenza era proprio tracciare un bilancio, e così tutti gli anni, lo dico solamente per condivisione, dei risultati raggiunti, anche ovviamente le opportunità per proporre nuovi modelli, nuovi obiettivi, non solo ovviamente alle istituzioni, ma a tutti gli attori che sono impegnati nella promozione dei diritti dell'infanzia, su cui lei ha comunque molto lavorato, come ha espresso anche all'inizio della sua relazione. Secondo lei, perché non è mai stato fatto riferimento alla sentenza che allora era già emersa e perché diciamo, i riferimenti bibliografici del Mugello erano ancora presenti all'interno di questa bibliografia? Qual è la sua lettura di questo? Grazie.
0: Allora, sulla questione della sentenza, io ho trovato anch'io piuttosto, diciamo, particolare che non ci fosse, diciamo, nessun segnale da parte del governo e non fosse arrivato nessuna, diciamo, direttiva su questa questione. E
1: Grazie.
0: francamente ho trovato la questione, diciamo, assai strane, soprattutto nelle conferenze appunto dove si dovrebbe discutere su questo, su i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e su come diciamo attivare le politiche di aiuto e di sostegno verso l'infanzia e l'adolescenza, non ci fosse nessun riferimento minimamente a questo. E credo che questo sia stato, diciamo, un elemento sicuramente negativo. Perché ci fossero questi libri? Devo dire che evidentemente era assai, diciamo, evidentemente non il governo stesso non aveva, diciamo, nessun problema a inserire libri di un'esperienza come quella del Forteso. Donò appunto, diciamo, francamente non avrei fatto una cosa del genere, perché se fossi stata io sottosegretario o ministro non avrei messo mai in un elenco di bibliografico della conferenza dei libri del Forteso, però d'altra parte evidentemente la scelta che il governo fece fu quella di inserirli all'interno delle attività, delle proposte bibliografiche di riferimento, come punto di riferimento di un'esperienza.
1: Grazie, dottoressa Sassi. Chiedo se l'onorevole Malavasi ha finito, che ho prenotato la senatrice Petrucci.
2: Sì, no, ringrazio e mi permetto anche di sottolineare che adesso non la dottoressa ha ricordato che anche nella prima conferenza partecipato con una relazione, insomma, a testimonianza secondo me anche del riconoscimento autorevole che lei rappresentava comunque in quegli anni per il lavoro che aveva fatto, non solamente visto dal centro-sinistra ma anche dal centro-destra, visto che l'organizzazione era comunque in capo al governo. Grazie.
1: Senatrice Petrucci.
3: Sì, grazie Presidente. Quello che volevo chiedere è molto semplice. Allora, dato che è stato detto che queste presentazioni sono state fatte nel 2002-2005 e invece il convegno a cui ha partecipato il 2009, quindi era successivo, se si era resa conto che quelle due realtà, queste due, diciamo, presentazioni di quei libri su quei contesti non erano da adottare, non capisco perché il 2009 invece è andata comunque a fare la presenza, quindi come se dovesse essere fatta a rappresentanza della regione. Già si era resa conto che nel 2002-2005 c'erano dei problemi, forse il 2009 non era da presidiare, nemmeno a fare il saluto. E poi le volevo chiedere, quando ha visto per la prima volta, se l'ha visto, o quando per la prima volta è andata a Forteto? Se c'è mandata e quando ha sentito parlare per la prima volta del Forteto di Forteto. Grazie.
1: Grazie, senatrice Petrucci, prego. Ha sentito le domande, vero dottoressa?
0: Allora, se ho capito bene, perché era un po' andava e veniva la voce. Sono andata al Forteto, ma l'ho già detto all'inizio che io non sono mai andata al Forteto e quindi non ho avuto mai rapporti diretti o personali con i responsabili del Forteto. Poi l'altra domanda qual era? Non mi ricordo, non ho capito bene.
1: Senatrice, può ripetere la domanda?
3: Lo sentite?
1: Prego.
0: Sì, ora sì.
3: Se lei aveva mai sentito di parlare di Fiesoli? O la prima volta che ne ha sentito parlare?
0: Ma Fiesoli si sentiva parlare...
3: O in regione?
0: Allora, di Fiesoli si sentiva parlare, nel senso della comunità del Forteto si sentiva parlare da sempre, perché era, diciamo, una realtà che operava diciamo, nel territorio toscano attraverso una cooperativa agricola, per cui quello si sentiva parlare, si sapeva che c'era, che esisteva, che faceva attività soprattutto sotto il profilo agricolo. Poi ovviamente si è saputo successivamente anche, e si sapeva successivamente anche, facevano diciamo gli affidi, venivano appunto, diciamo, andavano da loro dei ragazzi che venivano appunto presi da loro in affido. E ho saputo, come tutti ovviamente, che...
3: Me la può collocare in un anno oppure in un periodo?
0: Allora, ho saputo come tutti che i responsabili del Forteto avevano avuto una vicenda giudiziaria negli anni, diciamo, negli anni successivi, cioè molto, molto tempo dopo la vicenda ovviamente delle vicende, delle sentenze, ecco, della sentenza che c'è stata, mi pare la prima c'è stata nell'85, può darsi. In quegli anni io ovviamente non conoscevo minimamente le esperienze, non sapevo niente di tutto questo. Quando sono diventata assessore è chiaro che ho saputo che c'era quella esperienza, ma come ho detto, con quella realtà noi non abbiamo niente avuto mai a che fare. Quindi si sapeva che c'era, che operava, che era una realtà libera di operare e quindi era ovviamente una realtà economica e anche sociale, per quegli affidi che gli venivano dati da parte del tribunale. E si sapeva perché ovviamente era scritto sui giornali, quindi l'ho acquisito dagli organi di informazione, ho acquisito che cosa è successo da questo, non è che ho acquisito in altro modo.
3: Ok, quindi diciamo che lei lo sapeva già dal 2002-2005, lo sapeva, ha evidenziato il fatto che il governo avesse presentato, diciamo, questi libri in maniera, secondo lei, errata. Poi nel 2009, diciamo, non c'era più questo problema, ecco, non era più alla sua attenzione questo problema. Grazie, non ho altre domande.
1: Grazie. Non fosse... Prego, prego, prego, dottoressa. Prego.
0: Ah, no, dicevo, non è che non fosse alla mia attenzione, è che quel libro io non l'ho, diciamo, né promosso né voluto né è stato un progetto fatto dal comune. C'è stato un'ospitalità per una richiesta che, come ho detto all'inizio, probabilmente è richiesta o dalle scuole o dall'università. Per il progetto che era stato svolto dalle scuole e dall'università, per il valore, diciamo, scientifico che aveva, perché c'era l'università di mezzo, questo è semplicemente, ma non certo perché, per quanto mi riguarda, ovviamente in quel periodo non è che si sapeva che cosa era successo al Forteto, perché si è saputo quello che è successo dal 2011 in poi, quando sono cominciate ovviamente le vittime poi hanno, diciamo, fatto le varie denunce rispetto a quello che succedeva, ma si è saputo dopo tutto quello che succedeva. Nel 2009 tutto questo non si sapeva e soprattutto, voglio dire, i fatti che erano avvenuti, cioè le indagini che c'erano state, soprattutto quella sentenza, era di quasi di oltre 20 anni prima, 25 anni prima, mi pare. Quindi era una situazione, diciamo, molto molto particolare. Il problema molto particolare nel senso che non c'era una, diciamo, vicenda che era dell'immediato. Io posso dire che, siccome non ho mai avuto rapporti con quella realtà, non ho mai, diciamo, operato in relazione con quella realtà e quindi non c'è mai stato nessun progetto fatto con quella realtà o addirittura, ancora di più, nessun affido con quella realtà, credo che da questo punto di vista, diciamo, non c'è mai stato nessuna condivisione, ecco, con quella realtà, di nessun percorso che avevano appunto attivato. Per cui, e ribadisco, guardando anche appunto la sentenza CEDU, che è del 2000, che ho visto appunto proprio in questo periodo, perché, diciamo, era una sentenza, mi pare, poco nota, purtroppo, perché non fu divulgata e non fu fatto nessun intervento di conoscenza, ecco, da parte di chi lo doveva fare, cioè da parte dello Stato, che era stato ovviamente redarguito e quindi c'era una sentenza, aveva acquisito, diciamo, subito una sentenza contro da parte della CEDU. Per quanto riguarda i contenuti della CEDU, ecco, io posso dire che francamente, come Comune di Firenze, abbiamo applicato quello che la CEDU ha scritto molto tempo dopo, molto prima.
1: Bene, ho iscritto ancora poi per le ultime, onorevole Di Maggio, prego.
4: Grazie Presidente, allora io mi vorrei riallacciare alla domanda della senatrice Petrucci, perché delle due l'una, nel senso che si parlava di questa conferenza nazionale sui diritti dei minori, dell'infanzia, a cui lei ha partecipato sia nel 2005 che nel 2002, e poc'anzi ha affermato che lei ha sconsigliato e avrebbe sconsigliato di inserire nella bibliografia i 4 volumi prodotti appunto al Forteto. C'è un salto temporale di 4 anni in cui nel 2009 però lei da padrona di casa, appunto da assessore all'istruzione, ospita, lei dice che non sapeva nulla di questa iniziativa, però ha fatto i saluti istituzionali. Di solito quando si fanno i saluti istituzionali si prende atto di chi partecipa, e qui avevamo 2 pregiudicati. Quindi io mi chiedo come concilia queste 2 posizioni, cioè ritiene allora che in quell'occasione siano state adottate tutte le misure necessarie per la tutela dei minori, oppure qualcosa non ha funzionato? Perché se mi viene a criticare quello che è accaduto durante la conferenza nazionale del 2002-2005 con l'inserimento in una bibliografia di alcuni testi, allora a maggior ragione dopo 4 anni lei va a ospitare da assessore all'istruzione del Comune di Firenze 2 pregiudicati. Tra l'altro faccio una breve chiosa, perché lei ha detto che della sentenza CEDU non ne sapeva niente nessuno, a noi risulta invece che furono proprio i dirigenti della regione toscana a intervenire, a relazionare e a dare proprio contributo, furono chiamati quando appunto allora il ministro della giustizia era Fassino, e quindi, quindi delle due l'una, nel senso non si sapeva, si sapeva, se nel 2002 lei è intervenuta dicendo che quei testi non dovevano essere adottati, perché poi nel 2009 abbiamo ospitato Fiesoli e Goffredi, 2 pregiudicati dinanzi alle scuole, quindi a dei minori, e i loro diritti non sono stati tutelati?
0: Allora, se posso rispondere, nelle bibliografie ci sono libri sull'attività dell'affido al Forteto, cioè sulle attività per i minori al Forteto. Non ci sono, progetti educativi fatti con le scuole e così via. C'è proprio l'attività su cui la sentenza CEDU interviene. Bene, perché la sentenza CEDU interviene su questo, sulla questione dell'affido dei minori, sul fatto che al Forteto sono intervenuti nel merito di una vicenda particolare per quanto riguarda l'affido sui minori. Per cui io dico che quelle bibliografie riguardavano l'attività ventennale del Forteto sui minori, e quindi sulla questione dell'affido, e le attività appunto che riguardavano l'importanza di quel contesto del Forteto verso l'attività sui minori. Per questo io dico che era bene che il governo non le inserisse all'interno di una bibliografia, dato che c'era pure stata la sentenza. E la sentenza CEDU riguardava proprio il rapporto sui minori, di quella comunità sui minori. Per cui, voglio dire, in questo sta la differenza con la questione del 2009, perché il 2009 è un progetto fatto dalle scuole e dall'università, dalle scuole del Mugello e dall'università, dove il Comune di Firenze non ha nessuna, attività di relazione con questo. Ospita un'iniziativa dove probabilmente ci sono le scuole che vengono appunto a quell'iniziativa, e non c'è nessun rapporto e nessuna promozione o organizzazione o patrocinio di questa iniziativa da parte del Comune di Firenze. Quindi noi non abbiamo sostenuto niente di tutta quella roba, assolutamente niente, e il saluto istituzionale occasionale è ovviamente una cosa che ribadisco, perché quando c'è un'iniziativa che viene fatta all'interno di un'istituzione c'è ovviamente un rappresentante delle istituzioni che fa il saluto istituzionale, anche se non è coinvolto nel progetto, in quanto ospite. Ecco, questa è la questione, basta.
1: Bene. Onorevole Di Maggio, ha concluso. Senta, dottoressa, un paio di precisazioni da parte mia prima di chiudere e ringraziarla per la disponibilità. Allora, nella precedente legislatura la commissione d'inchiesta parlamentare del Forteto ha sentito fra gli altri Luciano Petti, l'ex segretario dei DS di Vicchio, che tra le tante cose ha detto che Fiesoli e Goffredi erano iscritti ai DS, ai Democratici di Sinistra. Lei era a conoscenza del fatto che Fiesoli e Goffredi fossero iscritti al suo partito?
0: Assolutamente no, assolutamente per niente a conoscenza di tutto questo.
1: E una volta che parte, diciamo, il procedimento penale, l'arresto di Fiesio del 2011 e, come dire, viene svelato, per quanto non fosse stato comunque svelato prima, perché la sentenza CEDU del 2000 che veniva ricordata è comunque qualcosa di importante e che abbiamo avuto anche modo di attenzionare anche nelle precedenti audizioni. Ecco, nei mesi appunto in cui poi c'è l'arresto di Fiesoli, le condanne, lei ha mai poi ritenuto di incontrare le vittime, di fare percorsi con loro, di sentirle, di prendere contatti con alcune delle vittime del Forteto?
0: No, non ho avuto nessuna, diciamo, opportunità e non ho appunto pensato a questo, anche perché, diciamo, c'era una commissione che faceva questo lavoro ed era bene appunto che lo facesse, e c'era ovviamente un percorso giudiziario in itinere, per cui tutto questo appunto non è avvenuto. Io credo che sia, diciamo, ruoli diversi. Io non avevo nessun possibilità di incontrare, diciamo, persone che già avevano avuto la possibilità di essere udite e ascoltate giustamente all'interno della commissione, delle commissioni regionali, e quindi era bene che si svolgesse tutto nell'ambito dove si doveva svolgere la questione. E quindi io trovo che sia stato importante poi che ci siano stati gli esiti delle due commissioni, che appunto siano emerse le cose che poi sono emerse, e poi che sia ovviamente tutto quello che è avvenuto. Se io avessi saputo quello che è successo dopo la vicenda appunto che è emersa, dopo la vicenda del 2011, dopo le denunce del 2011 e così via, voglio dire, avessi capito, avessi appunto percepito che ci fossero stati dei problemi, voglio dire, io credo che la prima cosa che avrei fatto è avrei denunciato Fiesoli e tutto quel gruppo che ha fatto quelle cose terribili, imbarazzanti e tragiche che sono state poi scoperte successivamente.
1: Ecco, l'ultima domanda le chiedo: dal suo punto di vista, come le è stato possibile, secondo lei, appunto, che il Forteto in quegli anni sia riuscito ad accreditarsi ai massimi livelli istituzionali, in Toscana ovviamente, perché ho citato prima l'ex sindaco Renzi, ma insomma potrei citarne tanti altri, parlamentari, consiglieri regionali, tante persone che andavano in qualche modo ad omaggiare il Forteto e ad esaltarne il modello di famiglia, insomma di l'eccellenza educativa europea, appunto, come disse Renzi in quel convegno del 2011. Ecco, lei è toscana come me, ecco, come si spiega dal suo punto di vista che il Forteto è riuscito in quegli anni, pur avendo appunto persone pregiudicate perché erano già state condannate, nonostante quello, a guadagnare punti nelle istituzioni, negli enti locali, accreditandosi come un modello da esaltare? Il suo punto di vista su questo?
0: Non ho idea, guardi, perché siccome non ho appunto avuto nessuna, diciamo, opportunità di pensarci nemmeno a questa cosa, proprio perché per quanto mi riguarda non è avvenuto, non ho idea perché possa esserci stato tutto questo, no? non ho proprio idea, non lo so, non me lo sono chiesto e non ho idea.
1: Va bene, io non ho altri iscritti a parlare, io la ringrazio per la disponibilità e
0: grazie
1: buongiorno
0: Presidente.
1: Dottoressa, possiamo
0: grazie
1: proseguire.
0: A tutti i parlamentari.
1: Buongiorno di nuovo. E la commissione prosegue con l'audizione calendarizzata e programmata, come reca l'ordine del giorno, della dottoressa onorevole Anna Maria Serafini, già senatrice della Repubblica.
5: Sì.
1: Allora, buongiorno di nuovo.
5: Buongiorno anche a lei.
1: Buongiorno, ricordo che l'ordine del giorno reca l'audizione in videoconferenza di Anna Maria Serafini, già senatrice della Repubblica. Ringrazio ancora la disponibilità della senatrice Serafini per la sua presenza qui stamani da remoto, quindi inizio io per contestualizzare la sua presenza. L'abbiamo interpellata, senatrice, perché, come abbiamo interloquito in ufficio di presidenza, agli atti della commissione abbiamo l'esistenza di due convegni sul Forteto, uno di cui abbiamo parlato anche stamattina in precedenza, tenutosi nel 2009 a Firenze nel Salone dei 500, il salone più prestigioso di Firenze, dove venne organizzata e promossa la presentazione del libro di Rodolfo Fiesoli, Il libro dimenticato dalla scuola. Ecco, inizio da quella per poi passare a un'altra iniziativa che si tenne l'anno dopo al Senato. Ecco, le chiedo, senatrice, si ricorda di questo evento, di questa presentazione del libro di Fiesoli a Firenze in questo prestigioso salone?
5: Ma io sinceramente di questa iniziativa non mi ricordo, proprio fatto anche in mente locale, ma non mi ricordo. Mi ricordo di quella di Roma, ma di questa di Firenze assolutamente non mi ricordo.
1: Va bene, allora ecco, vengo a quella di Roma. Dunque, a Roma ci fu una 4 febbraio 2010, come appunto si evince da un annuncio pubblicato sul sito internet del Forteto, Goffredi viene ospitato nella sala degli atti parlamentari della Biblioteca del Senato intitolata a Giovanni Spadolini, e l'occasione è una tavola rotonda dal titolo Una scuola per l'integrazione, l'esperienza della Fondazione Il Forteto oltre Barbiana. Ora, quell'evento venne organizzato alla presenza addirittura di 6 parlamentari del Partito Democratico, lei era senatrice all'epoca, quindi presumo che sia stata lei la promotrice o l'organizzatrice. Le chiedo se ricorda dell'evento, ce lo può descrivere, ma soprattutto come nasce questa iniziativa, quali sono le ragioni che la spinsero lei e gli altri parlamentari a portare Goffredi e quindi diciamo il mondo, la comunità del Forteto ai vertici della Repubblica, quindi ospitandoli in una sala del Senato.
5: Ma guardi, io sono stata invitata, non ho organizzato la riunione, sono stata invitata come gli altri parlamentari dalla senatrice Vittoria Franco, una collega che stimavo molto e stimo molto ancora oggi. Presumo che mi abbia invitata perché io in quel periodo, probabilmente lei lo sa, ma voglio solo ricordare, ero stata presidente della bicamerale, vicepresidente della bicamerale, in più bicamerale dell'infanzia, ovviamente. E in quel periodo effettivamente era un po' un punto di riferimento alle leggi che furono approvate. In quel periodo, tra l'altro, come fui relatrice e portai a compimento 4 leggi importantissime, tra cui la legge 269 contro lo sfruttamento sessuale dei minori, la prostituzione minorile, la pedopornografia e il turismo sessuale, che comminò pene pari solo all'omicidio, seconde solo all'omicidio, poi la legge di modifica dell'adozione nazionale e internazionale, che pose l'Italia nell'adozione internazionale terza insieme agli Stati Uniti e il Canada per numero di adozioni, ed infine la legge per l'istituzione del Garante Nazionale dell'Infanzia. Evidentemente fu un periodo di grandi riforme, e vorrei sottolineare, visto che è un collega anche della mia realtà del Senese, che quella fu una stagione dove collaborammo molto maggioranza e opposizione, e fu una stagione feconda perché riuscimmo in quel momento, perché ricordiamoci che l'ONU dichiarò i diritti dell'infanzia nell'89, e noi stiamo parlando di una stagione di leggi che sono state fatte nel 98, nel 2001 negli anni successivi. Ecco, la cosa importante è che tutte queste leggi sono state approvate all'unanimità, e ci fu una convergenza molto importante di maggioranza e opposizione. Evidentemente, lo dico come relatrice, nei comitati ristretti facemmo un lavoro di preparazione enorme e sentimmo centinaia di persone per poter arrivare a una conoscenza di temi molto delicati che toccavano ovviamente corde molto sensibili, e proprio perché sono temi sensibili, i diritti dei minori, la famiglia, io penso, questo è un mio modo di pensare, che ci debba essere una convergenza tra maggioranza e opposizione, perché ognuno ha delle proprie idee, però su questi temi è possibile una mediazione. Noi abbiamo, ecco, devo dire l'orgoglio che abbiamo come generazione e vi auguro anche a voi di poterlo fare, di avere fatto insieme un passo in avanti molto forte nella strada dei diritti dei minori e delle relazioni familiari.
1: Grazie, grazie senatrice, e anche per diciamo la digressione su questi temi che sicuramente ci trovano, mi trovano assolutamente d'accordo. Le chiedo, in questo lavoro appunto lei si è occupata tantissimo del tema dell'infanzia, da presidente della commissione, poi da vicepresidente nella legislatura, credo anche dal responsabile nazionale del dipartimento del suo partito. Le chiedo, ecco, ha mai attenzionato proprio in relazione al tema dell'infanzia la questione Forteto, perché la Forteto veniva esaltato, esportato proprio dalla Toscana come un modello di eccellenza educativa europea? Ricordo un convegno di Matteo Renzi nel 2011, allora sindaco di Firenze, che invitò Rodolfo Fiesoli e appunto mostrò al mondo, quantomeno al mondo toscano, come il Forteto fosse un modello da esportare. Ecco, le chiedo, lei in questa sua lunghissima esperienza dedicata ai temi dell'infanzia, ha mai avuto modo di visitare il Forteto, attenzionarlo, capire come funzionava? E soprattutto se lei era a conoscenza del fatto che nell'85 Goffredi e Fiesoli furono già condannati e della sentenza della CEDU del 2000 che sanzionò l'Italia proprio per delle condotte illecite della comunità del Forteto.
5: Guardi, rispondo sinceramente, io non ho mai visitato il Forteto e non ho mai avuto rapporti con il Forteto, e anche, le dico la verità, lei è della mia realtà territoriale. Io sono stata eletta fino al 96 in Toscana e poi ho assunto sempre di più incarichi nazionali e quindi sono stata eletta poi in altre regioni, quindi poi mi sono spostata definitivamente a Roma dopo il 96, quindi non ho avuto, e anche io non ho avuto molto a che fare poi con Firenze, perché il mio collegio era Siena Arezzo Grosseto, sono state eletta io a Siena Arezzo Grosseto, poi dal 94 al 96 feci parte del listino di Firenze, ma come lei sa anche per il suo partito, poi noi io ero la parlamentare di Siena Arezzo Grosseto, dove tra l'altro furono elezioni con la preferenza unica multipla, cioè furono elezioni molto molto intense, e quindi il legame col territorio era un legame molto forte, e quindi ecco, io poi ho preso una strada nazionale sia nel mio partito sia nelle istituzioni, peraltro vendetti anche la casa, cioè, quindi proprio mi sono trasferita anche per motivi familiari poi definitivamente a Roma.
1: Bene, grazie per le precisazioni. Allora, ho iscritto a parlare l'onorevole Di Maggio, prego.
4: Grazie Presidente, buongiorno senatrice.
5: Buongiorno.
4: Come poc'anzi lei ha affermato, è stata sia presidente della Commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza, responsabile del partito appunto per l'infanzia e successivamente vicepresidente della Commissione. Anch'io ho una sensibilità diciamo su questi temi, sono membro della Commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza e so bene l'impegno che si profuso per portare avanti delle indagini e soprattutto attenzionare quelli che sono i casi più rilevanti rispetto ai problemi dei diritti dei minori. Ecco, io vorrei fare cercare di immedesimarmi e chiederle che quando Fiesoli fu arrestato e partì appunto l'indagine sulle denunce delle vittime, lei era ancora ovviamente in Parlamento e ricopriva l'incarico di vicepresidente appunto della Commissione. Ci ha già detto che non viveva più in Toscana e quindi non ci fu un'attenzione particolare sul tema. Volevo chiederle se si ricorda se qualche altro membro della Commissione o del suo partito cercò di presentare qualche atto, se qualcuno ascoltò le vittime. Sappiamo che lei ha fatto tanto, tipo la legge 269, ma anche in questo caso diciamo che si stava assumendo una dimensione nazionale rispetto alla tematica e agli arresti che c'erano appena stati. E poi un'altra considerazione, sappiamo bene che nel 2000, quando l'Italia fu condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, c'era come Ministro della Giustizia in quel periodo Piero Fassino, che sappiamo bene, alle cronache ci dicono che anche suo marito. Ecco, successivamente alla sentenza il Ministero chiese alla Regione Toscana una relazione. Quindi io le chiedo se lei si ricorda innanzitutto di quell'episodio, se ha mai sentito parlare di questa specifica vicenda. Ecco, innanzitutto queste due domande.
5: Guardi, fa piacere intanto che lei sia in commissione bicamerale, perché spesso quando si affrontano questi temi sembrano temi non più così importanti, invece io l'ho sempre ritenuti temi decisivi. Ma guardi, io se avessi proprio non ho mai sentito parlare del Forteto, cioè, quando mi ha invitato la senatrice Franco ho partecipato proprio perché la stimavo, non è che mi sono messa. Io non ho, pensi che quando da presidente della bicamerale, tra l'altro, c'è anche un libro che è stato prodotto dal Senato e dalla Camera, insomma, sono prodotti. Fece una importantissima conferenza sulla violenza alle bambine e bambini e venne Pinheiro da New York, che era il referente sulla violenza ai minori, per cui se avessi in qualche modo se avessi in qualche modo saputo qualcosa, non abbiamo fatto questa conferenza, ci sono tutti gli atti, sono pubblicati, tra l'altro è stata una conferenza molto importante, sulla prima conferenza che è stata fatta sulla violenza dei bambini, sulle bambine e i bambini da un'istituzione parlamentare. Quindi no, poi io come ripeto non l'ho mai conosciuti se non in quella circostanza di Roma, dove eravamo insieme a colleghi che io stimavo, da Mauro Ceruti, che lei sa, insomma, è il referente di Edgar Morin, traduttore, una personalità diciamo che io ho apprezzato, a partire dalla senatrice Franco.
1: Grazie senatrice, ci sono altri iscritti. Onorevole Di Maggio, ha finito? Ha concluso?
4: No, avrei un'altra domanda. Dai report che si sono pervenuti tra i frequentatori del Forteto risulta anche appunto l'ex segretario dei Democratici di Sinistra e ministro Piero Fassino. Ecco, le volevo chiedere se avete mai condiviso iniziative politiche o comunque impressioni rispetto alla comunità del Forteto. Lei ha detto che non è mai andata, però magari ci sono state fatte delle considerazioni, anche perché l'ex segretario di Vicchio dei DS e poi del PD Luciano Petti ha riferito alla prima commissione d'inchiesta di questo Parlamento che Fiesoli e Goffredi erano proprio iscritti, cioè erano dei tesserati ai DS. Cioè, questa cosa era risaputa, ne eravate a conoscenza, non si sapeva nulla.
5: Ma guardi, ora le dico sinceramente, io ho promosso anche una legge di iniziativa popolare in quegli anni sullo 06, 200, raccogliamo 200.000 firme autenticate, poi ho fatto centinaia di iniziative in tutto il paese. Le cose fatte sono state tantissime, io come ripeto io non ho mai conosciuto questi signori se non mi ricordo neanche i nomi in quella circostanza, e come lei sa da parlamentare quando un collega ti invitano alla presentazione di un libro, vai, torni, ma insomma proprio veramente non ho mai visitato il Forteto, non ne so niente, insomma, questa è la verità, non ne so niente. E se devo essere sincera me ne sto occupando ora perché mi avete chiesto un'audizione, e altrimenti io non era niente di significativo, non ne sono a conoscenza, ecco, non conoscevo.
4: Sì, dunque lei non era a conoscenza, non conosceva la realtà del Forteto, lì non ha mai frequentato insomma questi luoghi, però nel 2011 quando Fiesoli fu arrestato lei era parlamentare, era vicepresidente come abbiamo già detto della bicamerale infanzia e adolescenza. Ecco, lei cosa ha pensato, quali furono le sue sensazioni, se si è mai interessata anche vista la sua sensibilità di incontrare le vittime, di cercare di fare luce su questa vicenda, e quindi che cosa ha pensato dinanzi a questa situazione? Era il 2011, lei è rimasta vicepresidente parlamentare fino al 2013, quindi ha avuto anche altri due anni magari per fare una riflessione.
5: Ma guardi, io non ho visto clamore nazionale su questa vicenda, mentre oggi ci sono alcune vicende che ovviamente sono dentro l'attenzione nazionale, dai bambini del Bosco allo strazio della bambina Beatrice, cioè, ma sul Forteto io non risulta proprio che ci fosse un clamore nazionale, non mi risulta.
1: Grazie senatrice, non so se non l'avevo finito, chiedo se ci sono altri iscritti a parlare. Una precisazione, ecco, le chiedo senatrice, appunto lei, insomma, siamo toscana come me, l'ho chiesto anche alla precedente la precedente audizione. Nel 2011 parte il procedimento che era l'arresto di Fiesoli, viene svelato in qualche modo in tutta la sua gravità il fenomeno criminale del Forteto. Le chiedo, ma secondo lei, per la sua grande esperienza proprio su questi temi, come è stato possibile che una realtà criminale come quella del Forteto, che in Toscana evidentemente qualcuno sapeva quello che stava facendo, abbia potuto scalare, diciamo, le vette delle istituzionali? Quindi le ho ricordato i due eventi, le presentazioni dei libri, il fatto che Matteo Renzi la esaltasse come modello educativo da esportare in tutto il mondo. Ecco, com'è stato possibile che il Forteto, dal suo punto di vista, sia accreditato in maniera così forte e solida in Toscana come una realtà, appunto, ripeto, come un modello da seguire?
5: Ma io, guardi, come ho detto finora, non ho mai saputo, le realtà criminali va distinto, secondo me, il mondo della politica, della cultura, dal mondo criminale, perché c'è la magistratura, non possiamo noi giudicare, non siamo PM, non siamo giudici. Io però, come le dicevo, non ho mai saputo, per cui lei mi dice cosa penso ora rispetto. Effettivamente sono stati, le istituzioni, penso che finché i processi non si sono avviati, cosa potevano sapere, insomma. Credo che io comunque, appunto, non ho mai saputo, ecco.
1: Va bene, io non vedo altri iscritti a parlare, chiedo anche ai membri della commissione che sono collegati se ci sono interventi o se qualcuno si iscrive a parlare. Io non ho altri iscritti. Onorevole Di Maggio, stavo guardando i collegati.
4: Sì, senatrice, sempre io un'ultima considerazione. Capisco perfettamente quando lei dice che non ci fu clamore mediatico. Lei era vicepresidente, appunto, della bicamerale. Mi scuso se insisto su questo tema, ma mi chiedo anche, è vero, non ci fu clamore mediatico magari nell'immediato rispetto ai fatti di cronaca che viviamo oggi, però non è compito proprio delle istituzioni cercare di seguire quelle che sono le inchieste giudiziarie, le vicende giudiziarie, diciamo, più legate ai temi che si trattano? Quindi credo che una commissione come quella che ha i poteri, la commissione bicamerale infanzia e adolescenza, avrebbe dovuto interessarsi di quello che stava avvenendo. Se non è stato fatto in quel momento, crede che ci sono delle responsabilità, ci sono stati fatti magari degli errori, una sottovalutazione della vicenda, col senno di poi?
5: Ma guardi, io devo dire, sono una persona molto attenta, poi può darsi che sbagli, ma molto attenta a una distinzione molto precisa tra la politica e la magistratura e tra i poteri dello Stato. Io credo che verso la magistratura bisogna avere fiducia. Non possiamo pensare che la magistratura sia meno attenta del mondo politico, e quindi uno si affida alla magistratura. In questo caso poi la magistratura ha fatto un ottimo lavoro, per cui dobbiamo, anzi, questa fiducia che uno deve avere in questo caso è stata assolutamente confermata. Però io non ci si può sostituire alla magistratura, io lo capisco, come dice, ma il mondo politico non si può sostituire alla magistratura.
1: Bene, grazie senatrice Serafini, non abbiamo nessun altro intervento, la ringrazio per la disponibilità.
5: Mi permetta di salutarla, ho sentito in questi giorni Marco Spinelli, ha detto di salutarla, la saluto.
1: Ricambio, grazie, Marco è un amico evidentemente comune, grazie. Grazie a lei senatrice per la sua disponibilità. Grazie a lei, buon proseguimento. Abbiamo concluso le audizioni.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Al Senato, mercoledì scorso, si è tenuto l'evento Le riforme costituzionali in Kazakistan. L'iniziativa è del senatore Trevisi. Buon ascolto.
2: Non sarà con noi il vice ministro Cirielli per degli impegni istituzionali all'estero. E in attesa anche del nostro presidente Morgoni, anch'egli bloccato nel traffico, do la parola al promotore dell'iniziativa, il senatore Trevisi. Prego, senatore.
3: Sì, grazie a tutti e benvenuti in Senato. L'oggi per me è un onore prendere la parola per celebrare e rilanciare soprattutto questo profondo legame di amicizia fra Italia e Kazakistan. Le nostre relazioni non si devono basare solo su un trattato scritto, ma devono avere secondo me una visione strategica condivisa che unisce l'Europa all'Asia centrale. Oggi il Kazakistan rappresenta per l'Italia il principale partner, uno dei principali partner commerciali nella regione, e l'Italia si conferma fra i primi investitori globali nell'area kazaka. Tuttavia è un potenziale ancora immenso, un potenziale enorme davanti a noi. Dobbiamo trasformare questa solida amicizia in una cooperazione economica ancora più dinamica, moderna e diversificata. A tal fine propongo tre pilastri, poi nel caso lo ripeto in inglese, poi per gli amici in inglese. A tal fine propongo tre pilastri di azione immediata: uno sulla transizione energetica, qui c'è anche un'azienda che si occupa, un'azienda italiana di rinnovabili, dobbiamo quindi, oltre al petrolio, sostenere anche per un'ottica di diversificazione l'economia kazaka nell'utilizzo delle rinnovabili, quindi in investimenti in fonti rinnovabili, sviluppare quindi rapporti di collaborazione con aziende italiane che si occupano di energia rinnovabile, quindi avviare poi delle partnership strategiche per l'estrazione sicura e sostenibile di terre rare. Poi dobbiamo sicuramente lavorare sulla modernizzazione industriale e infrastrutturale, quindi tutte le tecnologie made in Italy, sappiamo, ci ha detto anche l'ambasciatore, sono ben viste in Kazakistan, quindi esportare macchinari avanzati per potenziare la manifattura kazaka. Quindi infrastrutture logistiche, investire in corridoi centrali per velocizzare le merci fra Asia e Europa. E dobbiamo puntare poi a un hub agroalimentare, creare una joint venture fra filiere alimentari di alta qualità italiane e tecnologie da esportare anche in Kazakistan. E poi uno spazio, l'ultimo punto è giovani, la formazione giovanile, quindi centri di ricerca comuni, fondare laboratori tecnologici italo-kazaki nelle principali università e scambi professionali, per esempio finanziare stage aziendali per i giovani ingegneri magari kazaki, scambi con manager kazaki e italiani. Quindi l'amicizia fra Roma e Astana è un ponte solido e questo oggi deve farci transitare verso idee, tecnologie e progetti che garantiscono la prosperità futura di entrambi i paesi. Grazie, se volete lo ripeto in inglese per se c'è necessità.
2: No, va bene così, senatore. La ringrazio molto. Ora proiettiamo un video messaggio dell'onorevole Giusy Princi, che è il presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con l'Asia centrale. Prego la regia.
4: Carissimi tutti, desidero anzitutto ringraziare il presidente Morgoni, il segretario generale Palmieri e tutto l'Istituto italiano per l'Asia per l'invito a partecipare a questa importante iniziativa. Rivolgo un cordiale saluto al senatore Trevisi, promotore dell'evento, ai rappresentanti delle istituzioni italiane, alle autorità diplomatiche, tra cui Sua Eccellenza l'ambasciatore Sembayev e il coordinatore per l'Asia centrale Failla, agli esperti e a tutti coloro che stanno prendendo

0: importantissimo momento di confronto. Purtroppo impegni istituzionali mi trattengono qui a Bruxelles, ma tengo comunque, seppur a distanza, dare il mio contributo in qualità anche di Presidente della Delegazione del Parlamento Europeo per le relazioni con l'Asia Centrale, un incarico che mi consente di seguire da vicino una regione sempre più rilevante negli equilibri geopolitici, economici ed energetici globali. In Asia Centrale il Kazakistan occupa una posizione particolare, è infatti l'unico paese della regione ad appartenere tanto allo spazio asiatico quanto a quello europeo. Situato nel cuore dell'Eurasia, tra due grandi potenze come Russia e Cina, e per il ruolo che svolge nella connettività lungo il corridoio transcaspico, rappresenta un partner strategico per l'Unione Europea e un interlocutore essenziale per affrontare molte delle sfide del nostro tempo. Le relazioni tra Unione e Kazakistan hanno conosciuto negli ultimi anni uno sviluppo significativo. Penso alla cooperazione economica e commerciale, alla connettività, alle materie prime critiche, alla sicurezza energetica, alla transizione verde, al dialogo parlamentare costruito con costanza e rispetto reciproco. Una menzione particolare merita il ruolo d'apripista che il Kazakistan sta avendo nel processo di facilitazione dei visti, un accordo stretto lo scorso dicembre nel quale ho sempre creduto, perché sosterrà imprese, innovazione e contatti accademici tra questo grande paese e l'Unione Europea. È proprio in questo contesto che guardiamo con attenzione ai processi di riforma avviati nel paese negli ultimi anni. Dal 2019 il Kazakistan ha intrapreso un percorso articolato di trasformazione che ha interessato l'assetto istituzionale e costituzionale, con l'obiettivo di rafforzare l'efficienza della governance e accompagnare la modernizzazione del sistema politico, economico e sociale. Tra i passaggi più rilevanti, il referendum costituzionale del 2022 ha segnato una significativa ridefinizione degli equilibri istituzionali, mentre il più recente processo di revisione costituzionale si inserisce nella continuità del processo evolutivo. Come Unione Europea seguiamo gli sviluppi con spirito costruttivo. Il nostro approccio, come ho sempre sostenuto, si fonda su un dialogo franco e leale che ci consente di valorizzare i progressi compiuti e al tempo stesso di mantenere aperto il confronto sui principi che sono alla base del nostro partenariato. Mi riferisco al rafforzamento dello Stato di diritto, alla tutela dei diritti fondamentali e al ruolo del pluralismo politico, elementi essenziali per istituzioni solide e resilienti. È un dialogo in divenire il nostro, che si misura nella capacità concreta di tradursi in un rafforzamento delle istituzioni e soprattutto della fiducia dei cittadini. Consentitemi ora di soffermarmi su un aspetto che considero particolarmente rilevante per il futuro del Kazakistan e più in generale per le relazioni tra Europa e Asia Centrale. Parlo del capitale umano. Spesso, quando discutiamo di sviluppo, concentriamo l'attenzione sulle infrastrutture, sugli investimenti, sull'energia, sulle risorse naturali o sui corridoi commerciali. Tutti elementi fondamentali, ma la vera forza di una nazione risiede nelle persone, risiede nella qualità della formazione, nella capacità di generare conoscenza, nell'accesso all'istruzione e nella valorizzazione del talento. In questo senso guardo con interesse al fatto che per la prima volta nella sua storia la Costituzione kazaka riconosca lo sviluppo della scienza e dell'innovazione come principio costituzionale. Nell'economia della conoscenza la competitività di un paese non dipende soltanto da ciò che possiede nel sottosuolo, ma sempre più da ciò che è in grado di costruire attraverso le competenze dei propri cittadini. Investire nei giovani e nei sistemi educativi significa quindi investire nella crescita, nella coesione sociale e nella capacità di affrontare le transizioni globali. Come membro della Commissione Cultura e Istruzione istruzione del Parlamento europeo, sono impegnata a rafforzare la cooperazione tra le nostre università e i nostri centri di ricerca e cito il recente partenariato tra l'Università Mediterranea di Reggio Calabria e la Narcos University di Almaty come esempio virtuoso in questa direzione, perché le relazioni internazionali non si costruiscono soltanto attraverso accordi tra governi, si costruiscono anche attraverso studenti che partecipano a programmi di mobilità, ricercatori che lavorano insieme, docenti che condividono esperienze e giovani che imparano a conoscersi e a collaborare oltre confini geografici. Il Kazakistan sta attraversando una fase importante della propria evoluzione istituzionale, economica e sociale. L'Unione Europea continuerà a essere un partner affidabile, costruttivo e aperto al dialogo, accompagnando ogni percorso che favorisca prosperità, innovazione, stabilità e una sempre maggiore partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. In un mondo attraversato da sfide complesse, rafforzare il dialogo tra Europa e Asia centrale vuol dire investire in un futuro fondato sulla cooperazione, sulla conoscenza e sul rispetto reciproco. Vi ringrazio per l'attenzione e auguro un buon proseguimento di lavoro.
1: Bene, ho il piacere ora di dare la parola al caro amico ambasciatore Sembaiv, che meglio di chiunque altro ci illustrerà il percorso che il suo grande paese sta attraversando. Prego.
2: Buongiorno, grazie. Ma prima di tutto devo dire che il membro dell'Europarlamento, Giuseppe Prince, ha detto tantissime cose, quelle che ho preparato anch'io sulla nostra riforma, sulla nostra Costituzione, quindi la ringrazio tantissimo di membro del Parlamento europeo, Giuseppe Prince, che è un'amica del Kazakistan e mio amico personale. Grazie. E anche sono lieto di vedere tutti voi oggi in questo incontro. Per me è un grande onore intervenire davanti a voi presso il Senato della Repubblica in questo storico edificio. E desidero esprimere il mio sincero ringraziamento agli organizzatori di questo incontro e il senatore Antonio Trevisi per l'iniziativa di promuovere tale dibattito presso il Senato della Repubblica Italiana e nonché Istituto Italiano per l'Asia nella persona del Presidente Mario Morgoni e Vicepresidente Onorevole Divina, ex Segretario Generale Domenico Palmieri per eccellente organizzazione del evento. Ringrazio inoltre tutti coloro che hanno accolto il nostro invito a partecipare e partecipano oggi a questo tavolo rotonda. Come è noto, il 1 luglio di questo anno entrerà ufficialmente in vigore la nuova Costituzione popolare della Repubblica del Kazakistan, approvata mediante referendum nazionale svoltosi nel marzo di quest'anno. Il Kazakistan entra così in una fase qualitativamente nuova del proprio sviluppo. È importante sottolineare che la preparazione della bozza della nuova Costituzione del Kazakistan si è svolta in condizioni di trasparenza senza precedenti. I lavori della Commissione Costituzionale, composta da 130 esperti provenienti dai più diversi settori, si sono svolti sotto il costante controllo dell'opinione pubblica e sono stati trasmessi in diretta. La prima bozza è stata sottoposta a una approfondita consultazione pubblica ed è stata successivamente perfezionata tenendo conto delle osservazioni formulate dalla società civile. La nuova Costituzione prevede cambiamenti fondamentali nella vita politica del Kazakistan, adattando il paese alle sfide dell'era del intelligenza artificiale e alla crescente domanda sociale di una giustizia autentica. Un'altra caratteristica distintiva della riforma costituzionale è il passaggio a un Parlamento monocamerale che assumerà la denominazione di Kurultai. Kurultai è una parola kazaka che significa come si può dire, tradurre, come un meeting. Questa profonda trasformazione della struttura del potere legislativo è finalizzata a eliminare gli ostacoli burocratici ed ad accelerare il processo decisionale. Pertanto gli aspetti chiave della riforma costituzionale in Kazakhstan sono i seguenti. La riforma parlamentare in corso sviluppa la formula fondamentale: presidente forte, Parlamento influente, governo responsabile. La nuova Costituzione rappresenta una riforma istituzionale sistemica finalizzata al rafforzamento dello Stato di diritto, alla stabilità del sistema politico e all'ampliamento dei diritti e della libertà dei cittadini. L'introduzione dell'istituto del vicepresidente, il rafforzamento del ruolo del Parlamento e l'ampliamento delle garanzie giuridiche creano una solida base per una cooperazione di lungo periodo con i partner stranieri. La riforma costituzionale è orientata alla prevedibilità nel lungo termine, un elemento particolarmente importante per i partner internazionali e gli investitori. Introdotto un mandato presidenziale unico della durata di 7 anni in linea con le pratiche internazionali volte a ridurre i rischi di concentrazione del potere. Il sistema parlamentare è stato semplificato e rafforzato attraverso un unico organo rappresentativo eletto con sistema proporzionale. Vicepresidente è nominato con il coinvolgimento del Parlamento, rafforzando così la legittimazione democratica della carica. La creazione del Consiglio Popolare amplia i canali di partecipazione dei cittadini al processo legislativo e al controllo pubblico, quale organo consultivo di partecipazione civica. È stato rafforzato il ruolo della Corte Costituzionale, quale organo indipendente di controllo della costituzionalità. Vorrei dire che Corte Costituzionale è la prima volta che è indicata in Costituzione. Direttamente. La Costituzione sancisce il carattere pacifico e pragmatico della politica estera dello Stato, confermato l'impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e della stabilità strategica. Le modifiche alla Costituzione possono essere apportate esclusivamente mediante referendum parlamentare. Cari amici, parlando della cooperazione bilaterale, io vorrei sottolineare che l'Italia è tradizionalmente il principale partner commerciale del Kazakhstan tra i paesi dell'Unione Europea e figura costantemente tra i primi 3 partner per volume degli scambi commerciali. Nel corso dell'ultimo anno l'interscambio commerciale tra il Kazakhstan e l'Italia ha raggiunto circa 17 miliardi di dollari statunitensi, mentre nei primi 3 mesi dell'anno in corso ha superato i 3 miliardi. Negli ultimi 20 anni il volume degli investimenti diretti italiani in Kazakhstan ha raggiunto i 7,5 miliardi di dollari. Attualmente operano in Kazakhstan oltre 250 imprese con partecipazione di capitale italiano. Come ha recentemente sottolineato il Presidente della Repubblica del Kazakhstan, Kasym-Jomart Tokayev, l'attuale fase di sviluppo del Paese è caratterizzata dal passaggio da riforme settoriali a una modernizzazione sistemica dell'economia e delle politiche amministrazioni. Al centro di questa politica vi sono la creazione di un contesto imprenditoriale prevedibile, la tutela dei diritti degli investitori, lo sviluppo dei settori non legati alle materie prime e l'approfondimento del partenariato economico internazionale. Questo orientamento strategico trova un riflesso concreto anche nella dinamica delle relazioni kazako-italiane. Nel corso dell'ultimo anno si sono svolte numerose visite reciproche ad alto e altissimo livello, tra cui quella del Presidente della Repubblica Italiana, onorevole Sergio Mattarella, e del Presidente del Consiglio dei Ministri, Sua Eccellenza Giorgia Meloni, nonché il primo vertice Asia Centrale Italia, tenutosi ad Astana. Quindi questa è una dimostrazione che l'Italia ha interesse non solo in Kazakistan come un paese dell'Asia centrale, ma anche tutta la regione, perché regione e Kazakistan, tutti insieme noi siamo in una zona geopolitica molto importante, non solo per l'Italia, ma anche per tutta l'Europa. Come diceva onorevole Giusi Princi, tali eventi hanno confermato il comune interesse delle parti ad ampliare la cooperazione negli investimenti e realizzazione progetti congiunti concreti. Siamo fermamente convinti che una crescita economica sostenibile non possa essere garantita senza lo sviluppo di nuovi settori produttivi, senza l'approfondimento della trasformazione industriale, senza l'ampliamento della cooperazione manifatturiera e senza la creazione di moderne catene del valore e di approvvigionamento. Proprio per questo motivo il Kazakistan attribuisce particolare importanza alle questioni del commercio, dello sviluppo delle esportazioni, della connettività infrastrutturale e della creazione di condizioni favorevoli agli investimenti di lungo periodo. Nell'agenda ufficiale del governo per 2026 particolare attenzione è riservata alla trazione degli investimenti, allo sviluppo del commercio, delle infrastrutture e di nuovi punti di crescita, inclusi gli hub transfrontalieri e l'espansione delle esportazioni non legate alle materie prime. Oggi il Kazakistan mira non soltanto a mantenere il proprio ruolo di fornitore affidabile di risorse e di partner credibile nel commercio internazionale. Il nostro obiettivo è più ambizioso: creare nuove filiere produttive all'interno del paese, rafforzare la localizzazione della produzione, sostenere i produttori nazionali e sviluppare settori esportatori competitivi. In questo contesto l'Italia rappresenta per il Kazakistan un partner importante e altamente stimato. Le imprese italiane vantano solide competenze nei settori dell'industria, dell'ingegneria, della logistica, delle tecnologie di trasformazione e delle soluzioni produttive avanzate. Riteniamo che esista un significativo potenziale per un ulteriore ampliamento delle cooperazioni tra il Kazakistan e l'Italia, in ambiti quali di petrolchimica e la chimica del gas, i corridoi di trasporto, l'agricoltura, la cooperazione industriale, le catene di approvvigionamento sostenibile, i metalli delle terre rare e le moderne soluzioni connesse alla transizione energetica. Sono convinto che il futuro della cooperazione bilaterale tra il Kazakistan e l'Italia debba fondarsi su tre elementi fondamentali. In primo luogo un solido partenariato economico. In secondo luogo una concreta cooperazione industriale. In terzo luogo lo sviluppo dell'interconnessione nel settore dei trasporti e della logistica, nonché di nuove rotte commerciali. Oggi, prima di iniziare, abbiamo parlato corridoi di trasporto. Come sappiamo tutti, adesso corridoio quelle che di nord dalla Cina, dall'Asia verso Europa è chiuso, corridoio quelle sotto neanche, quindi vecchia strada, vecchio Silk Road che è aperto da notevole Marco Polo, forse in questi giorni ha avuto nuova importanza, non solo per l'Asia centrale ma anche per paesi d'Europa e Asia. Tutti questi ambiti trovano già oggi una concreta attuazione nella nostra collaborazione. Il settore energetico rappresenta tradizionalmente il principale motore della cooperazione economica tra il Kazakistan e l'Italia. Oltre l'80% del petrolio kazako esportato verso l'Europa contribuisce a coprire circa il 10%, noi diciamo 10%, ma in realtà 12-13% del fabbisogno dell'Unione Europea. Ciò non costituisce soltanto un indicatore dell'elevato livello di interdipendenza delle nostre economie, ma conferma anche il ruolo del Kazakistan quale fornitore affidabile di risorse energetiche per il mercato europeo. Accanto al settore energetico, notevoli opportunità di ampliamento delle cooperazioni si aprono nel comparto agroindustriale. Siamo tutti conoscenti che l'Italia è uno dei più grandi leader non solo europei ma mondiali in questo settore. In questo contesto caratterizzato da una crescente attenzione alla sicurezza alimentare, il Kazakistan offre un ampio ventaglio di opportunità di investimento nei settori agricolo e dell'industria alimentare. Quindi, come sapete, il Kazakistan figura tra i maggiori produttori mondiali di cereali con una produzione annua di circa 20 milioni di tonnellate. Ogni anno Italia importa dal Kazakistan in circa 400-500 mila tonnellate del grano, piuttosto grano duro, quindi questo è un settore dove possiamo rafforzare i nostri rapporti. Il nostro paese dispone inoltre di un significativo potenziale nella produzione di prodotti agricoli di alta qualità, quindi io sempre noto una formula che esiste adesso in Kazakistan con l'Italia. È una produzione nel territorio kazako con risorse kazake, con risorse umane kazake, ma con le tecnologie italiane. Questo noi chiamiamo Made in Kazakhstan with Italy, fatto in Kazakhstan con l'Italia. Quindi secondo me noi possiamo portare questa formula avanti e portare tecnologie italiane verso Kazakhstan. Verso Kazakhstan vuol dire non solo in Kazakhstan. Kazakhstan è un paese di Asia centrale, quindi possiamo portare in Asia centrale. Asia centrale quindi ha un posto geopolitico molto importante tra, come hanno detto i nostri amici, tra Cina e Russia e Asia, quindi vuol dire che portare queste tecnologie in tutto il mondo, quasi in tutto il mondo. Un notevole potenziale esiste anche nel settore della meccanica per l'industria petrolifera e del gas. In Kazakistan opera il Centro Internazionale per lo Sviluppo dell'Energia e Ingegneria Meccanica per il settore oil and gas. Noi tutti sappiamo che uno dei più grandi aziende nel mondo di petrolio, Eni, lavora con grande successo in Kazakistan dal 1992 e adesso questa azienda lavora non solo per estrazione olio e gas ma anche sta costruendo i centrali rinnovabili. Già hanno costruito due centrali solari, un centrale eolico e adesso in costruzione una centrale ibrida che produrrà l'energia usando gas e rinnovabili. Offriamo condizioni favorevoli per il trasferimento di tecnologie e di localizzazione delle produzioni. Con la partecipazione di aziende italiane sono attualmente in corso in Kazakistan importanti progetti di espansione del valore di diversi miliardi di dollari presso grandi giacimenti petroliferi e di gas quali Tengiz, Karachaganak, Kashagan e altri. Siamo interessati a sviluppare insieme alle imprese italiane la localizzazione delle produzioni e attrezzature e componentistiche TIC destinata alle industrie petrolifere e del gas. Un altro settore particolarmente promettente è quello delle materie prime critiche. Il Kazakistan figura tra i leader mondiali per disponibilità di risorse minerarie. Dei 34 minerali critici individuati dall'Unione Europea, 19 sono prodotti in Kazakistan. Ciò crea una solida base per un partenariato industriale di lungo periodo e per lo sviluppo di progetti congiunti ad alto valore aggiunto. Parlando di commercio e investimenti, è impossibile di non sottolineare l'importanza strategica dei trasporti e della logistica. Come dicevo prima, il Kazakistan costituisce un nodo chiave del corridoio internazionale di trasporto transcaspico, noto come Middle Corridor. Middle Corridor è più corto, come sapete, più sicuro in questo momento, quindi il nostro dovere è di sviluppare questo corridoio. Questo percorso ha già dimostrato la propria efficacia quale alternativa affidabile e competitiva alle tradizionali direttrici di trasporto tra l'Asia e l'Europa. Quasi tutto petrolio che viene dal Kazakistan viene fino al porto di Trieste e distribuisce in Europa. Quindi già ci sono infrastrutture e logistica, ma secondo noi è ancora da sviluppare per portare tutti i merci tra Asia e Europa attraversando il territorio del Kazakistan e Asia centrale. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie ambasciatore Senbai, ve la ringrazio molto. Permettetemi di dare il benvenuto anche all'ambasciatore del Turkmenistan, Sua Eccellenza Toyli Komekov. Benvenuto ambasciatore. Do ora la parola all'ambasciatore Federico Failla, che è il coordinatore del meeting ministeriale Italia-Asia Centrale.
3: Grazie. Grazie mille. Innanzitutto grazie agli organizzatori di questo convegno, al senatore Trevisi, all'Istituto Italiano per l'Asia, presidente Morgone, vicepresidente Divina, al segretario generale Palmieri. Ringrazio anche l'ambasciatore Senbaev per l'approfondimento delle riforme costituzionali kazake, che sono anche il segno di un paese in movimento, un paese che cerca di rispondere alle sfide odierne adattando e cercando di essere all'altezza della situazione, un paese che sta crescendo moltissimo. Noi, come abbiamo sentito, abbiamo un eccellente rapporto bilaterale. Io oggi però volevo parlare anche della dimensione regionale. Noi abbiamo un eccellente rapporto con tutta l'Asia centrale e questo rapporto è dovuto al fatto che l'Asia centrale è una regione importante, come abbiamo anche sentito dall'ambasciatore Senbaev, è una regione importante in sé, è una regione di stabilità, è una regione di pace, è una regione in cui possiamo ancora ulteriormente sviluppare i rapporti. La nascita del dialogo Italia Centrale 5+1 risale al 2019, quando c'è stato il primo incontro dei ministri degli esteri a Roma, seguito nel 2021 dal secondo meeting a Tashkent, dal terzo meeting a Roma nel 2024 e poi dal primo vertice ad Astana dei capi di Stato e di Governo del maggio dell'anno scorso. Guardando indietro è stata una felice intuizione, perché soprattutto a partire dal dopo Covid e dal dopo invasione russa dell'Ucraina, gli scenari internazionali sono cambiati. C'è stata una riorganizzazione, una diversificazione delle catene di approvvigionamento e quindi aver aperto uno spazio con un'area così importante come l'Asia centrale è stato certamente un asset che ci ha giovato. Però attenzione, il nostro rapporto con l'Asia centrale non è solo di natura economica. Noi abbiamo delle sfide in comune. Le famose sfide globali, la transizione energetica, i cambiamenti climatici, le risorse idriche, i temi legati alla salute, perché il Covid non è poi così tanto tempo fa, l'agricoltura sostenibile, che poi sono tutti temi che si legano tra di loro, tutti questi temi sono intercollegati, e da ultimo, come abbiamo sentito, la connettività. Sono dei temi che stiamo cercando di affrontare insieme con i nostri partner, i C5, paese dell'Asia centrale. Connettività che ha bisogno di essere qualificata. La connettività non la intendiamo semplicemente come un momento di passaggio tra l'Europa e l'Asia orientale. Certo, c'è, è ovvio che ci sia, la geografia è quella lì, però anche portate la connettività con l'Asia centrale, per l'Asia centrale, non semplicemente come terra di passaggio. In altre parole, quello che è stato importante con questo esercizio è stata la riorganizzazione e la diversificazione delle interdipendenze. Noi dobbiamo pensare a un mondo in cui siamo tutti interdipendenti e a cercare di ampliare e minimizzare i rischi di queste interdipendenze. E come abbiamo sentito dall'onorevole Princi, l'Unione Europea è fortemente impegnata nel dialogo con l'Asia centrale, e l'azione dell'Italia non è assolutamente alternativa o addirittura sostitutiva di quella dell'Unione Europea, semplicemente complementare. Noi siamo stati il primo paese europeo ad aprire il dialogo 5+1 con i paesi dell'Asia centrale, e di questo siamo contenti. La dimensione europea è la nostra guida, diciamo. Poi ci sono delle specificità che l'Italia può portare a questo processo. Proprio parlando poi del vertice di Astana, che è veramente stato un evento che ha fatto segnare un salto di qualità dei rapporti, è necessario dare seguiti a quello che è contenuto nella dichiarazione congiunta che è stata emessa alla fine del vertice di Astana. Si menzionano tutti i temi che ho citato prima: transizione energetica, cambiamenti climatici, risorse idriche. Per questo motivo noi riteniamo che sia importante un processo di apprendimento comune, un processo di capacity building, e per questo noi abbiamo lanciato un programma in collaborazione, o per meglio dire coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia, in collaborazione con tante altre università, Sapienza, Bologna, Tuscia, Milano Bicocca e altre, in cui si è lanciato un programma di formazione dei funzionari pubblici. Perché dei funzionari pubblici? Perché sono quelli che poi sono i policy makers, sono quelli che, quando poi ci sono delle decisioni che si prendono, devono calare poi le decisioni nella realtà. Cercare di costruire un background comune, cercare di imparare l'uno dagli altri, cercare di avvicinarci su certe tematiche, cercare di capire come si fanno le cose, nessuno ha la ricetta magica, possiamo sempre imparare le famose migliori pratiche. Ci sembra molto importante. È già stato svolto il primo modulo online, un secondo modulo si farà tra giugno e luglio in presenza in Italia. Verranno una sessantina di funzionari dall'Asia centrale, divisi per questa università che ho detto, in cui tratteranno i temi di transizione energetica, risorse idriche, salute, agricoltura sostenibile e connettività. E ci sarà un terzo modulo in Asia centrale, in cui magari si proverà a sviluppare una progettualità comune, cioè dei casi specifici di studio. Speriamo vada bene, ma credo che sia un momento importante, sia il processo in cui possiamo veramente apprendere. Come diceva l'onorevole Princi, è la crescita del capitale umano quella che conta, è quella che veramente dà un respiro di lungo periodo a questa cooperazione e veramente ci consente di crescere insieme. Noi l'abbiamo definito la creazione di reti di conoscenza. È importante che si costituiscano delle reti di conoscenza in una società basata sulla conoscenza tra esperti, che poi questi esperti sono appunto funzionari pubblici, le università, le imprese, i centri di ricerca, in cui si sviluppa un sapere comune su come affrontare certe tematiche che non hanno frontiere nazionali, se si parla di transizione energetica o salute o risorse idriche o cambiamenti climatici. È chiaro che parliamo di aspetti che vanno al di là delle frontiere nazionali, e quindi ci sembra importante questo esercizio con i nostri amici centroasiatici, proprio per anche far crescere la fiducia reciproca. Noi riteniamo che questi esercizi, questa condivisione della conoscenza, non sia solo un bene in sé in quanto ognuno di noi impara qualcosa, ma anche impariamo a fidarci gli uni degli altri, che credo uno degli asset maggiori che possiamo avere in questo momento. Vi ringrazio per l'attenzione, grazie.
1: Prima di dare la parola al senatore Sergio Divina per le conclusioni, in attesa dell'arrivo del presidente Morgoni, si sarà perso, però mi sta mandando dei messaggi, sta arrivando. E come ripete spesso l'ambasciatore Sembaev, è vero che l'interscambio è di 17 miliardi di dollari, ma è molto a favore del Kazakistan, quindi dovremmo fare di tutto per bilanciarlo, e l'ambasciatore lo ricorda sempre nei suoi interventi. Do ora la parola al vicepresidente Sergio Divina per le conclusioni.
4: Bene, intanto ringrazio tutti gli oratori che sono intervenuti, dalla sua eccellenza ambasciatore Sembaev al nostro caro amato ambasciatore Failla. Non vedo più il collega Trevisi, che forse si è assentato un attimo, che ringraziamo anche per l'organizzazione e per l'ospitalità in questa sala. Ringraziamo l'ambasciatore Komakov, presente a questa interessante riunione e assemblea. E, bene, io mi concentrerei sulla relazione particolarmente interessante dell'ambasciatore, che ci ha presentato le linee guida di questa nuova carta costituzionale, e che forse non si rendono neanche conto di quanto sia importante questo passaggio del suo paese. E un passaggio che consolida il paese, che dà garanzie di stabilità. La garanzia di stabilità si riverbera sull'esterno, perché gli investitori esteri sostanzialmente chiedono soltanto paesi affidabili, paesi stabili, con delle economie importanti, ma che garantiscano gli investimenti internazionali, cioè le attività che si interscambiano. Ringrazio che è arrivato con un po' di ritardo il nostro presidente Mario. Magari arriva per un saluto finale anche tu. Concludo magari io un po' velocemente. Interessante è stata anche la denominazione del nuovo Parlamento monocamerale, il Kurultai, che sono andato anche a verificare alcune cose. Interessante perché richiama quello che era nel Medioevo il Consiglio di Politica Militare dell'aristocrazia. Bene, questo richiamo ha voluto intanto stabilizzare un forte legame col popolo, perché ha dovuto approvare con un referendum popolare questa riforma, e indubbiamente rafforza le radici tra le istituzioni e il popolo kazako, e contribuirà a cementare anche l'identità nazionale e legare il popolo alle sue istituzioni. È stato importante anche dal punto di vista semantico. E l'introduzione della figura del vicepresidente, che dà una garanzia di stabilità e di continuità, se è pur vero che è scelto dal presidente, viene convalidato dal Parlamento, e diventa un organo che garantisce la stabilità governativa, e torniamo a bomba per tutto il mondo che interessa guardare al Kazakistan per quanto riguarda la stabilità istituzionale. importante. La Corte Costituzionale, che non è, cioè un organo introdotto diciamo di nuova istituzione, che è la garanzia del rispetto delle regole. Anche il rispetto delle regole è altrettanto importante, oltre che allinearsi a tutte le grandi democrazie occidentali e non solo, ma aiuta ancora di più a rafforzare che è un paese democratico, un paese stabile, ma è anche un paese con delle regole, e anche le regole sono importanti per avere interrelazioni garantite, in questo caso da un organo istituzionale di nuova istituzione. Interessante, le vostre infrastrutture si stanno mobilitando, l'export sta continuando a crescere, noi siamo estremamente contenti di essere il primo partner. Voi siete il 12° produttore mondiale di petrolio, per cui in questo momento di fase di crisi globale interagire con paesi che hanno necessità di approvvigionamento e paesi che hanno capacità di produrre e di esportare è estremamente, estremamente interessante. I nuovi corridoi, è stato parlato da Shalgenbaev. E esistono già i corridoi, esistono già delle varianti, il Middle Corridor oggi diventa più importante essendo chiusa la parte nord, il Nord Stream, eccetera eccetera, e si stanno diciamo l'Asia centrale si sta modernando anche sulle reti di comunicazione. Ci sarà la FOMO e l'IMEC, il nuovo denominata la via del cotone in alternativa alla via della seta, altrettanto importante, non tocca il vostro paese, ma insomma permette un dialogo centroasiatico tra Europa e la vostra area. Ripeto l'importante della stabilità istituzionale, ma credo che già da prima, io ho avuto la fortuna di visitare il vostro paese in più di un'occasione, ma io ricordo ancora col precedente presidente Nazarbayev aver assistito alla presentazione ad Astana del nuovo piano 25ennale. Per noi europei parlare di piani che vanno oltre i 2 o 3 anni diventa quasi fantascienza. Vedere che un paese è così forte, così stabile, da dire i prossimi 25 anni noi realizzeremo questa serie di opere è una cosa per noi quasi utopica. Per cui vi ringraziamo per la capacità di offrire queste garanzie a tutto il mondo, ai nostri imprenditori, agli imprenditori, agli investitori internazionali, e credo che sia questa la strada giusta per rafforzare le nostre relazioni, interrelazioni, ma per dare un'immagine del vostro paese a tutto il mondo intero delle capacità che state dimostrando di avere e per quanto vi volete ancor più interagire e garantire a tutto quanti gli altri paesi che con voi avranno possibilità di avere relazioni. Io vi ringrazio, io credo che è arrivato un po' tardi, ma poi il nostro presidente può concludere i lavori. Grazie.
5: Intanto sono mortificato per un ritardo che però è addebitabile, diciamo, alle condizioni meteorologiche, a un fortunale che ha colpito tutta l'area di Roma Nord, per cui c'è stato un blocco del traffico che ci ha comportato un ritardo di 2 ore per arrivare qua, quindi mi dispiace molto e ringrazio comunque il nostro vicepresidente che ha provveduto, diciamo, a intervenire sostituendomi ovviamente più che degnamente, certamente. Io vorrei intanto ovviamente unirmi ai ringraziamenti, ai saluti che sia Domenico Palmieri sia il nostro vicepresidente hanno rivolto a tutti i presenti, ai nostri ospiti, all'ambasciatore del Kazakistan Yerbolat Sembayev, ai signori ambasciatori presenti, per l'attenzione rivolta a questo nostro convegno, a questa nostra iniziativa che io vedo come una tappa importante di un lungo percorso ormai di collaborazione stretta e cordiale tra l'Istituto Italiano per l'Asia e l'Ambasciata del Kazakistan, in particolare con l'ambasciatore appunto. un percorso di collaborazione stretta fatto non solo di eventi e ne abbiamo prodotti, ricordava prima Sergio credo la questione del Middle Corridor su cui ci siamo soffermati diciamo in un evento particolare, ma un dialogo costante fatto di scambi di informazioni, confronti che hanno fatto maturare anche rapporti amichevoli. Mi piace ricordare in questo contesto anche la recente visita all'Università di Camerino da parte dell'ambasciatore Yerbolat Sembaev, con il conferimento da parte del magnifico rettore di una benemerenza accademica, ma anche pochi giorni fa, diciamo dal 17 al 19 maggio, e c'è stata una visita di una delegazione universitaria del Kazakistan, ospite della facoltà di scienze e di medicina veterinaria dell'Università di Camerino. E così come, non so se già Domenico Palmieri abbia avuto modo di farne cenno, uno dei tre vincitori del premio che abbiamo istituito come Istituto Italiano per l'Asia, incentrato sulle relazioni strategiche tra Italia e Asia, ha visto proprio uno studente kazako tra i tre vincitori. L'iniziativa di oggi, di cui avete avuto modo di parlare, riveste sicuramente un carattere speciale, cioè le riforme costituzionali rappresentano una realtà di portata strategica, un passaggio che ovviamente non ha una valenza esclusiva di carattere politico-istituzionale, ma va a incidere profondamente nel modo di essere di un paese e sul futuro di quel paese, con cambiamenti rilevanti di cui sicuramente si è dato conto nei lavori di questa mattina. E quindi un processo volto, oltre ad intervenire su meccanismi di carattere politico-istituzionale, anche un processo volto a garantire un più preciso profilo di identità e promuovere un senso di appartenenza ad un paese molto vasto e con una molteplicità di etnie, dove però già oggi la qualità della convivenza è un esempio di civiltà e di tolleranza. Non voglio aggiungere nulla a quello che è il livello molto alto e la qualità certamente pregevole delle relazioni tra Italia e Kazakistan. Già è stato sottolineato quello che è la portata dell'interscambio economico, ma ci sono stati anche tanti accordi, tante visite reciproche di rappresentanze istituzionali, diplomatiche, imprenditoriali. E vorrei sottolineare anche però negli ultimi anni in particolare scambi culturali molto significativi. Almaty ospita l'Istituto Italiano di Cultura, credo sia l'unico in tutta l'Asia centrale, e quindi sono tutti questi fattori che ci fanno sentire più pienamente coinvolti in quello che è stato questo processo di riforma che ha coinvolto questo paese amico. E una riflessione vorrei rivolgere più in termini generali anche sul valore che questo processo di riforme istituzionali e costituzionali del Kazakistan può significare per quello che è lo scenario più ampio nel quale ci troviamo, uno scenario denso di rischi, di incognite e anche di forti preoccupazioni. Probabilmente con la fine della guerra fredda e con il crollo del comunismo c'è stata la grande e frettolosa, direi, convinzione della possibilità che si affermasse un nuovo ordine mondiale basato sulla globalizzazione capitalistica e sull'espansione del suo modello culturale e politico. Ma questa analisi piuttosto frettolosa e superficiale ci ha fatto pagare alti prezzi e forse è riconducibile a un deficit di analisi e di iniziativa della politica, un deficit credo che ancora tutto il mondo occidentale stia scontando nel momento in cui la politica appare molto condizionata, a volte soggiogata da potentati economico-finanziari che ne paralizzano le sue funzioni di guida e di orientamento. Quindi è innegabile che oggi ci troviamo in una fase nuova che segna un po' la fine dell'egemonia dell'Occidente e segnala anche l'innegabile esigenza di un nuovo ordine con un minor peso oggettivo di un Occidente che arretra e di un mondo che però avanza e reclama spazi e reclama, diciamo, un ruolo. E io credo che il nuovo ordine di cooperazione e di pace che dovremo costruire non potrà prescindere da nuovi protagonisti, appunto, che si stanno affacciando, e tra questi non si può non annoverare il Kazakistan, che a pieno titolo, diciamo, è parte rappresentativa e molto importante di tutta l'area dell'Asia centrale. Un paese stabile, solido, sicuro, con un impianto fondamentalmente laico, con una politica estera molto pragmatica, improntata a una sostanziale neutralità, a una propensione al dialogo, tutti fattori che permettono a questo paese di mantenere una propria autonomia decisionale in un panorama molto complicato. Dal punto di vista geografico basta guardare, appunto, consultare una cartina per capire quanto il Kazakistan sia un naturale perno tra Cina, Russia, Europa, e anche solo questo ne fa un attore essenziale per la stabilità, il commercio, l'approvvigionamento energetico. Quindi nella ridefinizione degli equilibri mondiali e del diritto internazionale il Kazakistan sarà certamente protagonista, e da qui anche l'interesse per questa fase di cambiamento. E andando verso la conclusione vorrei citare un particolare che però oggi forse appare qualcosa di più di un particolare nel percorso, diciamo, iniziato già alcuni anni fa, della riforma costituzionale avviato dal presidente Tokayev. Nel 2022 è stata introdotta una modifica della Costituzione che prevede l'abolizione della pena di morte. Con queste parole che vorrei ripetere, previste appunto nella Costituzione, e le parole sono queste: nessuno ha il diritto di privare arbitrariamente una persona della vita. L'ambasciatore sa che spesso mi piace fare questo riferimento, e oggi questo riferimento direi può diventare ancora più rilevante, perché nel panorama di atrocità, di odio, di violenze, anche sentiamo degli echi, diciamo, di ritorni di questa possibilità di reintrodurre o comunque di dare valore a un qualcosa di obbrobrioso come appunto la pena di morte, e ne sentiamo parlare recentemente, torniamo a sentirne purtroppo parlare, e allora direi che in questo panorama non è irrilevante il fatto che un paese decida di fare un passo di questo genere, tra l'altro anche un passo che anche altri paesi dell'area come il Kirghizistan, Turkmenistan, Uzbekistan hanno fatto nel tempo con un'analoga scelta di civiltà che io credo vada sottolineata. Naturalmente di questo processo di riforma piuttosto ambizioso non possono essere nascoste le difficoltà e i nodi. Il Kazakistan è un paese giovane, ha ottenuto l'indipendenza nel 1991, ha decine di gruppi etnici, forse anche più di 100, l'ambasciatore ovviamente ne è molto più consapevole di me, comunque una grande articolazione in un territorio vastissimo. E poi direi anche il coinvolgimento in meccanismi partecipativi che vengono introdotti con questa riforma costituzionale, meccanismi partecipativi però in presenza, diciamo, di popolazioni che non hanno consolidate tradizioni su questo versante, e quindi un percorso di ricerca e di costruzione di percorsi partecipativi. Quindi tutto questo credo richieda, e per noi c'è assolutamente interesse e attenzione per un progetto che vuole ridefinire gli elementi regolatori della propria convivenza, ma un percorso che richiede anche rispetto, perché sappiamo molto bene quanto si siano rivelate fallimentari e tragiche le illusioni di imporre con la forza modelli democratici quasi fossero manuali di istruzioni validi ad ogni latitudine a prescindere dai contesti. E quindi credo che questo tema sia di assoluto interesse e rilevanza per quello che è il futuro non solo del Kazakistan ma anche dei rapporti internazionali e dei rapporti con il nostro paese, e credo bene abbiamo fatto a soffermarci e a costruire un momento di riflessione, di confronto su questo tema. E io voglio di nuovo ringraziare anche tutti i nostri ospiti, mi fa anche molto piacere in particolare che sia presente l'ambasciatore Federico Failla, che rappresenta la Farnesina, quindi una realtà con la quale l'Istituto Italiano per l'Asia collabora quotidianamente, perché ovviamente il nostro lavoro è un lavoro complementare a quello della diplomazia, che viene svolto con grandissima professionalità. Noi svolgiamo un compito più modesto, ma forse, e vogliamo sperare, anche utile, diciamo, per il nostro paese e per le relazioni che il nostro paese intrattiene con gli altri paesi dell'area asiatica. Grazie.
1: Grazie Presidente. Do un attimino la parola di nuovo al Vicepresidente, voleva puntualizzare un aspetto.
6: No, vi rubo pochissimi secondi perché una notizia di oggi può essere utile agli amici kazaki. Il Riformista oggi a pagina 6 dedica una

0: uranio in perimetro, c'è il Kazakistan. Sì, sì, ma fra i tre, Canada, Namibia e voi, siete i più, 75% dell'uranio mondiale lo producono in tre. E cosa dice Riccardo Renzi, l'editorialista? Ve la sintetizzo: chi saprà garantire forniture affidabili e trasparenti avrà un vantaggio strategico destinato a pesare oltre al settore nucleare. E le riforme adottate pertanto dal Kazakistan lo colloca tra i paesi stabili ed affidabili. Mi pareva un omaggio per voi, grazie.
1: Siamo arrivati alle conclusioni. Io volevo ringraziare il senatore Trevisi per la sua cortesia, la sua disponibilità. Tra l'altro, sempre grazie al senatore Trevisi, e mi riallaccio a quello che ha detto il presidente Mario Morgoni, il prossimo 24 maggio nella sala COC del Senato, poi invieremo le... chiedo scusa, giugno, ci sarà l'evento celebrativo della premiazione dei tre vincitori di quello che abbiamo definito il premio ISIA. Una di queste, una ragazza, purtroppo non potrà essere presente per motivi familiari in Italia, viene dal Kazakistan, e mi rivolgo soprattutto ai numerosi giovani kazaki presenti oggi qui in aula ad essere presenti all'evento, e magari tramite l'ambasciata diffonderemo l'informativa. L'anno prossimo qualche vincitore potrebbe essere seduto qui oggi. Poi vorrei ringraziare i diplomatici presenti qui in aula, i professionisti, gli imprenditori, e soprattutto Valentina Pagliaroli, che senza la quale, senza il senatore Trevisi, non avremmo organizzato in così breve tempo questo evento. Vi ringrazio tutti, vi do appuntamento al 24 giugno. Grazie a tutti. Non so se l'ambasciatore Komekov... Ok. Grazie a tutti.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Presso la sala giocare del Senato si è tenuto l'evento Tullio De Mauro e la sfida democratica, la scuola dell'uguaglianza, su iniziativa della senatrice Cecilia D'Elia. Buon ascolto.
4: Tullio De Mauro è stato, lo vedremo subito, bersaglio non secondario di tutta l'attività politica sulla scuola di questo periodo, di quest'ultimo anno perlomeno, e quindi era giusto reagire con un'iniziativa di questo genere. E questa è la ragione per cui questa iniziativa su Tullio De Mauro non avrà il carattere di un'iniziativa di studio. Qui non vogliamo celebrare lo studioso, l'uomo di immensa cultura, il professore universitario. Ci sono stati e ci saranno tantissimi momenti in cui questi aspetti sono stati e saranno approfonditi. Qui vogliamo ricordare, non a caso in questa sede, nella sede del Senato della Repubblica, vogliamo ricordare l'uomo politico, l'uomo che ha fatto dell'articolo 3 e della scuola secondo Costituzione, articolo 3,2, diceva lui sempre, me lo ricordo come fosse ieri che mi sono andata a leggere questo comma 2 perché non me lo ricordavo, e chi non se lo ricordi lo invito a farlo. E quindi lui, l'uomo della scuola della Costituzione, la scuola della rimozione degli ostacoli e della scuola aperta a tutti. E questo dall'inizio, da sempre, tutto il suo lavoro culturale è stato rivolto a questo, ha avuto sempre questa dimensione politica, e in tutta la sua lunghissima carriera. Non sta qui a me parlare di lui, lo faranno altri. E va bene, quindi questo aspetto è quello più importante che vogliamo qui mettere in evidenza. Perché appunto sfida democratica, per quale motivo? Perché la scuola di De Mauro, la scuola degli anni 70 e 80, la scuola della Costituzione, è stata ed è bersaglio politico in questo momento, da destra e da sinistra. Da destra in quanto... è stata individuata come una scuola facile, una scuola aperta a tutti, una scuola che semplificava le difficoltà e quindi abbassamento del livello, come era bella la scuola di prima che garantiva certi livelli. Da sinistra, perché, ed è dibattito di quest'ultimo anno, la

0: scuola della pedagogia, alla scuola della didattica. Mi scuserei se sono tranchant, ma poi queste cose saranno approfondite. La scuola della didattica, la scuola del curricoli, e quindi arrivare poi negli anni 90 a due parole terribili per il mondo della scuola: autonomia e competenze, che sono state le parole che hanno aperto, secondo tanti, secondo un aspetto non secondario del dibattito di questi mesi, la strada alla scuola del mercato. Quindi, diciamo, da un lato a destra la scuola facilitatrice, diciamo, la scuola aperta a tutti, una scuola che facilita e quindi fa scadere il livello della scuola di una volta. Dall'altro, da sinistra, e non solo, semplifico, ripeto, la scuola aperta al mercato e quindi la degenerazione di questo tipo. Per cui responsabile di tutto questo la scuola degli anni 70 e 80, la scuola di Tullio De Mauro e di Don Milani. E beh, insomma, sinceramente è un po' troppo tutto questo. Per cui ricordare Tullio De Mauro oggi non è solo una questione di nostalgia, significa guardare avanti, affrontare le questioni che abbiamo per andare oltre, perché qui abbiamo di fronte questioni di comunicazione non da poco, che ci troviamo ad affrontare come proprio mondo moderno, e questioni di linguaggi che tutti voi sicuramente avete presenti meglio di me e che ci spingono, ci costringono a fare tesoro dell'esperienza di Tullio De Mauro per poter dare ai nostri alunni e alla nostra scuola quello di cui hanno bisogno. Cioè, quando diciamo tutte le parole a tutti e a tutte, diciamo noi col linguaggio di oggi, vogliamo dire una linguistica democratica che consenta a tutti e a tutte, i nostri studenti e le nostre studentesse, di accedere a un sapere che li consente, ad una cittadinanza consapevole e responsabile. Detto questo, non mi dico, ho già parlato anche troppo, cedo la parola a Cecilia D'Elia per l'apertura dei lavori.
1: Grazie Emma, grazie. Ringrazio il CIDI, Valentina Chinnici, Emma Colonna, perché appunto hanno subito accettato questa idea di seminario, e ringrazio in modo particolare Silvana Ferreri per aver subito condiviso con noi l'idea. E questo appuntamento, devo confessarlo, nasce anche dopo uno scambio con Sabina, che non ha nessuna responsabilità su come poi lo abbiamo organizzato, ma avendo ragionato con lei sugli attacchi a De Mauro da parte della destra al governo, mi sono come risvegliata da un certo torpore, appunto mettendo a tema che quella non era solo una questione privata, non era una questione privata, ma ne va appunto della nostra idea di scuola e quindi di società. De Mauro ha ribaltato la concezione della grammatica e dell'apprendimento della lingua, valorizzando le diversità linguistiche, la lingua di casa, chiamando in causa anche il concetto di errore e correzione. Questa attenzione per le competenze possedute dai parlanti, che all'epoca erano molto legate all'uso dei dialetti e oggi alla presenza di lingue di nuovo insediamento, è diventata per la destra "non si studia più la grammatica". Valditara ha parlato di spontaneismo espressivo, una caricatura di quello che il professor De Mauro ha detto. Loredana Perla, che ha coordinato la commissione che ha scritto le nuove indicazioni, parlando delle scarse capacità di comprensione dei testi degli adulti italiani tra i 16 e i 75 anni, ha poi aggiunto che le motivazioni soffrono il peso di decenni di sfiducia nell'analisi grammaticale e logica, nell'insegnamento di regole ortografiche e sintattiche, sull'onda infausta delle 10 tesi per un'evoluzione linguistica democratica di Tullio De Mauro, che ancora lambisce le pratiche dell'insegnamento degli italiani. L'attacco è all'educazione democratica, e del resto basterebbe vedere i loro provvedimenti di questi anni sulla valutazione, l'esame di Stato, il voto in condotta, appunto le nuove indicazioni. Questo disciplinamento appare così distante dall'idea di scuola di De Mauro. Riporto un passo dalla cultura degli italiani, l'intervista a cura di Francesco Erbani. La domanda è: cosa dovrebbe fare in concreto la scuola? direi con una formula astratta, dare a tutti e a tutti, nessuno escluso, una piena autonomia di movimento nella società e nell'intera cultura di oggi. E quindi saper partire dal gruzzolo di capacità con cui bambine e bambine, ragazzi e ragazzi entrano nelle scuole e non negarlo, ma capirlo e arricchirlo progressivamente, portandoli attraverso gli anni a saper controllare se stessi in rapporto agli altri, le proprie scelte di vita attraverso la conquista di linguaggi antichi e nuovi, di tecniche operative, di saperi critici, storici e scientifici. Questa è la personale fioritura di ognuno, aggiungo io, che oggi avrebbe bisogno anche di educazione sesso-affettiva, ma Valditara ci vieterà anche questa. Il punto però, lo voglio dire anche pensando appunto al pomeriggio di oggi, non è la difesa, la semplice difesa di Tullio De Mauro, la cui statura intellettuale e morale parla da sola. L'importanza di De Mauro linguista è un fatto, come lo è quella di De Mauro politico, del suo impegno democratico, di tutto questo parleranno le diverse relazioni. Il punto che interessa a me è cosa vogliamo fare noi, in particolare noi che siamo nelle istituzioni. Cosa può essere oggi quello che lui chiamava il partito della scuola, trasversale alle forze politiche e sociali? L'alleanza di chi vede la centralità per la democrazia e per la libertà delle persone, nessuno escluso, non uno di meno, come diceva. Abbiamo poi deciso di non usare questa formula perché poi non una di meno oggi è diventata... Partito appunto della scuola che sa che bisogna mettere mano al portafoglio per finanziarla e anche pagare meglio gli insegnanti. Per questo, oltre ai relatori che ringrazio, abbiamo voluto coinvolgere le diverse forze politiche, ringrazio Irene Manzi, la responsabile scuola del Partito Democratico, la senatrice Floridia dei 5 Stelle, Peppino Bondon di AVS. Comunque si chiamerà, io credo questa coalizione non può non partire da qui. E ringrazio gli studenti della rete, di UDS e GD per aver accettato l'invito. Ma penso anche all'esempio che ha dato Tullio De Mauro, dal modo in cui è stato cittadino di questo paese. Sempre nell'intervista a Urbani parla dell'esperienza di Guido Calogero, filosofo che a un certo punto mise al centro della sua riflessione la scuola, mentre a parlare di scuola erano solo i pedagogisti e gli scuolologi. Calogero ebbe un ruolo nella battaglia per la scuola media unificata, mentre gli intellettuali in genere continuano a non occuparsi di scuola, racconta De Mauro. Calogero sacrificò tempo alla sua ricerca. Se posso, dico a Gianni Cuperlo, che credo si sia come al solito seduto in fondo alla sala, è anche il motivo per cui mi sembrava importante che fosse coinvolta la nostra Fondazione Demori, leggendo il ruolo di Tullio De Mauro e degli intellettuali e il loro rapporto con la scuola. Negli anni 50, in un paese per metà analfabeta, Guido Calogero, liberal socialista, se ne rende conto, non resiste, lascia da parte cose più nobili. Non ha mai dato, racconta De Mauro, seguito alla storia della logica antica che aveva iniziato, ma, sono parole sue, ha suscitato tra gli amici del mondo e tra i laici un'attenzione che non c'era e questo ci ha aiutato a ottenere la scuola media dell'obbligo. Lo cito perché più avanti De Mauro ricorda il suo impegno da assessore nel Lazio, assessore alla scuola, impegno che sarebbe dovuto durare poco, poi durò 3 anni e quando finalmente poté tornare a studiare rifiutò una candidatura alla Camera, aveva perso molto tempo, parole sue, soffro di lacune createsi in quegli anni in cui gli studi della linguistica sono andati avanti, ma in seguito, sempre pressato dalle urgenze della realtà, accettò di fare il ministro, di proseguire quella fase di riforme iniziate con Luigi Berlinguer e i governi dell'Ulivo, di cui ci parlerà Albertina Soliani, chiamato dal fatto che un intellettuale non può girarsi da un'altra parte. Di fronte all'analfabetismo funzionale, la dispersione scolastica, le diseguaglianze, anche quelle digitali, no? Di cui si occupò con la Fondazione Mondo Digitale. Perché c'è quel comma 2 dell'articolo 3, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, io lo leggo Emma, tu hai detto di andare, lo leggo, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Non a caso quel libro intervista si conclude parlando di un mondo in cui a tutte, tutte e tutti possono essere a turno governanti e governati e quindi abbiano una sufficiente dote di competenze per muoversi liberamente nello spazio della società e della cultura, alte e basse, tecniche e intellettuali, e per capire la follia dello scannarsi a vicenda tra popoli, culture e credenze, quanto ne abbiamo bisogno oggi. Per questo mi sembrava così importante ricominciare anche come forze politiche, anche in un luogo come questo, a parlare di Tullio De Mauro. C'è una grande eredità politica, etica e umana. Scusate, adesso qui dobbiamo sentirci responsabili.

0: Grazie davvero. Allora, tocca a Valentina Chinnici, presidente nazionale del CIDI.
1: Grazie, io parlo da qua perché già l'emozione è tanta, la commozione pure, ma cercherò di mantenermi lucida, diciamo così. Intanto il mio grazie è veramente sentito e di cuore a Cecilia D'Elia per aver voluto questa iniziativa qui, ovviamente a Silvana Ferreri, a tutti coloro che interverranno, che sono voluti essere qui da tutta Italia, perché De Mauro oggi ha fatto davvero anche questo, ci ha riportato tutti da ogni parte d'Italia con una immediatezza di cui appunto Emma diceva prima. E poi un grazie ovviamente forte e sentito a Emma Colonna, perché anche senza di lei questa giornata oggi non ci sarebbe, e a tutti i CIDI e a tutto il CIDI. Soltanto davvero due parole. Io ho un paio d'anni in meno del CIDI, quindi diciamo la conoscenza diretta con Tullio De Mauro si è limitata nel mio caso a ascoltarlo come il professore, il maestro. Ho sempre avuto, diciamo, nel nostro DNA di CIDI ci sono state le nostre due madri fondatrici e poi questo padre che nelle tracce anche scritte, no, in cui si tracciano le origini della nostra associazione, del Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti, quasi all'inizio insomma c'era un guardare da parte di Tullio De Mauro con diffidenza, curiosità, poi simpatia, e poi diciamo è stato un intreccio che non si è più sciolto. Io vi leggerò soltanto alcune parole di Tullio De Mauro che ripercorrono da un lato appunto questo legame con il CIDI, ma anche non posso esimermi da questo, purtroppo, perché sono i tempi che viviamo. Non posso tacere, diciamo, del recente episodio. Risale a ieri mattina la mia audizione, l'audizione del CIDI e di altre associazioni professionali che condividono con noi alcune, diciamo, la sfortuna di vivere una temperie culturale, politica, che davvero va in direzione completamente opposta ai nostri valori. Per noi, posso dirlo, è veramente quasi una beffa a guidare la cabina di regia per le indicazioni nazionali del primo e del secondo ciclo ci sia proprio Ernesto Galli della Loggia. E su Insegnare Online, nella nostra rivista, trovate ancora degli articoli bellissimi che Mario Ambel scrisse, ma che anche ha raccolto all'indomani proprio della morte di Tullio De Mauro, quando appunto gli attacchi su Tullio De Mauro, anziché diciamo scemare, furono invece ancora più cattivi. Ma io voglio solo leggere soltanto una frase presa da un articolo del Foglio del 2012, che appunto in questa rassegna di Insegnare è riportata, perché davvero mi ha colpito molto, perché dice molto della cifra stilistica purtroppo di questi intellettuali al potere, e che stanno marchiando chiaramente e dando una direzione forte, un'impronta anche molto frettolosa a tutto quello che sono le indicazioni nazionali, che per noi insegnanti sono davvero la bussola della scuola. Scriveva appunto della Loggia nel 2012 sul Foglio. Questo mi porta all'altro grande fallimento, parlava dei fallimenti della sua generazione. Abbiamo assistito imperterriti alla distruzione del sistema di istruzione italiano. Non abbiamo saputo opporre alle stupidaggini di Tullio De Mauro, che ora si è in parte ravveduto, o a quelle di Don Milani, almeno era in buona compagnia, il muro d'acciaio di derisione e di rifiuto che meritavano. Il muro d'acciaio di derisione e di rifiuto che meritavano. Io apro e chiudo qui la parentesi, perché non mi interessa ovviamente la polemica, però è giusto per ricordarci dove siamo e che cosa ci troviamo oggi a fronteggiare. E allora una giornata come questa è la memoria generativa di Tullio De Mauro, che non smette di essere generativa e fonte di immensa ispirazione per tutti noi, che la scuola, diciamo, continuiamo a vederci in quel partito della scuola. Quella memoria generativa di Tullio De Mauro ci serve per alcune cose che adesso vi dirò con le sue parole, perché io non saprei dirle altrettanto bene. Intanto A Bologna, nel marzo del 96, si era tenuto il convegno del CIDI Apprendere a scuola nella società complessa, curato proprio da Alba Sasso e Sofia Toselli. E lì, nel suo contributo, Tullio De Mauro traccia le linee del partito della scuola, appunto, di cui parlava Cecilia. Lo definisce un partito smilso, che sta di traverso alle forze politiche, un po' tutte, e che ha cercato e cerca di dare voce al bisogno di istruzione che ha questo nostro paese. Un partito, sono parole di 30 anni fa, ma io davvero le sento fortissime, un partito che è stato costretto a logorarsi in pluridecennali, talora secolari, battaglie legislative e, a leggi approvate, in altrettanto lunghe e faticose battaglie amministrative, perché le leggi diventassero fatti reali. Queste battaglie, combattute a staffetta per generazioni, hanno distolto spesso l'attenzione del partito della scuola dal badare ai contenuti, ai modi concreti, agli obiettivi reali della formazione. In un contesto così caratterizzato, è un merito storico dell'associazionismo degli insegnanti, e in particolare del CIDI, quello di non averli mai perduti di vista e di richiamarci spesso ad essi. Ecco, non leggo ovviamente queste parole per incensare il CIDI, ma perché dicono tantissimo della statura dell'intellettuale, della generosità, della disponibilità autentica e concreta che era veramente la sua cifra caratterizzante. Ma ancora, quello che De Mauro ci lascia forte e che davvero per noi risuona come un imperativo categorico proprio in questi tempi, da un altro volume per i 40 anni del CIDI, Tullio De Mauro c'era sempre, e questo volume è stato curato proprio da Emma Colonna e Margherita D'Onofrio, che è qua e che ringrazio perché c'è sempre anche lei. Diceva De Mauro: il CIDI non deve stancarsi di predisporre un retroterra di elaborazioni per quel giorno e intanto già da ora chiederle, integrarle, condividerle con chi non getta la spugna e ogni giorno lavora nella scuola. Per molti di noi la nostra vita si confonde, almeno per parecchi tratti, con la vita del CIDI. Parlare del CIDI, cercare di dire cos'è stato ed è, spinge quasi inevitabilmente a usare la prima persona. Può essere anche accaduto che il CIDI sia stato incubatore di proposte radicalmente nuove, di tecniche didattiche o di contenuti, ma non è qui stata la sua forza. La ragione per cui da Roma si è sparso in un centinaio di altri luoghi, da un capo all'altro dell'Italia. Nei 40 anni di vita il CIDI ha svolto soprattutto una continua opera di filtro, collegamento e cucitura. Ha creato per chi insegna un luogo dove mettere in comune i problemi e le difficoltà dell'insegnare, non i problemi delle retribuzioni e di carriera a cui giustamente pensano i sindacati e dovrebbero pensare i ministri. E ancora, oltre il richiamo dell'articolo 3,2, concludeva De Mauro, dobbiamo fare riflettere i tecnici e gli esperti di economia e finanza alla necessità di sviluppare scuola e formazione come luoghi di potenziamento della cultura individuale e collettiva, porta anche l'esigenza di fare fronte alle conseguenze della fragilità dei sistemi complessi. E il concetto di complessità c'era già in questo titolo, apprendere nella società complessa, e non è un caso che nelle nuove indicazioni del primo ciclo il cappello introduttivo, la cornice della complessità, è stato tolto in nome di una semplificazione, di una banalizzazione che a tratti è sconcertante e disarmante. E quindi dovrebbero, diceva De Mauro, quegli esperti, se riflettono, essere d'accordo con noi, non dobbiamo stancarci. C'è sempre questo incoraggiamento continuo, non dobbiamo stancarci di elaborare, proporre, cucire. Se riflettono, questi tecnici di economia e finanza si rassegneranno a fare sì che le scuole onorino il compito assegnato dall'articolo 3,2 della Costituzione. La democrazia della parità effettiva, dell'uguaglianza sostanziale, potrebbe essere per loro il male minore. Concludo, un minuto solo, ancora un'altra parola di De Mauro. Quante volte lo scoraggiamento e l'angoscia che in tanti abbiamo provato e proviamo dinanzi a troppe e troppo disperanti situazioni della nostra scuola e del nostro paese sono stati vinti lavorando e discutendo dentro il CIDI e recuperando nella produttività del lavoro comune il senso che una parte, fosse pur piccola, di quel che sentiamo di dovere fare, si può fare e si fa. Poi conclude dicendo che ha un debito lui verso i colleghi e le colleghe del CIDI e che è un privilegio e una gioia per lui ripeterlo qui. Ecco, oggi noi siamo qua per ricambiare nel nostro piccolo quella generosità e per dire a Tullio De Mauro che che il partito della scuola non si ferma e continua con umiltà ma con determinazione nel solco del suo insegnamento per la scuola democratica, per la scuola dell'articolo 3,2, e insieme a lui portiamo anche, come ho ribadito ieri nella pseudo audizione a cui siamo stati sottoposti, l'insegnamento di Giancarlo Cerini, l'altro nostro padre e maestro che ci ha lasciato anche lui presto. Giancarlo Cerini diceva che qualsiasi riforma della scuola deve essere come una ballata popolare. Noi a tutto stiamo assistendo adesso tranne che a una grande ballata popolare, ma sul solco di De Mauro continueremo senza sosta a creare intrecci, relazioni e a continuare a coltivare il pensiero lungo nel suo nome. Grazie a tutti.
0: Allora, tocca adesso a Silvana. Silvana Ferreri, già ordinaria, la conosciamo tutti, ma due parole devo dirle, assolutamente.
2: Già... Moglie di Tullio De Mauro.
0: Lo dici tu prima di me e mi togli dall'imbarazzo. Grazie. Ordinaria di didattica di lingue moderne presso l'Università della Tuscia di Viterbo, è stata dapprima associata di linguistica generale presso l'Università di Palermo. Tra i suoi principali interessi di ricerca rientrano lessicologia, la linguistica educativa, la comprensione dei testi. Non cito qui tutti i volumi perché sarebbe impossibile e non è il caso, non è questo il luogo. L'unica cosa che voglio dire è che la linguistica educativa studia le questioni dell'apprendimento e dell'insegnamento della lingua, delle lingue, dei linguaggi e lo sviluppo delle competenze e delle abilità linguistico-comunicative in risposta alle sollecitazioni provenienti dalla società. Il titolo del suo intervento è Il futuro e la memoria. A lei la parola, Silvana, ancora grazie.
3: Grazie, grazie a tutti voi, da Cecilia D'Elia al CIDE ovviamente. Il titolo che voglio dare a questo schizzo, l'ho chiamato così su Tullio per Tullio, è Il futuro e la memoria. Cercherò di vedere, di farvi capire perché ho usato e voglio usare queste due parole. L'occasione di parlare in questa sede prestigiosa con compagne e compagni del CIDI, antichi sodali di un tempo che vorremmo ritornasse con la stessa forza per la scuola ma anche per la società tutta, con componenti del Parlamento che fanno risuonare il nome di Tullio De Mauro al Senato della Repubblica, è intriso di ricordi, di speranze e nostalgie. Come Henry De Luca in Monte di Dio ha scritto, la nostalgia non è mancanza, è presenza di persone, luoghi, emozioni che tornano a trovarti. Citazione. Allora, Don Raffanier, le volte che mi viene il pensiero di una mancanza, la devo chiamare presenza? Giusto. Così a ogni mancanza dai il benvenuto, le fai un'accoglienza. Così quando sarete volato, io non devo sentire la mancanza vostra? No, dice, quando ti viene di pensare a me, io sono presente. Scrivo, continua De Luca, sul rotolo le parole di Raffaniello, che hanno rivoltato la mancanza sotto sopra, e ora sta meglio così. Lui fa con i pensieri come fa con le scarpe, le mette capovolte sul bancariello e le aggiusta. Fine citazione. Con Tullio De Mauro accade così. Ogni qualvolta lo vogliamo, sta tra noi, sornione, anche con la sigaretta in bocca, per chi se lo ricorda, e guarda avanti, magari sull'uscio, e guarda avanti, mai indietro, se non per rinsaldare le radici. E ci insegna, anzi no, lui non vuole essere un maestro, lo ha detto più volte, ci precede su una strada, a noi il seguirlo o meno. Da qui il titolo di questo schizzo su di lui e sulla educazione linguistica democratica, Il futuro e la memoria, perché mi piacerebbe che tenessimo insieme, per la scuola e per la nostra società tutta, futuro e memoria. Vorrei iniziare con un primo ricordo, quasi doveroso, verso una persona che ci ha lasciato il 14 gennaio di quest'anno e a cui devo una delle due parole del titolo. Valeria Fedeli è stata, ha ricoperto lo stesso incarico di Tullio, è stata ministra dell'istruzione, lei per la verità anche dell'università e della ricerca nel governo Gentiloni, nel 2016 al 2018. In uno degli scambi telefonici in cui mettevamo a confronto le nostre opinioni davanti o dinanzi a novità del Ministero dell'Istruzione e del Merito, quello attuale, ebbe a raccontarmi di aver rintracciato al Ministero una relazione di Tullio De Mauro. Siamo nel 2013, un'indagine dell'OCSA aveva presentato i dati sulle competenze alfabetiche della popolazione adulta internazionale e anche italiana. E, cosa assai rara, ben due ministri dell'epoca, governo Letta, avevano avuto un soprassalto. I dati ripetevano con poche variazioni quello che già sapevamo e che era noto a tutti, ma il ministro del lavoro dell'epoca e delle politiche sociali, Enrico Giovannini, e la ministra dell'istruzione, ricerca e università e ricerca, Maria Chiara Carrozza, volevano capire e soprattutto intervenire. Da qui un raccordo interministeriale, cosa rarissima, e la costituzione di una commissione con il compito di elaborare proposte per migliorare le competenze alfabetiche degli adulti in Italia. A capo fu nominato Tullio, che a completamento del lavoro della commissione, di cui era titolare, stese la relazione. Valeria Fedeli trovò in un armadio elaborato e mi chiamò per dirmi che a distanza di tanti anni, dal 13 al 18, non solo l'aveva trovato attualissimo, ma anche talmente ricco di proposte operative che ci sarebbe stato da lavorare per anni. Mi disse qualcosa che guarda al futuro. Aveva colto una doppia caratteristica di Tullio: guardare al futuro e darsi letteralmente da fare materialmente per tracciare vie da percorrere in tempi definiti. La commissione non sa di dati 2 mesi e mezzo, a completamento del tempo la relazione era pronta sul da farsi, poi il governo cadde, come spesso succede. La vista scientifica di Tullio De Mauro dà prova della sua capacità di guardare avanti, precorrere i tempi, darsi tempi definiti per compiere le cose, non a tempo indeterminato. Concepisce linee di ricerca innovative, impianta progetti pionieristici, esplora piste impervie e poco esplorate. Lo testimoniano non solo le parole di Valeria Fedeli, ma tanti suoi lavori che hanno fatto discutere per la loro carica dal sapore quasi rivoluzionario. La storia linguistica d'Italia Unita, siamo nel 63, Tullio aveva 32 anni, in cui più che la storia della lingua viene fuori una storia degli italiani e delle loro istituzioni. Il vocabolario di base della lingua italiana, che offre a docenti e studenti il cuore del lessico dell'italiano, un primo passo per introdurli nel gran mare del lessico della lingua. Il vocabolario elettronico della lingua italiana, con la IBM, siamo nel 1989, in cui cominciava a delineare come la scuola avrebbe dovuto affrontare le nuove tecnologie. Citazione: un mezzo così innovativo per accedere a grandi quantità di informazioni non può essere trattato in modo simile al vecchio supporto cartaceo. È necessario studiare un modo nuovo di accedere a queste informazioni e integrare dati di natura diversa e educare l'utente a fruire di questo nuovo mezzo. Continua: è ovvio, forse, ma vale la pena non tacerlo, che l'uso di tale consapevolezza, cioè della potenza del mezzo, può essere poi perverso o altamente positivo. Delle potenzialità di cui si è detto può valersi il dottor Joseph Paul Goebbels o altra incarnazione dell'orwelliano Grande Fratello per stordire meglio, per ottundere meglio le sensibilità critiche del prossimo. ma possiamo servircene anche noi tutti per migliorare la circolazione dell'informazione, per accrescere la capacità di valutazione critica, di intervento razionale e rispettoso dei diritti altrui. Questo dipende da noi. Sempre con la IBM, nei primi anni del 90, ha ideato la creazione di un corpus dell'italiano parlato, che poi ha dato vita al lessico di frequenza dell'italiano parlato, il LIP, nel 93. Ancora nel 1999 ideò e diede le stampe, già nel 99, il grande dizionario italiano dell'uso. Si avvale di tecnologie, ma non nei modi in cui aveva ideato nel progetto originario, perché il progetto era più avanzato rispetto alle risorse tecnologiche disponibili in quegli anni. Per il Veli, cioè per il dizionario elettronico, aveva scritto di una editoria intelligente per il tramite delle tecnologie. Citazione. Un buon vocabolario è proprio come una buona costituzione. In un caso e nell'altro si tratta di sapere ascoltare, raccogliere e cogliere al meglio le voci di tutto un popolo, voci antiche, remote, appartate e fresche, recenti, sonanti, e saperle poi fondere, ridurre, plasmare in un numero assai più ridotto di formulazioni asciutte che pure serbino l'eco e il sentore di quelle innumeri voci diverse, e insieme sappiano dar lume e guida per un tempo ragionevolmente non breve a chi verrà dopo. E ci ha lasciato il più grande dizionario italiano su carta finora esistente. Ancora, De Mauro aveva già avuto modo di osservare in più occasioni come nel tempo la vita sociale, culturale, produttiva fosse diventata assai più complessa di prima. Dice, assai più pericolosa è l'informazione parziale, distorta o grossolana o invasivamente superficiale. Ne aveva scritto in Più istruzione per tutti, per una scuola della cittadinanza, pubblicato poi anche riprodotto anche su Insegnare. Da qui l'offerta di altre due tesi che si aggiungono alle già dense 10 tesi per educazione linguistica democratica. La 11ª e 12ª tesi arricchiscono di uno sguardo al un tempo antico e nuovo, o forse dovrei dire nuovo e antico, quanto già le 10 tesi sostenevano. Da un lato le nuove tecnologie e il flusso di informazioni, e dall'altro il fare con le mani, quasi un ritorno indietro, futuro e memoria. Citazione. Si può ragionevolmente delineare una 11ª tesi. Le condizioni dell'informazione mettono a dura prova anche il nostro linguaggio e chiedono che la scuola sappia educarsi e sappia educare a un controllo critico del linguaggio e dei contenuti dell'informazione, scritta e variamente trasmessa. A questa occorre aggiungere una 12ª tesi. Ci teneva. Le nostre parole hanno uno stretto rapporto con il training operativo, vissuto, in cui si incastonano e con cui cooperano. Per una parte notevole del lessico di base c'è un ingresso privilegiato attraverso cui le apprendiamo, ed è il fare. Un fare, un sentire operare che ci ha portato a cominciare a costruire il significato di quella parte del lessico. Quello che De Mauro poi ha chiamato, e il Cidi lo sa bene, rubando il titolo a un tardo saggio di Benedetto Croce, il primato del fare. Ancora altra innovazione che mi è venuta in mente perché siamo forse in questa sede, 2006, Costituzione e Premio Strega, perché insieme, ve lo dirò. A 60 anni dalla nascita della Repubblica e dall'avvio della preparazione della Costituzione, anche gli amici della Fondazione, gli amici della Domenica, della Fondazione Bellonci, festeggiavano l'assegnazione del loro 60° premio letterario. Da qui l'idea di assegnare un premio speciale straordinario alla Costituzione italiana. In quel lasso di tempo, De Mauro, in un'edizione speciale, fece i conti anche con la nostra Costituzione, la dissezionò, ne contò le parole. Il testo della Costituzione italiana è lungo 9.369 parole. Esse sono le repliche, le occorrenze di 1.357 lemmi. Di questi 1.002 appartengono al vocabolario di base. E ci restituì l'immagine dei padri costituenti che operavano anche sul piano della leggibilità e comprensibilità del testo. E rinviarono i padri costituenti al mittente almeno una delle proposte fatte da Pietro Pancrazzi, che era stato insignito del compito di rivedere linguisticamente la Costituzione. Perché Pietro Pancrazzi chiese di sostituire la parola compito dell'articolo 3,2 della Costituzione, compito, con ufficio. I padri costituenti dissero no. La parola compito è bella, rinvia alla scuola, alle cose che sa da fare. L'articolo 3,2 rimase invariato, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli. E per legarmi al sottotitolo dell'incontro di oggi, vorrei ricordare che non c'è merito senza uguaglianza. Riprendo il filo delle innovazioni. Accanto e insieme alla Costituzione, ideò e diresse la costituzione di un corpus di testi legate al premio letterario italiano più significativo, i 60 vincitori del premio Strega e altri 40 recuperati, direi così, libri di altissimo pregio. Ci sono stati anni in cui concorrevano personalità veramente che sono rimaste nella nostra letteratura. La UTET aiutò e De Mauro si mise all'opera. Oggi, arricchito dai nuovi romanzi successivi, il primo tesoro è online, ma lo dobbiamo a Tullio. A disposizione di chi vuole interrogare e interrogarsi, non solo su che lingua fa oggi in Italia, ma soprattutto che cosa fanno gli italiani con questa lingua, a partire dagli scrittori. Ma c'è altro. Tullio leggeva e rileggeva ogni mattina i classici latini e greci. Con la matita in mano, cioè camminava libro e matita, talora con l'edizione della collana Scrittori greci e latini della Fondazione Lorenzo Valla per la Mondadori, rinverdiva la conoscenza delle lingue a lui molto care e amate, latino e greco, e i saperi depositati in memoria attraverso le opere dei grandi classici del passato, Erodoto, Demostene, Epicuro, Ovidio, vado a memoria, Tacito, Sant'Agostino e di certo sempre Aristotele e poi Platone. L'ultimo libro portato con sé in clinica per i 4 giorni in cui gli è rimasto, Il Sofista di Platone. Un ulteriore aspetto che non posso tralasciare, ne ho per poco. L'espressione educazione linguistica non è di Tullio, è coniata, è ripresa da Tullio, ma c'ha antecedenti, lo sappiamo da Dovidio a Lombardo Radice. Ma da Tullio viene rinforzata con l'aggettivo democratico, e ciò non è privo di cambiamenti sostanziali. Dai suoi studi sociuriani e non solo, De Mauro ha vocato l'imprescindibile valore della comunità per la lingua e i parlanti. Dunque, coesione sociale, cittadinanza, entrano a far parte del bagaglio del complesso che ruota attorno all'educazione linguistica. Ma attenzione, coesione sociale non è di necessità democrazia. Educazione linguistica non è di per sé educazione linguistica democratica. Come ho avuto modo di sottolineare per i 50 anni del gruppo di intervento e studio nel campo dell'educazione linguistica, programmi di educazione linguistica senza la specificazione della democrazia non hanno a cuore la scuola dell'uguaglianza. Non hanno a cuore un'educazione di tutti e per tutti. Non una e non uno di meno. Esempi, anche buoni tecnicamente, di educazione linguistica non democratica si ritrovano nel nazionalsocialismo, nel comunismo stalinista in Unione Sovietica o negli stati parlamentari che escludono fette di popolazione dall'istruzione. Parole di De Mauro, solo la democrazia, lei è la buona nutrice. Con essa soltanto crescono, si può dire, vivono persone veramente abili nel parlare. A un pieno empowerment del linguaggio solo la democrazia ci porta. Zagrebeschi una volta scrisse: la democrazia è discutidora. in sé, diciamo così. Solo essa sollecita e spinge tutte a impadronirsi della lingua e di ogni tipo di loro uso, le quattro abilità della glottodidattica e quella quinta abilità che è l'uso interiore della parola, così prezioso per soppesare, riflettere, elaborare, pienamente conoscere nel silenzio. Parole di De Mauro. Cultura intellettuale, sto finendo, scuola, educazione linguistica sono condizioni necessarie, ma non sufficienti per la vita democratica. Cercare di far lavorare in senso democratico l'educazione linguistica è qualcosa di diverso, di aggiuntivo rispetto al semplice costrutto linguistico-educativo. I principi per l'educazione linguistica democratica sono a fondamento di una scuola democratica davvero, democratica nel profondo. Il tempo della scuola dell'uguaglianza è il tempo dell'educazione linguistica democratica. Se e solo se le e gli insegnanti sapranno darsi le possibilità, sapranno recuperare spinta e passione per riprovare a credere nella scuola del cambiamento, non per andare indietro ad un passato in cui molti, troppi, erano gli esclusi per condizioni socio-economiche e culturali. Passione dunque. Quella passione che nel 1994 Giovanni Nencioni, presidente in quegli anni dell'Accademia della Crusco, grande studioso dell'italiano, riconosceva in De Mauro attraverso la sua commozione. Tullio era uno che si emozionava. Nell'introduzione a Come parlano gli italiani, cioè il LIP, diciamo, il lessico di frequenza italiano parlato, Nencioni scriveva dell'attività di De Mauro in questi termini. Cito, appuntato a un grande sforzo di documentazione e di sintesi, accogliere e fermare nei suoi aspetti salienti l'italiano vivo, scritto o parlato, e fino a un certo punto comune, allo scopo di identificarlo hic et nunc, ma anche a futura memoria. L'italiano, scrive De Mauro e riporta Nencioni, è ormai una lingua che fascia e innerva l'esperienza quotidiana, umile e alta, intima e privata, pubblica e collettiva, scientifica e letteraria, di decine e decine di milioni di persone. Sicché i custodi della lingua sono ormai milioni, non c'è dittatura. Non c'è autorità che possa sostituirli, loro, non più i pedanti, comandano. Qui la commozione di De Mauro, scrive Nencioni, tocca il suo diapason. Ma non è qui una commozione speculativa, è una commozione politica. La commozione del cittadino, ascoltato e registrato in quattro grandi città, Milano, Firenze, Roma, Napoli, che stanno per tutte le città d'Italia, di questo nostro strano ma straordinario paese che è la nostra Italia. Grazie. Allora,
0: sei stata bravissima con i tempi, alla perfezione. Allora, andiamo avanti velocemente. Io non commenterò gli interventi perché non c'è bisogno, veramente. E quindi vado avanti. Che, dando la parola, mi scuserete se la scaletta viene leggermente... rivista un attimo, c'è Irene Manzi che è in collegamento ed è credo in campagna elettorale perché nelle Marche a Macerata si vota e che ci farà un breve saluto, per cui siccome viene deve scappare per impegni successivi le diamo la parola ora e poi proseguiremo come da scaletta.
4: Eccomi, ci sono. Grazie, grazie innanzitutto per la disponibilità e mi scuso anche con gli altri relatori per questo sorpasso in corsa, però ci tenevo davvero a testimoniare comunque e condividere una riflessione con voi questo pomeriggio. Innanzitutto ringrazio Cecilia per aver promosso, Cecilia D'Elia per aver promosso questo appuntamento e il CIDI a cominciare dalla sua presidente Valentina Chinnici per le parole che ha voluto, che entrambe devo dire hanno voluto ricordare questa sera, proprio perché parlare di scuola democratica e parlare del valore della scuola democratica ricordando nel segno ovviamente di Tullio De Mauro in quella che è una sede istituzionale non è un omaggio retorico ma è un atto politico ed è un atto profondamente politico che è necessario appunto rimarcare, a cominciare dalle giuste e importanti riflessioni che sono state fatte proprio a partire dalla lingua, che è quello che è il primo terreno dell'eguaglianza su cui si dovrebbe appunto operare e su cui la scuola e per cui la scuola svolge un lavoro fondamentale, proprio perché una scuola che non sa dare a tutti e a tutte la parola, una parola che sia precisa, ricca, densa appunto di significati, capace soprattutto di favorire il ragionamento e la capacità anche di poter dissentire, non è in quanto tale una scuola democratica. E quindi il compito primario e fondamentale è proprio quello di dare davvero e di promuovere una educazione linguistica in linea con quei due commi dell'articolo 3 della Costituzione che sono stati ricordati, perché quel senza distinzione di lingua, tra gli altri ovviamente è nel primo comma dell'articolo 3, con l'impegno poi concreto a far sì che questo che la Repubblica assume su di sé. Riflettendo appunto in vista del pomeriggio, di questo pomeriggio, mi sono anche chiesta quanta paura effettivamente De Mauro faccia al ministro attuale, al governo attuale. Emma Colonna tra l'altro ha ricordato giustamente il duplice fronte di attacco a cui quello che è un modello pedagogico e di scuola democratica è oggetto in questo momento. Mi concentrerò su quello che è il modello di governo in questo caso, e da un lato non mi meraviglia, anzi mi viene da dire quasi per fortuna che non ci sia nulla in comune, è ovviamente una affermazione quasi paradossale, nulla in comune tra Valditara e la folta schiera di personaggi che tra l'altro lo circondano, che sono stati ricordati questa sera, che hanno preso di mira proprio Tullio De Mauro, e quello che è il pensiero, ovviamente l'azione, quelle che sono state anche le attività, le tante sollecitazioni che De Mauro ci ha ricordate. Quelle affermazioni appunto di Valditara e di personaggi che sono stati ricordati da Galli della Loggia, Loredana Perla, sono affermazioni che, perdonatemi di dire, reputo appunto meschine, in questo senso fuori luogo e inadeguate rispetto a quello che è il pensiero di Tullio De Mauro, a quella critica, a quello spontaneismo espressivo, come è stato definito, che Cecilia ha ricordato che sarebbe la causa di tutti i mali della scuola moderna. Ma andando a rileggermi quelle 10 tesi, è inevitabile che non possa esserci davvero nulla in comune con l'azione di questo governo e di questo ministro e il pensiero di Tullio De Mauro, proprio perché se andiamo a ricollegare, a creare una sorta di filo rosso tra quelle che sono le indicazioni nazionali con quelle affermazioni, appunto quel modello di scuola trasmissivo, mi sono segnata le parole per proprio essere il più precisa possibile, trasmissiva, selettiva, gerarchica, che svuota appunto quel modello, la scuola, proprio di quella sua funzione democratica, educativa e sociale. Appunto tra quel modello delle indicazioni nazionali, tra quel governo che ha adottato i modelli del voto in condotta, dei metal detector, della tentativo appunto del salto all'indietro profondo rispetto a quello che è un modello di scuola che si è costruito in questi decenni, un salto all'indietro che non coniuga invece quello che nell'intervento è stato precedente ricordato, quella volontà invece di conciliare futuro e memoria insieme, che è fondamentale, mentre appunto quel modello di scuola di Valditara solo nel ritorno al passato, in questo ideale che poi tanto ideale non è, appunto ritorno al passato, sembrerebbe trovare una soluzione. E come può conciliarsi appunto questa azione di governo con quella tesi invece per cui il linguaggio verbale, oltre invece l'ossessione per la regola, deve essere radicato, cito proprio alcuni dei titoli di quelle 10 tesi, nella vita biologica, emozionale, intellettuale e sociale. È radicato, come si è ricordato nell'articolo 3, ma voglio ricordare, perché lo ricordavano anche le 10 tesi, nell'articolo 6 della Costituzione, quel riconoscimento appunto delle minoranze linguistiche che anche oggi hanno un significato e un valore profondo anche rispetto a quel modello rispetto a una scuola che ha a che fare con le nuove, le seconde generazioni, con gli studenti con background migratorio, rispetto a cui il valore, il ruolo della lingua ha un ruolo essenziale rispetto appunto a quella pluralità contro quel modello secondo cui invece solo l'Occidente conosce la storia. E se volete il modello della scuola appunto contro del ministro attuale è un modello per certi versi, lo ricordava anche lo stesso De Mauro, piuttosto comodo, piuttosto semplice, più ordinato da trasmettere, ma proprio questa è la sfida che anche le parole, devo dire, sia di Cecilia che di Valentina Chinnici ci consegnano questa sera, quella di risvegliare in questo senso quel partito della scuola che Valentina ci ricordava. E mi vengono in mente anche un convegno di pochi anni fa fatto appunto insieme a Cecilia, anche proprio alla sede nazionale del CIDI, che richiamava il valore della ballata popolare e dell'impegno anche politico comune in questo senso, quella costruzione, ricordare questa sera quel valore della lingua come strumento di costruzione democratica e della scuola come strumento di costruzione democratica non è un atto semplicemente nostalgico, è un atto, lo ricordavo poco fa, politico, e soprattutto è un cantiere aperto, e penso che è un cantiere aperto che deve passare anche attraverso quello che è un clima che a volte è di disillusione, non gettare la spugna, ci ricordava, chi non getta la spugna fa parte di quel partito della scuola, un clima di disillusione che spesso coglie anche il mondo della scuola in questo momento, anche di fronte alla serie di azioni, di interventi normativi a cui a raffica in questo senso, in questa sorta di ossessione normativa che anima questo governo. E allora vado a concludere, proprio perché so che i tempi sono molto stretti e sto nelle consegne di Emma. Allora l'impegno politico penso che questa sera possiamo prendere come forze politiche nello spirito appunto, nella volontà di lavorare, di costruire insieme, quel trovare alcune parole di lavoro comune in quella ballata popolare, in quella capacità di coinvolgere, parole comuni di azione appunto per una scuola democratica su cui lavorare insieme, su cui provare davvero a costruire un modello alternativo che abbia alle spalle radici solide come sono le radici appunto delle azioni che hanno contribuito negli anni, nei decenni, in quella scuola, in quell'azione politica importante degli anni 60 e 70 che Emma ricordava nel suo intervento e che sono proseguite, devo dire, fortunatamente in modo proficuo nei decenni successivi, e cercare di farlo con la semplicità delle parole, perché c'è un'altra frase che voglio ricordare con cui conclude, che le parole sono fatte prima che per essere dette, per essere capite. Chi è al servizio di un pubblico ha il dovere costituzionale di farsi capire. Io penso che un obiettivo appunto sia anche quello di rendere il più anche al di fuori, è una questione che ci troviamo ad affrontare spesso, anche al di fuori e insieme a quel partito della scuola, bene, anche al di fuori di quel partito della scuola, cercare di impegnarsi, di battersi e di sollecitare l'impegno per una scuola democratica, perché altrimenti rischierà di non essere efficace e capace di trasversalmente coinvolgere e di difendere, di far sì che siano difesi, attualizzati e concretizzati sempre di più quei valori costituzionali che sono alla base di quella scuola che oggi l'azione di questo governo, con i tanti provvedimenti sparsi purtroppo che abbiamo ricordato, rischia di mettere in pericolo e di smontare pezzo pezzo, che è la cosa più grave, e di aumentare anziché ridurre soprattutto le diseguaglianze che quell'articolo 3 della Costituzione mirava ad eliminare.
0: Allora grazie, grazie Irene, procediamo velocemente perché abbiamo un percorso lungo. E anzi devo invitare tutti i relatori a tenersi strettamente ai tempi, perché davvero se no mi tocca penalizzare qualcuno, cosa che non voglio assolutamente fare. Adesso tocca a Vanessa Roghi. Intanto la devo ringraziare per essere qui, perché so che Vanessa, ho letto che Vanessa ha un'importante iniziativa a teatro a Bolzano stasera, su una cosa che le sta molto al cuore, ed è sul suo libro sul femminismo, ed è un monologo, e sicuramente sarà una cosa bellissima, per cui anche per una questione di concentrazione capisco che passare da una cosa all'altra in questo modo non deve essere facile, per cui la ringrazio davvero per aver accettato questo invito, diciamo così, nonostante. Detto questo, e le facciamo ovviamente tanti auguri per questa performance di stasera, va bene. Detto questo, lei ha scritto, lei è una storica e si è occupata e si sta occupando, oltre a tantissime altre cose,

0: persone, personalità, studiosi, maestri che sono stati importanti per la storia della scuola in Italia, diciamo dalla Costituzione a oggi. Da Don Milani a Rodari a Mario Lodi, ha scritto una serie di libri importanti, Bruno Ciari, e il libro su, in particolare il libro che, con cui tanti di noi hanno conosciuto il suo, la sua attività, La lettera sovversiva, ha come sottotitolo Da Don Milani a De Mauro, il potere delle parole. Allora, chiediamo a lei una ricostruzione, a partire dall'intervento di Vanessa, poi c'è quello di Mario Amber, poi c'è quello di Albertina Soliani, è un filo che vuole ricostruire la scuola italiana dalla Costituzione in poi e il lavoro enorme, importantissimo che è stato fatto da, da tanti politici, maestri e autori. Quindi a partire dall'intervento di Vanessa ricostruiamo, diciamo, questo, questo filo. Grazie.
1: Grazie mille di avermi invitata, sono molto felice di essere qua, quindi bando alle ciance, come dire, farò quello che mi avete proposto di fare e che ho accettato con grande, insomma, piacere, cioè di ricostruire velocemente la storia della scuola dell'articolo 3, secondo comma, dalla Costituzione alla scuola di massa nel secondo dopoguerra, tra la nascita della Repubblica del 46 e l'entrata in vigore della Costituzione. Spesso mi è capitato di pensare che scuola e democrazia sono nei fatti quel binomio fantastico di cui parla Gianni Rodari nella Grammatica della fantasia, cioè due parole che, come mi disse una volta una ragazzina di Napoli, non ci azzeccano niente fra di loro. Scuola e democrazia fino a quel momento non si sono mai incontrate per ragioni ovviamente storiche e istituzionali. L'Italia non è mai stata democratica, prima liberale, poi fascista, poi razzista. Per la prima volta è democratica e la scuola deve fare qualcosa. Certo, appunto, ci vorrà di prenderla sul serio questa questione, questo mandato, questo binomio fantastico, e lo faranno appunto uomini e donne appassionati che trasformeranno, diciamo, negli anni a venire questo proposito in un fatto, come si diceva un tempo. Dalla Costituzione del 48 alla scuola di massa, che prenderà forma tra gli anni 60 e 80 e negli anni 80, nei quali poi mostrerà in qualche modo le sue promesse e anche le sue contraddizioni, quello che in molti e molte hanno cercato di fare è stato proprio un vero tirocinio della democrazia, cioè il fatto che la democrazia non fosse qualcosa da studiare sui libri, ma una pratica quotidiana, una lezione che è passata a partire da John Dewey, diciamo, alla scuola attiva, per poi andare dentro il movimento di cooperazione educativa, Mario Lodi, appunto. Io ho cercato nei miei libri e nei miei studi di occuparmi e di approfondire e di studiare tutte quelle figure che questo governo detesta, e devo dire, insomma, l'ho fatto prima che questo governo ci fosse, ma evidentemente ho fatto bene, insomma, e continuerò a farlo. La democrazia non si insegna, non si predica, la democrazia si pratica nella vita della classe. Allora, diciamo, credo che valga la pena, proprio rispetto alla questione della pratica, no? Che poi è anche una questione che sta molto a cuore al movimento femminista, le cose si cambiano praticamente e non nell'ideologia, ricordare quello che ci ricordava Tullio De Mauro nella sua Storia linguistica dell'Italia Unita, che è stata appunto appena citata, del 63, quando ricordava come nel 47 fu chiesto a Pietro Pancrazzi di rivedere stilisticamente il testo della Costituzione. Pietro Pancrazzi, appunto, per il secondo comma dell'articolo 3 suggerì di mettere un congiuntivo, cioè non gli ostacoli che impediscono, ma gli ostacoli che impediscano. Ma i costituenti, pur accogliendo il verbo impedire, appunto, non trattennero il congiuntivo e preferirono usare un indicativo. Come ha osservato Tullio De Mauro, in quell'indicativo c'è una scelta linguistica e politica decisiva, cioè gli ostacoli non sono una possibilità astratta, un'evenienza, come ci ha insegnato il congiuntivo anche a noi, generazioni di persone che, secondo appunto taluni citati in precedenza, non avrebbero mai studiato la grammatica, appunto, ma sono un fatto, stanno lì, sono reali, è compito della Repubblica rimuoverli, e in questo c'è il carattere progressivo della nostra Costituzione, un altro aggettivo troppo poco ricordato. Lelio Basso, che è stato fra i promotori, insomma fra coloro che più ha lavorato a questo articolo e più ha voluto appunto questa seconda parte.

0: dell'articolo 2 ricorderanno e scriverà rispetto al senso di questo articolo. Noi pensiamo che la democrazia si difenda inserendo tutti i cittadini nella vita dello Stato, tutti, fino all'ultimo pastore dell'Abruzzo, fino all'ultimo minatore della Sardegna, fino all'ultimo contadino della Sicilia, fino all'ultimo montanaro delle Alpi, fino all'ultima donna di casa nei dispersi casolari della Calabria, della Basilicata. E aggiungo io, fino all'ultimo bambino e fino all'ultima bambina. Questo è il vero punto di partenza, non l'articolo 33 che garantisce la libertà di insegnamento, né l'articolo 34 che ci dice che la scuola è aperta a tutti. Questi articoli da soli non bastano. Molto spesso questo viene dimenticato, no? E si tende a dimenticare o a cercare di far dimenticare che la nostra Costituzione sui principi fondamentali si dirama proprio come un albero, ma lì stanno le sue radici, e queste radici non sono diventate immediatamente un fatto nella storia della Repubblica Italiana. La storiografia giuridica ha parlato di un disgelo costituzionale che si è avuto a partire dagli anni 60. Io la trovo un'immagine anche questa bellissima, no? Quella del disgelo, cioè questa acqua che si inizia a irrorare le istituzioni, e questo punto di partenza dell'articolo 3 ci ha messo un bel po' per attuarci. Perché appunto gli ostacoli ci sono e vanno rimossi. Uno degli ostacoli più importanti è quello linguistico. Nel 51, al primo censimento dell'Italia repubblicana, gli analfabeti sono ancora il 13% della popolazione circa, ma il dato più importante è un altro: il 90% della popolazione di 6 anni ha al massimo la licenza elementare. Quindi il problema non è soltanto saper firmare o decifrare una frase, il problema è il possesso della lingua, sono gli strumenti linguistici, perché chi non possiede la lingua, appunto, non è un cittadino sovrano, non sa intendere la Costituzione, non sa intendere un contratto di lavoro, un manifesto elettorale, non può esercitare i suoi diritti, lo sciopero garantito dall'articolo 40, se non sa nemmeno che esiste. Questo lo nota, lo sappiamo, ma io voglio ricordarlo oggi, don Lorenzo Milani, che secondo Tullio De Mauro, quanto Antonio Gramsci ha illuminato la riflessione sulla segregazione linguistica nell'Italia del secondo dopoguerra. Milani capisce che il problema della lingua è un problema di cittadinanza, lo capisce subito quando è cappellano a Calenzano nel 1947, si guarda da intorno e si chiede come si può diffondere il Vangelo a chi a malapena conosce il significato delle cose che legge. Lo stesso approccio, Don Milani, lo sappiamo, lo avrà a Barbiana, dove verificherà come nel 1900, come nel 1958, quando appunto scriverà le sue esperienze pastorali, la scuola continui a negare ai figli, ai poveri, ai contadini la cittadinanza promessa dalla Costituzione. Questi sono gli anni della grande trasformazione. Anche qui ci sono due elementi che oggi sono veramente invisi a chi ci governa, ma che hanno in realtà reso questo paese quello che è, ovvero l'emigrazione e la media unica. La migrazione che ha, come dire, è stata la nostra Babele, ha mescolato le lingue e ha portato l'italiano ad essere la lingua, come dire, necessaria in un paese nel quale finalmente ci si spostava da dove si era sempre stati. E poi appunto la scuola media unica, che mette insieme per la prima volta i figli di chi non era destinato a continuare gli studi, e attua con coloro che lo erano, ovviamente, per famiglie. Anche questo Tullio De Mauro l'ha detto in modo splendido nel suo libro Parole di giorni lontani, e appunto li mette insieme e attua la promessa costituzionale degli 8 anni di istruzione obbligatoria per tutti. Ed è qui, in questi anni, che la questione linguistica torna a essere una questione politica, così come lo era stata per Alessandro Manzoni. Scrive Aldo Bisalberghi, insegnante, professore e pedagogista, nel 1963: la didattica della lingua si identifica con la liberazione dell'individuo. Chi non sa esprimersi e non sa comprendere con precisione mai sarà padrone dei propri destini, mai sarà un vero cittadino. Nello stesso anno, l'abbiamo detto, esce La storia linguistica dell'Italia unita di Tullio De Mauro, ricordiamolo, è anche l'aggettivo che ho usato per il mio libro, un libro considerato sovversivo, un atto politico oltre che scientifico, perché dimostra che l'italiano non è stato semplicemente appunto questa lingua degli italiani colti, ma lo strumento attraverso cui gli italiani sono diventati o non sono riusciti a diventare cittadini. Don Milani, E Tullio De Mauro comunque non stanno dentro la classe, dentro la scuola pubblica, ma dentro l'aula cosa accade? Mario Lodi diventa maestro nel 1948, l'anno in cui entra in vigore la Costituzione, e anche lui negli stessi anni, allo stesso modo, compie insieme ai suoi compagni di strada del Movimento di Cooperazione Educativa lo stesso percorso, cominciare a insegnare e avere finalmente una Costituzione che dice che tutti i cittadini, anche i bambini, hanno il diritto di esprimere il proprio pensiero, orienterà per tutta la vita il proprio lavoro. La scuola può o emancipare o segregare e Lodi sceglierà appunto l'emancipazione. La democrazia, se deve essere un tirocinio, non può finire davanti alla soglia dell'aula scolastica, non si può sospendere ogni mattina, venivano citati adesso i provvedimenti, insomma, degli ultimi anni, dal voto di condotta al metal detector della scuola, non si può sospendere lo stato di diritto ogni mattina alle 8 quando si chiude la porta dell'aula. La risposta che danno Lodi e i suoi compagni di strada, appunto Bruno Ciari, che è stato citato, è veramente una rivoluzione copernicana nella didattica, cioè non c'è l'insegnamento al centro, ma è l'apprendimento che sta al centro, non il maestro, nemmeno il bambino come individuo isolato, ma la comunità dei bambini che impara facendo, e in questo l'aula scolastica diventa davvero il laboratorio più importante di democrazia. Di democrazia e anche di esercizio alla convivenza con le differenze. Questo l'ha notato in anni recenti, per esempio, un intellettuale femminista come Bellux, purtroppo scomparsa pochi anni fa. Permettetemi di citare la terza figura appunto che questo governo detesta, ovvero Gianni Rodari. Gianni Rodari che nel 1964 pubblica Il libro degli errori e si chiede: vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo? Una domanda che in qualche modo intende sovvertire l'uso punitivo e dell'eccezione che si fa della grammatica dentro le scuole. Di questo De Mauro si renderà conto molto presto e userà i lavori di Rodari e li gratificherà delle sue importanti recensioni. Sarà fra i pochi intellettuali che veramente prenderanno sul serio il lavoro di Gianni Rodari. E quando Rodari nel 73 scriverà nella grammatica della fantasia tutti gli usi della parola a tutti, mi sembra un bel motto dal bel suono democratico, richiamerà assolutamente quell'articolo 3 al secondo comma, perché gli ostacoli sono anche questo: togliere dalla lingua la paura e dalla scuola la selezione, dare a tutti gli stessi strumenti per essere sovrani. Come diranno nel 1967 i ragazzi di Barbiana nella loro lettera a una professoressa. Nel 73, l'avete ricordato, su impulso anche di Tullio De Mauro, nasce il GISCEL all'interno della Società di Linguistica Italiana, e nel 75 il gruppo prepara e approva le 10 tesi per l'educazione linguistica e democratica. È un documento di politica linguistica che riprende questi che sono davvero i fili di un tessuto democratico. Anche questa è un'espressione di Tullio De Mauro che io amo moltissimo, questa idea che la democrazia è come un tessuto, è fatta di fili che convergono, e sicuramente di questo tessuto le 10 tesi sono un prodotto eccellente. Voglio ricordare, perché il tempo vola e sono già a 12 minuti e so che ne ho al massimo 15, un altro tassello, un altro filo di questa genealogia a cui tengo moltissimo. Alla fine degli anni 80 il lavoro di Alma Sabatini, che con il sessismo nella lingua italiana ci ricorda che la lingua non è soltanto una questione di cittadinanza, ma non è mai neutra, perché non distribuisce soltanto in modo diseguale gli strumenti della stessa cittadinanza, ma può anche riprodurre al suo interno gerarchie simboliche, rendendo alcuni soggetti universali e altri o secondari o addirittura invisibili. Questa trama di relazioni dunque sta ancora qui, ci guida in qualche modo e ci ricorda che veramente la Costituzione si fa praticandola ieri come oggi. Chiudo dicendo che i dati OCSE del PISAC del 2023 ci dicono che in Italia il 35% degli adulti fra i 16 e i 65 anni si colloca a livello 1 o sotto il livello 1 di literacy. Una quota enorme della popolazione fatica a comprendere e usare testi scritti proprio mentre la vita democratica, lavorativa, amministrativa richiederebbe esattamente il contrario. Ma questo non deve essere usato o letto come il segno di un improvviso crollo della scuola, come fanno molti commentatori e purtroppo anche studiosi di pedagogia. Ce l'hanno ricordato, ce l'hanno fatto capire, altri invece pedagogisti, penso a Cristiano Corsini oppure Federico Batini, che insiste da tempo sul fatto che le competenze linguistiche degli adulti non possono essere trattate come un accidente individuale o come una colpa dei singoli, perché riguardano l'intero percorso di istruzione, la qualità delle pratiche didattiche, la possibilità concreta di costruire comprensione, lessico, ascolto e autonomia. Il punto quindi non è dire che la scuola di massa è fallito, come spesso si fa oggi, il punto è dire che la democrazia si indebolisce quando si indebolisce il suo tessuto linguistico, quando una parte consistente della popolazione resta esclusa dal possesso della lingua. E questo Tullio De Mauro non ha mai smesso di ricordarcelo. Grazie.
1: Grazie, grazie anche per la sintesi dell'intervento in cui era presente una larga fascia di anni, ma espressa con grande capacità sintetica. Allora, Mario Ambel è stato un protagonista e un professore del CIDI, intanto, ma non solo, è stato un protagonista del cammino, del percorso della scuola democratica degli anni 70-80. È stato membro della Commissione De Mauro, che adesso ci spiegherà lui che cos'è. Quelli sono anni, a partire dagli anni 70, ma soprattutto gli anni 80, in cui il cosiddetto partito della scuola, che non era fatto solo da quelli come De Mauro e tanti altri, anche democristiani, abbiamo qui la nostra Albertina Soliani, di tutti i partiti in verità, tanti partiti, ma anche tanta gente di scuola che lavorava per cercare di riformare, diciamo, la scuola e dare alla scuola di massa, diciamo, la forma necessaria. Mario è stato uno di questi, di quelli che ha protagonista di quella stagione. È stato anche poi dopo direttore dell'IRSAE Piemonte, è stato direttore della rivista Insegnare, è stato nel CIDI per tanti anni e a lui abbiamo chiesto di ricostruire un po' il lavoro della Commissione De Mauro e il suo senso.
2: Grazie, buonasera a tutti. È un'introduzione troppo buona e generosa. Io allora lo faccio un riferimento autobiografico, anche se non avrei voluto. Io mi sono laureato nel marzo del 75 sul romanzo storico, mentre Tullio De Mauro e altri scrivevano le 10 tesi. Uscito dall'università, ovviamente non sapevo nulla di che cosa fosse la scuola e di che cosa volesse dire insegnare. E ho trovato in una libreria questo libro che porto con me e di cui vi citerò l'inizio, si intitola Cancellati dalla dottrina. E in questa introduzione e nei racconti dei bambini del Trullo, di una borgata romana, come è scritto nell'introduzione, ho incominciato a capire che cosa mi sarebbe toccato di fare. Per 8 anni ho insegnato nelle 150 ore e quindi ho fatto un altro tipo di vicinanza con questi problemi. Io percorrerò soprattutto la metà degli anni 70 con alcune citazioni che hanno fatto inorridire Ernesto Galli della Loggia e che forse un po' stupiranno anche noi, perché sono scritte con il linguaggio e l'atmosfera degli anni 50, degli anni 70, che è quella per cui la coordinatrice della Commissione per le Indicazioni 2025 ha affermato che noi saremmo un gruppo di radicali chissà perché poi radicali, almeno Berlusconi ci dava il comunista, cioè non lo so. Un gruppo di radicali fermo alla metà degli anni 70. Beh, forse leggendo queste citazioni ci viene voglia di dire sì, va bene, stiamo lì, visto che anche siamo di fronte a qualcuno che sta facendo arretrare di più di 60 anni l'orologio istituzionale della scuola italiana, stiamo lì. Apro con due citazioni che stanno in qualche modo all'inizio e quasi alla fine del percorso culturale, civile e istituzionale di Tullio De Mauro che stiamo ricostruendo. La prima è del 1974, tratta da uno dei brevi saggi durissimi di quegli anni che sono raccolti in un libro che poi vi mostrerò, è questa: è necessario rendere chiaro a tutto il movimento democratico che la formazione e lo sviluppo delle capacità linguistiche hanno una grande rilevanza educativa e politica. La seconda, invece, è del 2000 e sta nell'introduzione con cui De Mauro, ministro, introdusse la fine dei lavori della Commissione per il riordino dei cicli. Vorrei sottolineare che i criteri per la selezione dei curricoli ci vengono non tanto dagli studiosi di scienze dell'educazione, ma dalla stessa Costituzione della Repubblica. E ricordo che all'inizio dei lavori della Commissione ci lesse tutti gli articoli della Costituzione da cui avremmo dovuto trarre ispirazione per scrivere i pezzi delle singole discipline. Però io la voglio leggere, la citazione a cui è già stato fatto riferimento, quella di Galli della Loggia del 2017, perché ci dà il peso, la misura dell'importanza del lavoro politico di quegli anni di Tullio De Mauro e degli altri. Alla metà degli anni 70 De Mauro auspicava, aperte virgolette, un ribaltamento in senso democratico della pedagogia linguistica tradizionale, la quale, fin nell'insegnamento innocente dell'ortografia, scriveva, obbedisce a un disegno che è un disegno politico. Obbedisce cioè al disegno di verificare il grado di conformazione dei ragazzi che passano nelle scuole ai modi linguistici delle classi dominanti. Guardate, non è casuale questa citazione e non è casuale che Galli della Loggia nel 2017 la riprenda e non è un caso che lui sia tra i più importanti protagonisti di quel controribaltamento, no? Che è stato messo in atto esplicitamente e dichiaratamente contro il pensiero di De Mauro e le 10 tesi per l'educazione linguistica. Non è una nostra sensazione, è stata una dichiarazione che ha preceduto persino la promulgazione dei documenti. Ecco, allora, fatta questo riferimento al presente, a cui ritornerò velocemente alla fine, io mi immergo, come da consegna del titolo, negli anni che vanno fra il 63 e il 75 e l'83. Le 7 lezioni sul linguaggio, che furono edite a cura del CIDI nel 1983, sono la trascrizione di lezioni che De Mauro fece tra il 73 e il 74 nella sede del CIDI, che sono riportate in questo volume e che diedero anche luogo a discussioni molto interessanti. Gli argomenti che lui ricorda nell'introduzione dell'83 sono questi: tecniche diverse del vecchio tema volte a sviluppare le capacità di scrittura, esperienze didattiche alternative all'insegnamento tradizionale nella scuola di base e medio superiore, bibliografia recente sull'educazione linguistica, messa a punto e uso di un questionario sul dialetto che esce ora nella biblioteca di lavoro del già ricordato da Vanessa Roghi Mario Lodi. Questi anni sono anni in cui i riferimenti che riguardano la scuola sono soprattutto legati all'attenzione per i dialetti, che tra l'altro sono ricordati non solo da un punto di vista storico-linguistico, ma come anche rispetto e tutela della cultura popolare delle classi subalterne, ma aprono anche a una concezione completamente diversa dell'errore e a una valutazione significativa della differenza fra regola e norma, cosa che i conservatori che hanno scritto le indicazioni del 2025 non hanno ancora capito, cioè la differenza fra regola e norma, che linguisticamente è un fondamento della linguistica di questo secolo, cioè, non gli è ancora chiara. E poi e la consapevolezza delle varietà linguistiche che arriveranno poi nella definizione molto aperta nelle 10 tesi. C'è anche una interessante ricostruzione della genesi delle 10 tesi che gli amanti del genere storico possono andare a rileggere, con una nota anche interessante sugli argomenti che stiamo discutendo qua. A un certo punto De Mauro ricorda che su mandato del Gischel lui e Raffaele Simone ebbero il compito di rimettere un po' a posto il testo che lui aveva pubblicato precedentemente. E c'è questa nota interessante. Alla fine del paragrafo 7, su proposta di Raffaele Simone e mia, vennero aggiunte due esplicitazioni, e dice anche che ci fu discussione nel farle passare. Una sul valore politico generale e non solo scolastico dell'educazione linguistica democratica. Una seconda sui dannosi effetti sociali e politici e non solo scolastici della pedagogia linguistica tradizionale. E il nodo è qua, ma il nodo è anche questo del presente. È vero, no? Qui c'è un confronto con la pedagogia linguistica tradizionale, che tra l'altro dalla scuola non è mai scomparsa, non facciamoci strane visioni del mondo, no? La scuola non ha mai letto le 10 tesi, no? O una parte di scuola, no? Ogni 10 anni il Gischel faceva indagini per scoprire quanto fossero diffuse le 10 tesi, no? All'interno della scuola, e poi ci si chiedeva se era il caso di dirlo, perché in realtà era una presenza carsica. E non a caso a metà degli anni 70 quelle parole, quegli interventi furono letti soprattutto e assunti come dovere etico e didattico e politico da quelli che insegnavano dove insegnare la lingua italiana era più difficile, nelle periferie delle grandi metropoli, no? Nelle 150 ore, cioè dove si capiva che quella formula su cui arriverò anch'io tra un attimo, dare a tutti gli usi della lingua, era una stupenda e utopica difficoltà quotidiana, che era tutt'altro che un compito facile. E accanto a queste lezioni ci sono una serie di saggi. Cioè, è impressionante la ricostruzione che lui ne fece nell'introduzione di questo libro, che per la nostra generazione è un altro libro sacro, Scuola e Linguaggio, in cui lui raccoglie tutta una serie di interventi fatti fra il 63 e soprattutto poi il 73 e il 75, e sono dei brevissimi saggi ma dirompenti sul piano teorico, didattico e politico. C'è Scripta Sequentur, tra gli altri, che è tutta una considerazione molto polemica sulla inadeguatezza dell'insistenza sulle regole grammaticali come freno alla libera espressione. E poi da un lato, librario e documentale, dall'altro, dal punto di vista teorico, Scuola e Linguaggio, il numero 8 e 9 della rivista Scuola e Città, altro titolo emblematico, del 76, agosto e settembre del 76, che venne poi ristampato in volume 2 anni dopo dalla Nuova Italia, ecco, e le 10 tesi sono state sicuramente le basi originarie della professionalità, no? Di una parte del corpo docente. Sul piano teorico, poi, dalla lingua al linguaggio, che è il titolo del saggio che Raffaele Simone scrive insieme agli altri saggi che raccolgono quel numero di Scuole e Città, e sul piano teorico la distinzione, la transizione programmatica dalla lingua come dimensione statica e codificata da regole al linguaggio come potenzialità, e infine ai linguaggi come pluralità delle pratiche, delle norme comunicative, è un cambio di prospettiva radicale, e anche questo ha stentato molto a diventare consapevolezza diffusa. Ecco, questi sono un po' i temi, le atmosfere con cui si arriva al 1975, anno cruciale perché vengono appunto prodotte le 10 tesi, ma io Sul 75 vi voglio leggere l'inizio, appunto, di questo, della prefazione a questo volume. I bambini di Laura Migliorini, con i loro testi liberi e i loro scritti a tema, spingono a riflettere ancora una volta su una situazione comune da generazioni. I portatori di culture disparate, di solito non urbane, campagnole, comunque subalterne, accostandosi alla società urbana e alle forme di vita egemoni, urtano anzitutto contro le strutture scolastiche. Insegnanti, la loro formazione e mentalità, i programmi, le pratiche didattiche e amministrative, gli spazi architettonici, persino la dislocazione degli edifici. Queste strutture non sono state pensate per loro, o a dir meglio, sono state pensate per loro ma in negativo, non per dare a loro ai cafoni i mezzi per impadronirsi di nuovi modi di operare e conoscere, ma per identificarli. E poi per bloccare ed espellere i riottosi, piegando gli altri a quel minimo di capacità di leggere e scrivere necessario ai processi produttivi. Guardate che qua c'è una frase dopo di un certo peso, ma niente di più. Tranne per gli ipotetici capaci e meritevoli, tra virgolette, due punti, capaci di staccarsi del tutto dal loro ambiente nativo e dalla loro classe e meritevoli dunque delle esangui benevolenze dell'assistenza scolastica elementare. E qui immagino Galli della Loggia cadere dalla sedia, ovviamente. Perché qui siamo di fronte a un'affermazione che oggi va riletta, va rimeditata, all'insegna della domanda, ma oggi è di nuovo legittimo chiedersi che la finalità è dare tutti gli usi della lingua a tutti? E cosa vuol dire oggi, no? Nelle classi della realtà scolastica italiana. Però, come già giustamente diceva Vanessa Roghi, in queste parole ci sono anche altri maestri, oltre a quelli che lei ha ricordato. Qui queste parole sono scritte con Gianni Rodari, però si sente, no, che De Mauro incontra idealmente il Pasolini di Versuta, il Don Milani di Barbiana, il Mario Lodi di Vodipiadena e persino lo Sciascia delle parrocchie di Regalpetra. Cioè coloro che avevano sperimentato per poco, per tanto tempo, cosa volesse dire andare a insegnare l'uso della lingua dove l'uso della lingua non era un dato di fatto, un portato familiare, un possesso, no, indipendente da ciò che si faceva a scuola. E guardate che quel riferimento ai capaci meritevoli è molto pesante. C'è riferito a chi sia capace di staccarsi dal proprio ambiente nativo per poter essere integrato, non incluso. E oggi la differenza la conosciamo benissimo qual è. Sono parole che forse ad alcuni appaiono datate, anche se in questi mesi si è tornato finalmente a parlare dell'esclusione scolastica in termini di classe, quella di una volta, quella che per 20 anni non si poteva più dire, no? Perché dire classe voleva dire l'aula con gli allievi, ma per 20 anni è stato difficile usare classe in quell'altro senso. E sempre più spesso, ad esempio, ci si rifiuta di parlare di povertà educativa, se è fatto per nascondere e rimuovere quella socioeconomica che ne è di fatto la causa primaria. Ecco, allora molto velocemente vado verso la conclusione, ricordando solo alcuni punti fermi. Uno è che da queste esperienze, da queste riflessioni, nasce quell'idea di dare a tutti gli usi della lingua, che qui, in questo volume, è ricordato così. Se vogliamo che essi, i ragazzi, fabbrichino una lingua personale, libera, non soggetta a modelli, strumento di liberazione anziché di soggezione, dobbiamo consegnare ai ragazzi tutti gli usi della lingua, tutte le possibilità della lingua, comprese quelle in cui la lingua, per così dire, gioca con se stessa, cosa l'ha scritto Rodari, non mette, e gode di rispecchiarsi in associazioni e dissociazioni senza regola. Però da questa idea di plurilinguismo discendono due conseguenze importantissime. Una è l'accettazione delle varietà linguistiche. Definisce De Mauro con plurilinguismo in uno di quei saggi del 75 con plurilinguismo intendiamo qui la compresenza sia di linguaggi di tipo diverso, cioè di diversi tipi di semiosi, sia di idiomi diversi, sia di diverse norme, non regole, di realizzazione di un medesimo idioma. L'età contemporanea, attraverso i grandi moti migratori, 1975, l'eccezionale sviluppo dei linguaggi artificiali, quel guardare al futuro nel momento in cui guardi la realtà del presente, e di quelli formalizzanti o formali delle scienze, l'introduzione e diffusione di tecnologie che consentono la riproduzione e diffusione mondiale di massa delle produzioni segniche d'ogni tipo, esalta oltre ogni limite noto la capacità plurilingue delle società umane. E quindi il compito della scuola è assumere il plurilinguismo, a meno che, al contrario, se noi crediamo che vada mantenuta la divisione dei cittadini in classi diverse, cioè diversamente capaci di trarre profitto dalla partecipazione alla gestione della vita collettiva, se noi intendiamo conservare strutture e forme delle società classiste, la riduzione dell'educazione linguistica ad addestramento monolinguistico, che è una bella definizione delle indicazioni del 2025, devo dire che quando l'ho letto ho detto, guarda, si adatta questa idea dell'addestramento monolinguistico. Guardate che nelle indicazioni del 2025 quella frase sulle classi dominanti non è che non è presente, c'è scritto, non lo leggo per non perdere tempo, andatelo a cercare, che compito della scuola è portare gli allievi verso la lingua parlata dalle classi colte. Però più chiaro di così. E quindi finisco con una citazione, una definizione, una frase che è del 79, è nell'introduzione che Tullio De Mauro e Lucio Lombardo Radice hanno posto all'introduzione dei nuovi programmi per la scuola media, un'altra delle pietre miliari spesso dimenticate. Insegnare secondo Costituzione, lavorare perché la scuola sia parte viva della Repubblica Democratica, ieri era solo al massimo una possibilità di oggi, che è quel fastidioso democratico. Per rispondere dobbiamo uscire di qui, non abbandonare i libri e gli studi, ma usarli per uscire nel mondo vasto e terribile di cui parlò una volta Gramsci nella Scuola grande come il mondo di Gianni Rodari, tra la gente divisa, oppressa, stordita, deprivata di mezzi e di conoscenze. Scusate, chiudo con un riferimento all'oggi, inevitabile, è già stato fatto. Non avremmo potuto festeggiare in modo peggiore i 50 anni delle 10 tesi per l'educazione linguistica democratica. Un anno, il 2025, che è stato segnato, è già stato ricordato, da un'aggressione culturale, ma soprattutto politica, perché è politica. L'estrapolazione di queste citazioni, come diceva Emma all'inizio, non avevamo voluto qua oggi parlare della componente linguistica, no, di Tullio De Mauro, ma di quella politica. Ed è vero che è un'operazione politica, perché se è vero che rispondere a quei principi voleva dire pensare e lavorare secondo Costituzione, scrivere dei programmi che partono dal presupposto di negare quei principi, se la proprietà transitiva ha ancora un senso, no? Vuol dire di fatto mettersi fuori da una logica che è quella che allora venne desunta dalla Costituzione, venne impressa in quei documenti prima della società civile e professionale, dei docenti progressisti e poi della normativa programmatica dello Stato. Oggi è difficile tirare le somme, il mio intervento per fortuna non me lo chiede, no? Nel fare il bilancio di quello che è successo, di quello che poteva succedere, è bene non dimenticare, tra le domande che ci dobbiamo fare, quella che De Mauro si è posto più volte, ed era: è possibile fare un'educazione linguistica democratica in una società che non sia democraticamente compiuta? E la risposta era, oggi come allora, forse no, perché Il rinnovamento dell'educazione linguistica alla luce delle moderne scienze del linguaggio è impossibile o illusorio senza l'appoggio delle grandi forze politiche, qui ci sono altre utopie della metà degli anni 70, delle forze politiche e sociali interessate a gestire democraticamente la società. Grazie a tali forze possiamo sperare di costruire un'educazione linguistica democratica, un'educazione linguistica che rifiuti con pari fermezza sia l'oppressione di un idioma unico o di una forma stilistica o di un tipo di semiosi sugli altri, sia un equivoco spontaneismo

0: stati i ghetti che la vicenda storico-sociale possa aver creato. Un'educazione dunque che nel rispetto di ogni sorta di varietà e creatività espressiva apra a tutti l'accesso a tale varietà, anzi, diciamo meglio, spinga tutti ad accedere a tali varietà. Non rileggo la citazione sulle stupidaggini che ha già fatto che hai già fatto tu per la della loggia. È un'affermazione pesante, soprattutto perché noi abbiamo letto quelli che hanno messo nei programmi di storia di quest'anno, no? Cioè, perché a parlare di stupidaggini bisogna sempre essere cauti, perché prima o poi ti rientrano dalla finestra, no? Chiudo davvero con una delle ultime forse considerazioni di Tullio sulle 10 tesi. È del 2015, l'ultimo anniversario a cui ha potuto assistere, commentando i 40 anni delle 10 tesi, auspicando diis adiuvantibus di poter confermare questo appello in occasione del cinquantennale, circostanza che purtroppo non si è verificata, scrisse: che dire infine, il campo da arare è enorme rispetto al già fatto, non dobbiamo scoraggiarci, e questa è una buona notizia. Ancora una volta, vincendo ogni motivo di scoraggiamento, allo studio, al lavoro, e poi una parola che ci ributta negli anni 75, alla lotta.
1: Allora, sta venendo fuori come era nelle intenzioni e negli auspici del gruppetto che ha organizzato e pensato il convegno, un affresco, cioè era questo uno degli obiettivi, un affresco di quegli anni, cioè la domanda: ma da dove è uscito Tullio De Mauro? Cioè, come è potuto succedere che quel miracolo è venuto fuori nell'Italia di quegli anni? E sia dagli interventi precedenti sono venuti fuori tutti i riferimenti che ci fanno capire quello che è stato. E questo, ripeto, non per una ragione di tipo nostalgica, ma perché bisogna impadronirsi, riprendere con forza, diciamo, le radici, un po' questo. Ora, si è parlato prima di partito della scuola, abbiamo chiesto a Albertina Soliani, che è stata una protagonista di quegli anni, di ricostruire quell'utopia, forse. Ma è stato anche un tentativo importante sul piano amministrativo e sul piano politico. A quel lavoro hanno partecipato, prima ho detto, Mario Ambel è stato membro della Commissione De Mauro, ma tanti del CIDI, lo stesso Cerini, citato prima. Qui in sala abbiamo Luciana Zou e Mario Fierli, che sono stati protagonisti di quell'esperienza, membri di quelle commissioni. Cioè, il mondo della scuola viva di quel periodo è stato coinvolto ed è stato chiamato non solo per essere audito, ma è stato chiamato dagli allora, c'era De Mauro, Berlinguer, tutti quelli che lavoravano e si spendevano per questo tipo di utopia, sono stati chiamati a non solo ad essere ascoltati, ma a lavorare nelle commissioni, cioè a dare una mano proprio per rendere operativo, diciamo, con la scuola, con la voce della scuola, le proposte politiche che si facevano. Quindi cedo adesso la parola ad Albertina Soliani, che è stata sottosegretaria della pubblica istruzione nel governo Prodi 1 con il ministro Luigi Berlinguer, e che oddio, forse sto dicendo una fesseria. Sì, non lo so, vabbè, scusatemi se ho detto una fesseria, chiedo scusa. Può succedere. Vabbè, mi fermo qui per evitare di farne altre e do la parola ad Albertina Soliani, scusate.
2: Vediamo se continuo io con le fesserie. La domanda più o meno mi era chiara, ma non sono sicura che risponderò esattamente alla proposta. Perché voglio dirvi che stiamo vivendo un pomeriggio molto bello e siamo qui, interi, con tutto quello che siamo stati, ma con quello che dobbiamo vedere oggi. E vorrei dirvi subito che, cogliendo alcune attese degli interventi anche di questo momento, io personalmente non sono stata per niente stupita della scelta di Tullio De Mauro a ministro dell'istruzione, quando è arrivato. Dopo un passaggio di crisi politica dell'impianto dell'Ulivo, mi sembrò una scelta di terreno solido, molto solido. Grandissima sua competenza, ma era la visione politica, è una visione culturale fortissima, la scuola ha bisogno di grandi, i governi hanno bisogno di grandi visioni culturali. E nello stesso tempo oggi io avverto che dobbiamo essere lucidi, direi tranquilli, sicuri, che quando c'è l'assalto alla democrazia è evidente che c'è l'assalto alla scuola e viceversa. Le cose sono strettamente connesse. Il limite della scuola è quando non capisce che si colpisce lei perché si vuol colpire la democrazia. E il limite della politica nella democrazia è non capire che la scuola è una chiave fondamentale. Se non altro perché è l'unico investimento certo sul futuro, cioè sulle nuove generazioni. Se no, per un paese non c'è storia. Non ci bastano neanche le statistiche dell'Istat per capire a che punto siamo. Mi avevate detto il partito della scuola Viale Trastevere, ci sono passata anch'io.
1: E per questo
2: arrivandoci lì a Viale Trastevere, dritto filato da via Newton, dove ero direttrice didattica allora a Parma, dritto filato, senza passare per il Parlamento, lì a Viale Trastevere. Era il 96. Questa idea del partito della scuola io la sento, mi pare che abbiamo oggi tutti qui questo nucleo, è il partito della Costituzione, basta. È quella roba lì. E noi alla fine, oggi, siamo qui testimoni, protagonisti, cittadini, la sovranità è qui, oggi, in questa sede che è figlia di quella sovranità. Mettiamo le cose a posto e quindi cerchiamo di capire che cosa abbiamo vissuto e che cosa oggi stiamo vivendo.
1: Il programma è chiaro.
2: E in questi 80 anni tondi, da quando tutto è avvenuto, è stato scritto quella Costituzione, quelle donne che hanno fatto la Repubblica, se la cultura politica e la cultura della scuola non si nutre di queste radici, e dopo facciamo quel che possiamo, dopo ciascuno con lo spazio che ha, con i mezzi che può, ma i fondamentali sono questi 80 anni dopo, e forse la tempesta del mondo di oggi ci porta a prendere in mano quelle radici, senza le quali non si costruisce proprio niente. Tullio De Mauro arriva lì, mi sembra, a cavallo del secolo. Di là, 2002. Il nuovo. Poco tempo. Io ricordo che dopo sono arrivata lì in Parlamento, c'era la Moratti. Non dimentichiamo tutta la storia. Poi c'era la Gelmini, mamma mia, ragazzi, una cosa. questo discorso del partito della scuola, io l'ho vissuto un po' così, specialmente a quel tempo, era un classico, il partito del ministero e il partito della scuola, insomma. Era elementare, i ministri passano, il ministero resta. Ma noi in quegli anni, noi arrivammo con una storia breve ma molto intensa, politica molto forte, che dà il segno delle cose che accadono. Era stato l'Ulivo, era l'Ulivo. E cioè un rimescolo. I partiti, la società, i cittadini, i comitati. Mi verrebbe da dire, siccome abbiamo passato quelle esperienze lì e altre, non è che finora ce ne sono state, o noi facciamo delle cose simili, cioè dove i cittadini siano molto protagonisti e al governo ci vadano anche loro, si sentano di andarci anche loro, allora ci vanno, allora ci andiamo in un certo senso. Questo partito della scuola, perché aveva questa forza politica che era fatta di associazioni, la grande forza delle associazioni professionali, dei sindacati, si discuteva, si partecipava. L'azione del governo era strettamente connessa. In fondo l'Ulivo significava in quella fase, perché ogni, diciamo, decennio per capirci, ha la sua cifra, era il riformismo politico che affrontava anche dei nodi nuovi politicamente. Sì, qualcuno l'ha detto. Cioè quel governo affrontò il tema del riordino dei cicli, del lavoro, di come ristrutturare meglio i percorsi scolastici e quel grande tema dell'autonomia che era dentro, era un tema generale del paese, se vi ricordate, il regionalismo, tutte quelle cose lì. E c'erano dentro delle grandi opportunità, perché in fondo ti davano i percorsi e le regole per poter far esprimere tutta la capacità creativa, programmatica, di relazioni, c'erano gli organi collegiali, era quella stagione lì. Adesso io non voglio dire che rimpiangiamo, però guai a perdere il nesso tra l'azione di governo e la storia politica di un paese e della società in quel tempo. Perché oggi andiamo così male, vanno così male? Perché non c'è connessione. Questo partito della scuola, che era partito della società e che si è incrociato anche con le azioni di governo, è quello che ha fatto la storia della scuola italiana. Io ricordo benissimo quando siamo arrivati noi, c'era alle spalle tutta una storia di un decennio di riforme, gli anni 70, dalle classi aperte all'integrazione scolastica, al tempo pieno, tutte queste cose, con dei, per esempio, dei sottosegretari lì esattamente nella stanza dove sono capitata io, che venivano anche loro dalla scuola. Maria Badaloni era un insegnante che ha lavorato al quartiere San Lorenzo a Roma. Carlo Buzzi era della scuola Cocconi di Parma, che conoscevo bene, una scuola popolare. Io venivo da una periferia scolastica. C'entra questo, non è questo il punto. Ma voglio dire la connessione tra la società, perfino fisica nelle persone, le relazioni politiche e culturali con tutti i soggetti che poi possono tenere in piedi un'azione di governo con una visione. Allora io so bene che, qui l'avete ben detto, insomma, non credo che dobbiamo pensare che questa azione di governo di questo tempo passa alla storia. La Costituzione è più grande di loro, le sfide sono più grandi di loro. Il problema è se noi cogliamo la sfida con in mano la Costituzione. Non passerà alla storia, credetemi, Ernesto Galli della Loggia. Brava. È inutile che focalizziamo. La questione è un'altra, anzi perderanno perché sono inadeguati alla sfida. Il vero problema è quello di essere adeguati a una domanda del Paese che è quanto mai la stessa della Costituzione. Cioè uguali, cittadini, per crescere insieme, per integrare, eccetera. E quando arrivammo arrivò il ciclone Berlinguer e il partito del ministero tremò. Questo è il punto. Ma nel momento in cui noi pensiamo a quegli anni, sentiamo che c'era un po' di politica. Oggi mi sembra che lo spessore si sia ridotto. C'era il paese, adesso non lo sentiamo così vicino, così protagonista. E quando c'è appunto l'attacco alla democrazia, c'è anche l'attacco alla scuola. Da dove ripartire? Dalla, di nuovo, connessione fra la scuola e la democrazia. Guardate che la sfida è apertissima ed è molto seria, molto grave. Pare che fosse Seneca che a proposito della verità diceva: non ciò che è vero lo considero mio, ma ciò che è mio lo considero vero. C'è la sovversione delle fondamenta del pensiero europeo, non so come chiamo, non lo chiamo occidentale, questa parte del mondo. Noi dobbiamo ripartire di lì, dai temi della libertà, dell'uguaglianza, della multiculturalità, del mondo di oggi, e trovare quella connessione con i valori fondamentali, con le radici e con lo spirito di una società che vuole risorgere. Ieri sera in San Petronio a Bologna c'era una delle lezioni straordinarie di Ivano Dionigi, chiamato dall'arcivescovo Zuppi, parlare della scuola. Sapete che lui ha ripreso in un suo libro recente: la scuola la fanno i maestri, non i ministri. Mi pare che fosse Manara Valgimigli che tirava fuori questa cosa. Ecco, io credo che noi oggi abbiamo la sfida, rispetto ai decenni che stiamo ripercorrendo, siamo ancora più capaci di capire il dramma della sfida globale dell'educazione. Papa Francesco parlava della pedagogia globale. Capite che la nostra piccola scuola dove lavoriamo sta dentro quelle cose lì, ci sta dentro per tantissime ragioni che sappiamo. Ecco, io credo che noi dobbiamo prendere in mano la grande sfida di oggi su che cosa vuol dire educare, istruire, fare scuola alle nuove generazioni, questo è il tema, domandandoci anche politicamente in questa connessione qual è la scelta di fondo. Io non lo so se sia possibile, perché è molto complicata da vivere, ma non ne vedo altre in questo momento, operativamente, praticamente, se non una connessione, un'alleanza, perché non ne saprei vedere altre, se ve ne vengono in mente, tra gli insegnanti e i ragazzi e gli allievi. Torniamo alla partita tra noi, della scuola. Neanche delle famiglie, non so come dire, anche se so bene che bisogna tenere in mano tutti i fili, ma occorre anche che facciamo una scelta di fondo, così necessaria questa alleanza, anche a difesa delle nuove generazioni. È una questione morale potentissima, prima ancora che pedagogica, professionale, ma molto intensa. Proprio Dionigi dice: la scuola è l'unico avamposto civile che ci è rimasto in questa apocalisse. E vorrei sottolineare che noi oggi parliamo di queste radici, di questo straordinario patrimonio del futuro, essendo passati attraverso storie che sono sulla nostra pelle. Ma oggi sappiamo che lo dobbiamo usare dentro una sfida ancora più radicale, di cui dobbiamo essere consapevoli. Allora

tutto Tullio De Mauro e della coscienza della storia per formare coscienze civili responsabili. Io so bene che dire queste parole di fronte a dei bambini che sfuggono a tutto questo tema perché presi da altre cose diventa... dobbiamo formarci professionalmente, formiamoci, ma questa è la questione da prendere in mano. Forse mi vengono parole un po' più di quel tempo datate, ma che mi sembra abbiano ancora un significato. Vi ricordate il Paulo Freire della coscientizzazione, imparata con i bambini nella foresta dell'Amazzonia? A me viene in mente che a ottobre ci sono le elezioni in Brasile. Sapete tra chi? Tra Lula e il figlio di Bolsonaro. E siamo lì pari pari. Ma capite cosa sta succedendo nel mondo? Prendiamo in mano le parole, le esperienze, le storie che sono di prospettiva, perché quella è la prospettiva nuova. 80 anni dopo, io credo che noi dobbiamo incessantemente costruire, lasciatemi dire, la cattedrale, che è l'educazione. Incessantemente costruirla, sapendo che attraversa i secoli, poi noi siamo lì un pezzetto, poi ne verranno altri, ma con la stessa coscienza che è una cattedrale, ricostruendola sul piano civile, perché le macerie oggi in Italia e anche un po' in Europa sono tutte lì da vedere oggi, con uno spirito nuovo che è sempre uno spirito democratico, antifascista, europeista. Più che mai oggi la partita è questa. Allora vorrei finire con una delle espressioni che è stata citata anche da Hambel, che credo ripresa da Tullio De Mauro e forse da Gramsci: una scuola grande come il mondo. Sono stata il mese scorso sul confine fra Thailandia e Myanmar, ai confini di un conflitto. Migliaia e migliaia di giovani che non trovano più la scuola, l'università nel loro paese, in Myanmar ci stanno i generali che non hanno a cuore certamente l'educazione, stanno sui confini, stanno nella foresta. Quando possono, quando non combattono, si connettono per studiare. In qualsiasi forma, la sete di formazione, di educazione dei giovani di oggi, i giovani dell'Asia, che sono la metà della popolazione, voi non avete idea, tornando qui è un po' uno shock vedere teste diverse. Se noi non sentiamo, i ragazzi giovani lo sentono il mondo di oggi, pieno di problemi ma pieno anche di possibilità e di opportunità, questa visione globale dell'uguaglianza di tutti i giovani in tutto il mondo, e di come noi dobbiamo essere connessi con la linfa della democrazia, con la domanda incessante di democrazia, comprese le nuove tecnologie. Alla fine Tullio De Mauro ci consegna, forse più di altri, una sfida tutta politica. La politica che cresce con la consapevolezza della cultura, se no non ce l'hai. Niente di meno per la scuola di oggi, per la società di oggi, per la politica di oggi. Cambiare il mondo con un pensiero potente. Io sono convinta che poi ci sarà anche il popolo che cammina verso questi orizzonti. In fondo, è sempre, siamo alle cose fondamentali che tornano sempre. Una responsabilità verso la vita, verso la storia, verso il valore dell'umanità contro gli assalti sempre più potenti e sempre più concentrati che tranquillamente generano disumanità. Come si sta la scuola lì dentro? Se non coglie le persone della scuola e se non trasmette l'attrezzatura di base per stare dentro un mondo così. Bernardo di Chiaravalle, un po' delle mie parti, là dell'Emilia Romagna, credo che siamo all'undicesimo secolo, diceva questo nostro mondo ha le sue notti e non sono poche.
si dice, si vede che c'è la notte, ma la cosa

0: fondamentale c'era anche nel 40-45, era un buio pesto. La cosa fondamentale è tenere accesa la luce. E se la scuola lo fa con la sua cifra, con la sua vocazione, con la sua missione, che è quella di guardare in faccia uno qualsiasi dei ragazzi che ti arrivano lì, e forse, come dice Sant'Agostino, volo ut sis, voglio che tu sia, e te lo dico in nome di tutti gli adulti, non solo dell'insegnante o del dirigente scolastico o del ministro, ma te lo dico a nome di tutta la comunità, te lo dico a nome di un paese, voglio che tu sia. Ecco, io mi rendo conto che difendere questa vicenda dell'essere in un tempo di predatori globali è molto complicato, ma è la sfida di oggi, e credo che un pomeriggio come questo ci incoraggi a pensare che è questo che fa la storia, non questi qua che non sanno neanche dove sono e con chi stanno.
1: Allora chiamo a intervenire Mirta Michilli, presidente di Fondazione Digitale.
2: Buon pomeriggio a tutti e a tutte, e grazie dell'invito. Io devo dire che sono onorata di essere qua questo pomeriggio a ricordare Tullio De Mauro, che è stato il primo presidente della Fondazione Mondo Digitale, in quest'anno che ricorre il 25° anniversario della Costituzione. E per noi, per me, ricordare Tullio non è soltanto un atto di memoria commemorativa, è parlare delle nostre radici, di quello che continua ancora a guidare il lavoro della Fondazione Mondo Digitale, che ci guida oggi ancora a interrogarci sull'impatto della trasformazione digitale. Tullio ha accettato la presidenza dell'allora piccolo consorzio Gioventù Digitale quando aveva appena concluso il suo mandato da ministro, e da allora fino alla sua morte è stato per noi una guida importantissima, una guida essenziale, sempre presente, ma soprattutto capace di aiutarci a comprendere la difficile e complessa connessione tra istruzione, democrazia e tecnologia, con profondità, senza scorciatoie e senza semplificazioni. Ecco, io poi ho imparato soltanto dopo che sono stati la passione civica di Tullio e il suo profondo rispetto per la dimensione concreta e quotidiana del lavoro educativo a portarlo ad accettare quella carica completamente gratuita ma piena di sfide. Ecco, allora io amo ricordare il nostro primo incontro con Tullio con le parole di Leopardi: quasi tutti gli uomini che valgono molto hanno le maniere semplici. Ecco, è così che abbiamo conosciuto Tullio, ed è per me la prima grande lezione di De Mauro, il valore della semplicità. Agli inizi degli anni 2000, quando abbiamo iniziato ad occuparci di divari digitali, a lavorare sul divario digitale, il problema era quasi esclusivamente l'accesso tra chi aveva il computer, un cellulare, e chi non l'aveva, tra chi aveva accesso a internet e chi non l'aveva, tra chi aveva le competenze digitali di base per usare questi strumenti e chi non l'aveva. Oggi però quella frattura non solo esiste ancora, si è anche ampliata, però il divario digitale è più profondo e più complesso. Oggi non riguarda più soltanto gli strumenti, ma l'esclusione dalla cittadinanza. Chi non comprende oggi i linguaggi digitali rischia una nuova forma di esclusione civile, poiché molti servizi essenziali e perciò molti diritti passano dall'avere questi strumenti e da dominarli: la sanità, la previdenza, l'istruzione. Ecco, e vengo alla seconda grande lezione di Tullio De Mauro: l'immensa esigente fiducia nella scuola. Tullio ci ricordava che la scuola deve essere sempre messa al centro di ogni sfida sociale, anche delle più complesse, come possono essere oggi l'uso della tecnologia, dell'accesso ai social media, dell'intelligenza artificiale. L'ha ricordato già Cecilia, non esiste infatti nessun'altra istituzione educativa capace di offrire a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi le stesse opportunità di crescere e di apprendere e, come diceva amabilmente lui, la stessa capacità di acquisire una vera autonomia di movimento nella società e nell'intera cultura di oggi. Ecco, questa visione e questo approccio sono indispensabili per l'equità. Poiché sappiamo bene quanto oggi le famiglie siano disuguali e diverse nel fornire supporto e risorse educative. Ecco, io oggi credo che parlare di scuola dell'uguaglianza significhi anche parlare di una scuola capace di affrontare i divari digitali come divari educativi, culturali e democratici. De Mauro ci ricordava sempre che la scuola è un sistema complesso. Molte delle sue chiacchierate con il nostro direttore scientifico, il professor Alfonso Molina, di cui abbiamo ore e ore di registrazione, ecco, vertevano sulla complessità di innovare un sistema come la scuola, fatto di tante diversità sociali, culturali, territoriali, ma soprattutto fatto da tante persone diverse che vivono la scuola e fanno la scuola. Ecco, se vogliamo innovare la scuola e trasformare il sistema di istruzione, non possiamo intervenire su un solo elemento, come se fosse isolato dagli altri. Ogni scelta sui programmi, sulla tecnologia, sulla formazione degli insegnanti, sulla valutazione, ha effetti sull'intero sistema. Può creare ulteriori disuguaglianze. Ecco, questo è vero anche per la tecnologia, che non si esime da questo. La tecnologia da sola non è mai inclusiva, però diventa inclusiva quando è orientata da un progetto educativo intenzionale. Peraltro De Mauro ci ricordava sempre che le competenze digitali attecchiscono dove c'è un buon livello di cultura di base. Ecco, questo è il punto che vorrei sottolineare oggi, che è una visione ma anche un'eredità di Tullio De Mauro. La complessità tecnologica non va subita né semplicemente amministrata, va trasformata in un progetto educativo democratico. Ecco, per noi alla Fondazione Mondo Digitale questo significa lavorare ogni giorno con le scuole, con gli insegnanti, con gli studenti, con le famiglie, con le comunità, perché i divari si colmano anche nei territori e nei luoghi della vita quotidiana. Pensiamo all'intelligenza artificiale, a questa tecnologia che è cresciuta così rapidamente, così pervasiva, così potente, che oggi sta entrando con forza nella nostra vita quotidiana, nella scuola, nel lavoro, nella comunicazione. Ecco, può essere un'occasione straordinaria. Pensiamo soltanto come può aiutare gli insegnanti a progettare, ad adattare i propri contenuti educativi, per esempio per studenti con bisogni educativi speciali, però può essere anche un moltiplicatore delle disuguaglianze, soprattutto perché non tutti hanno le stesse opportunità di trasformare questi strumenti così potenti in occasioni di apprendimento. Ecco allora che il problema ancora una volta non è tecnico, ma è profondamente culturale. La scuola ha un compito altissimo: dare senso al cambiamento, aiutare ragazze e ragazzi a non essere spettatori passivi della trasformazione digitale, ma a essere soggetti capaci di comprenderla e orientarla. Indubbiamente questo richiede una scuola più laboratoriale, più cooperativa, più aperta alla realtà, più capace di lavorare sui problemi, ma soprattutto richiede un forte investimento sugli insegnanti. E questa è la terza grande lezione di Tullio De Mauro: la grande considerazione per il lavoro degli insegnanti. Sapeva e ci ricordava sempre quanta parte della democrazia italiana fosse passata e passi ancora dal lavoro quotidiano di tante maestre e maestri, professoresse e professori, dalla fatica concreta quotidiana dell'insegnare. Ecco, io penso che oggi noi dobbiamo essere capaci di ripartire da questo forte messaggio di Tullio De Mauro, da un'immensa, esigente fiducia nella scuola. Perché solo l'educazione può far sì che l'innovazione non appartenga a pochi. Solo l'educazione può impedire che la complessità diventi paura, limite, barriera. Ecco, io credo che la scuola che ci lascia in eredità Tullio De Mauro sia una scuola che non teme la tecnologia, ma la governa con intelligenza educativa. Una scuola che non lascia solo nessuno davanti alla complessità. Ecco, allora per noi onorare la memoria di Tullio De Mauro è continuare a lavorare quotidianamente affinché la tecnologia possa essere strumento di libertà e di dignità per ogni persona, nessuno escluso.
1: Grazie davvero. Adesso Gianni Cuperlo, che vedo lì in attesa, chiediamo, ci puoi dire una cosa di sinistra? Dove vuoi?
3: No, è complicatissimo poi. Io sono del PD, non dimenticatelo mai, eh. Fatemi troppe illusioni. No, innanzitutto grazie, ho ascoltato tutto questo pomeriggio molto, molto bello, molto intenso. E, beh, in tutta onestà, quello che posso dire all'inizio è che in una serie come questa non c'è nulla che io possa dire di Tullio De Mauro che voi non conosciate molto meglio di me. E allora vi ruberò qualche minuto provando a ragionare più che sulla seconda parte di questo bel titolo, La scuola dell'uguaglianza, sulla prima riga, Tullio De Mauro e la sfida democratica. Sulla prima parte, La scuola dell'uguaglianza, una cosa brevissima voglio condividere con voi. E perdonatemi se lo faccio, ma mi è venuto in mente ascoltando il pomeriggio le cose che ho sentito, è un ricordo personale, e il ricordo è questo, che per gli accidenti della vita, del caso della vita, insomma, io ho sostenuto molti anni fa l'esame di terza media, lo stesso anno in cui l'ha sostenuto mia madre, perché aveva lasciato la scuola dell'obbligo, orfana, una donna giovane, insomma, aveva poco più di 30 anni, insomma, sono arrivato presto. E ho questo ricordo quasi infantile, diciamo, di qualche serata dove, sparecchiato il tavolo della cucina dopo cena, lei si metteva a fare i compiti per le 150 ore che le consentivano di conquistare quel diploma, che non le serviva a nulla in verità, ma che lei visse, lo ricordo, come una sorta di traguardo molto importante, no? Con grande orgoglio. Vabbè, per la cronaca l'esame sono andato meglio io, ma questo è un dettaglio del tutto irrilevante, i fini dell'aneddoto. Ma forse l'attualità di una figura, invece passando alla seconda, alla prima parte di questo titolo, di una figura abbastanza unica come quella di Tullio De Mauro, che avete benissimo descritto, si può ricondurre, almeno io provo a ricondurre, a due aspetti. Entrambi sono offuscati dentro la stagione che stiamo vivendo, che stiamo attraversando. Uno è, direi che è più legato al profilo, alla biografia dell'uomo, dell'intellettuale, che poi in momenti diversi del suo percorso accademico e di ricerca pubblico ha sposato ad un impegno civile e politico fino alle istituzioni e al governo del paese. E l'altro, il secondo aspetto, è più legato ad una mutazione del linguaggio, del nostro discorso pubblico. E quel linguaggio che nella scuola di ieri, e credo anche di adesso, ha trovato e può trovare una potenzialità oppure un arretramento, che però alla fine hanno un'incidenza, un peso sulla società e sulla qualità della nostra democrazia. Ora, Tullio De Mauro è stato molte cose diverse, studioso, docente, scrittore, ha collaborato con varie testate, poi per un tempo relativamente breve, Albertina l'ho appena rievocato, ministro nel governo della Repubblica. In questo mi pare di poter dire che sia stato parte di una pagina tutt'altro che marginale nella storia di un paese come il nostro, dove gli intellettuali puri, gli intellettuali ascetici, diciamo, sono spesso scarseggiati, no? Nel senso che a lungo è prevalso un legame tra la politica e la sfera dell'intellettualità. Thomas Mann pubblica La montagna incantata nel 24 e non per caso l'intellettuale che esprime in quelle pagine una cultura ancorata ai valori dell'illuminismo è un italiano. E ora quel nesso tra la cultura e la parabola civile trovava ragione anche, forse soprattutto, in una unificazione tardiva, il che in qualche modo aveva chiamato gli intellettuali ad assolvere, a svolgere un ruolo da protagonisti, non solo da testimoni, no? Nel processo di costruzione, di edificazione di una coscienza pubblica e anche nel consolidare le nuove strutture dello Stato. E io in parte credo si spieghi anche in questo modo l'impegno di un mondo, di un vasto mondo, universo intellettuale rivolto al capitolo della scuola, della formazione. Insomma, il primo ministro dell'istruzione dell'Italia Unita 1861 è stato quel signore lì, e poi Gentile, Croce, e poi al di là del ruolo istituzionale, personalità che avete evocato oggi pomeriggio, Lombardo Radice, Bicecchiero Monte, Gianni Rodari, Don Milani, ovviamente Tullio De Mauro. Insomma, sul fronte della cultura è esistita una specificità italiana che si è prolungata e si è proiettata nelle due grandi pagine epiche del nostro processo di unificazione, quelle due pagine epiche, ma sono in una sede dove mi muovo con cautela, qui ci sono personalità che farebbero da insegnanti a molti di noi, perlomeno a me, ma insomma le due pagine epiche del nostro processo di unificazione, che sono state il Risorgimento e la Resistenza, con una differenza, che il Risorgimento affronta la disunione orizzontale del paese, territoriale, no? Bisognava unificare un paese che per 5 secoli era stato occupato in buona misura dal piede dello straniero. E affronta in parte il Risorgimento anche la disunione verticale, cioè l'identità degli italiani, no? Il modo d'essere degli italiani, e la scuola è aspetto rilevante in questo. Il Risorgimento aveva opinioni diverse sulla disunione verticale, insomma Mazzini non la pensava come Gioberti, e la scuola sarebbe divenuta un terreno fondante di quella identità a partire dalla lingua, mentre la Resistenza si trova ad affrontare ancora un po' la coda della disunione orizzontale, insomma c'è il piede tedesco sopra la linea gotica, però risolve la disunione verticale, l'identità del paese, e la risolve nello sbocco del patto repubblicano e del compromesso costituzionale con le culture fondanti di quell'accordo, di quel compromesso. Ecco, Tullio De Mauro, io mi permetto di dire, è stato uno tra gli interpreti o gli eredi più acuti di quella tradizione, con una chiosa che entrambe quelle pagine, Risorgimento e Resistenza, no? Hanno una durata più o meno uguale, durano una 50 anni. L'Italia liberale frana sotto l'irrompere del regime fascista, con la piena complicità della corona e parte del Vaticano, e i partiti della cosiddetta Prima Repubblica, le grandi culture costituenti del compromesso costituzionale, vivono una loro crisi a partire dai primi anni 90 e aprono la strada ad un populismo che si può leggere anche come ritorno ad una disunione verticale. La crisi della cosiddetta Prima Repubblica restituisce anche una disunione orizzontale, che non è aspetto irrilevante rispetto ai temi della scuola. Che cos'è stata la secessione leghista, se non il tentativo di restituire una disunione orizzontale, un paese che faticosamente aveva acquisito e conquistato i caratteri di una unità nazionale del paese, tenere unito il paese? La presidenza di Ciampi ebbe un ruolo molto importante, non da questo punto di vista, anche sdoganando quel concetto di patriottismo. E che cosa significava la campagna leghista dell'epoca, che voleva insegnanti veneti nel Veneto, se non spezzare esattamente quel processo? E qui subentra il secondo aspetto, e chiudo, che ci parla dell'attualità di Tullio De Mauro e della deriva del linguaggio nel discorso pubblico, che però è legato a questo percorso lungo, no? Ora è vero che ogni tempo conosce e pratica e talvolta crea la sua lingua. Il saggio di Klemperer rimane probabilmente un saggio inarrivabile dal punto di vista della sua lucidità, ma per la politica quella lingua è sempre anche il riflesso di una funzione della classe dirigente. Il mio vecchio amico Marco Follini, nasce democristiano e tale rimane per sua fortuna, mi spiegava anni fa com'è la caratteristica dei leader politici, allora si chiamavano in un altro modo, della cosiddetta Prima Repubblica, da destra a sinistra, e ne sono testimone diretto, no? Bertina probabilmente mi può dare conferma, utilizzavano sia nella dimensione pubblica che nella dimensione privata un linguaggio sistematicamente più moderato dei sentimenti che albergavano nella maggior parte degli elettori a cui facevano riferimento. Ma non era un esercizio di bon ton, di buon galateo, era che introiettavano consapevolmente la funzione di una classe dirigente, che non è quella di incendiare, di aizzare gli animi, ma è quella di incanalare, di stradare, avremmo detto un tempo, le grandi masse popolari, no? Dentro il solco della democrazia. Gli ultimi 20-25 anni hanno visto il venir meno di quelle culture, di quei riferimenti, e nella dimensione della politica e del linguaggio hanno visto anche una responsabilità colpevole della mia parte politica, quindi scusami se non dirò una cosa di sinistra, però qualcosa di sinistra c'è in queste note. E la responsabilità è stata di pensare che la comunicazione potesse supplire da sola, no, a questo vulnus che si era prodotto. Se c'è una responsabilità che io imputo alla mia parte politica, è stata sistematicamente nell'ultimo quarto di secolo di avere chiuso gli uffici studi per aprire altrettanti uffici stampa, pensando che alzando il volume del mix della comunicazione potevamo supplire un deficit di elaborazione di pensiero. Ma l'effetto qual è stato? L'effetto è stato che oggi noi ci troviamo nella condizione non felicissima di assistere a qualcosa di originale, se con lo sguardo ci rivolgiamo al passato più remoto e meno remoto della nostra vicenda pubblica e politica, cioè che si usa la stessa lingua ovunque, si parla nello stesso modo dappertutto, al bar del mattino, nello studio televisivo di un talk serale, dentro le aule del Parlamento. No, lo dico anche perché vengo da un'esperienza per me quasi traumatica, nel senso che, non sapendo bene come affrontare il tema dell'ennesimo decreto sicurezza, l'altra settimana nell'aula della Camera mi sono rivolto al governo citando testualmente dei brani di Cettola Qualunque, e a parte la soddisfazione di ricevere la sera un messaggio su WhatsApp del vero Cetto che mi ha ringraziato di questa citazione, cioè di Antonio Albanese, che ringrazio, però ti dà la misura, no, di una perdita di... si usa la stessa lingua dappertutto, si esalta l'enfasi a scapito del pensiero. Non so, Cecilia, se anche al Senato, da noi alla Camera tendenzialmente il tono è un tono urlato. Dopo quasi 4 anni di legislatura sono pronto con un algoritmo a fare una ricerca linguistica, ma negli stenografici delle nostre sedute la parola più utilizzata, evocata nelle sue varie declinazioni, sempre con un tono molto intenso, molto alto, è vergogna, vergogna, vergognati, vergognatevi, devi vergognarti. La sintesi qual è? La sintesi è un'esasperazione del linguaggio che porta con sé un'esasperazione del concetto, e su questo Tullio De Mauro davvero è stato maestro di molti, anche tra noi che linguisti non siamo mai stati e mai saremo. L'effetto è che non c'è più laicità, ma laicismo, non c'è giustizia, ma giustizialismo. Non c'è informazione critica, ma gogna mediatica. Non c'è scelta politica, ma riforma epocale. Ogni riforma si preannuncia come epocale. In un mondo profondamente rattristato e senza dubbi, dove il 47esimo presidente degli Stati Uniti è l'espressione più plastica di ciò che Gramsci definiva nel passaggio tra un vecchio ordine scomparso, un nuovo ordine che ancora non si afferma, un interregno dove possono affermarsi dei fenomeni mostruosi e morbosi. Noi siamo lontani, chiudo, dal 1984 di Orwell col Ministero della Verità che poteva rovesciare il significato delle parole, però siamo terribilmente vicini a quella profezia di Aldo Moro in una formula potentissima, quando diceva, e forse Tullio De Mauro avrebbe apprezzato o forse conosceva questa espressione di Moro, quando diceva: chi semplifica toglie consapevolmente quello che è superfluo, chi banalizza toglie inconsapevolmente quello che è essenziale. E noi da troppo tempo siamo entrati a piedi uniti in un tempo della storia e della politica di questo paese che tende a banalizzare quello che non si deve e non si può mai banalizzare. Ora De Mauro ci ha trasmesso un insegnamento, se volete un'eredità, che appunto è non banalizzare la lingua, non semplificare la complessità della memoria dentro la scuola, la bellissima relazione che abbiamo ascoltato, fosse solo perché quando lo facciamo, quando cediamo a questa operazione, noi rinunciamo colpevolmente ad una parte della nostra identità e della nostra dignità. Io sono solo un funzionario di partito e quindi non ho le vene poetiche di altri intellettuali, ma Edoardo Sanguinetti ci stupì anni addietro spiegandoci che le parole, diceva così, le parole sono le mani per le cose che non possiamo toccare, che io ho sempre trovato nella sua poeticità una sintesi assolutamente formidabile. Ecco, credo che andrebbe detto con garbo, molto garbo, gentilezza a chi oggi senza particolari meriti è alla guida del paese. E se mi permettete solo una minima polemica, andrebbe detto ad un ministro dell'istruzione e del merito che ieri mattina ha spiegato agli italiani che Piersanti Mattarella venne assassinato dalle Brigate Rosse. Gli andrebbe, con garbo, con gentilezza, gli andrebbe detto, ma io non sono certo che capirebbero, e basterebbe questa rendere oggi così necessario, ecco una cosa di sinistra, il traguardo di un'alternativa possibile. Vi ringrazio.
1: Allora, grazie a tutti i relatori di questa prima parte di questo pomeriggio, e li ringrazio anche perché hanno accettato tutti di venire senza problemi, senza difficoltà immediatamente. Do ora la parola a Francesca Gallina del Giscel per un breve saluto. Giscel, gruppo... Sì, poi si preparino il sono degli studenti, poi daremo la parola a loro. Gruppo di intervento e studio sull'educazione linguistica che ha affiancato da sempre, diciamo, il lavoro di De Mauro, il lavoro del CIDI, insomma, è qui. Prego.
4: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Vorrei innanzitutto ringraziare da parte mia, ma anche a nome di tutto il GISCEL, naturalmente la senatrice D'Elia e il CIDI tutto per questo bellissimo pomeriggio. Tra i tanti temi, insomma, che sono stati citati nel pomeriggio di oggi, io vorrei portare l'attenzione su un tema che è molto caro a Tullio De Mauro, partendo però da una questione di attualità che è stata oggi richiamata. Credo che ognuno di noi in questi giorni si sia chiesto che scuola è quella delineata dalle nuove indicazioni nazionali. Cioè, le proposte per il primo e anche per il secondo ciclo, sebbene ancora in bozza, ci aiutano a immaginare, a costruire, a rinforzare una scuola dell'uguaglianza, per riprendere il titolo di questo pomeriggio, e ad affrontare la sfida democratica? Chi ha letto quei testi può naturalmente, in modo autonomo, rispondere a queste domande. Personalmente non vi nascondo che nutro più di un dubbio in merito. Tuttavia vorrei qui richiamare due elementi fondamentali. Uno è la libertà di insegnamento garantita dalla nostra Costituzione e l'altro è l'autonomia scolastica. Perché? Perché è grazie a questi due pilastri fondamentali che noi oggi possiamo ancora nutrire speranze, possiamo ancora attuare iniziative per una scuola democratica, perché i docenti, i dirigenti, la scuola tutta hanno ancora un margine per scelte che siano di senso, per scelte che accolgano la sfida democratica della scuola e dello sviluppo culturale del paese nel suo complesso. Qual è però, e torno al tema caro a De Mauro, la condizione necessaria che consente ai docenti, in particolar modo, di fare scelte di senso in prospettiva democratica? Credo non vi possa essere dubbio alcuno. La prima condizione necessaria, anche se forse non sufficiente per una scuola democratica, è quella di insegnanti adeguatamente formati, di docenti qualificati, consapevoli, capaci di autonomia decisionale, di riflessione, di analisi. Senza qualità nell'insegnamento non vi può essere apprendimento e non vi può essere democrazia, come del resto anche l'Agenda 2030 dell'ONU ci ricorda. E mi piace qui riprendere un passaggio nel libro che esibiva prima Mario Ambel, ce l'ho anch'io nello zaino, quindi non è una questione solo di una generazione. Nel 1977 Tullio De Mauro scriveva: L'attuale organizzazione degli studi linguistici nelle università italiane è insufficiente, sia ai fini della formazione di nuovi ricercatori, sia, e se possibile ancor più, ai fini della formazione di insegnanti di italiano e lingue straniere. Ora, da allora certamente l'università è cambiata, abbiamo registrato dei passi in avanti. Tuttavia, mi pare che si possa affermare che ancora siamo lontani dall'offrire una formazione adeguata ai futuri insegnanti per una professionalità di qualità. Gli attuali percorsi abilitanti per l'insegnamento hanno evidenziato non poche e non marginali criticità. Domani ho 6 ore, gli studenti ne fanno 12 di ore domani di lezione. Sono privi di un criterio condiviso, insomma c'è davvero molta molta confusione. Inoltre la frammentazione, la parzialità, l'episodicità della formazione in servizio non può certo garantire qualità all'insegnamento, anche a chi ha già più esperienza. Come hanno ben sottolineato gli Stati Generali per l'Educazione Linguistica e Letteraria che si sono svolti lo scorso ottobre qui a Roma, in realtà molto si può fare per la formazione in ingresso e per quella in servizio, proprio per garantire davvero una formazione di qualità ai docenti e ai futuri docenti, e vi invito appunto ad andare a vedere quei documenti. Il punto è che senza un insegnamento di qualità, equo, inclusivo, non potremo mai avere una scuola autenticamente democratica. E come ci ha insegnato Tullio De Mauro e come ci ricordano anche le 10 tesi del GISHR per l'educazione linguistica democratica, senza un salto di qualità e quantità in fatto di conoscenze sul linguaggio e l'educazione nei docenti, non vi può essere educazione linguistica democratica. Bene, vado a concludere questo brevissimo intervento dicendo appunto che credo che sia attorno a queste parole, perché le parole contano, che abbiamo bisogno di raccoglierci, proprio per portare avanti quella missione, quell'impegno civile che sono stati una delle cifre di Tullio De Mauro. Sta a noi ora proseguire su questa via, direi però anche e soprattutto andando oltre le associazioni di cui siamo parte, i contesti in cui viviamo, le istituzioni in cui ci muoviamo e gli individui con cui abitualmente ci confrontiamo, che in fondo già conoscono e forse anche già condividono molto di quello che pensiamo noi. Abbiamo bisogno di convincere anche chi sta fuori, andando oltre, diciamo, i contesti a cui siamo abituati, per far comprendere loro qual è il valore di una scuola democratica. Grazie.
1: Grazie, grazie al Gischel per il lavoro di sempre. Allora, Federica Corcione.
5: Unione degli studenti.
1: Coraggio, sì, coraggio a me.
6: Ok, intanto buonasera e grazie di averci invitato, grazie a nome un po' di tutta l'Unione degli studenti. Io non farò un intervento che occuperà tantissimo tempo, anche perché tante delle questioni importanti al giorno d'oggi secondo me sono già state ampiamente trattate ed è stato molto interessante anche sentir parlare di dispersione scolastica, di disuguaglianze anche digitali, di analfabetismo funzionale. Mi hanno toccato davvero tanto anche le parole che sono state riportate, davvero illuminanti, di De Mauro, e credo che per l'appunto adesso quello che posso dire, posso provare a fare oggi, è portare un po' la voce degli studenti. Noi parliamo di scuola, parliamo ogni giorno di scuola nelle classi e al di fuori, nei nostri territori, nelle città, in tutto il paese. Parliamo di una scuola che è immersa nella società, necessariamente, perché è proprio dalla scuola che parte tutto. E purtroppo questo governo lo ha capito. Lo ha capito e ha deciso, ha cercato, sta provando ogni giorno a renderci ignoranti, a renderci obbedienti, quando in realtà quello che chiediamo, quello di cui abbiamo bisogno, è lo sviluppo di un pensiero critico. La scuola in questo momento è sempre più assoggettata alle logiche del mercato, si parla di aziendalizzazione anche nei termini, come se fosse normale. Si parla di studenti che in un certo senso ormai sono divenuti quasi prodotti, e lo dimostra la riforma dei tecnici, lo dimostrano quelle che sono tutte le parole, le dichiarazioni del ministro Valditara, su cui noi non ci stiamo. Ogni giorno ne parliamo, come dicevo, anche nelle nostre assemblee. Nonostante gli spazi di partecipazione siano stati svuotati di senso, si prova ogni giorno ancora a svuotarli di senso. Noi siamo presenti all'interno delle scuole e sentiamo il bisogno di parlare. Sentiamo il bisogno, per l'appunto, di riuscire, insomma, a parlare di scuola senza un ritorno al passato, senza quel merito senza uguaglianza, come diceva prima Silvana Ferreri, che non esiste merito senza un'uguaglianza. Riuscire quindi a dare l'accessibilità che adesso manca al diritto allo studio per tutte le studentesse e gli studenti, perché ci sono delle disuguaglianze economiche, ci sono delle disparità culturali, linguistiche, facciamo difficoltà anche, per l'appunto, a ritrovarci a scuola in una maniera che riesca a mettere al centro la nostra partecipazione attiva. E quindi noi questi luoghi della formazione realmente accessibili sono ciò di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno che le scuole siano realmente dei presidi di democrazia in tutto e per tutto, non solo a parole. Che dalla scuola realmente si riparta nella società. Chiudo con una piccola provocazione. Noi studenti non siamo i cittadini del futuro, noi siamo i cittadini di oggi. Abbiamo fame di istruirci, di parlare. Abbiamo voglia e bisogno di capire cosa succede nel mondo intorno a noi e di esserne parte attiva e integrante. Stanno uccidendo la scuola pubblica e la scuola democratica non esiste più in questo momento. C'è bisogno di distruggere quel confine che provano a mettere tra banchi e cattedra, lavorare insieme studenti e docenti per difendere e migliorare realmente quelli che sono i luoghi della formazione, rimettendoli nelle mani di chi li vive tutti i giorni e non di chi è seduto su una poltrona. Grazie.
1: Adesso Antonio Masini, Rete degli Studenti Medi, e poi Bondonno.
7: Buonasera a tutte e tutti, mi chiamo Antonio Masini, sono dell'Esecutivo Nazionale della Rete degli Studenti Medi e innanzitutto tenevo a ringraziare Cecilia Delia e tutti coloro che hanno organizzato questo dibattito, perché Sono molto contento di aver partecipato a un dibattito di questo calibro, un'opportunità secondo me rara di ascoltare un confronto sulle tematiche della scuola con delle relazioni così interessanti e che vanno a toccare dei temi che spesso anche come studenti e studentesse non ne siamo a conoscenza. Proprio ascoltando e alcune relazioni degli ospiti di questa sera, volevo portare una piccola riflessione proprio sul rapporto tra la scuola e la democrazia. Se è vero che la scuola dell'uguaglianza è uno strumento per la democrazia, mi chiedo uguaglianza che vuol dire. Secondo me, come diceva anche il presidente Pertini, uguaglianza significa che è la condizione affinché i diritti di libertà possano essere esercitati dai cittadini e dalle cittadine, e quindi credo l'uguaglianza nella scuola e nella società sia anche la condizione affinché tutti possano partecipare alla scuola pubblica. Per questo, come è stato detto molto bene, credo che ci sia un filo rosso che collega la scuola e la salute della nostra democrazia. Se infatti l'uguaglianza è condizione di libertà, allora la scuola dell'uguaglianza è il sistema tramite il quale la democrazia continua a rinnovarsi nel tempo. Ma guardando alla fase che stiamo vivendo, mi chiedo se realmente la scuola attuale, e quindi purtroppo non la scuola dell'uguaglianza, stia esercitando realmente questo ruolo. Forse continua a esistere, forse perché non c'è più quel meccanismo di ascensore sociale che la scuola ha rappresentato nel Novecento. Credo, anche guardando a qualche dato, che questo appunto si sia interrotto, perché continuano a crescere divari nella condizione educativa dei ragazzi e delle ragazze da diversi punti di vista, che sia l'accessibilità economica, i divari territoriali, soprattutto tra il nord e il sud del paese, come anche crescono necessità nuove come quella del benessere psicologico e dell'educazione sessoaffettiva. Quindi credo, insomma, che questa iniziativa ci consegni una riflessione importante. Qu- qual è il ruolo del cosiddetto partito della scuola, che devo dire ho conosciuto oggi in questa iniziativa e che mi sta interessando molto. Credo quindi che il nostro ruolo di studenti, di insegnanti, di associazioni, del mondo civile sia quello proprio di combattere questa deriva, combattere quindi i divari territoriali, garantire opportunità, garantire quindi un diritto allo studio vero per tutte e per tutti, per i licei ma anche per i tecnici professionali. Vuol dire anche provare a fermare l'atomizzazione della società che stiamo vivendo, costruendo una didattica nuova basata sulla partecipazione e sulla collaborazione e non una continua corsa alla competizione che fa male agli studenti, agli insegnanti e alla conoscenza stessa. Vuol dire quindi anche rifiutare una scuola di classe che ha fatto parte della nostra storia e che personaggi appunto come Tullio De Mauro, come Don Milani hanno combattuto e che qualcuno come il ministro Valditara vuole far tornare, con la repressione della partecipazione ma anche come i numerosi interventi legislativi. Per ultimo proprio la riforma dei tecnici che si citava prima, che non fa che dividere invece di unire studenti e studentesse, realtà territoriali, docenti e studenti. Il nostro ruolo è quindi far sì che la scuola sia messa al centro del dibattito pubblico e non permettere a nessuno di riscrivere la storia, che sia come nelle nuove linee guida nazionali sulla storia occidentale. Anche qui bisogna capire cosa vuol dire Occidente, dato anche gli ultimi accadimenti geopolitici, tra l'altro, ma anche, come diceva anche Gianni Cuperlo prima, come ha fatto ieri il ministro Valditara, che ha negato una verità storica, cioè che è stata la criminalità organizzata ad ammazzare Pier Santi Mattarella. Dirlo e ricordarlo, ricordare quindi una storia comune, sancita dalla Costituzione, dal partito della Costituzione, vuol dire difendere la scuola pubblica e il futuro della nostra democrazia, perché parlare di scuola, secondo noi, e come infatti è stato detto, è un atto politico. Come chiudo insomma con una frase, come spesso si dice insomma nelle organizzazioni studentesche, l'obiettivo è uno: costruire una scuola diversa in una nuova società. Grazie mille.
1: Adesso la parola a Peppino Bondonno, responsabile scuola di Sinistra Italiana. Abbiamo voluto dei politici qui non perché, come fatto così, ma perché è importante. Quando noi diciamo il senso politico e la sfida democratica, vogliamo avere un confronto vero con delle persone che stanno facendo politica sulla sponda dei partiti in questo momento. Quindi voglio dire, chiediamo interventi di sostanza.
8: Ma grazie, spero di essere... Devo dire che se avessi tempo trasgredirei un po' al confine che ci hai segnato all'inizio, no? Non parliamo tanto o solo del linguista, ma soprattutto di Tullio De Mauro.
1: Non hai tempo.
8: Lo so che non ce l'ho. Lo so che non ce l'ho, ma che dobbiamo fare, lo scriveremo per insegnare, perché io diciamo quando intervengo al CIDI faccio un po' fatica a sdoppiarmi, sia tra insegnante e militante politico che tra appartenente a un partito e il CIDI medesimo, che ha avuto un ruolo importante nella mia formazione. Però in realtà entro nel merito, perché questa distinzione tra il linguista e l'uomo politico e l'intellettuale politico è proprio impossibile nel caso di Tullio De Mauro. Ed è impossibile perché, a parte che è già stato detto da chi lo conosceva molto bene, no? Ma poi in generale la rimozione degli ostacoli e l'articolo 3, la sfida democratica... perché è del tutto evidente che il suo rapporto con e la sua sottolineatura la democrazia e la storia costituzionale democratica era inscindibile dall'idea di una lingua come strumento di liberazione, perché la lingua può essere tante cose, può fare tante cose, la lingua può includere e può escludere, può offendere, ma non tanto per gli insulti, può offendere proprio per la sua natura esclusiva, può creare gerarchie. Io in questi giorni, sembrerà strano al ministro Valditara e a Ernesto Galli della stessa loggia, come li chiamo io, no? Che in un liceo artistico ragioniamo con gli studenti sulla prefazione, sull'introduzione di Cesare Cases al dramma barocco tedesco di Walter Benjamin. Gli sembrerà strano, probabilmente gli sembrerà anche pericolosissimo, cioè, o della serie, insomma, come dire, e le competenze esecutive dove stanno. Beh, Cesare Cases scrive, per esempio, in questa introduzione, scrive proprio del carattere profondamente selettivo e fortemente, come dire, piramidale del linguaggio e dell'uso del linguaggio anche nel barocco, tra l'altro lo fa in un testo in cui Benjamin invece rivaluta proprio il dramma barocco tedesco. Ma dico questo per dire che è del tutto evidente che l'approccio di Tullio De Mauro alla linguistica è inscindibile dal suo approccio alla democrazia. E oggi, vado di corsa e mi perdonerete, il problema si ripropone, perché, perdonatemi se vi leggo una riga e mezzo, perché proprio in quel testo, sempre Cesare Cases, 55 anni fa, scriveva: siamo attorniati da una foresta di segni, da un'industria di allegorie e di emblemi, da miriade di sottoprodotti barocchi che trattano la morte con confidenza e ci esortano a combattere la peste ritenendola come Don Ferrante il prodotto di una congiunzione maligna, e a morire come lui prendendocela con le stelle. Ecco, perché Cases dice questo? Perché è quello che stiamo vivendo. Io vorrei poter dire a Tullio De Mauro oggi non solo grazie, che sarebbe banalissimo, ma rimettiamo mano alle tue riflessioni, perché oggi il problema è in parte un altro, che lui aveva già intuito e lo si è detto. Oggi il problema vero, guardate, non è quello dell'uso democratico o meno dell'intelligenza artificiale. Oggi il problema è che sta avvenendo a livello gigantesco un processo di semplificazione, di banalizzazione del pensiero. Nei processi cognitivi ragioniamo sugli effetti a valle, ma il problema enorme è quello che si crea a monte. È quello che si determina a monte. E il pericolo vero è che noi abbiamo una minoranza che utilizza la lingua e quindi il pensiero come una meravigliosa orchestra sinfonica, e le masse, le plebi di qualunque natura e di qualunque origine, che invece si devono accontentare dello zuffolo di bambù nell'uso della lingua e nella comprensione della loro esistenza. Quello che hanno detto i due compagni studenti che sono intervenuti adesso significa esattamente questo: ribellarsi ad una semplificazione della lingua e dei processi cognitivi significa ribellarsi all'idea di una società ferocemente selettiva. Allora, due considerazioni politiche e chiudo veramente. Primo, strettamente politica, e così forse dico qualcosa di sinistra come ha fatto Gianni, che tra l'altro è stato per pochi mesi non è stato il mio segretario alla FIGC, perché ero passato al partito già quando lui è diventato segretario. Sono un po' più vecchio. E la prima considerazione è questa: la ballata popolare, è vero, smettiamo di ripeterci. Un anno fa abbiamo fatto un'assemblea del CIDI, bellissima, ti ricordi, Cecilia, c'era anche tu. La ballata popolare è ora che cominciamo a praticarla veramente, come forze politiche e tutti insieme. E la portiamo fuori dai convegni, perché se no non è una ballata popolare. La portiamo dove ci stanno i lavoratori, dove ci stanno i rider, dove ci stanno i precari, dove ci stanno, perché la scuola è un problema loro. O facciamo questo, ci mettiamo intorno a un tavolo, Cecilia, facciamo questo su due, tre cose chiare, non banali, chiare e facciamo questo, però bisogna che lo facciamo. La seconda cosa che voglio dire è questa, e ci riflettevo durante l'intervento bellissimo, commovente di Albertina, che ho sentito, come dire, intelligentissimo, straordinario e commovente, ma ha ragione. Tullio De Mauro è stato anche ministro, chiaramente, e certo è un ministro a cui non sarebbe successo, l'ha già detto Gianni, non sarebbe successo di dire che Mattarella è stato ammazzato dalle Brigate Rosse, ma non gli sarebbe successo, attenzione, e invece succede a Valditara, perché c'è un problema di fondo, non è, guardate, non è solo ignoranza, è estraneità alla storia democratica e costituzionale di questo paese. Sono estranei alla storia democratica e costituzionale di questo paese. Per questo noi non dobbiamo fare sconti di nessun genere, perché il pericolo è in questa estraneità, non è nella, come dire, nei dettagli. Il pericolo non è nei dettagli, il pericolo è l'affresco, non sono i particolari. E l'affresco è un affresco di destrutturazione della democrazia e della Repubblica, secondo il modello, diciamolo, vi suggerisco un bellissimo libro di Massimo De Carolis, il modello neo-feudale che si sta rideterminando.
1: Dopo, perché non mi si connette bene.
8: L'altra considerazione, Albertina, però è questo. Certo, noi non ci dimentichiamo che dopo Tullio De Mauro c'è stata la Moratti. Non ce lo dimentichiamo. Però attenti, non ci dobbiamo ricordare tanto questo. Quello che ci dobbiamo ricordare veramente è perché è successo. Ed è successo perché quando hai in mano le leve del governo, del potere, devi fare quello che promettevi all'opposizione, quello che pensavi quando stavi all'opposizione. Non è estremismo, non è radicalismo, si chiama coerenza, che è la madre della credibilità, che è la madre della credibilità, perché altrimenti poi torneremo a discutere e a pensare perché ci sono i fascisti, 100 anni dopo, i fascisti al governo di questo paese. Ecco, io credo che una delle ragioni, e chiudo veramente, e questo riguarda la scuola, e non solo la scuola, le politiche sociali. Una delle ragioni è che ci si è sdraiati un po' nel comfort della democrazia, di una democrazia privata del conflitto, della logica e della cultura del conflitto. Senza il conflitto sociale non c'è democrazia. La democrazia vive nel conflitto sociale, nella battaglia, nel confronto delle idee democratiche, non violente, ma quella è la democrazia. Un'idea, come dire, neopositivistica di una evoluzione senza limiti è un errore che fu fatto dalle grandi socialdemocrazie, per esempio in Germania durante la Repubblica di Weimar, e mi sembra che qualche volta ci sia il rischio di una coazione a ripetere. Ecco, la eviterei. Grazie.
1: Allora, adesso due associazioni sorelle, che sono ultime perché sono sorelle, nel senso che nelle famiglie è così, abbiamo dovuto dare la precedenza al fatto che altri avevano bisogno di andare via. Graziella Conte per l'MCE. Dov'è? E poi Angela Nava, sorellissima, l'ultimo. Andate. Mi dispiace. Allora questo è l'ultimo intervento, quindi, della serata.
9: Io. Le mie compagne, i miei compagni dell'MCE avevamo preparato ovviamente questo intervento insieme. E io cercherò di leggerlo, insomma, sperando di portare il contributo che speriamo sia gradito a voi. Vi ringraziamo per averci invitato e anche per aver organizzato questa ottima, proprio ottimo, convegno. Allora, dice De Mauro nella guida all'uso delle parole che la sola regola del mondo della comunicazione con le parole è data dagli altri con i quali comunichiamo. E seguendo questa regola, che definiamo aurea, la nostra associazione, il Movimento di Cooperazione Educativa, rivolge l'attenzione soprattutto alla costruzione di una scuola in cui ci sia comunicazione autentica tra tutti e tutte coloro che la abitano e con l'esterno. Abbiamo scritto un manifesto qualche anno fa, si chiama Educare alla parola, ed è un manifesto che vorrebbe orientare appunto a una scuola dell'ascolto, del dialogo, della narrazione, dell'incontro con i libri che siano significativi e non quelli

preservando le lingue di origine come basi preziosi di ulteriore apprendimento e dall'altro tenendo presenti le condizioni del contesto di vita. Perché viviamo tutti dalla nascita in un ambiente linguistico, è uno spazio-tempo domestico, direi, nel quale costruiamo il nostro primo bagaglio di saperi che è alla base appunto poi della nostra capacità di comprendere, di comunicare in futuro. In questa rivista nostra di cooperazione educativa nel 2010 un articolo bellissimo di De Mauro, e lui dice, afferma proprio che il patrimonio di conoscenze quando arrivi a scuola, in qualsiasi età, in qualsiasi momento, va salvaguardato e rispettato proprio perché là, in quel patrimonio, c'è la prima radice dell'apprendimento linguistico più complesso e dell'apprendimento di altre lingue. Ora, è ovvio che tutto questo lo ritroviamo nelle 10 tesi, sappiamo benissimo che occorre, quindi praticando questa politica linguistica, tener conto appunto dei contesti sociali, culturali, dei contesti, affinché la scuola possa assolvere appunto il compito di diminuire le disuguaglianze, rimuovere gli ostacoli e di promuovere un apprendimento significativo. La bellezza della lingua sta nel fatto che riesce a cambiare. La lingua non è mai uguale a se stessa, non è quella che valditare le indicazioni e i modellatori linguistici, monolinguistici ci propinano, perché la lingua si amplia in continuazione. E riprendo sempre dalla stessa rivista una citazione del nostro De Mauro che dice, è molto bella, lui cita Kierkegaard, la lingua di casa è la lingua del mercato, possiede già tutti i requisiti per rispondere alle esigenze più importanti di cui abbiamo bisogno per la vita di relazione e per lo sviluppo delle nostre conoscenze. Ci dà sempre strumenti per lottare con l'inesprimibile. Allora, in questa lotta contro l'inesprimibile, che secondo noi si colloca il lavoro della scuola, il suo impegno nel favorire un uso della lingua che si accompagni all'indagine sulle parole per poter riconoscere se stessi e gli altri, comprendersi, esprimersi, raccontarsi. Usare la parola per narrare e narrarsi crea ponti tra le persone, rende ciascuno, ciascuna protagonista, dà valore alla parola di ciascuno e ciascuna, mette in moto la ricerca di modi sempre più efficaci per arrivare all'altro, all'altra, a ciò che si desidera, comunicare. Dunque a scuola è opportuno e giusto sollecitare a raccontarsi di sé, a intervenire, a non escludere il parlato, gli altri linguaggi, a non marginalizzare altre lingue, neutralizzandole o sbattendole fuori dall'aula come si vorrebbe fare. E non praticare soprattutto una didattica che si basi su modelli linguistici solo formali, sempre quelli. Allora, vabbè, è chiaro che si ripensi all'articolo 3 sulla questione delle differenze linguistiche, lo hanno detto tutti, lo ribadisco anch'io, si sancisce pari dignità sociale, uguaglianza, senza distinzione di lingua. E solo in questo modo è possibile per ciascuno e ciascuna che la lingua si faccia strumento per accrescere le proprie conoscenze sul mondo. Per concludere, se consideriamo quindi la lingua come un oggetto, oltre che un oggetto per comunicare, ma anche uno strumento per comunicare, ma anche un oggetto da studiare, è importante nella scuola allenarsi a guardare con attenzione alle parole, agli effetti che possono provocare, usarle con consapevolezza,
non fermandosi a un uso superficiale e conformistico. Le parole non nominano semplicemente.

0: delle parole creano categorie. Spesso possono inchiodare in etichette alcuni soggetti e fanno molto male. E lo dice bene una scrittrice ruandese che ha frequentato la scuola italiana, che si chiama Esperanza Akwitmana, e che racconta come spesso appunto a scuola le storie delle persone non vengono nemmeno contemplate, e fa questa una serie di citazioni, abbiamo raccolto alcune, di studenti che dicono: abbiamo imparato a tenerci al riparo le nostre lingue, che a volte avete chiamato dialetti. Abbiamo imparato a tenere al riparo la nostra storia fuori dai libri, perché anche questa questione è fondamentale. Un ragazzo o una ragazza proveniente da un altro paese non troverà mai la sua storia nei libri e non la deve trovare, perché adesso questa è la direzione, no? E quindi abbiamo imparato a ripararci, a difendere le tradizioni, i traumi degli abbandoni, la nostra storia, come ho detto, le nostre separazioni. E dice, purtroppo Nerina non voleva che lo dicessi, ma io lo dico, nel libro c'è scritto: maestre, a volte siete ancora al capitolo precedente, allo stereotipo, come quella volta in cui uno di voi, in seconda media, ha parlato di nostra integrazione credendo di farci un complimento. Oppure un altro ha definito, dice tu, straniero, e lui era uno studente universitario che aveva la cittadinanza italiana da 12 anni. Questo libro si chiama Tra i bianchi di scuola, mi consiglio di leggerlo. Ritorno a De Mauro, perché negli ultimi anni scriveva dei saggi sulle parole non per costruire, quelle per distruggere. Ha scritto un saggio che abbiamo letto più volte, molto interessante, aveva censito un sacco di parole, questo è stato pubblicato su Internazionale, si chiama Le parole per ferire. Ha classificato una quantità di termini usati per denigrare, insultare, umiliare, stigmatizzare, evocare stereotipi ovviamente, riguardanti gruppi sociali, popoli, comunità, soggetti con diverse disabilità fisiche, psichiche, intellettuali, mentali. E ve ne voglio dire uno che è un termine che lui non ha messo tra quelli, ma che ultimamente è i migranti. Io conosco le mie studentesse, sono stata maestra di CPA per molti anni, chiamano migrante, migrante è participio presente del verbo migrare, persone che vivono qui da 12 anni, che lavorano. Allora, quella categoria, quell'etichetta che ti fa vivere in un tempo, come lo possiamo definire, non so, un tempo inesistente, surreale, perché non sei migrante, sei quella persona, hai un nome, un cognome, un indirizzo. Bene, allora occorre tener presente questo lavoro di De Mauro, secondo noi, che orienta a prendere consapevolezza degli usi che si possono fare delle parole e degli effetti che possono produrre. Guardare con attenzione le parole per ferire ci rende attenti nella ricerca di parole per curare, per ricucire le ferite, per creare ponti tra le persone, per conoscere il mondo senza pregiudizi, parole per costruire. E dovrebbe essere questo innanzitutto il compito dell'educazione linguistica democratica nella scuola, un modo per prendersi cura anche della democrazia e soprattutto della convivenza nel pluralismo. Grazie.
1: Allora, due parole prima di chiudere. Intanto porto a tutti il saluto di Angela Nava del CGD, che è dovuta andare via, ci dispiace molto, e vabbè, non ce l'abbiamo fatta, e ci porta i suoi saluti e il suo apprezzamento per il pomeriggio. Le chiederemo un intervento scritto, adesso vedremo che sviluppi dare a questo pomeriggio. Poi volevo ringraziare tutti gli intervenuti, perché davvero tutti gli interventi sono stati frutto di un lavoro e di una riflessione attentissima da parte di tutti gli intervenuti, quindi non sono stati interventi d'occasione, ma sono stati interventi proprio di studio e di preparazione, quindi volevo veramente fare un ringraziamento sentito, penso di interpretare anche il vostro pensiero. Ovviamente un ringraziamento a tutti voi. E un'ultima cosa volevo dire prima di, adesso non so Cecilia se vuoi dire delle cose tu, io una sola cosa vorrei dire: abbiamo ripreso e rilanciato in questo convegno la parola d'ordine del Partito della Scuola. Credo che non sia una cosa che non deve rimanere qua e che dobbiamo... Ne riparleremo e sentirete ancora parlare di questa parola d'ordine, perché penso sia il caso di farlo.
2: No, non aggiungo nulla, sono molto d'accordo. Volevo ringraziare Emma, volevo ringraziare Sara Lilli, volevo ringraziare tutte le persone che poi sono state, no, hanno messo insieme questo pomeriggio, e secondo me è solo l'inizio di un,
1: speriamo,
2: di un dibattito e che, sì, che di una cosa, di una battaglia che terremo aperta. Grazie a tutti.
1: Grazie a tutti.
3: Io sono molto contenta.
2: Di alcuni politici che
4: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Tornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Siamo di nuovo con voi per festeggiare gli 80 anni della Repubblica e continueremo in questi giorni facendovi incontrare personaggi che si impegnano quotidianamente per la crescita sociale, solidale, vorrei dire, culturale del nostro paese. Questa sera con noi Suor Rita Giarretta, la protagonista di un percorso che dura ormai da quasi 50 anni e che aiuta le donne straniere, africane e prima ancora le donne che venivano dall'est a liberarsi dalla schiavitù della tratta. Poi Luca De Fusco. Luca De Fusco è il direttore del Teatro di Roma ed è uno dei protagonisti dell'educazione. Usiamo questa parola che a volte può sembrare obsoleta, culturale del nostro paese attraverso la drammaturgia per tutti. E quando dico per tutti, vuol dire proprio per tutti. Suor Rita, benvenuta fra noi.
2: Grazie e buonasera a tutte e a tutti. Grazie, sì.
1: Cosa ti aspetti, mia cara Rita, dal futuro, dai prossimi 80 anni dell'Italia, non soltanto rispetto al tuo apostolato, che è cosa essenziale per tante donne, per tanti bimbi, giovani donne che adesso sono diventate grandi e hanno avuto una vita realizzata e serena grazie al lavoro tuo e delle tue consorelle. Cosa vorresti? Cosa c'è che non va? E cosa in questi anni, da quando tu hai dato il tuo primo voto, Rita, perché tu vieni da una vita laicale, poi sei diventata religiosa, prima eri un'infermiera. Ecco, dal primo voto cos'è cambiato in meglio e in peggio?
2: Beh, è cambiato tantissimo. Io quest'anno l'ho anche celebrato, vissuto in maniera anche di questi ultimi anni in maniera sempre forte e potente questo evento del 2 giugno, perché è veramente qualcosa di preziosissimo, la Repubblica, la Costituzione. Ecco, io dico, sono donna, sono religiosa, ma mi sento pienamente cittadina. Religiosa che ha fatto una scelta e credo che questa dimensione di cittadinanza sempre attiva, ecco, con una scelta, una modalità di scelta poi per me concreta nella vita religiosa, vuol dire entrare e abitare la storia, la Costituzione, la Repubblica, 80 anni, le istituzioni, cioè devono aiutare, portare i cittadini a sentirsi partecipi, responsabili della costruzione di un futuro. Penso sempre di chiedervi che futuro c'è davanti. Io dico, c'è ancora domani, penso al film della Cortellesi, c'è ancora domani, dai, avanti. Credo che dobbiamo però passare da parole, da proclami, alla concretezza, perché la vita dei cittadini, delle ragazze, di donne, di uomini, di lavoratori, di giovani, è concreta. Hanno bisogno di vedere spiragli di luce davanti. La Costituzione ha una visione ampia che ci lancia sul futuro, ma ha bisogno di concretezza, parità salariale, diritti, perché anche i diritti li conquistiamo, poi basta un qualcosa, un cambiamento di governo, basta qualcosa nella storia, degli eventi, le guerre che stiamo vivendo così, e sembra che tutto venga spazzato via. No, bisogna, c'è sempre una resistenza attiva. Allora, responsabilità nostra, cittadini, questa resistenza, questa resilienza attiva e concreta continua. dalle istituzioni questo sguardo, non sempre alle situazioni emergenziali, non sempre a dare elemosinare, a dare le elemosine ai cittadini così, ma portarli a vedere quelle visioni che è possibile camminare insieme. Siamo capaci anche di sacrifici, perché la storia ce lo insegna, ma senza visioni non hanno senso. Senza un oltre, senza il domani, senza un futuro abitabile non hanno senso. È come se io dicevo alle nostre ragazze: sì, venite, vi accogliamo, lasciate la strada, rischiate la vita, dite di no agli sfruttatori, di così, ma non bastava l'accoglienza, il cibo, il mangiare pronto. La vita è ben altro, è sentimenti, espressioni, sogni, desideri, voglio di farci una famiglia, di dare vita dei figli a un futuro, ma senza speranze e futuro, questo è impossibile. Io mi trovo ad incontrare tantissimi giovani, perché grazie anche all'esperienza vissuta appunto sulla tratta, toccando i temi anche dell'affettività, del sesso, comprato a pagamento con i soldi di donne ridotte a merce, ecco, mercificate, veramente queste, e mi incontro tanti nelle scuole, nelle università, nelle associazioni, nei gruppi, vengono a Casa Ruth prima, oggi anche a Casa Magnifica, per dialogare, confrontarsi. Basta dire che i giovani non ci sono, sono addomesticati, sono addormentati, sono sdraiati. Non è vero. Il referendum ultimo sulla giustizia, che toccava il diritto, ecco, toccava la Costituzione, i giovani sono usciti scesi in massa a votare. E questo è stato una grande, veramente risveglio di coscienza anche per noi adulti. I giovani ci sono, dobbiamo aiutarli a avere delle visioni, ma non li dobbiamo intralciare e chiudere queste strade. Ecco, la concretezza del lavoro, della dignità. Uno studia, ha bisogno di trovare un lavoro dignitoso. È stato drammatico quello che è avvenuto l'altro giorno dove quei quattro sono stati bruciati vivi dentro una macchina, ma è la lotta dei poveri con i poveri che si scannano, caporalato, il lavoro ormai povero che non c'è più, subappalti su subappalti. I grandi prendono, hanno ricchezze, e i poveri, gli ultimi, si devono ammazzare tra di loro per avere qualcosa di più, per dignità dei diritti umani. Non è possibile. Noi dobbiamo starci dentro queste situazioni. Questo vale per tutti. Allora, come donna, io sento veramente che abbiamo ancora tanta strada, la Costituzione è ancora da applicare veramente nella sua bellezza, nella sua possibilità che ci offre. Dobbiamo starci dentro, abitarla, creare alleanze su dei valori, sui diritti che sono e che non vanno cancellati, anzi vanno difesi, vanno promossi, ma tutti. Questa è la bellezza. Ecco, a me ha sempre colpito nel suo anche missione che ha vissuto Papa Francesco, quel nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale, quando ha detto nell'enciclica Fratelli Tutti, che dico, aggiungo sempre fratelli e sorelle tutti, però un nuovo sogno di fraternità e amicizia sociale. E quindi qua c'è tutto dentro la nostra Costituzione. La Repubblica è questa dignità profonda che riconosce a ogni donna, a ogni uomo, soprattutto a partire dai più fragili, da quelli che fanno più fatica, la dignità infinita umana. Questa è la bellezza, qua ci ritroviamo tutti, non occorre essere cattolici, essere cristiani, è l'umano che si deve ritrovare. Ecco, quindi abbiamo una bella strada davanti, io sento convivere con entusiasmo questi momenti di fare memoria, ma che ci lancia verso il futuro. Ecco, ed è bello sognare che possiamo prenderci per mano, crederci, però dobbiamo ricostruire un tessuto sociale alla base che si è così sfilacciato, perché l'individualismo, il consumismo, tutte queste ci stanno portando via questa umanità, questa nostra dimensione umana che va ritrovata, riscoperta, un nuovo umanesimo. Ecco, io come donna, come anche cittadina e credente, lo sento in maniera forte questa esigenza. E allora cominciare nel piccolo, tessere alleanze, salutarci, dire dai, ce la possiamo fare, basta lamentarci, basta lo scontro, basta essere sempre contro qualcuno. Creiamo alleanze su quello che ha valore. Mamma mia, a volte io penso a Tina Anselmi, anche lei perché era della mia terra, Castelfranco, sono vicentina, di vicino, ecco. Sì, Tina Anselmi è stata una donna grande per me, perché ecco, io sono proprio vicina di paese di nascita, lei Castelfranco e io vicentina, siamo vicini. Ma è stata una grande, ha saputo anche, come dire, a non seguire i suoi ideali, il suo valore, perché lei di una cristiana e cristiana, per scegliere, per stare dalla parte dei diritti delle donne. Ha capito che lei doveva rappresentare tutto il paese, tutte le donne, non solo quelle che erano cristiano credenti. E quali erano i diritti? Per mettere un nuovo ordine anche di comprensione della famiglia, non più solo patriarcale, ma dove la donna può scegliere, ha la libertà di scegliere e non può stare con un uomo violento. Perché questa è la religione te lo chiede, assolutamente no. Quindi il coraggio, questo vuol dire essere capaci oggi di visioni.
1: Ti fermo Rita, ti fermo perché ogni volta che ti ascolto mi lasci senza fiato e stai lasciando senza fiato anche certamente le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Ti ringrazio per questo Grazie. Ricordo di una donna gigantesca che è stata Tina Anselmi. A chi è in collegamento ora, al nostro meraviglioso pubblico formato nella sua più gran parte proprio di donne, ricordo che se volete conoscere personalmente Suor Rita Giarretta la potrete incontrare durante i talk, i dialoghi a Spoleto che si svolgeranno al Festival dei Due Mondi nella bellissima cittadina umbra il pomeriggio dell'11 luglio, quindi vi aspettiamo. Io ringrazio Rita che ci ha dato una grande spinta e tanto coraggio e passo al nostro secondo ospite di questa sera. Viva l'Italia, viva la Repubblica. E abbiamo con noi Luca De Fusco. Luca De Fusco è il direttore artistico del Teatro di Roma ed è anche un noto regista. Ha riportato al teatro un pubblico che ormai si credeva perduto. È un amico, quindi io mi permetterò di dargli del tu. Luca, che cosa sta cambiando e come gli 80 anni della Repubblica noi li abbiamo appena festeggiati, ma questo festeggiamento durerà tutto l'anno. Come il teatro partecipa a questo festeggiamento e qual è la visione del teatro italiano per il prossimo futuro? Perché il teatro che è passato noi l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo amato, soprattutto le persone della nostra età, ma credevamo di aver perso molto. Invece non è così, Luca?
3: No, allora non è così, nel senso che i teatri sono pieni, e questo già è una cosa buona. Sono pieni dal dopo Covid, perché evidentemente la gente ha sentito che il teatro era uno dei luoghi dove si poteva stare assieme assieme non solo tra di noi spettatori, ma anche assieme a quelli che recitano, cosa che al cinema ovviamente non succede. È più facile portare a teatro i giovani, cioè i giovani del liceo e dell'università, e poi facendo un salto mortale calpiato le persone dai 60 anni in su. La fascia dei 30-60 è quella più difficile da portare a teatro, forse perché è un momento della vita in cui uno è molto indaffarato e quindi refrattario a prendere degli impegni fissi come l'abbonamento. Ma è un mito da sfatare, perché ormai a teatro si può andare con la stessa facilità con cui si va al cinema, anche arrivando all'ultimo momento. è vero pure che i teatri molto pieni rendono poi difficile trovare un buon posto, e per questo bisogna prenotarsi, ma insomma diciamo accontentiamoci del fatto che i teatri siano pieni. Se riuscissimo a sfondare il muro dei 30, bisognerebbe allargare i teatri, perché altrimenti non c'è più posto per tutti.
1: Luca, tu hai un osservatorio unico in Italia: l'Argentina, l'India, il Torlonia, il Valle, inoltre l'Ostia Antica Festival, quindi ti sposti anche fuori Roma in qualche modo. Questo ti permette di analizzare bene non soltanto il pubblico, ma anche anticipare le richieste.
3: Guarda, allora, per il Valle, sì, è vero, noi abbiamo presentato il cartellone, però non ci siamo ancora entrati, ci entreremo a metà ottobre, quindi un rapporto con il pubblico del Valle ancora non ce l'ho, e è un grande mistero quale sarà il pubblico del Valle. Sono curiosissimo di sperimentarlo, anche per cercare di entrare in sintonia con questo pubblico che per ora non esiste. Il pubblico dell'Argentina è ovviamente il nostro teatro più importante, più grande, è sempre più pieno, ed è pieno in una maniera completamente plurale. Ci sono dentro persone di tutte le classi sociali e di tutte le generazioni. Il pubblico dell'India è un pubblico molto di nicchia, di un certo tipo di pubblico che ama il teatro off, che ama il teatro di tendenza, che semmai è più refrattario ai classici. Il pubblico del Torlonia l'ho un po' inventato io in queste due stagioni che ho fatto, perché prima era programmato in maniera un po' saltuaria, e sto cercando di lo facciamo adesso per esempio con le Notti Bianche, che sta avendo un grande successo, sto cercando di farlo diventare il teatro della letteratura allo stato puro, perché lo spazio è piccolo, molto prezioso, ci si può fare poco scenograficamente, quindi si viene ad ascoltare la parola evocativa, diciamo così. La cosa più curiosa che ho da raccontare è il pubblico di Ostia. Io ho voluto fortissimamente tornare a Ostia, anche quando ero direttore del Teatro Nazionale di Napoli, volli a tutti i costi riaprire la drammaturgia antica Pompei, e lo stesso ho fatto con Ostia. L'anno scorso abbiamo fatto il 100% di tasso di occupazione dei posti, cioè tutti gli spettacoli, anche quello in lingua spagnola, sono andati esauriti. Questo ha meravigliato anche me, che pure ero quello che più tifava per riaprire, e mi sono divertito a guardare fisicamente il pubblico che entrava. Era un pubblico assolutamente c'erano cittadini di Ostia che venivano con il panino, con la frittata, c'erano turisti stranieri, c'era un pubblico più sofisticato che veniva da Roma. Veramente un grande mix, e una vecchia regola degli impresari teatrali è che ci vuole un anno per far perdere il pubblico a un teatro, e ce ne vogliono 10 per recuperarlo. Questa regola è stata smentita in questo caso, perché erano quasi 25 anni che non si faceva drammaturgia antica a Ostia. Evidentemente c'era una domanda latente, ed è bastato tornare a fare l'offerta per ottenere il risultato che ti dico.
1: Torniamo, caro Luca, ai nostri 80 anni. Noi in Italia abbiamo una storia straordinaria che ha dato un po' il modello, è stata modello per il teatro mondiale, basta citare i nostri protagonisti. Proprio 3 settimane fa abbiamo avuto in trasmissione Massimiliano Galli, che ha lavorato su Edoardo e Nisida. La cosa così coraggiosa, pensa Luca che io c'ero quel giorno, quindi è stata per me un'emozione che mi porterò nel cuore tutta la vita. Ecco, tu in una bella intervista che hai dato qualche giorno fa al collega Palmieri sul Foglio, citando Shakespeare, il mercante di Venezia, dici: Shakespeare non divide il mondo tra bene e male, ma si confronta con la vita, dove le cose si intrecciano e non sono mai semplici. Il futuro di questo paese, hai dedicato una vita tua al teatro, tu ti sei proprio consacrato, se mi permetti di utilizzare questo termine, alla tua scelta di lavoro, di vocazione, di passione. Quanto è importante per il mondo della politica, non ti parlo della politica partitica, della politica alta, sociale, che il nostro paese torni a frequentare i palcoscenici italiani, torni ad innamorarsi del teatro? E ti faccio due domande insieme: ci sono personaggi del livello di Edoardo? Ci sono protagonisti come quelli che noi abbiamo così tanto amato nel passato? Li vedi?
3: Allora, comincio dalla rispondere a questa seconda. È sempre molto difficile fare questi confronti con il passato, perché il passato ha il fascino del paradiso perduto, ci fa ricordare delle figure che sono in qualche modo sacralizzate dalla loro scomparsa. E poi tutti noi che non abbiamo 20 anni ricordiamo quell'epoca e ci sembra un'epoca fantastica, anche perché eravamo più giovani semplicemente. E ora ti racconto un aneddoto. Quando ero presidente dell'Associazione dei Teatri Stabili, ed era un anno dalla morte di Ivo Chiesa, che è stato forse il più grande insieme a Paolo Grassi direttore di teatro pubblico in Italia, facemmo un convegno a Genova e vengono vennero anche persone che non avevano un ruolo politico amministrativo, per esempio vennero Ronconi e Scaparro, e io mi lanciai in una tirata in cui dicevo i grandi attori del passato, ero a Genova, quindi citavo Alberto Leonello, citavo Lina Volonghi, citavo Vittorio Gassman, che era genovese, ma il discorso si sarebbe potuto allargare. Beh, fui contraddetto dal fatto che Ronconi e Scaparro mi dissero: ma guarda che il livello recitativo medio è molto migliore adesso che negli anni 60 che tu citi, dove c'erano dei picchi, delle grandi individualità, ma il livello medio era molto più scarso di quello che c'è oggi. Naturalmente io il teatro degli anni 60 non l'avevo visto, e quindi citavo quello che avevo letto sui libri che avevo studiato al DAMS. Quindi in realtà noi non percepiamo, secondo me, la grandezza degli artisti quando ce l'abbiamo accanto. Detto questo, certo, le persone che si accampano con sacchi a pelo davanti al botteghino per comprare un biglietto per vedere lo spettacolo di Edoardo, ecco, queste non ci sono più. Una figura al di sopra di ogni discussione come Edoardo, che pure era discusso all'epoca, perché veniva accusato di essere intimista, di essere piccolo borghese, gli veniva contrapposto Totò come attore più anarchico, più futurista, più all'avanguardia. Comunque figure del genere non ce ne sono. All'Argentina quest'anno c'è stato lo spettacolo di Orsini, che è un po' un bilancio della sua vita, e lì finiva con la gente che applaudiva in piedi con le standing ovation. Quindi vedrai che tra 20 anni, quando Umberto forse non ci sarà più, diremo: ah, com'era inarrivabile, mentre ora ne parliamo semplicemente bene, ma non in termini entusiastici. Quindi è sempre è difficile fare questo discorso, però se tu pensi che qualche direttore fa, il direttore dell'Argentina era Luca Ronconi e ora è soltanto Luca De Fusco, effettivamente una decadenza c'è stata, obiettivamente. E quanto alla prima domanda, certo che il teatro è importante. Io penso che il teatro di prosa in Italia sia danneggiato dalla preponderanza della lirica. Questo è un paese che si è unificato sulla base di Verdi, è il paese del melodramma per eccellenza, e quindi noi siamo portati a attribuire tantissime risorse alla lirica e alla lirica, alle inaugurazioni dei teatri lirici va il Presidente della Repubblica, c'è uno schieramento di VIP importantissimo, e meno per il teatro. Questo secondo me è un errore, perché certo l'Italia del melodramma del dopoguerra è l'Italia della Callas, anche se non era italiana, della Tebaldi e di Toscanini, ma l'Italia della prosa è l'Italia di Edoardo, di Gassman, di Strehler, di Ronconi, quindi non abbiamo niente da invidiare da quel punto di vista. Credo che sia un errore questa svalutazione, e ricordo quello che sentì dalla viva voce di un sottosegretario al Ministero della Cultura francese, di cui ora non mi ricordo il nome, a cui chiesi: ma come mai che in Francia le risorse per la lirica sono uguali a quelle della per la prosa, mentre da noi c'è un rapporto di 2-1? E lui mi rispose: guardi, non lo so, però so che in Francia il meccanismo è impostato così da André Marot, il famoso ministro della cultura di De Gaulle, che diceva che la lirica serviva per far mettere la fascia tricolore ai sindaci all'inaugurazione, ma sulla prosa si fondava la tenuta della lingua francese, e che se un paese trascura la propria lingua, trascura se stesso. Ecco, credo che avesse ragione Marot.
4: Mi costringi a fare una difesa d'ufficio della lirica perché è la mia passione, però...
3: Ma certo, io faccio lirica, non voglio dire
4: caro
3: che...
4: Luca, comprendo dove vuoi andare a parare, come si dice, anzi dovrei scegliere un linguaggio diverso visto che stiamo parlando di lingua italiana. È evidente che l'identità culturale di un paese si costruisce sulla rappresentazione di questo paese, e io direi potrebbero andare insieme, perché quello che tu hai detto sulla lirica, che io conosco meglio del teatro ed è per questo che devo fare una difesa di ufficio, è collegata anche a tutta una serie di immagine pubblica, di status, quello che tu hai segnalato. Rispetto alla lingua, certo, noi abbiamo anche una cosa che ci differenzia profondamente dai francesi, cioè abbiamo le lingue, i dialetti si devono chiamare proprio lingue, che sono a livello numerico molte di più di quelle che i dialetti francesi sono pochi,
3: sì,
4: rispetto a quelli italiani.
3: Non esiste un teatro scritto in dialetto francese.
4: Noi invece abbiamo il teatro, tu lo sai bene, abbiamo tantissimo teatro in lingua, appunto. Detto questo, hai citato Paolo Grassi. Rispetto proprio, noi stiamo parlando degli 80 anni della Repubblica, dell'identità culturale. Ora, non possiamo dimenticare che Paolo Grassi, che è stato un meraviglioso direttore, che ha costruito dei teatri che senza di lui non sarebbero esistiti, è stato anche uno splendido presidente della RAI. Tu citi sempre in questa intervista che ci ha dato l'ispirazione per chiamarti tutti che il teatro in televisione non è la stessa cosa, che il teatro va vissuto dallo spettatore, lo spettatore deve proprio essere coinvolto anche con il corpo, fisicamente, e noi lo sappiamo bene. Certo che però la televisione, soprattutto la televisione pubblica, ma un po' tutte, ha dimenticato anche di lavorare sul teatro per chi a teatro non ci può andare fisicamente o anche economicamente, pur se il tuo lavoro riesce ad arrivare a tutti i pubblici, anche a quelli con meno soldi. Insomma, poi c'è anche un lavoro di educazione al teatro.
3: Sì, ma guarda, secondo me la questione è molto semplice. Non, il teatro in televisione, nel senso di uno spettacolo teatrale fatto in palcoscenico e dove si portano tre telecamere e se lo si riprende, è noiosissimo. Se si vuole fare teatro per la televisione, bisogna fare teatro apposta per la televisione, cioè bisogna fare come è stato fatto negli anni d'oro che citi, bisogna fare degli spettacoli concepiti espressamente per la televisione, non necessariamente in teatro, neanche necessariamente non in teatro, ma certo con dei tempi di ripresa e con una con delle possibilità fisiche di mezzi a disposizione tale che sia come un film che avviene in una stanza o in più stanze e non come la ripresa televisiva di uno spettacolo teatrale. E quando ci sono state cose fatte in questo modo, pensa soltanto a tutta la registrazione del teatro fatta per da Edoardo, i risultati sono stati eccellenti e ancora li guardiamo. Quando invece vengono fatte nel modo un po' così scolastico, e allora la cosa non va bene.
4: Luca, qui dici esattamente quello che mi disse nel 2006 Franco Zeffirelli rispetto all'opera al cinema. Noi ci occupammo e siamo stati i primi a mandare nei cinema una prima di opera. E la preoccupazione di Zeffirelli era proprio questa, però rispetto al ragionamento che stiamo facendo insieme, e torniamo agli 80 anni e all'educazione del paese, io sono convinta che la nostra Repubblica vada educata, i giovani ma non solo, quella fascia che tu hai citato che ti manca, in mezzo dai 40 ai 50 o dai 30 ai 50, che hanno perso il gusto per una crescita intellettuale personale. Qualcosa ci dobbiamo inventare, e quindi avere comunque una televisione che si impegni da questo punto di vista, secondo me sarebbe importante. Non dimentichiamo che Paolo Grassi, appunto, è stato uno straordinario presidente della RAI.
3: Certo.
4: Beh, forse sì, ti dovremmo vedere come presidente della RAI, De Fusco, nel futuro.
3: Ma si è spesso sentito il nome di Paolo Mieli come presidente della RAI. Io, Paolo Mieli, personalmente credo che sia una delle persone più intelligenti che conosco, e quindi sarei, oltre che uno studioso, forse non gli va più, però potrebbe essere un'idea.
4: Allora, noi siamo arrivati al termine del nostro incontro di questa sera. Dopo Sorrita Giarretta avete ascoltato Luca De Fusco, che salutiamo ringraziando.
3: Grazie a voi.
4: Ringraziandolo tanto e invitando le persone, soprattutto quelle nell'area romana, ad andare a teatro almeno una volta. Avrete un'emozione e riporterete con voi. C'è chi non c'è mai andato, Luca?
3: Certo, tantissima gente.
4: Questo è terribile, quindi per quest'anno di celebrazioni degli 80 anni della Repubblica noi vorremmo veramente
1: Fatevi un regalo, andate a teatro. Luca, ti chiedo un ultimo saluto in tutti i palcoscenici che governi con mano ferma e con visione. Hai organizzato qualcosa per gli 80 anni della Repubblica?
3: No, non ho organizzato qualcosa perché noi siamo tutti proiettati a un evento meno importante dell'anniversario della Repubblica, ma che è altrettanto importante per la comunità teatrale, ridare il Teatro a Valle ai cittadini, e il 16 ottobre, dopo più di un decennio, questo teatro restaurato e rifatto da capo praticamente dovrebbe finalmente essere di nuovo a disposizione dei cittadini. Poi, come in un gioco della sorte, l'inizio del 2027 fa scattare i 300 anni tondi tondi della vita del Teatro Valle, e il 7 gennaio, non che il giorno del compleanno del Valle, lo festeggeremo con un grande concerto insieme all'Accademia di Santa Cecilia, e alla fine del 27, a chiusura di quest'anno del trecentenario, il Teatro dell'Opera di Roma ci regala una nuova edizione di Cenerentola che, guarda un po', se il Barbiere di Siviglia è stato fatto per la prima volta in assoluto al Teatro Argentina, la Cenerentola di Rossini è stata fatta per la prima volta in assoluto al Teatro Valle, e quindi chiudiamo quest'anno di celebrazioni alle quali ci stiamo preparando.
1: E siamo quindi arrivati al termine della nostra trasmissione di questa sera. Ringrazio per le ricerche la dottoressa Giulia Sarlo, per la collaborazione Virginia Vittoria Godino, per la regia Paola Galanti, e vi do appuntamento sempre sulle frequenze di Radio Rai GR Parlamento.
0: Avete ascoltato La sfida della solidarietà, a cura di Paola Severini Melograni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Francesca Cecchini e Marco Mascia. In primo piano il vertice dei Balcani occidentali in Montenegro con i leader europei, ma senza Giorgia Meloni, impegnata a Reggio Calabria nella cerimonia per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri. L'inviata in Montenegro, Carla Magrellino.
2: È la Presidente della Commissione europea a fine vertice, attiva, a fare la sintesi del summit Europa-Balcani occidentali con 30 leader che si sono confrontati sul processo di allargamento. Ursula von der Leyen parla di un possibile ingresso del Montenegro già nel 2028, al quale potrebbe seguire l'Albania, descrivendo l'adesione dei nuovi paesi una scelta strategica. Dall'Italia il ministro degli esteri Antonio Tajani ribadisce la precedenza dei paesi balcani, pur sostenendo la prossima estensione anche all'Ucraina. Il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa sottolinea lo sblocco del primo pacchetto di negoziati anche con Moldova e Kiev. E proprio della lettera inviata da Zelensky a Putin per un colloquio diretto di pace, il tedesco Friedrich Merz ribadisce il sostegno europeo al dialogo, pur sottolineando che manca la disponibilità della Russia. Il cancelliere annuncia poi per domenica prossima un incontro a Londra con i leader di Francia e Gran Bretagna.
1: E proprio l'assenza comunicata all'ultimo momento di Giorgia Meloni dal vertice internazionale, ma anche la gestione della crisi energetica, sono al centro del confronto tra i partiti, come ci spiega Filippo Amisano.
3: Fratelli d'Italia difende la legge delega sul nucleare, una politica di lungo termine che consenta di tornare a produrre energia in Italia. A sottolineare la necessità di un mix energetico equilibrato, Forza Italia, che con Antonio Tajani apre al confronto con le opposizioni sulla modifica alla legge elettorale, rilancia sul taglio delle accise la Lega, che esclude i voucher per i redditi bassi allo studio del governo, e sulla flessibilità da parte di Bruxelles, Matteo Salvini.
4: Aspettiamo di leggere come si possono spendere questi soldi nostri, ricordiamo che sono soldi nostri, e che tipo di paletti ci sono.
3: Sulla crisi energetica, maggioranza divisa, replicano le opposizioni che respingono la proposta di legge della maggioranza e che criticano l'assenza della Premier in Montenegro. Italia mai così in basso, l'aereo di Meloni in ritardo, forse lo guidava Salvini, ironizza Giuseppe Conte, contrario al nucleare. La segretaria del PD Elly Schlein chiarisce: nessuna preclusione, ma dubbi su costi e tempistica. Favorevole Matteo Renzi, che però definisce il DDL una presa in giro, e da Verdi Sinistra Angelo Bonelli.
5: In questi 4 anni Giorgia Meloni ha totalmente fallito la strategia energetica. E che cosa fa? Cosa racconta agli italiani adesso? Che farà il nucleare al 2050?
1: La crisi energetica spinge al rialzo l'inflazione e mette a rischio la crescita del nostro paese, avverte l'Istat. Il servizio di Amalia Carosi.
6: Il caro energia spingerà quest'anno l'inflazione al 2,9%. Per l'Istat la crescita resterà debole allo 0,7% sia quest'anno che l'anno prossimo, causa incertezze geopolitiche. Nella nota sull'andamento dell'economia si legge inoltre che rallenteranno i consumi delle famiglie più 0,6% contro il più 1,1% dell'anno scorso. A pesare, oltre al caro vita, anche le retribuzioni, ferme al palo. Intanto, nei primi 3 mesi di quest'anno Eurostat rileva che il PIL è diminuito dello 0,2% nei paesi dell'area euro e registra contemporaneamente una lieve crescita dell'occupazione. Occupazione che per l'Istat in Italia dovrebbe rallentare a un più 0,7% quest'anno. Queste le proiezioni sul 2026 se le condizioni dovessero restare stabili. Intanto ad aprile si registrano vendite al dettaglio che in valore restano sostanzialmente invariate rispetto a marzo, ma diminuiscono in volume.
1: Giovani e riforme per accelerare la crescita al centro del tradizionale convegno degli industriali Under 40 di Confindustria in corso a Rapallo. Sentiamo Gelsomina Testa.
7: Credo che sia chiaro ormai che il paese non va, che i giovani sono arrabbiati, che sono bloccati, e non va perché non cresciamo.
8: È il grido d'allarme di Maria Anghileri, presidente degli industriali Under 40 di Confindustria, che chiede a tutte le forze politiche di far ripartire la crescita italiana, mettendo in campo riforme per sostenere giovani, donne e aziende, imprese e lavoratori, come una miniera da cui estrarre l'80% del gettito fiscale, una cosa ingiustificabile, ha detto, come lo sono i salari bassi per i giovani, e lancia la proposta di un taglio dell'IRPEF IRPEF per gli under 35, che renderebbe il loro salario competitivo.
7: È una proposta concreta perché garantirebbe fino a 1.000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro per un under 35. 1.000 euro che cambiano la vita, che permettono di pagare l'affitto, di mettere da parte qualcosa e soprattutto di decidere di restare qui invece che altrove.
8: Infine propone iniziative per facilitare la creazione di nuova impresa in Italia, come una borsa per l'imprenditorialità ed un portale unico.
1: Andranno a processo 4 medici coinvolti nell'inchiesta sulla morte di Andrea Purgatori. Lo ha deciso il giudice per l'udienza preliminare di Roma. Sono accusati di omicidio colposo. I sanitari ebbero in cura il giornalista, morto nel luglio 2023 a causa di un tumore. Secondo le accuse, avrebbe potuto avere un'aspettativa di vita più lunga se non fosse stato per una serie di errori commessi dai medici. Il processo è fissato per il prossimo 12 gennaio. E questa era l'ultima notizia. GR Parlamento torna alle 10 di domani mattina con la rassegna stampa. Da Francesca Cecchini e Marco Mascia, buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
9: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

Voglio sempre così, sì, ti voglio sempre così, sì, ti voglio sempre così, sì, ti voglio sempre così.

0: figli. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Emma Marrone, o semplicemente Emma, nasce a Firenze nell'84. Nonostante sia nata in Toscana, vive ad Aradeo, in provincia di Lecce, e il padre, Rosario, chitarrista in una band, che le trasmette la passione per la musica. La giovanissima Emma inizia così fin da piccola ad esibirsi. Dopo aver conseguito la maturità classica, tenta di sfondare in campo musicale. L'esordio importante arriva con la partecipazione allo show di Italia 1 Superstar Tour. Nell'autunno del 2003 porta Emma alla vittoria insieme a Laura Pisu e Colomba Pane, forma le Lucky Star. In parallelo al progetto Lucky Star, Emma Marrone forma un altro gruppo insieme al bassista Simone Melissano, al chitarrista Antonio Tunno e al DJ Corbella, dal nome Miur. Ottengono un contratto con la Dracma Records e registrano tra agosto e settembre 2007 un album eponimo con 10 brani che esce all'inizio 2008. Con la trasmissione di Canale 5 Amici, Emma Marrone raggiunge il successo. Tra il 2009 e 2010 partecipa e vince la 9ª edizione del talent show. Successivamente, nella primavera del 2010, pubblica un EP dal titolo Oltre, che viene lanciato attraverso la promozione del brano Calore. Con il successo del disco arriva anche un contratto come nuova testimonial per il marchio di vestiti e gioielli Fix Design. Ad aprile 2010, Oltre viene certificato doppio disco di platino. 28 maggio, Emma partecipa ai Win Music Awards, dove viene premiata con il multiplatino da Gianna Nannini, di cui la cantante salentina è da sempre grande fan. Nell'autunno successivo pubblica il suo primo disco di inediti, A me piace così. Il disco è anticipato al singolo Con le nuvole e viene certificato disco d'oro. Emma Marrone calca il palco dell'Ariston per partecipare al Festival di Sanremo. Siamo nel 2011. La cantante affianca il gruppo Modà presentando in gara il brano Arriverà, che alla fine della manifestazione ottiene il secondo posto. Torna l'anno successivo, Sanremo 2012, e questa volta si laurea vincitrice con il brano Non è l'inferno. È nuovamente sul palco per l'edizione 2015, ma questa volta veste i panni della valletta o conduttrice insieme ad Arisa, affiancando Carlo Conti.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile.

Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana. Tutta Italiana, tutto l'anno.

0: Meteo Radio.
1: Nel corso della notte migliorano le condizioni meteorologiche sul paese. Le piogge iniziano a perdere di intensità al nord, mentre si esauriscono sulle regioni centrali. Cielo sereno al meridione. Domani al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana, con lo sviluppo di rovesci isolati temporali che colpiranno in particolare l'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, alternati ad ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord con valori intorno ai 26-28 gradi, in più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su Rai Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: Quando si vuole criticare, se non addirittura deridere, la musica italiana, si fa riferimento alle sue melodie appassionate, i testi sdolcinati e la rima cuore amore. D'altronde il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al pubblico più maturo. Nella nostra tradizione esistono canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio Tutta Italiana vi proponiamo in 30 minuti una selezione delle più belle dagli anni 60 ad oggi, che potrete ascoltare tutti i giorni in due appuntamenti, alle 10 e alle 16.

0: Cantare è d'amore, le più belle canzoni di ogni tempo, su Rai Radio tutta italiana.
1: Sei la più bella canzone d'amore che c'è.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Ecco i tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. È il regalo mio più grande.
1: Cantare è d'amore su Rai Radio, tutta italiana.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo, e poi in un attimo perduto e straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo, ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio, con una speranza anche in mare aperto, chi affronta da solo la propria battaglia, con una spada di latta ed un elmo di carta, e si alza ogni giorno sapendo che il mondo

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia sabato 6 giugno. Oggi al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana con lo sviluppo di rovesci isolati temporali che colpiranno in particolare l'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, alternati ad ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord con valori intorno ai 26-28 gradi, in più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Mi ritorni in mente, oggi ripercorriamo il 1973, un anno di musica, in un'ora i fatti principali. 1 gennaio, gli stati membri della CE passano da 6 a 9 con la Repubblica d'Irlanda, il Regno Unito e la Danimarca. L'11 gennaio inizia il processo agli scassinatori del Watergate. Il 23 gennaio il presidente statunitense Richard Nixon annuncia che è stato raggiunto un accordo di pace per il Vietnam. 27 gennaio, gli accordi di pace di Parigi pongono ufficialmente fine alla guerra del Vietnam. Il 17 maggio del 1973, strage alla questura di Milano. L'estremista Gianfranco Bertoli lancia una bomba a mano e uccide 4 persone. 26 agosto, a Napoli scoppia un'epidemia di colera. 23 novembre, l'austerity, per contrastare la crisi petrolifera, divieto di circolazione delle auto nei giorni festivi, ulteriore aumento del prezzo della benzina, chiusura obbligatoria alle 23 per i locali pubblici. Il 17 dicembre, terroristi palestinesi attaccano un aereo della Pan Am all'aeroporto di Fiumicino, provocando 30 vittime. Fuggono con 14 ostaggi. Moriva l'8 aprile del 1973 il pittore spagnolo Pablo Picasso. Bruce Lee, celebre attore, moriva il 20 di luglio. Si spegneva Salvatore Allende, il politico cileno, l'11 settembre. Anna Magnani, la celebre attrice italiana, si spegneva il 26 settembre. Sanremo del 1973 lo vinceva Peppino Di Capri con Un grande amore e niente più. Al secondo posto Peppino Gagliardi, Come un ragazzino, e al terzo posto Milva con Da troppo tempo. Adesso un anno di musica, il 1973, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.